0: che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Oh. Noi eravamo andati al cimitero. Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora, lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Oh, terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente, scappai. Scappai, scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
0: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
1: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
0: Suo fratello è morto.
1: No, non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che a detta dei testimoni hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò, però, le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano. Per il momento è l'unico sistema di difesa che appaia veramente

notizia che il Presidente ha convocato i membri del governo per una riunione presso il suo ufficio allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti.

Come abbiamo detto, per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto.
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima per.
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok?
0: Sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.
1: Ok?
0: Attenzione, attenzione! Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: testimoni oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberla, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto!
2: Fermo, non spari, eravamo in casa.
0: E che nessuno può dirsi
2: a una radio.
0: Al sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi però e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: E non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutto al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da là sotto. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su...
4: Niente affatto.
2: Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto. La cantina è il posto più sicuro.
3: Le dico che non riusciranno ad entrare.
2: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina. Ce la siamo cavata per un vero miracolo. E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare.
5: Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
3: Secondo me è meglio restare quassù.
5: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
3: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
2: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
3: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
2: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
3: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
2: Ecco, appunto. Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo venti o trenta, o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
3: Beh, se saranno in cento non saremo sicuri da nessuna parte.
2: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare?
5: Su questo ha ragione lei, però giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola. Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno.
2: No, la cantina è il posto più sicuro.
3: È una trappola e basta.
5: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
3: Non vedo bene, sei o sette.
2: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
5: Aspetti un attimo, signor Cooper.
2: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
5: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina, se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
3: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
5: Sembra siano almeno in otto o dieci adesso.
3: Più di prima allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
2: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
2: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente da qui, neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
2: È sua la casa?
1: Neanche sua, però.
2: Ha deciso di andare con lui?
3: Beh, ecco, io...
2: Sì o no? Si decida, perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione. Magari mentre noi lottiamo contro quelli.
2: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla. Mi dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
4: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
2: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.
4: Un momento.

0: Vuole esporre anche lei a questo rischio?
1: Non badati, siedi, cara.
2: Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
3: Mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
0: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
4: Dove sono Tom e Judy?
0: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
4: Quella che sentivamo urlare.
0: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
4: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie. Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede e non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Harry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
1: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare le antenne.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
1: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
3: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri insepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
1: C'è una pompa vicino alla settoia.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
3: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale, però, è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quinn quando poche decine di...
2: La miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
1: Sì, e dove la prendiamo, la benzina?
2: Guardate.
4: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
5: Sì, certo, è un problema che è...

0: stato trattato.
1: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
0: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
2: Un momento.
1: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano alla base degli attuali fenomeni? In qualche modo...
0: Quello che è certo è che il tipo di radiazione...
2: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
3: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
2: Esatto.
1: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
2: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
3: e ma... E questo è chiaro.
2: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
3: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
2: Beh, dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
1: Lei invece, il professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
0: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
2: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
1: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
0: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
2: Sì, sarebbe impossibile.
3: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
0: E qualche punto da chiarire.
1: Ci sarà un comunicato in giornata?
0: Appena possibile.
1: Si può prevedere a che ora?
3: Ah no, questo proprio no.
1: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
3: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
0: Ci siamo quasi arrivati.
3: Faremo tutto il possibile, rassicuratevi.
4: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai tre esperti spaziali che hanno partecipato...
5: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
6: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
4: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza Willard. Dello spazio.
5: Io lo so dove si trova Willa. È a circa 25 miglia da qui.
7: Come mai? Sei di queste parti?
5: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
8: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. Due donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
4: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
9: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
7: Da quando sua figlia sta male?
9: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a controllare.
7: Senta, vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
9: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e quattro gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
6: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
10: No, non ha detto niente.
6: Che cosa può avere? Amore. Sono la mamma.
10: Ho sonno.
6: Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito. Grazie, Judy.
9: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
4: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
9: Oh, è una questione di minuti.
4: Di minuti? Ma allora i parenti non possono
9: proprio
4: neanche
9: così.
4: Predisporre...
9: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
10: C'è bisogno di me?
7: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioline. C'è una dispensa qui?
5: Sì.
7: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
5: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
10: Vado in cerca della tela.
5: E io delle bottiglie.
8: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore. Controllerò.
7: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
5: Ma dovremo tenere aperta una porta.
7: Naturalmente, questa ad esempio, che è la più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
5: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
7: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire il camion.
5: Io sono convinto, non c'è altra via.
7: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina.

0: Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi, perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
1: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
2: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
3: Non funziona proprio il telefono.
2: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
3: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
2: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
3: Certo. Tom. Ma sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
2: Vuoi dire uscendo di qui?
3: Sì.
2: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
3: Non ce la faremo.
2: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
3: Ma perché devi andarci proprio tu?
2: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
3: Ma qui siamo al sicuro.
2: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
3: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
2: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
3: Io non voglio separarmi da te, ecco tutto.
2: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy, sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego, sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
0: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo. O vuole restare qui?
2: No, io voglio andarmene. Certo.

0: torni giù in cantina.
1: No!
0: Dove va? È matta!
2: Ormai che c'è, venga qui!

0: svelto.
1: La chiave non gira.
0: Leva.
2: Attento alla torcia!

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
0: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
2: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Wheeler è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
2: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
1: Ma certo, è almeno un miglio.
0: È Johnny però che ha le chiavi.
1: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
2: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
1: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
2: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
1: Non si regge, non può camminare.
2: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
1: Per poi raddrizzarla da solo?
0: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
2: Dov'è la macchina? È lontana da qui.
0: Le chiavi le ha Johnny.
2: Sì, lo so. Mi dica dov'è.

0: Mio Dio.
1: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
2: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
3: No, per il momento no.
2: Bene.
3: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
4: Va bene, sceriffo.
2: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
3: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
2: Può dirmi più o meno qua?

0: Quanti in quest'ultima ora?
1: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
2: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
1: Eccomi.
0: Sceriffo.

0: non resistono.
1: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
0: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
1: Si muovono velocemente, sceriffo?
0: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
1: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
0: Ma... e chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
1: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
2: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
3: Sono giù in cantina le valvole.
4: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente. Helen, devo prendergli quel fucile.
5: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
4: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

va bene. D'accordo, lei vuol restare qua su, vero? Helen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

aiutare. Che fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no! Oh.

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani, e dietro quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.
0: Tirate bene la testa, ragazzi.
1: Ce n'è degli altri da questa parte, forza!

0: Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo, ce n'è un altro da fare arrosto.

torches over here.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18:15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 1958 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 1995 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lundqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco. Vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

0: siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme alla squadra del Göteborg abbiamo incontrato una vecchia conoscenza degli italiani, Blomqvist. Buona giornata, come va?
1: Oh, abbastanza bene, però io mi ho fatto un po' male ieri durante l'allenamento. Allora non so, io oggi sto fermo.
0: Niente allenamento, riposi?
1: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
0: Senti, questa Italia, che ne pensi?
1: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti, forti. Allora è difficile dire chi, come fanno loro l'Italia. Però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
0: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
1: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
0: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo.
1: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
0: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
1: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
0: O non ce lo vuoi dire?
1: No, esatto. Chissà.
0: E chi lo sa, no?
1: Esatto.
0: Un pronostico per la partita svezia?

0: Svezia Italia.
1: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
0: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
1: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
0: A Parma, i tortellini.
1: Sì, i tortellini.
0: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Prima

Proprio di Gotha fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere, come al solito, la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio, perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo è allenamento a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso, so dolori.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno sei mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre, abbiamo visitato i luoghi dove andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
0: Qual è il giornalista più indisciplinato?
1: No, in disciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
0: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
1: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
0: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio stamattina, l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani, come risponde l'ufficio stampa?
1: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale, quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione che è anche vicepresidente della federazione Giancarlo Abbedi abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
0: Questa Italia-Svezia?
1: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100% ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
0: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo una esperienza ormai di due mondiali, anzi di tre mondiali, di due europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
0: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
0: Quindi niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza che sia uguale per tutti, naturalmente.
0: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni. Nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia. Ingelsson, Andersson, il vecchio Brolin, che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
0: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, gli omogeneizzati sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro, come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
0: la classe italiana.
2: Fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Hai avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermi.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene. Quindi.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non spetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima è così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Beh, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la
5: è...
0: La pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.
0: Allora vince, l'Italia vince?
5: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, ma l'hai detto che sono molto belle e qua poi succede una cosa diplomatica, internazionale.
5: No.
0: Sicuro? Sei fidanzata e tutto a posto?
5: Ah, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
6: Bene.
0: Però non ha fatto male niente della Svezia?
6: Niente, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
6: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
6: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
6: No, c'era poco. No, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
6: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
6: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
6: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
7: Bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
7: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Ti ha colto con la pioggia?
7: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
7: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde e
0: c'è anche

0: Molto biondo.
1: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
1: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono le ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
1: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
2: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
2: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
2: Ho fatto proprio due passi, quindi non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
2: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già
2: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
2: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con la nostra famiglia.
0: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
2: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
0: Di voi.
2: Grazie. Ciao.
0: Come va stamattina? Ti sei allenato?
3: Sì, sì. Hai visto?
0: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
3: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
0: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
4: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
0: Com'è andata?
4: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
0: In giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
4: No, che si sta bene, che è una bella città.
0: Tanto verde, tanto biondo?
4: Sì, sì, tanto biondo.
5: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
0: Quindi non avete visto nulla?
5: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
0: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
5: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
0: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese.
5: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
0: Senti, questa Italia-Svezia?
5: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante. Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
0: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
5: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
0: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
6: No, io sono uno dei tanti amati, almeno così penso, poi non so se sia la verità.
0: Com'è andata stamattina?
6: Bene, molto bene, molto bene.
0: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
6: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo, solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
0: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
6: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
6: Sicuro.
0: Ed ecco cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

pijem svenske pazarju.

Thank you.

Thank you.

Sbaracca Lulevi di Göteborg 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

Joe Fink. Sto lavorando da circa 24 ore su un caso d'omicidio. E questo è il mio distretto. La parte della città che tutti conoscono bene, ma che nessuno desidera vedere. Dove il dolore è più profondo e la gioia meno grande, e il tasso di criminalità molto più alto che in qualsiasi altro posto. I bassi fondi, il mio campo d'azione.

0: Il caso più raccapricciante di tutta la mia carriera ha inizio in un piccolo negozio di fiori, da Mashnik.
1: Ah, buongiorno, signora Shiva. Come vanno le cose?
2: Oh, e come vuole che vadano, signor Mashnik? Il nipote di mia sorella Stanley è morto a Little Rock nell'Arkansas.
1: Oh, e com'è successo?
2: È saltato in aria, non si sa come.
1: Condoglianze. Posso darle, come al solito, una bella corona di fiori per il funerale.
2: Non sarebbe possibile, e visto che vengo sempre qui a servirmi per tutti i miei defunti, e non potrei avere un piccolo sconto sul prezzo.
1: Mi guardi bene, signora Shiva, ho forse l'aria di un filantropo. Sono fortunato se riesco a vendere garofani da 2 soldi. E lei pretende anche lo sconto? Andiamo, faccio fatica a permettermi l'acqua per i fiori. Sono col coltello alla gola, gliela assicuro. Chiudi il becco tu là dietro! Mi perdoni, signora Shiva, ma sa, quel Seymour...
2: Oh, è un bravo ragazzo.
3: Perché non lo lasci in pace?
1: Oh, davvero? Senti, è entrato un nuovo cliente con un bel panciotto giallo, giusto? E io dovrei permettere a un garzone che non posso neanche mantenere di farmelo scappare via. Fiorista Mashnik, la bellezza della primavera, pronto? Oh, salve, dottor Farb, vuol fare un'ordinazione?
4: Ascolti, Mashnik, non ho tempo da perdere, mi mandi subito 2 gladioli e una felce.
1: Perfetto, 2 dozzine di gladioli e una bella felce.
4: No, no, no, Mashnik, 2 gladioli e una felce.
1: Vuole che metta i 2 gladioli nel vaso con una felce?
4: No, un ramo di felce e 2 gladioli, in tutto 3 pezzi. Mi servono per la sala d'aspetto.
5: Attenzione.
4: Cosa?
5: È saltata via!
4: Meglio, farò un buco più grosso.
1: Insomma, 2 miseri gladioli e un povero ramo di felce. Ma che razza di decorazione sarebbe?
4: Questo è il mio budget settimanale per i fiori, Mashnik. Chi crede che ci venga dal dentista?
1: Fantastico, d'accordo, le mando subito Seymour. Mi inchino davanti al volere della scienza.
4: Alla svelta, eh? E adesso avrai ciò che ti meriti, sì, sì, avrai ciò che ti meriti. Guarda qui.
1: Seymour Crellboy! Allora, signora Shiva, stavamo parlando dei fiori per quel funerale. Io consiglierei, signora...
6: Cercava me, signor Mashnik?
1: No, cercavo John Rockefeller. Volevo farmi regalare una splendida Rolls Royce.
6: Mi dispiace, sul serio.
1: Sta a sentire, Seymour. Prendi 2 gladioli. Taglia appena i gambi. Aggiungi un ramo di felce, incarta tutto in una confezione e portala subito al dottor Farb. Siamo intesi?
6: Siamo intesi.
1: Spicciati! Posso esserle utile, signore?
7: Ecco, mi chiamo Percy.
1: Magnifico! E io sono Gravis Mashnik.
7: Che bel nome.
2: E c'ero prima io, però.
3: La servo subito, signora Shiva. Venga con me.
1: Gradisce per caso un mazzo di orchidee per una bella donna?
7: No, pensavo di prendere 1 dozzina di garofani.
1: Garofani!
2: Santo cielo! Non si fa in tempo a sotterrarne uno che già tocca un altro.
3: Già, la sfortuna continua a perseguitarla, vero, signora Shiva?
2: E la chiama sfortuna? Se prendo a calci qualcuno, sono certa che mi cade addosso, morto spettito!
7: Vabbè, i miei garofani!
3: Le piacciono queste rose?
2: Sì, povero Stanley!
7: I garofani?
1: Ma lo vede cosa sta combinando quello? Ah, ecco qua i suoi garofani. Glieli incarto, aspetti.
7: No, non fa niente, li mangio subito.
1: Perché no? Non c'è niente di male. Sono buoni?
7: Beh, c'è di meglio.
3: Vede, il nostro è un piccolo negozio.
7: Ah, ma vanno bene. I grandi negozi sono pieni di bei fiori, anche molto costosi. Ma appena li assaggi ti accorgi che non hanno nessun sapore. Preferisco questi piccoli posti fuori mano.
2: Santo cielo, se li mangia tutti!
7: Non giudichi prima di aver provato, eh?
1: Vanno bene così? Ecco quello che cercavo di dirle un attimo fa. Ma guardatelo in faccia. Osservate la pessima qualità del suo lavoro. Vi chiedo, se lo licenzio su 2 piedi, dove diavolo troverà un altro posto?
6: Mi vuole licenziare?
1: Ma no, voglio farti eleggere presidente degli Stati Uniti. Sei licenziato!
3: Tu non puoi fare una cosa simile.
1: Chi non può farlo?
6: Non l'ho fatto apposta.
1: Non l'hai fatto apposta? Tu non lo fai mai apposta. Non l'hai fatto apposta a mettere un biglietto di felicitazioni nella corona di fiori di quella dopo funebre? O a recapitare un mazzo di crisantemi a quell'anziana signora in ospedale? Tu non l'hai fatto apposta, ma stavolta io, Gravis Mashnik, lo faccio!
7: Ha detto che lo fa.
1: Ma come, signor Mashnik? Io ho sempre cercato di fare il mio meglio. Io vado pazzo per i fiori, li amo almeno quanto Audrey, gliel'assicuro.
8: Perfetto, sei licenziato.
3: Perché non gli concedi l'opportunità di riscattarsi?
8: Gli concedo quella di andarsene.
1: Io non voglio andare.
8: Apprezzo il gesto, sei licenziato.
1: Ma questo non è giusto, signor Mashnik. Lo sa cosa sto facendo? Sto coltivando una pianta speciale, una sorpresa tutta per lei. È una pianta che lei non ha mai visto prima.
8: Figurati, non riesco nemmeno a vedere quelle che ho già in negozio. Fuori!
7: Ehi, un momento. Ha un nuovo tipo di pianta? Vediamola.
8: Non faccio il botanico, signor Mangiacarofani. I miei antenati hanno commerciato fiori per 200 anni, ma io sono finito in periferia. Ho uno squallido negozietto e non mi piacciono neanche i fiori!
7: Non capisci cosa intendo dire. Ascolti, ho mangiato fiori in negozi di tutto il mondo. E ho notato che i posti con le piante più strane fanno gli affari migliori.
3: Visto?
1: Visto?
3: Visto?
8: Che cos'è, un coro? D'accordo. Si spieghi meglio.
7: Dunque, mi ricordo un negozio con una parete ricoperta di edera velenosa. La gente entrava per osservarla meglio e si fermava per comprare.
8: Il padrone si è arricchito?
7: No, è morto grattandosi, era allergico all'edera.
3: Proprio come mio cugino Harry.
8: Va bene,

0: Va bene. Va subito a casa a prendere quello strano vegetale e portamelo qui. Se il signor Mangiacarofani ne confermerà la singolarità, tu riavrai il lavoro. Altrimenti ti caccio fuori a calci, chiaro?
1: Non si preoccupi, le piaceranno sempre. Ah!

0: mamma!
1: Di che colore ho la lingua stamattina?
0: Ma mamma, te l'ho già guardata prima!
1: Non hai alcuna pietà per la tua povera madre. Ridi di me e della mia malattia quando ho già un piede nella fossa.
0: Oh, mi dispiace.
1: Oh, non cercare scuse. Su, presto, guardami la lingua.
0: Una lingua è una lingua. A me sembrano tutte uguali.
1: Oh, sei passato dal dottor Mallard a ritirare l'esito delle mie analisi?
0: Sì, ha detto che sei sana come un pesce.
1: Oh, no, era l'unico medico che credevo avesse il coraggio di dirmi la verità.
0: Dice che potresti giocare come difensore nei Rams.
1: Sì, quello mi vuole morta. Scommetto che lavora all'obitorio.
0: Mamma, devo andare.
1: E la sai una cosa, Seymour? Credo che mi stia tornando il gozzo. Lo sento ogni mattina dopo colazione.
0: Già, forse bevi troppo succo di pompa.
1: Ah, cos'hai lì dentro? Una sorpresa per me.
0: Apri e guarda tu stessa.
1: Il famoso tonico del dottor Slurp Saddle. Oh, aspetta un po'. Da prendere per via interna ed esterna contro dolori vari e nevriti, nevralgie ed emicranie. Se finite sotto un camion, consultate il medico. Contenuto alcolico totale 98%! Oh, Seymour, tu sai come rendere felice la tua povera madre. Oh, sento già un'ondata di caldo benessere scendere dentro le mie vecchie viscere. Oh!
0: Senti, ma devo prendere la mia pianta e tornare subito al negozio.
1: Quello schifoso vegetale che è di là.
0: Sì, se non piace al signor Mashni, che sono licenziato.
1: Oh. Ho capito bene o sto diventando un po' dura d'orecchi? Ho la sensazione di aver sentito che il tuo posto di lavoro dipende da ciò che ne pensa Mashnik di questo vegetale.
0: Accidenti, ha un aspetto peggiore di quando l'ho lasciata. Sapessi almeno che cosa fare.
1: Beh, te lo dico io che cosa farci, buttala via. Non mi va di vedere la casa insudiciata di ortaggi marci.
0: Senti, ma vado di fretta, ti serve niente?
1: Oh, sì, sì, senti, portami il giornale della sera. Lo sai, c'è un concorso per la migliore autodiagnosi. Il primo vince un ricovero gratis.
0: Ciao, ma...
1: Ciao figliolo, ci rivediamo al calar della sera.
2: Li metto sul mio conto.
0: Siete tutti qui? Beh, allora che ve ne pare?
3: Beh, è piuttosto insolita.
2: È deliziosa, ma la trovo un po' patita.
0: Oh, beh, non è stata troppo bene.
4: Sarebbe questa la pianta speciale? Sembra che non abbia avuto un solo giorno di salute in vita sua.
3: Non importa, a me piace lo stesso.
4: Tu trovi adorabile anche una rapa?
3: Già, che tipo di pianta è, Seymour?
0: Beh, non ne sono sicuro. Ho preso i semi da un fioraio giapponese che sta sulla Central Avenue. Mi ha detto che li ha trovati in una piantagione vicino a una fattoria di mirtilli.
4: Bene, non sai nemmeno che pianta stai facendo crescere.
0: Oh, le ho dato un nome io.
3: Sì, quale?
0: Oh, accidenti.
4: Cos'è? Le hai dato un nome tanto sconcio che non riesci a pronunciarlo?
0: Io l'ho chiamata Audrey Junior.
3: Oh, hai il mio stesso nome. Oh, grazie. È la cosa più carina che qualcuno abbia mai fatto per me.
5: Mi sto commuovendo.
4: Non penso che basti una cosa simile a farmi sganciare $10 a settimana per la tua paga.
3: Grevis, l'ha chiamata come me.
4: Lo so, e se la teniamo la chiameranno la rovina di Mashnik, perché finirò in galera inseguito dai creditori.
2: Ma è pazzo?
4: Chi? Chi?
2: Lei! Probabilmente è l'unico esemplare al mondo. Se Seymour riesce a farla riprendere, ci saranno migliaia di persone che verranno qui a vederla.
4: Lo pensa davvero, signor Faust?
2: Ne sono certo, Mashnik. E con questo non ho altro da dire. E poi devo andare a cena, mia moglie mi prepara le gardenie.
3: Arrivederci, signor Paul.
2: Arrivederci, e ci vediamo domani. Vado pazzo per i fiori fritti.
0: È un tipo simpatico.
4: Forse non ha tutti i torti, sai. Non è stupido come sembra. Ti faccio una proposta.

0: terrò te e la tua pianta rinsecchita per una settimana. Se riuscirai a rimetterla in sesto, potrete restare. Se non ci riesci, vi sbatto fuori.
1: Accidenti, grazie, signor Masnik.
2: Non essere triste, Seymour.
3: Non darti pena per me, Audrey, io non ne sono degno.
2: E chi è che lo dice?
3: Tutti quanti.
2: Sì, lo so. Io però penso che tu sia un tipo speciale. E so che anche Audrey Junior sente che tu sei la persona più sensibile del mondo.
3: Non ci giurerei. Le ho dato ogni sorta di fertilizzante naturale, del concime fantastico e persino dell'acqua minerale distillata, ma peggiora di giorno in giorno.
2: Non temere. Un giorno diventerai un grande botanico.
3: Veramente?
2: Ci puoi scommettere. Buonanotte, Seymour.
3: Notte, Audrey. Qual è il problema, piccolina? Ho fatto tutto quello che potevo per te. Dove ho sbagliato? Sei la prima pianta che ho provato a far crescere. Se muori adesso, mi dici come ci resto.
1: Ti prego, non morire.
3: Vado a prenderti dell'acqua, ok?

0: Oh, accidenti, ecco, ti stai aprendo come fai tutte le sere al tramonto. Se solo sapessi come nutrirti. Leviamo questa di mezzo, così respiri meglio. Che ti prendi? Come mai ti sei risvegliata? Sangue! Ti piace il sangue? Ah, deve essere uno scherzo. Beh, ora vediamo. Cosa non farei per te, piccola? Chi l'avrebbe mai immaginato? Beh, in fondo lo dice anche il proverbio che ognuno ha i propri gusti.
1: Mio. Sei la persona più generosa che esista in tutto il mondo.
0: Guardalo, Audrey, non lo trovi bello? Non lo trovi attraente? Non merita un aumento di $2? Ma che ti è successo alle dita?
2: Punture di api. Come mai mi trovate così irresistibile?
0: 5 api? Una per ogni dito?
2: 10 api. Ha detto che mi dà un aumento di $2.
0: Esatto, mio caro ed eccellente Seymour. 10 api.
2: Che ho fatto per meritarla?
1: Ma come, non lo sai? Su, guarda.
0: Oh, caspita, la mia pianta! È cresciuta! È alta quasi un piede, vero?
1: Non è magnifica!
0: È cresciuta di notte come un herpes su un labbro. Oh, buon dì, belle signorine! Cosa può fare per voi Gravis Mashnick?
3: Ecco, abbiamo letto il cartello.
1: È quello su Audrey Junior.
3: E siamo entrate a dare un'occhiata.
0: Oh, fatelo pure, onoratissimo.
3: Oggi sono già entrate 4 persone solo per vederla.
4: Ah, ci picchia, Shirley!
3: Io non ho mai visto niente di simile.
4: Che tipo di pianta è?
3: È una Audrey Junior.
0: Sono interessate alla tua pianta, Seymour.
3: Beh, tutto qui.
4: Insomma, non ha un nome scientifico.
0: Sì, naturale, ma chi può conoscerla? Oh. Volete forse acquistarla?
3: Purtroppo non abbiamo soldi.
4: Tranne che $2,000.
3: È la somma da spendere per i fiori.
4: Ma li abbiamo portati dietro.
3: Non è una sfortuna.
0: Avete detto $2,000 tutti da spendere per dei fiori?
3: Esatto.
0: Ma è forse morto qualcuno alla camera di commercio?
3: Siamo del liceo Cucamonga.
4: Vogliamo allestire un carro.
3: Per la sfilata del Rose Bowl.
4: Con dei fiori freschi.
3: Migliaia di fiori.
4: Ci manda il comitato.
3: A scegliere il fioraio.
4: E poi a ordinare i fiori.
3: Accidenti, è proprio una pianta bizzarra.
4: Oh, sì.
3: È una scoperta di Seymour.
1: Ehi, dai!
0: Che cosa vi do? Ragazze, vi prego, non strapazzate il mio floricoltore. Ditemi, perché non comprate tutte quelle migliaia di fiori qui da Gravis Mashnick? Mashnick ha qualcosa che gli altri fiorai non hanno.
3: Che cosa?
2: Audrey Junior.
0: Esatto.
4: Allora, se il suo negozio è così fornito ad avere una Audrey Junior,
3: è in grado di procurarci tutto ciò che vogliamo.
4: Già, ne parleremo con gli altri organizzatori.
0: Perfetto.
3: Beh, ora dobbiamo scappare, a presto.
0: Arrivederci, ragazze. Un figlio. Guarda.

0: Audrey, ho trovato un figlio.
1: Oh, grazie, signor Mastin.
0: Ma quale signor Mastin? Che smettiamolo con questo signor Mastin? Che d'ora in avanti chiamami pure papà.
1: Va bene, papà.
2: È così commovente.
0: Seymour Cranbourne, vieni qui, figlio mio. Voglio parlare un po' del nostro futuro. La vedi questa trappola per topi? La vedi? Presto non vivremo più nei bassi fondi. Diventeremo ricchi, noi due. Io costruirò per te una serra gigantesca dove potrai coltivare i fiori più incredibili che in seguito io metterò in vendita a un prezzo irrisorio nel mio nuovo immenso negozio di fiori a Beverly Hills. Non la vedi quella grande insegna nel cielo? C'è scritto Gravis Mashnik in francese.
2: Sì, eccitante. E poi ci sarà un'orchestra qui vicino alla cassa. Gravis sventolerà le braccia e l'orchestra inizierà a suonare una melodia armoniosa. Mentre io entrerò con uno di quegli abiti costosi e dirò...
0: I garofani a 600 dollari la dozzina e due dozzine a 1000 dollari.
3: È un affare.
2: Approfittate,
0: donne.
4: Smettetela. Il fratello di mio zio Mosè, il povero Yank, l'è appena morto a Tenafly nel New Jersey. Ditemi... A quanto stanno i garofani stamattina?
3: I garofani a 600 dollari la dozzina.
4: Farebbe meglio mettergli la museruola.
0: Oh, perdoni mio figlio, signora Shiva. Indichi pure qualsiasi cosa qui dentro e sarà sua.
4: No.
0: Ho detto qualsiasi.
4: Mi dia la cassa.
0: Oh, quella no. Ma qui c'è un bel mazzo di garofani assortiti offerti gratis da Gravis Mashnik, il grande magnate del fiore.
3: È mio padre.
4: Grazie. Grazie infinite. Ma spiegatemi, perché siete tanto felici, visto che non è morto solo il fratello di mio zio Mosè e il povero Yank e la Tenafly nel New Jersey? Ma anche la vostra piantina è defunta, purtroppo. Buongiorno, signor Mashnik, condoglianze.
0: Buongiorno, signora Shiva.
1: Cos'è successo alla mia pianta, papà?
0: Chi chiami papà? Chi?
2: Oh, no! Era così bella fino a qualche secondo fa.
0: E infatti, è solo pochi secondi fa ho stupidamente regalato una dozzina di garofani alla signora Shiva.
1: Ma non è colpa mia.
0: Spero tu abbia una scusa plausibile.
1: No, ma se mi dà un minuto ne trovo una.
0: Ora ho davanti un'altra scena. Siamo in un ospizio per poveri e in quella grossa insegna nel cielo c'è scritto Seymour Cranbourne riposi in pace, in arabo.
2: Oh no, dagli un'altra possibilità.
1: Mi aveva promesso una settimana, ricorda. No. Starò qui con la pianta tutta la notte e domattina sarà di nuovo in forma, vedrà. Lo prometto, lo prometto.
5: Nutrimi! Nutrimi!
1: Chi ha parlato? Tu hai parlato? Sei stata tu, forse?
5: Io ho fame!
1: Sei stata tu? Tu puoi parlare! Ragazzi, ho una pianta parlante! Dillo ancora!
5: Ho fame!
1: Caspita! Non sono mai stato al college e non ho mai girato molto, ma scommetto che sono il primo ad aver scoperto una pianta parlante. E va bene, voglio crederti. Accidenti, Junior, io vorrei nutrirti, ma ho finito tutte quante le dita.
5: Ho fame!
1: Ma non ho più sangue nelle dita. Aspetta, forse riesco ancora a spremere qualche goccia. Ecco, non posso fare di meglio.
5: Ancora! Ancora!
1: Ma sono piuttosto anemico.
5: Voglio più sangue!
1: Senti, Junior, sarei felice di dartelo fino all'ultima goccia, ma devo conservarne un po' per me o mi ridurrò peggio della mamma. Mi dispiace, Junior. Vado a fare quattro passi, chissà che non mi venga un'idea.

0: Oh, fry me. Oh, fry me.
1: Senti un po', sanguisuga. Non seccarmi, ho già un mucchio di problemi, sai?
0: Dammi da mangiare.
1: Spiacente, amico, sono a secco di sangue. Va a rivolgerti a qualcun altro.
0: Ma io ho fame.
1: Cosa vuoi che me ne importi? Ti rendi conto di quello che ho fatto? Ho appena ucciso un uomo. Sono un assassino. Credi che sia bello essere un assassino? Girare per strada trascinando un sacco pieno di...
0: di cibo.
1: Oh, no, Giulio. Levatelo dalla testa, non posso.
0: Sto morendo di fame.
1: Beh, ma solo uno spuntino?
2: Ha un aspetto invitante.
3: Questa sì che si può chiamare insalata. Insalata come?
4: Imperiale.
3: Bene, prima del secondo penso che mi fumerò un bel sigaro. Sei d'accordo? Mm-hmm. Gradisci anche tu un sigaro? Oh, è vero, tu non fumi. Cosa vado a pensare? Ma dove diavolo ho messo i fiammiferi?
4: Non so.
3: Ho scoperto una cosa.
4: Cosa?
3: Mentre cercavi i fiammiferi mi sono accorto di aver lasciato i soldi nell'altra giacca.
5: Ecco le vostre cosce di pollo.
4: Non hai neanche un soldo.
5: Non è affatto una novità.
3: E va bene, va bene. Ho commesso uno sbaglio. Dopotutto vorrà concedermelo, no?
5: Andiamo, questa l'ho già sentita. Vai dritto al punto.
3: Non accetto queste basse insinuazioni. La informo che nel mio negozio, dentro il registratore di cassa, c'è la somma totale degli incassi di oggi, che ammontano complessivamente a più di $9. Ora mi porti il resto della cena e io tornerò al negozio a prendere i soldi.
5: Questa è proprio la mia canzone preferita, sai. Stammi a sentire, Mattacchione. Adesso uno di voi due va a prendere di filato i quattrini e l'altro invece rimane qui finché il primo non è tornato. Capisci cosa intendo dire?
3: Oh, bene, in questo lussuoso ristorante trattenete i clienti in ostaggio, vero?
5: Giusto.
3: Perfetto. Finisci di mangiare, Audrey. Io torno in un lampo col contante.
4: Ciao, Gravis.

portato da mangiare. La la la la la la la. Ti ho portato da mangiare. La la la la la la la.

0: Ora ce l'hai il contante?
1: Portami del whisky, rum, vino, gin, bourbon.
0: Cosa?
1: Scotch, grappa, tequila, sake, cognac e sherry.
0: Hai portato i soldi?
1: Non assillarmi con questi soldi, devo ubriacarmi adesso.
0: Ma che gli ha preso? Non lo so.
1: Tieni, avanti, portami tutto, qualunque cosa. Della crema di menta, del detersivo per piatti.
0: D'accordo che... Gravis, chi ti prende?
1: Non chiedermelo.
0: Sembra che tu abbia visto un fantasma.
1: Oh, i fantasmi sono niente a confronto.
0: Perché non me lo dici? Forse posso aiutarti.
1: Aiutarmi? Impossibile.
0: Su, mangia qualcosa, così ti calmi un po'.
1: Lì, nel mio negozio. Audrey, tu non ci crederesti mai.
0: Credere a cosa? Su, parla.
1: Va bene, te lo dirò, ma domani, subito dopo che avrò parlato con la polizia.
2: Mashnik, invece, non andò alla polizia. Se l'avesse fatto, questa storia si sarebbe conclusa qui. Ma non fu così.

0: casse. 85 dollari già in cassa e abbiamo appena aperto.
1: Cosa le dicevo? Le interesserebbe vendermi metà della licenza?
2: Permesso.
0: Oh, signor Marsh!
3: Li abbiamo convinti!
2: Acquisteremo i fiori qui da lei.
3: Il carro!
2: E non è tutto!
3: Faremo sfilare anche Audrey Junior!
2: In cima al carro!
3: Oh. Non le pare magnifico?
4: Sì, è magnifico.
2: Oh, la gente se la mangerà con gli occhi!
4: Mangiare la gente!
3: Lasceremo tutta la struttura aperta!
2: Così potrà sedersi
3: la regina!
2: Con la corona e lo scettro!
3: Sarà bellissima!
2: Se la mangeranno con gli occhi!
4: Mangiare la regina!
0: Oh, Seymour!
4: Maledetti, vi prego!
5: Tu, vieni qua!
4: Maledetti, cos'è, mi fa male così, mi fa...
0: Ciao, Seymour!
5: Allora, Seymour, facciamo due chiacchiere.
4: Oh, maledetti, di cosa vuole parlare?
5: Di quella pianta, non è un bell'argomento per un discorso?
4: La pianta è cresciuta, è 4 volte più grossa di quanto era ieri.
5: Ho visto, e come mai è così grande adesso?
4: Non lo so. Ma guardi quanta gente è là fuori. Abbiamo appena aperto e avremo già fatto 70 dollari d'incasso.
5: 85, ora ascolta. Hai dato a questa pianta un nome di fantasia, Audrey Junior, ma adesso devi dirmi qual è il suo vero nome.
4: È un incrocio tra una pinguicola e una dionea muscipula.
5: Una dionea muscipula? E quali sono le abitudini di questa strana pianta?
4: Ecco, il libro dice che mangia insetti, li mangia 3 volte in vita sua fino a crescita completa.
5: Perfetto! E la tua invece quante volte ha mangiato?
4: Una o 2 volte.
5: Non te lo ricordi, eh?
4: Ecco, questa è una specie di dionea molto insolita.
5: Ah, gran bella scusa questa.
4: Non mangerà più, non può diventare più grande di così.
5: Allora pensi che non avrà più bisogno di mangiare mosche?
4: Sì. Oh, questo dente mi sta uccidendo.
5: D'accordo, hai ragione. Va subito dal dentista. Mi occuperò io dei clienti.
4: Grazie, capo.
0: Grevis, dobbiamo ordinare ancora dei fiori. Tonnellate di fiori.
5: Sto facendo un mucchio di soldi.

0: Questo perché è ritardato sui pagamenti, fannullone! Scappa pure, Fifone, scappa pure! Ne sono felice, sei felice, felice!
1: Seymour, Seymour, ti fa male un dente, eh?
2: No, passavo di qui per caso.
0: Seymour, torna qui, brutto bastardo, entra, svelto! Allora, sei tu il disgraziato che ha rovinato i miei gladi.

0: Avanti, siediti, siediti!
1: Lo sa?
0: Non mi fa più male il dente. Sì, lo so. Vediamo. Apri bene la bocca. Faccio male? Bene, e questo è ancora niente.
2: E allora è giù in fondo.
0: Seymour, chi è il dentista qui, tu o io? Lo troverò da solo. Guarda che razza di stalattite. Non preoccuparti, sarà una cosa facile, Seymour. Non userò neanche la novocaina. Non parlare, stupido. Pensa a sputarlo. Allora, fammi vedere, Seymour. Sì, dovrò togliere questo e quest'altro e poi questo e forse anche questo.
3: Me ne fa male uno solo.
0: Te lo ripeto, chi è il dentista qui? Tu o io? Pratichi la professione senza licenza? Va bene. Sì? Ecco. Seymour. Seymour. Non avere paura. Guarda qui. Prova a dare un'occhiata a questo. Seymour, non sapevo che fossi un folletto. Bravo. Lo sai? Non posso permettermi un assistente, quindi adopero questa pasta a presa rapida. Non dura a lungo, ma ha un buon sapore. Sei pronto, Seymour?
3: Stia alla larga da me!
0: Seymour!
3: Oh. Lei vuole uccidermi!
0: Un duello! In guardia!

0: È questo lo studio del dottor Farb?
1: Oh, un momento!
0: Sì. Ne sono certo. Il mio nome è Wilberforce.
1: Wilberforce e poi?
0: Sono Wilberforce. Il mio nome di battesimo è Wilber. Il mio cognome è Force. Non ho altri nomi in mezzo.
1: Ha un appuntamento per caso?
0: No, ma lei mi è stato raccomandato caldamente da una delle sue pazienti, una certa signora Shiva. Ho molto a che fare con i suoi parenti ultimamente.
1: E come vede, ho ancora un cliente sulla poltrona e non ho un buco libero per tutto il giorno, quindi è meglio che torni domani.
0: Oh, non posso rimandare. Ho almeno 3 o 4 ascessi, un principio di piorrea, 9 o 10 carie, ho perso una capsula e soffro di gengivite.
1: Adesso ho molto da fare.
0: Oh, non si preoccupi. Aspetterò pazientemente di là. Il paziente arrivò da me con una grossa ferita all'addome, causata da un attizzatoio usato su di lui da sua moglie. Aveva perso parecchio sangue e c'era un principio di cancrena. Non pensavo avesse molte speranze. C'erano delle altre complicazioni. L'uomo soffriva di cancro, tubercolosi, lepra e un pizzico di influenza. Così decisi di operare.
1: Il paziente è andato via. Si accomodi pure.
0: Ah, bene. Non mi pare di averlo visto uscire.
1: Vabbè, è passato dalla porta sul retro.
0: Vede, molta gente non ama andare dal dentista, ma io invece ci provo un mucchio di piacere, sa? Insomma, trovo che sia un reale senso di crescita, di progresso interiore, quando il trapano entra in funzione. Vede, io preferisco andare dal dentista che al cinema, mi capisce?
1: Sì.
0: Allora, niente, niente anestesia, addormenta i sensi.
1: D'accordo, farà più male a lei che a me.
0: Oh, che bellezza, eccola che arriva. Oh mio Dio, no, non si fermi adesso!
1: Beh, ho fatto un sacco di buchi, devo riempirli con questa roba argentata.
0: Non mi toglie qualche dente?
1: Ecco, io...
2: Oh, andiamo.
1: Beh, la bocca è sua.

0: Bene, dottor Farb, è stato un pomeriggio indimenticabile. Posso dire davvero di non essermi mai divertito tanto. La raccomanderò a tutti i miei amici.
1: Grazie, addio.
0: Arrivederci.
2: Ho fame!
3: Oh, chiudi il becco, Dracula. Cosa pensi che abbia qui la biancheria sporca?
2: Oh,
3: arrivo, eccomi! Questo sarà più che sufficiente.
2: Ah, cibo!
3: Beh, addio, dottor Farb. Sarà stato anche un pessimo dentista, ma era un bravo uomo. Non avrei mai voluto uccidere nessuno in vita mia, e invece già ne ho ammazzati due. Ah, se il dentista non mi avesse aggredito con quel trapano. Buon viaggio, dottor Farb. Allora, hai gradito?
4: Hai gradito.
3: Ci vediamo domani.

0: Avanti.
1: Sono io, John.
0: Come va, Frank? Com'è stata tua moglie?
1: Non male, John.
0: Sono contento. E i bambini?
1: Ne ho perso uno ieri.
0: Ah, mi dispiace. Com'è successo?
1: Giocava coi fiammiferi.
0: Sono incidenti.
1: Sì, lo so.
0: Ha uno strano caso. È scomparsa una delle guardie ferroviarie ieri notte.
1: Ah, sì?
0: Allo scalo merci. Controllava i vagoni frigorifero.
1: Vagoni frigorifero?
0: Ladri di ghiaccio.
1: Giusto, la dinamica?
0: Non lo so. È sparito. C'era del sangue.
1: Indizi?
0: Nessuno.
1: Nient'altro?
0: Un dentista, Fab.
1: Sì?
0: Scomparso.
1: Tracce?
0: Sangue nello studio.
1: Dov'è?
0: È in periferia.
1: Movente?
0: Nessuno.
1: Controlliamo?
0: Sì. Adesso siamo in ballo. L'agente Frank Stulli e io. Il mio nome è Fink. Sergente Joe Fink. E sono un ficcanaso.

0: 너 죄를 관택하여. 정말, 공간에 터쳐요.
1: 부원지오노, signor Masnik.
2: Oh, caspita, guarda un po'.
3: Salve a tutti. Oh, santo cielo.
2: È gigantesca.
3: È super gigante.
2: Sì.
3: E pensare che è una tua creazione.
2: Accidenti, Audrey, non devi baciarmi.
3: Non ti va che ti dia un bacio?
2: Sì, ma forse a te non piace. Mm.
3: Perché no?
2: Non piace mai a nessuno.
3: Beh, a me sì, invece.
2: Davvero? Dici sul serio, ti piace baciarmi?
3: Certo che mi piace.
2: Potresti baciarmi di nuovo.
3: Ok.
2: La pianta. Oh, caspita, come baci bene, Audrey.
3: Oh, anche tu te la cavi benissimo.
2: Come hai fatto a... Vogliamo uscire insieme una sera di queste.
4: Senti.
3: Ma certamente, Seymour. Dimmi tu quando.
2: Stasera.
3: Va bene.
2: Oh, caspita.
4: Riguardo a quella pianta.
5: Abbiamo la lista
6: dei fiori
5: per il carro.
6: Del Rose Bowl.
4: Ora non posso parlare, ragazze. Ditelo a Audrey.
5: Ecco la lista.
6: Dei fiori?
5: D'accordo, diamole un'occhiata. Bene.
7: Salve, come va?
2: Guardi la mia pianta.
7: Per bacco, com'è grossa.
2: Già. Oh, signora Shiva, tutto bene?
8: Oh, una disgrazia terribile. Mio nipote Frank ha appena perso un figlioletto.
2: Oh, è tremendo. E com'è successo?
8: Giocava con dei fiammiferi.
2: Allora deve mandargli dei fiori?
8: Sì, ne comprerò 50 centesimi.
2: La servo subito. Guardi la mia pianta.
8: La guardo.
9: Lei è Gravis Masnik?
4: Sì, mi chiamo Masnik. Sì, è il mio nome.
10: Vogliamo farle alcune domande.
4: Domande? Di che genere?
9: Solo un paio di domande.
4: Io non ho fatto niente.
10: Fatto cosa?
4: Niente.
9: Ha visto quest'uomo?
4: Io ho visto questo...
9: Perché

0: cosa? Ha la coscienza sporca?
1: No, perché dovrei averla?
2: Conosce quest'altro?
1: Uomo, camice, fotografia. Ah, sì, questo è il dottor Farb.
2: Lo conosce?
1: È il mio dentista, sì. Perché ha fatto qualcosa?
2: È scomparso.
0: C'è sangue nello studio.
2: Anche per l'altro, sangue sulle rotaie.

0: sono felice di collaborare con la polizia.
1: Ah, salve, zia.
2: Ah, non è terribile quello che è successo al piccolo.
1: Cose che succedono.
0: Allora, Seymour, adesso voglio sapere se quella maledetta pianta ha finito di crescere.
3: Sì, ha terminato la crescita.
0: Mentiresti a tuo padre?
3: Mio padre è tornato.
0: Mi riferivo a me, idiota, è un modo di dire. Ascolta, ne ho abbastanza di quella tua pianta. Se diventa più grossa, mi caccia di casa.
3: Oh, non crescerà più, glielo prometto.
0: E tu come fai a saperlo?
3: Ha già mangiato 3 volte.
0: Chi ha mangiato? Ebben, volevo dire, che cosa ha mangiato?
3: Circa 1 milione di scarabei giapponesi.
0: Oh. Allora non mangerà più.
3: E sazi.
4: Grevis, c'è una signora di non so quale comitato che vuole parlarti. Penso sia importante.
0: Perfetto. A proposito, ho sentito che vuoi portare fuori Audrey stasera. E questo capita a fagiolo, perché io starò qui a controllare la tua mostruosa pianta.
4: Dove mi porti stasera, Seymour?
3: Ecco, mi sono ricordato che non ho un soldo.
4: Ah, non fa niente. Possiamo passeggiare lungo la spiaggia o roba simile.
3: Ho un'idea magnifica. Potremmo cenare a casa mia. Mia madre è un'ottima cuoca.
4: Fantastico.
3: Oh, bene. Allora l'avverto subito.
4: D'accordo.
5: Oh, è veramente notevole.
6: Le piace?
5: Io non amo né detesto niente, brav'uomo. Vede, io rappresento la società degli studiosi dei fiori silenziosi della California.
6: Oh, chi l'avrebbe mai detto?
5: Mi dica, chi ha creato questo meraviglioso blu?
3: Sono stato io.
5: Ah, e qual è il suo nome, giovanotto?
3: Seymour Krelboyne, con la K.
5: Krelboyne?
3: Krelboyne.
4: Sa, l'ha fatta crescere in un barattolo.
5: Questa? Senta, signor Krelboyne, è stato solo un caso o può riprodurne altre?
6: Altre vittime?
3: Non penso ce ne saranno altre, signora...
5: Fishtwanger. Sono Hortensia Fishtwanger.
3: Credo che questa sarà l'unica, signora Fishtwanger.
5: Fishtwanger?
3: Fishtwanger?
7: Beh, sicuramente non è commestibile.
5: Comunque... io ho l'onore di comunicarle, signor Seymour Krelboyne, che lei è stato prescelto per ricevere il premio annuale della Società degli Studiosi dei Fiori Silenziosi della California.
3: Un premio? Io?
6: È una vera ingiustizia.
5: Senta, quando dovrebbero schiudersi quei grossi boccioli?
3: Beh, secondo quanto dice il libro di botanica che ho consultato, dovrebbero aprirsi dopodomani al tramonto.
5: Ah, molto bene. Allora torno dopodomani a consegnarle il premio. Arrivederci. Notevole.
3: Oh, caspita, ho appena vinto un premio.
4: Oh, sì, sono così fiera di te. Ho un vero premio per Audrey Junior.
8: Lo metteremo sul carro
4: durante la sfilata.
3: Caspita.
9: Oh, non guardatemi, ho un aspetto tremendo, sembro una vecchia megera.
7: Dice sempre così.
9: Beh, è vero, non sono stata bene ultimamente.
3: Audrey, questa è mia madre, Winifred Krelboyne. Ma lei è Audrey Fouquart, la mia ragazza.
9: Ciao Audrey, hai fame?
4: Da morire, potrei mangiare un bue.
9: Sedetevi, ora vado a prendere l'aperitivo.
3: Accomodati.
4: Grazie.
3: Vuoi darmi la maglia?
4: Oh... sì.
9: Metti giù le zampe. Assaggiate questo.
4: Sembra sciroppo per la tosse.
9: Me lo prepara il farmacista all'angolo. Un brindisi.
4: A Audrey Junior.
3: No, a Audrey Senior.
9: Oh.

0: La zuppa! Non assaggiatela finché non vi porto le spezie.
1: Sai, Audrey, sei così bella al lume di candela.
2: Dici sul serio?
1: Sì.
0: Ecco qui. Provatela.
2: Ha un odore strano.
0: Per forza.
2: C'è dell'olio che galleggia.
0: Olio di ricino, un toccasana per il colo.
3: E un pizzico di polvere di zolfo.

0: Si è spalancata.
1: Nutrimi.
0: Non ho sentito.
1: Nutrimi.
0: Ho sentito.
1: Voglio mangiare.
0: Abbiamo una pianta parlante.
1: Ma io ho fame.
0: E anche affamata. E questo è proprio un altro bel pasticcio. Allora, chi vuoi per cena stasera?
1: Tu sei abbastanza in carne.
0: Non sei solo una pianta parlante, sei anche una che fa delle battute di spirito. Beh, stammi bene a sentire, aberrazione botanica. Non avrai del cibo. Non da Grevis Mushrick.
1: Muoio di fame!
0: Perfetto. Così non andrai a impestare tutto il quartiere. Beh, non mi importa se tu hai fame. Non avrai niente stasera da Grevis Mushrick. Buonanotte.
1: Te ne pentirai.
2: È una specie di chow mein.
3: Se ha un sapore un po' amaro, è perché ci sono delle erbe cinesi e l'ho aromatizzata con del solfato di magnesio al posto del sale.
4: Non esiste una cuoca al mondo come mia madre.
3: Lo diceva sempre anche quel verme di tuo padre. Sai, se dovessi sposarti dovrei essere una brava cuoca.
2: Forse potrebbe insegnarmi.
3: Perché pensi di sposarti?
2: Ancora non me l'ha chiesto.
3: Ma chi?
2: Seymour.
3: Seymour è troppo giovane per sposarsi. Insomma, un uomo deve conoscere tante donne e divertirsi. Dammi retta. Dacci sotto.
4: Mamma, io non voglio divertirmi, io voglio stare con Ora.
3: Oh, andiamo, Seymour.
2: Oh, tesoro.
3: Hai promesso di non sposarti finché non mi avrai comprato il polmone d'acciaio.
4: Ma respiri lo stesso, mamma.
3: Ma non è facile, sai. Non è facile, figliolo.

0: Meno male. Gatti neri, 13 rintocchi, venerdì 17. Solo stupide superstizioni. Ehi tu, esci fuori.
1: Non spari, la prego. Sono vecchio e malato. Non farei del male a una mosca.
0: Vieni fuori, non riesco a vederti bene.
1: La prego, forza. Non lo faccia. La prego, sono soltanto un povero fioraio. Non vorrà uccidermi, che cosa ci guadagnerebbe?
0: Non temere, non voglio ucciderti. Se non cerchi di fare il furbo.
1: Fare il furbo? Non ho mai fatto il furbo in vita mia. Non comincerò proprio adesso. Vuole i miei soldi, se li prenda. Se vuole posso uscire a rubarne altri, non c'è problema, lo faccio subito.
0: Oh, grazie mille. Sei un tipo davvero molto ospitale.
1: E purtroppo non è molto, sono soltanto un povero fioraio, come le ho detto.
0: Ci sono solo 30 dollari. Allora, sì. Forza, dove hai messo il resto? Ero qui oggi pomeriggio, ho visto entrare almeno 1000 persone. Avranno speso dei soldi, dove sono?
1: Ma non ce ne sono, sono entrati soltanto per vedere la pianta. È una grossa attrazione, Audrey
0: Junior.
1: Una
0: pianta? Tutte quelle persone sarebbero entrate solo per guardare una pianta. Andiamo,
1: sì.
0: Tira fuori i soldi.
1: Non ho più un centesimo, glielo giuro, mi creda.
0: Vabbè, proviamo così. Uno, due, tre, quattro.
1: No, non ho più un soldo, davvero.
0: D'accordo, allora proviamo così. Cinque, quattro, tre, due.
1: Va bene, ho detto va bene.
0: Allora, nonnetto, dove sono?
1: Nella pianta.
0: Quale?
1: Quella grande, Audrey Junior.
0: Dentro quella grossa foglia?
1: Esatto, lì dentro.
0: E come si fa ad aprirla?
1: Beh, basta bussare.

0: Sono lì dentro?
1: Lì dentro? Giù in fondo.
0: Non si vede niente.
1: Guardi me.

0: Oh, cielo, che cosa ho fatto? Non mi interessa che tu abbia un appuntamento con Audrey stasera. Non starò un minuto di più a fare la guardia a quell'orribile pianta.
1: Ma, signor Mashnik, non deve stare alzato a sorvegliarla. Ha finito di crescere ormai.
0: Botanico dei miei stivali, e chi ti garantisce che non avrà più fame?
1: Beh, ma perché...
0: La notte tu rimarrai di guardia. Poi domani verranno a portarti il premio e quando se ne saranno andati, noi ci libereremo una volta per tutte di quella stramaledettissima pianta.
1: Liberarci di lei perché?
0: Non fare domande, perché? Perché è la sua fine. Via, nel cecchio della spazzatura, da svidaria. Signora Shiva.
2: Oh, Seymour, la tua bella pianta.
1: Oh, tu non temere, Audrey. Farò crescere altre piante, ancora più strane.
2: Io so che lo farai. Hai deciso dove mi porterai stasera?
3: Sì, andiamo in un posto che tutti chiamano Damashnik.
2: Dobbiamo restare qui?
3: Sì.
2: Beh, non importa, faremo un picnic. Sarà come andare in gita in campagna.
4: Oh, sono caspita. Arrivate le 3.000 zalae rosa?
5: Per il carro?
4: E le sì. Nomi di mammole gialle?
5: Per i bordi?
4: Sì,
5: e
4: certo.
5: Le rose per il davanti? E per il
2: non
5: perimetro
2: posteriore? Non vi
5: preoccupate,
2: è arrivato tutto.
6: Mi stai dicendo che vai a un picnic notturno con quella Fawkward?
3: Non ti piace, Audrey, ma...
6: Vuole solo i tuoi soldi.
3: Ma io non ne ho di soldi.
6: Ah, quella è furba. Ti terrà al laccio finché non ne avrai guadagnati un po'. E poi addio, bello mio.
3: Audrey è una ragazza seria, ma...
6: Sì, ma non bisogna fidarsi di una donna troppo in salute.
3: Ha avuto un brutto raffreddore un paio di settimane fa.
6: Un raffreddore? Un misero raffreddore? Perché non ti trovi una vera donna, figlio mio? Con qualcosa di decente, come una mononucleosi o i calcoli biliari.
3: Beh, forse se le prenderà prima o poi.
6: L'unica cosa che si prenderà sei tu. Ve ne andrete via in qualche bel sanatorio di lusso e mi abbandonerete nelle mani di chiropratici e guarituri. So quando non sono desiderata.
3: Oh, caspita, ma...
6: Non essere triste per me. Cercherò un vicolo umido da qualche parte e mi accuccerò aspettando la mia fine.
3: Oh, ti prego, non morire finché non torno, va bene? Mi prenderò sempre io cura di te, te lo prometto.
6: Sì.
3: Ciao. Caspita, Audrey, non ho mai mangiato cose del genere.
2: È un sandwich con burro di noccioline.
3: Burro di noccioline? Che cosa cura?
2: Niente, è solo del cibo.
3: Beh, ma a che serve se non elimina i brufoli o non facilita la digestione?
2: Non dire stupidaggini, Seymour. Cosa vorresti fare nella vita?
3: Beh, coltivare le piante. Se avessi molti soldi andrei nei mari del sud dove ci sono le piante più belle del mondo.
2: È un'idea fantastica.
3: Sì.
2: Anch'io vorrei andarmene nei mari del sud.
3: Nessuno ci impedisce di provarci.
2: Mi porteresti con te, Seymour?
3: Oh, non ci andrei mai senza di te, Audrey.
2: Perché no?
3: Perché sono innamorato di te.
2: Oh, anch'io sono innamorata di te.
7: Ho fame!
2: Cosa hai detto?
3: Oh, stavo solo scherzando.
7: Ho fame!
2: Seymour!
3: Non volevo.
2: E perché l'hai detto?
7: Cibo! Cibo!
2: Non hai mosso le labbra?
3: Oh sì, le ho mosse.
2: No, non l'hai detto, ti stavo guardando.
3: Io sono un ventriloquo.
2: Un cosa?
3: Un ventriloquo.
7: Ho fame!
2: Seymour, ti senti bene?
3: Ecco, non lo so, non ne sono certo.
2: Beh, allora smetti di fare lo stupido e baciami.
7: Sto morendo di fame!
2: Va bene, se sei così affamato mangia qualcosa. Ma dimenticati di me.
3: Oh, mi dispiace, Audrey.
7: Dammi da mangiare!
2: Se non riesci a controllarti me ne vado subito a casa.
7: Ho bisogno di pappa! Ho lo stomaco vuoto!
3: Audrey, per favore, aspetta, ascoltami.
2: Ho ascoltato tutte le stupidaggini che potevo, Seymour. Sei un matto. Prima mi dici che mi ami e poi ti comporti come un perfetto idiota.
3: Ti prego, ascoltami, Audrey. Presto sarò in grado di spiegarti tutto.
2: Ma perché non puoi spiegarmelo adesso?
3: Perché ci sono delle cose più importanti. Io voglio sposarti, ma devo prendermi cura di mamma. Ecco, quella pianta lì dentro renderà tutto possibile. Domani mi daranno un premio e diventerò famoso. Diventerò un grande botanico. E poi ce ne andremo nei mari del sud come abbiamo sognato.
2: Ma questo non ha niente a che vedere con quello che è successo. Quando tornerai ad essere il ragazzo che conoscevo, potremo riprendere il discorso. Buonanotte, Seymour.
8: Sono veramente stanco di te.
7: Ho bisogno di nutrirmi.
1: Non mi interessa quello che vuoi. Guarda cosa hai combinato. Mi hai trasformato in un assassino. Hai fatto scappare la mia ragazza.
7: Zitto e portami il cibo.
1: Non dirmi di stare zitto. Tu stai zitta. Chi ti ha fatto diventare così grande? Chi ti ha dato i fertilizzanti e ti è rimasto accanto la notte quando eri malata? Nessuno l'avrebbe fatto per te. Pensi che qualcuno ti avrebbe portato degli uomini da divorare? Col cavolo che l'avrebbero fatto. Io ho aiutato te e tu hai aiutato me. Ora chiudi quella bocca e va a dormire, sono stanco.
7: Grellboy, girati. Chiudi gli occhi. Ora dormi. Apri gli occhi. Ora farai quello che ti dico. Hai capito?
1: Sì, padrone.
7: Andrai fuori e mi porterai del cibo.
1: Sì, padroni.
7: Ora va e non perdere tempo.

0: Mi chiamo Leonor Clyde. Che si dice dalle tue parti?
1: Il padrone ha fame.

0: Devo trovare del cibo per il padrone. Del cibo devo trovare per il padrone. Per il padrone devo trovare del cibo.
1: Forse posso aiutarti.
0: Chi sei?
1: Mi chiamo Leonor Clyde e mi piaci.
0: Il padrone vuole del cibo.
1: Lascia che il vecchio aspetti. La notte è giovane e anche noi.
0: Il padrone non mangia da ieri.
1: Allora, che tipo di cibo gli piace mangiare? Oh. Ce n'è anche dell'altro. Baciami. Che cosa ti prende? Non ti piaccio?
0: Troppo magra.
1: Troppo magra? Non me l'aveva mai detto nessuno.
0: Il manzo è meglio del vitello.
1: Ah, sei un tale tonto. Come lo chiami questo, filetto di bue?
0: Il padrone le vuole più grasse.
1: Ehi, amico, parla per te.
0: Mi chiamo Seymour.
1: Mi chiamo Seymour.
0: Anch'io mi chiamo così.
1: Oh, sei interessato? Sto solo sprecando il mio tempo.
0: Non pensavo che...

0: ci sarebbe stato un volontario. Ti offri volontaria?
1: Ma certamente.
2: D'accordo, se sei sicura di volerlo.
1: Perfetto, da me o da te?
2: Oh, non importa.
1: Beh, tira una moneta.
2: Io non ho monete.
1: Tira qualcosa, stupido.
2: Beh, c'è un sasso.
0: Bagnato o asciutto?
1: Bagnato.

0: Il cerchio si stava stringendo. Sapevamo che presto avremmo preso l'assassino. Non che avessimo più indizi di prima, ma dovevamo dire qualcosa al capo. Avevo la sensazione che il mistero stava per raggiungere il suo apice e intendevo essere presente.
1: Va bene, fuori, fuori, fuori! Nessuno entri! Questa è una giornata speciale per Seymour, che ha inventato una pianta gigante! Quindi, per favore, desidero che ve ne restiate fuori!
2: Vogliamo, Seymour!
1: Fuori,
2: vogliamo,
1: per favore,
2: vogliamo,
1: per favore!
2: Seymour!
1: Vi prego! Signore!
3: Fate largo, fateci passare!
4: Voglio vedere anch'io!
1: Secondo me questa situazione è come controllare il traffico davanti a una porta girevole. Sarò contento quando la giornata sarà finita.
5: È una celebrazione?
3: Daranno un premio a mio figlio!
5: Cosa farà? Lo esporrà a casa?
6: Ti prego, non guardarmi così, Audrey. Voglio parlarti.
7: Mi dispiace, Seymour. Io non riesco più a capirti.
6: Ti spiegherò tutto dopo la cerimonia.
1: Ah, la polizia! Ma cosa ci fate qui?
0: Ho sentito che c'è una premiazione.
8: Abbiamo pensato
1: di passare
8: a dare
1: non abbiamo bisogno di nessuna protezione.
7: La società degli studiosi dei fiori silenziosi della California è arrivata ed è quasi il tramonto.
1: Benvenuta, cara signora. Siamo onorati della sua presenza.
0: E indaghiamo su quelle sparizioni.
8: Si tratta di omicidi.
9: Un attimo, giovanotto. Non è questo il modo di parlare. Fammi vedere la lingua. Sai cos'hai?
8: Va dal sodo.
9: Hai il fegato a pezzi. La tua lingua è tutta bianca.
0: Fatti vedere da un medico.
8: Come vuoi, Joe.
7: Signor Crebone, il sole sta tramontando adesso e... Lei pensa che quei grandi boccioli si apriranno?
6: Spero di sì.
7: Perché se questo non accade, signor Crebone, dovremmo consegnarle il nostro premio in un altro momento.
3: Oh, inizia ad aprirsi!
7: Oh, guardate, il primo si è aperto!
8: Ma quello...
0: La guardia ferroviaria, guarda gli altri.

0: Cosa ne pensi, Frank?
1: Sono tutti lì.
0: Sì, hai ragione. Signor Krellboing, come ce lo spiega?
2: Io non volevo, non volevo!
3: È vero, agente, non avevo intenzione di ucciderli.
4: Oh, Seymour, avevi promesso di spiegarmi!
5: Sembra che stia scappando, Joe.
0: Sì, hai ragione. Prendiamolo.
5: Va bene.
4: Oh, ora il nostro carro sarà perfetto.
6: Sì.

0: pianta schifosa, hai rovinato la mia esistenza.
1: Nutrimi!
0: Sì, lo farò. Ti nutrirò come non ho mai fatto prima.
2: È meglio smettere, signori. Non lo troverete stasera.
3: Guarda, la porta è aperta, Frank.
4: È un così bravo ragazzo. Oh, Seymour!
0: Non l'ho fatto apposta.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

O Signore, ti preghiamo non perché non accadano i naufragi, ma affinché, se accadono, tu voglia guidarli verso le coste della Cornovaglia, per il beneficio di noi poveri abitanti. Così dice una loro vecchia preghiera dei primi del XIX secolo. In quell'angolo della Cornovaglia, dimenticato dalla legge, prima che fosse istituita la Guardia Costiera Britannica, esistevano bande che, per avidità di bottino, provocavano deliberatamente i naufragi, attirando le navi verso il loro crudele destino sulle rocce della selvaggia costa della Cornovaglia.

niente misericordia!

0: L'ultimo antistecchito!
1: Sì, urlavano come capponi! Josh! Tutti morti stecchiti, idioti! Io vi strapperei gli occhi! Ci vuoi fare impiccare tutti?

Non mi piace, non mi piace affatto. Questa zona mi fa venire i brividi. La taverna della Giamaica. Brutto posto, peggio di una tana di lupi rabbiosi. Lo dicono tutti, non mi fermerei là neanche se mi pagassero la tariffa doppia.

0: È su questa strada la taverna della Giamaica.
1: Sì.
0: Quanto dista ancora la taverna della Giamaica?
2: Avanti! Avanti! Avanti!
0: Ma che succede? I cavalli sono impazziti per caso.
3: La taverna della Giamaica.
0: Ma io devo scendere qui. Ehi, vetturino, perché non vi fermate? Io voglio scendere. Vetturino, fermatevi subito. Ma perché non vi fermate, stupido? Fermatevi, vi ho detto.
4: Sordo per caso, ho gridato come un ossessa. Voi mi avete portato oltre la taverna, fate il giro e riportatemi indietro.
2: Fatevi accompagnare da Sir Pengallan, lui è un debole per le giovani donne. Ecco il vostro baule. Ah!

0: Propongo un brindisi a Sir Humphrey.
1: A Sir Humphrey.
2: Certo. A Pengallan.
3: Grazie.
4: Vi avrei chiesto di bere la salute di Sua Maestà Giorgio IV, ma è inutile. In effetti sono anni che non ho più contatti con quel grassone e stupido.
5: Una volta vi ha nominato, mi sembra, Sir Humphrey.
4: Sì, quando Charlie Fox e Sheridan erano con lui al padiglione di Brighton. A quei tempi era ancora un gentiluomo, ora non è altro che un sacco pieno di inutile arroganza. No, George, grazie, mia cara.
1: La scorsa estate abbiamo fatto un giro dei laghi. Quale lago predilige, Mr. Humphrey?
4: Chadwick! Dimmi, quale lago prediligo di più?
6: Winderman, signore.
1: Winderman. Oh, certo, molto bello. Perché non fare un brindisi alla bellezza, Sir Humphrey?
4: Perché no? Chadwick, la mia statuina, ne ho bisogno per ispirarmi. Ed ecco la bellezza.
1: Ma questa non è viva.
4: È più viva di metà delle persone che sono qui, guardateli. Volete vedere la mia viva bellezza, Chadwick? Vai a chiedere come sta Nancy e riferisci.
1: Nancy?
4: È la creatura dell'Exeter.
1: Vedete, Lady Weston, è per questo che Sir Humphrey non viene mai a Londra. Ha una fanciulla qui, il mostro.
7: Allora preferirei non fare la sua conoscenza.
1: No, no, no, sono cugini.
3: Sì, sì, per Giove. Falla entrare, Pengallan.
4: Eccola. La mia deliziosa Nancy. Oh. Mi ha fruttato 100 guinee ieri. Abbiamo partecipato alla caccia nelle campagne di Bodie, non è vero,
8: Sam? Vorrei parlare con il suo padrone.
4: Chadwick, cosa succede?
9: Qui c'è una donna, signore.
4: Beh, non discutere con le tue donne quando intrattengo gli ospiti.
8: Il vetturino mi ha lasciato a piedi. Dite al vostro
4: Vediamo
8: padrone di prestarmi un cavallo.
4: Ribble, scommetto 20 guinee contro una
10: Accetto.
4: Che è brutta.

0: Vorreste onorarmi togliendovi il mantello per un momento?
1: Perché dovrei?
0: Ho fatto una scommessa e in quanto tale, se permette, vorrei controllare. Permettete? Avete una splendida figura, mia cara. Siete incantevole. Ribolt! Avete vinto! Ecco! Come la notte cammina vestita di bellezza, reami senza nuvole e cieli stellati, ciò che di più bello è nell'oscurità e nella luce eguaglia il suo aspetto. Della sua lucentezza.
1: Ah, grazie, signore. Ma non sono qui per cercare poesia, ma un cavallo.
0: Un cavallo? Essendo all'altezza della poesia di Byron, avrete il cavallo. Il mio nome è Sir Humphrey Pengallan. Sono lo squire di Pengallan e giudice di pace.
1: Lo so, sono Mary Ellen.
0: E dove vi recate?
1: Alla taverna della Giamaica.
0: In quella taverna? Non potete andare lì.
1: Perché no?
0: Sam, questa giovane signora vuole sapere perché non può andare alla taverna della Giamaica.
2: Non è un posto per voi, signora. Non è un posto per una giovane
0: signora. Vedete, anche Sam lo sa. È meglio restare qui.
1: No, è impossibile. Ho fatto tutto questo viaggio dall'Irlanda perché ormai lì non ho più nessuno.
0: E i vostri genitori?
1: Sto andando alla taverna perché mia zia Patience vive lì. Che splendido cavallo!
0: Già, voi sapete cavalcare?
1: Sì, certo. Cavalco sin da quando ero bambina.
0: Potete montarla fino alla taverna.
1: Grazie. Oh, ma ho il mio baule di fuori.
0: Oh, prenderò il baule e vi condurrò io stesso dai vostri parenti. Sam, sella anche il baio. Charlie! Chadwick, questa è Miss Mary Ellen e sta andando alla taverna della Giamaica.
3: Io non capisco, è così che ha detto, signore.
0: Oh, tu non capisci mai niente, perciò perché sorprenderti adesso? Cerca di capire. Vedi, questa è una mia amica. A qualsiasi ora tornasse, che entri subito e fai in modo che abbia tutto ciò che desidera.
3: Sì, sarà un...
0: Dammi il soprabito pesante e la sciarpa. E una sciarpa per questa signora. Oh, chiedo venia. Chadwick, prenderò un brandy caldo al mio ritorno. E bada che mettano lo scaldaletto.
3: Molto bene, Sir Humphrey. Se volete attendere un momento, miss, vado a prendere la sciarpa per voi.
1: Non mi occorre, veramente.

0: Se posso essere d'aiuto, prego, chiedete. Ricordatevi che sono Pengallan e questa è la mia terra. Non lo dimenticate?
1: No, di certo.
0: Buonanotte, Miss Mary.
1: Buonanotte, Sir Humphrey.

0: Here. E tu, che cosa?
1: Miss Patience Merlin vive qui.
0: Forse sì e forse no. Dipende da cosa vuoi.
1: Sono sua nipote dall'Irlanda. Se vi interessa, sono venuta a vivere con mia zia e mio zio.
0: Cosa? Chi te lo ha messo in testa? Chi te l'ha detto?
1: Questo non vi riguarda. Andate a chiamare il vostro padrone.
0: Non vuoi prima darmi un bacetto?
1: Voi ve ne pentirete. Quando mio zio verrà a saperlo, vi farò cacciare via da qui. Vi do la mia parola.
0: Oh, perché mi maltrattate?

0: Scusate, bella signora, a vostra zia non piacerebbe.
1: Toglietevi di torno, io...
0: Già, proprio così, bellezza. Sono l'adorato marito di tua zia, il tuo grande zio, Joss. Avanti.
2: Chi è?
0: Eccoci qua.
1: Zia Patience!
2: Mary, Mary, la mia dolce nipotina.
1: Mi riconosci allora?
2: Oh sì, mia cara, sì. Così simile a tua madre. Quando ho sentito la tua voce ho pensato che fosse lei. Poi, quando ti ho vista per un momento...
0: Ha detto che tu l'aspettavi e che rimane qui.
2: No, Joss, no.
1: Ma ti ho scritto, raccontandoti ogni cosa.
2: Non è arrivato niente. Hai scritto? Mary, sei in lutto.
1: Sì. Mamma è morta 3 settimane fa di ulcere.
0: Ah, beh, io berrò qualcosa.
2: Com'è successo?
1: Non stava bene, ma doveva alzarsi e andare a lavorare. Lo sai com'era la mamma.
0: Via. Patience, non stare lì a ciarlare. Metti dentro il baule della ragazza.
2: Sì, sì, Joss.
1: Ma no, zia, lascia.
0: Ah, ferma, ferma. Tuo zio è molto premuroso. Non è il tipo da far rovinare le belle manine con i lavori faticosi. Sa stare al suo posto, lo zietto. Portalo dentro tu, mia cara.
1: Lo porto dentro io.
2: Lo posso fare io, Mary. Non è pesante, davvero. Non importa.
1: Dovresti vergognarti di te stesso, bestia.
2: Ti prego, Mary, no. Non
0: faccio
2: fatica.
0: A noi piacciono i complimenti fatti da una bella donna. Spostati. Ecco. Oh, Mary, siete un po' stanca questa sera, ma... Dio vi benedica, non avremo certo il cuore di lasciarvi a stomaco vuoto. Prepara la tavola.
2: Ah, beh sì, gli farò qualcosa da mangiare. Mary, vieni con me. Ci metterò solo un minuto, siediti, riposati.
1: Preparo io la tavola.
2: No, no, no. Sarai stanca dopo quel lungo viaggio.
1: Non sono stanca. Dove sono i piatti e la tovaglia?
2: Nel cassetto di centro. Non è niente. Qualche cliente ritardatario nel salottino, ma fra poco se ne andranno.
0: Fate silenzio! Contegno, ragazzi. Abbiamo un ospite in visita.
3: Harry ce l'ha detto.
4: È un bel bocconcino, da quello che ho visto. Molto carino.
5: Maledetti peccatori, femmine, vanità della carne. Vi perderete lungo il sentiero dell'eterna corruzione.
3: Salvazione ha ricominciato.
5: Puoi anche ridere, ma canterai una musica diversa quando arrostirai nel fuoco distruttore che tutti ci aspetta. Me incluso.
0: Dove stai andando, Harry?
4: A porgere i miei rispetti.
0: Non ha simpatia per quelli come te.
6: Cosa ne dici di me con i polsini nuovi, eh?
4: Te la vorresti tenere tutta per te.
0: Non ci avevo mai pensato, ma chi può dirlo? Quella non si tocca, Harry.
4: D'accordo, Joss.
0: E oltretutto è la nipote irlandese di mia moglie.
4: Perché non l'hai detto prima?
0: Affari miei, sono affari miei.
6: Una volta conoscevo una che veniva dall'Irlanda. Parlava strano, come una straniera, però era a posto.
2: Non sono come ti aspettavi, vero?
1: Ero solo una bambina quando sei andata via, zia Patience. Mi ricordavo molto poco di te.
2: E com'ero allora?
1: Eri molto bella.
2: Davvero lo ero? Sì, suppongo di sì. Senza dubbio tua madre ti ha detto tutto di me. Penserai che sono stata punita per essere andata via di casa, per essere fuggita. Beh, ti sbagli. Joss è stato un buon marito con me.
5: È un lavoro duro e anche rischioso. È un lavoro per cui un giorno marciremo in catene. Tutti quanti in fila. E che cosa ne ricaviamo? Quasi niente. Puh, la nostra parte non basta neppure per tenere insieme il corpo con l'anima. E nell'ultimo naufragio abbiamo lavorato in perdita, ecco quello che
0: vi dico. E chi altri lo dice?
5: Lo dice anche Sidney.
0: Così avete chiacchierato,
6: non è vero, la lista
0: avete fatto un po'
6: adesso.
0: Di conti. Avete fatto delle somme per quei poveri ragazzi che non sanno leggere né contare.
6: Joss, mi stai strangolando.
0: Ma senza la lista della merce io avevo stabilito dei prezzi.
3: Aspetta un momento, Joss.

0: Avevo detto che l'ultimo bottino non avrebbe fruttato quasi niente.
1: Che vuoi dire?
0: E che ci sentiamo trascurati. Forse non hai preteso il giusto prezzo per la merce. Magari c'è una perdita da qualche parte.

0: E tu invece che ne dici, Henry? O è uno sforzo troppo gravoso per il tuo cervello? Allora, anche tu sei d'accordo con quelli che non ho preteso il giusto prezzo per la merce che ci siamo guadagnati e onestamente voglio una risposta.
1: Non so cosa dire, Joss.
0: Io invece sì. Supponiamo che ci sia una perdita. E supponiamo che ci sia prima che la merce arrivi alla taverna. Mi segui? Qualche ragazzo distratto potrebbe dimenticarsi di un pezzo o due. Diciamo così, nel tragitto alla taverna. Ci hai mai pensato? È tanto che sei con me, Harry?
1: All'incirca 5 anni, Joss.
0: Salvazione?
2: Siamo 2 anime perse da... ecco, 2 anni e 7 mesi.
0: Sidney?
3: Quasi 2 anni e mezzo, Mr. Merlin.
0: Dandy?
4: Vediamo, stavo con una ragazza di Port Providence, se non mi sbaglio. Ecco qui, Annie. Sono 4 anni, Joss.
0: E tu? Te lo dirò io, allora. Mr. Tern è con noi da lunghissimo tempo, 2 mesi, 8 settimane, 56 giorni. Come va in aritmetica, eh? Che cosa mi dite, Mr. Tern?
5: Joss.
0: Parisci!
5: Joss, ti prego.
0: Che cosa vuoi?
5: Joss, me l'ha appena detto. È venuta qui con Sir Pengalan. Lui ha chiesto di noi e perché Mary veniva qui. E pensando che è un magistrato, mi sono detta: Joss, non credi che abbia scoperto tutto?
0: Che storia è questa con Sir Humphrey? Come lo conosci?
6: L'ho conosciuto per caso. La carrozza mi ha lasciato vicino alla sua casa e così gli ho chiesto aiuto. Sir Humphrey è stato molto gentile e molto cortese. Lui sa come comportarsi con le signore. E poi mi ha accompagnato qui con un cavallo che gli ha fatto vincere 100 guinee alla battuta di caccia della contea.

0: Il bottino era scarso, eccellenza. Signore, il mare era in burrasca, un vero uragano, e la nave si è spezzata in due.
1: Vuoi prendere le forbici, Merlin?
0: Sì, signore. Ecco.
1: Come mai questo sangue? Dove credi di essere? In un mattatoio? Taglialo!
0: Scusate, eccellenza, dirò ai ragazzi di stare più attenti.
1: In fondo, per che cosa vive quella spregevole feccia per accoppiarsi e morire? Guarda questo drappo squisito. Non merita forse la vita di qualche marinaio corrotto dal rum che si ubriaca fino a scoppiare? È una lavorazione perfetta. È la perfezione che conta. Eliminerei qualsiasi canaglia da Bristol a Botany Bay per risparmiare ad una bella donna un'emicrania. Purtroppo tu non intendi quello che dico, perché non sei né un filosofo né un gentiluomo.
0: No,
1: ma ne sei certo? Sono tutti morti.
0: Oh, certo, signore. E poi mi dispiace per Mary, signore. Non sapevo sarebbe venuta. Resterà per poco. La manderò via domani mattina.
1: Accendi il fuoco, per favore. Dammi da bere.
0: Sì, signore. Ma mi dispiace, signore, di non aver messo la luce alla finestra.
1: Neanche un folle uscirebbe in una notte così.
0: È stato un po' rischioso venire qui stanotte prima che mandassi via quelli di sotto.
1: Qualunque cosa è un rischio. Quella ragazza, Mary, mi chiedo, sarai alla sua altezza?
0: Oh, ci penso io, signore. Me la lavorerò così come mi lavoro mia moglie. Prendete tutto adesso, signore.
1: C'è rassomiglianza con tua moglie?
0: Beh, adesso forse no, ma quando l'ho sposata era una bella donna. Sapete, io mi ricordo...
1: Non è molto, Merlin. Non è abbastanza.
0: No, signore, è vero, non è abbastanza. La prossima volta faremo meglio, Sir Humphrey, e troveremo di più. Gli uomini stanno diventando impazienti. Oh, io posso ancora tenerli, ma hanno aumentato le pretese. Adesso vogliono di più.
1: Per cosa? Per rovinarsi il fegato con quel rum violaceo che gli vendi tu, Merlin? Io voglio di più. Il denaro è privilegio dei nobili che sanno usarlo. Hai capito bene? Io voglio dire...
0: Sì, signore. C'è qualcos'altro questa settimana, Sir Humphrey?
1: Forse domani. Sto pensando alla nipote di tua moglie, Mary. È un peccato mandarla via senza che abbia visto il paese. Non ho

0: in contrario che si fermi, a condizione però che rimanga fuori dai piedi.
1: Bene. Andate in camera vostra, tutte e due, Patience, portala di sopra.
2: Cerca di dormire, cara, devi essere stanca. Buonanotte.
3: Lasciatemi, maledette carogne!
4: Avevi ragione, Joss. Guarda, saranno 15 sterline in oro.
3: Che vi avevo detto? 15 sterline in oro, Mr. Turner. Sono un mucchio di soldi.
5: Fatemi bere. Tenetevi tutto, ma lasciatemi andare.
3: Tom, vedi se riesci a convincere il gentiluomo. A quanto pare sono un buon indovino, Mr. Turner. Dove li hai presi?
5: Li ho risparmiati.
3: Vuoi dire che hai venduto della merce di nascosto? Mi vergogno di te, Mr. Turner. È deplorevole. Togliere il pane di bocca ai propri compagni è disgustoso. Ecco la vostra perdita.
5: No, non è vero. Vi sta ingannando tutti quanti. Chiedetegli dove va a finire tutta la merce. Chi c'è dietro di te, Josh, che si prende tutto, Josh? Diglielo!
6: Hai fatto bene, Josh. Schifoso.
7: Piangerà all'inferno.
8: A bordo l'avremmo subito impiccato.
4: Non ti preoccupare. Anche se non siamo a bordo, lo impiccheremo lo stesso. Altezza, dunque, circa 3 metri dal pavimento. Vai.
3: Aspettate, vado a vedere se le donne stanno tranquille. Non voglio sentire urla.
4: Sbrigati!
3: È quello nuovo, Turn. Addosso aveva quest'oro.
0: Cosa sapete di lui?
3: È venuto da St. Ives tempo fa, me l'ha mandato un amico.
0: Non si può semplicemente cacciarlo via?
3: No, certo, potrebbe parlare. Vorrebbero impiccarlo.
0: Davvero? Mi compiaccio di questa efficienza, bravi. Una pistola? Oh, no, no, troppo rumore. Ovviamente non vorresti allarmare la nipote di tua moglie. Hm? Suppongo che un modo valga l'altro.
3: Ah, bene.
0: Merlin, astieniti dal partecipare, ho bisogno ancora di te.
3: Harry!
9: Sì?
3: Procedere. Scendo fra un attimo.
9: Sì, capo.
4: Portatelo di qua. State tutti indietro. E niente confusione qui.
10: Comportatevi bene. Se vuoi un'impiccagione pubblica, James, non dovrai aspettare molto. Avrai un'ottima veduta dalla posizione migliore. Assisterai da dentro la corda.
4: No! Tu ancora no.
9: Dov'è Joe? Ha detto di cominciare. Facciamolo fuori prima che rinvenga.
10: Anche se le fiamme dell'inferno lo reclamano, io non voglio entrarci. È privo di sensi.
4: Forza, portatelo qui. È solo per essere gentili, lui non ne sa niente.
10: È male proprio per questo, Thomas.
4: Però a lui conviene, passa dal sonno alla morte.
10: E tu la chiami gentilezza spedire un uomo incosciente all'altro mondo? È male, e poi porta disgrazia. Bisogna svegliarlo, dargli la possibilità di pentirsi e poi impiccarlo.
4: Sì, confesso che non piace neanche a me, era un compagno.
10: Ah, andiamo, è pesante.
4: Tu che ne dici, Harry?
9: Dico di chiudere quelle vostre boccacce tutti e due. Ah! Sei sempre il solito, Dandy. Cerchi di arraffare sempre per primo. Le sue fibbie ce le giochiamo dopo. Prima sistemiamo lui. Portate un lume.

Pronti tutti insieme. Tirate! Le fibbie!

Dovete uscire di qui. Adesso torneranno. Dovete provare. Svelto, svelto.

Potete andare. Addio.

0: Oh, eccoti qua, mia cara. Sei andata a dare la buonanotte a Patience? Sai, ci ho pensato un po' su. È una dolce, bella ragazza, mi sono detto, con molto carattere. Sarebbe un peccato mandarla via senza che abbia visto un po' il paese. Può restare qui, mi sono detto, sempre che sia propensa a restare, naturalmente.
1: Joss! Joss! Vieni di sotto!

0: Se n'è andato, Joss.
1: Chi se n'è andato?
0: Certo, e di sicuro lo avrà aiutato una spia.
1: Oh, come parli, idiota? Che cosa vuoi
0: è
1: dire?
0: È vivo, Joss, ed è scappato.
2: Mary, sei stata tu. Sei in pericolo. Devi lasciare subito la taverna, devi andare via immediatamente.
0: Sta lassù.
1: Quella maledetta femmina, la ucciderò.
2: Per l'amor di Dio, va ora, prima che arrivi Joss.
1: Dov'è la ragazza? Dov'è? L'hai fatta scappare. Thomas, prendi questa lampada e guarda nelle stalle. Harry, dammi una mano. Controlleremo il recinto. Se non la trovate, vi torcerò il collo e vi stropperò le budella.
3: Non potete restare qui. Andiamo.
4: Dove?
3: Giù, nella baia, da qualche parte. Lì saremmo al sicuro. Andiamo, venite.
5: Joss, nelle stalle non c'è!
1: Guarda nel cortile, idiota! Guardate dappertutto, maledetti. Dobbiamo trovarli a costo di cercare tutta la notte.
3: Ma qui non ci sono di sicuro.
0: Eccomi, capo.
1: Li hai visti? Se non li troviamo, ci impicchiamo di sicuro. Harry,
0: sì.
1: Tu e altri due giù alla costa. Thomas, prendi tuo fratello e tutti gli uomini che trovate al villaggio. E controlla la borghiera.
0: E tu che cosa fai, Joss?
1: Controllo la strada per Bosnia.
6: Chadwick!
7: È molto tardi, signore.
6: Era molto affascinante quella giovane.
7: Non gliel'ho detto prima, signore, ma il macellaio è stato qui mentre lei era a cena. Vorrebbe saldare i suoi conti.
6: Un'occupazione notevolmente spiacevole, Chadwick. Sventrare tristemente una carcassa dopo...
7: Suppongo che debbano vivere, signore.
6: Credi?
7: Ci sono circa 40 sterline da dare al macellaio, 35 al fornaio. Vede, signore, qui, macellaio...
6: Ah! Macellaio, fornaio, sei uno stupido!

0: mi dispiace, ma Chadwick era a tuo dovere.
1: Come sempre, Sir Humphrey.
0: Colpa dei miei nervi, questo è imperdonabile. Pensare che loro regnino su di me. Vuoi dirmi, Chadwick, cos'è successo a mio nonno? Sì, voglio dire, lui è impazzito, vero? Non ho più bisogno di te, mio caro Chadwick. Puoi ritirarti.

0: Come osi venire qui da me? Non te l'ho già detto un milione di volte.
1: Sì, ma Tern è scappato. La ragazza l'ha liberato. Io non ne ho colpa, ero con voi, eccellenza.
0: Che ne è stato della fanciulla?
1: È scappata anche lei.
0: Oh, un esodo generale, a quanto pare. Avrete persuaso vostra moglie a restare, spero.
1: Gli uomini li stanno cercando, li troveremo.
0: È tutto qui? Hai qualcos'altro?
1: Mi dispiace, eccellenza, ma quell'uomo sa troppe cose. Se dovesse dare informazioni su di me e gli altri...
0: Stai perdendo la testa, Merlin. Anche se Tern sopravvivesse quel tanto da dare informazioni, le darebbe a me. Io sono la sola e unica giustizia di questi luoghi dimenticati, quindi dispensami da questa sorta di agitazione. Se la mente va via, il corpo muore, Merlin. E mi astengo dal ricordarti che in questa piccola organizzazione tu e i tuoi amici siete solo delle carcasse. Il cervello risiede qui.
1: Mi dispiace, io volevo solo avvertire.
0: Lascia che mi preoccupi io. Se vuoi trovare altri grossi bottini sulla spiaggia, obbedisci agli ordini. E non tornare mai più qui. Vattene! Fuori!

0: Ehi, cosa? Tornate indietro! Ma che cosa credevate di fare?
1: Lasciatemi!
0: Piccola pazza, non sapete neanche remare, è pericoloso!
1: Lasciatemi stare!
0: Non avrete paura di me? Ah, è così? Beh, ecco, le donne un momento gli salvate la vita, quello dopo le combattete. So di non essere molto piacevole, ma non mordo mica, sapete?
1: Credete che non sappia quanto mia zia si è spaventata o che cosa voi e tutti gli altri state facendo alla taverna?
0: Davvero, e cosa?
1: Ladri, briganti, assassini, per quanto io sappia non resterò qui!

0: Guarda!
1: Harry!
2: Che c'è?
1: Qui c'è una barca che va alla deriva.
0: È uscita dalla grotta.
2: Supponiamo che tuo fratello più piccolo ti chiedesse un favore. Mi seguiresti?
1: Non sono pronto.
0: E io che faccio? La barca l'ho vista io.
2: No, tu torna indietro e di a Josh che tutto va a meraviglia. Vai, corri. Dandy, tu prendi una corda, svelto. Di qua.

0: Visto che cosa succede? Prima che faccia buio avremo addosso l'alta marea. E non possiamo andare via senza barca. Appena la marea ce lo consentirà, dovremo recuperarla. Mi chiedo come ho fatto a fidarmi di una donna. D'altra parte mi avete salvato la vita.
1: Spero che in futuro ne farete un uso migliore.
0: È piuttosto impossibile con un carattere come il mio.
1: Senza dubbio.
0: Contrabbandiere e assassino, avete detto?
1: Precisamente.
0: Dite che c'è speranza per me. Che cosa dovrei fare?
1: Quello che vi pare.
0: Beh, sono stato marinaio, potrei tornare in mare.
1: Non mi interessa affatto.
0: Beh, dovreste...

0: dimenticare che siete responsabile
1: io
0: di me.
1: Io non lo sono.
0: Oh, sì. Se non fosse per voi, non sarei qui. Non potete negarlo. Perciò, vedete, devo rimettermi interamente nelle vostre mani.
1: Vi prego, tacete.
0: Oh, state allegra, la vita è...
2: Prendete il libricino, Mr. Tern. Credo ci sia il vostro futuro a pagina 13. Di fronte al varco della morte vi trovo tremante. Molto confortante.
3: Rende la discesa più piacevole, almeno.
4: Come va?
5: Fanno una bella coppia, mi si spezza il cuore a disturbarli. Arriviamo!
3: Volete far salire la signora o preferite voi per primo?
5: Prima le signore, lo dico sempre.
1: Come ci hanno trovati?
0: Forse la barca. Devono averla vista dall'alto.
3: Se per caso vi servisse un po' d'aiuto, Mr. Tern, il vostro amico Thomas sta scendendo ad offrirvi il braccio.
0: Sistemato. Nessun altro? A noi piace la compagnia.
3: Subito, l'avrai subito, non ti preoccupare.
0: Con piacere, Harry. Avanti, a chi tocca?
3: Buttiamo questa. Tieni, legala attorno a una roccia, svelto.
0: Sentito. C'è solo un modo per uscire. Sapete nuotare?
3: Solo per farvi un piacere, così non vi sentirete solo. Stiamo venendo giù tutti e tre.
1: Vi prego, non preoccupatevi.
0: Vi ho chiesto se sapete nuotare.
1: Io dico che sarei solo d'impiccio. Sarà già abbastanza difficile per voi fuggire da solo. Me la caverò. Joss non oserà farmi del male.
0: Ma sapete nuotare o no?
1: Un po'.
0: Toglietevi il vestito.
1: Cosa?
0: E le scarpe, svelta.
1: Ma non posso farlo.
0: Toglietemele.
1: Non posso.
0: D'accordo, allora lo farò
1: no,
0: io.
1: No, lo faccio io.
5: Sarò molto contento quando sarà finita. Siamo stati svegli tutta la notte.
6: È bello andare a dormire.
5: Ma quella ragazza è ricca. Dobbiamo per forza riportarla a Joss.
0: Guardate. Andiamo.
3: Eccoci, Mr. Tern.
0: Perfetto. Siete brava. Che strano, è la prima volta che vedo una donna nuotare.
1: Fa freddo!
0: Guardate, la barca! Vengono di qua! Svelta, quello scoglio! Nascondiamoci dietro! Ce la fate?

0: assistenti ti stanno arrivando.
1: Non posso.
0: Non ci hanno visto.
1: Non ce la faccio, non mi reggo.
0: Reggetevi a me.
2: Darlan.
3: Buongiorno, Darlan. Volete parlarmi del vostro debito di quest'anno? Dite.
4: Mi mancano 3 sterline, Squire.
0: Darlan, le avevo detto.
3: Silenzio, Davis. Darlan, non posso esercitare il mio mandato se tutti quanti non danno niente. Perché vi mancano 3 sterline?
4: Il mio ragazzo è a letto con una gamba che non vuole guarire.
3: Portatelo dal dottor McIntosh, porgete al dottore i miei saluti e fatelo visitare. Pagherete alla prossima volta.
4: Grazie, Squire.
3: La ricevuta, Davis.
0: Ma se la...
3: La ricevuta, Davis. Vi ricordo che i suoi progenitori coltivavano la terra dei Pengalland. I vostri erano solo tagliasiepi, il prossimo.
1: Dove andiamo? Da che parte?
0: Dobbiamo cercare riparo.
1: Aspettate, che ne dite di quello laggiù?
0: Lo Squire.
1: Volete dire Sir Humphrey?
0: Sì.
1: Lo conosco, sono stata lì ieri sera, sarà felice di aiutarci.
0: Beh.
5: È l'uomo di cui vi ho parlato, Sir Humphrey Birkin, un pessimo radicale.
3: Birkin? Ebbene, Birkin.
6: Sono venuto a reclamare. Voglio i miei diritti.
3: I vostri diritti? Non ascolto questi discorsi.
6: Ho la legge dalla mia parte.
3: E sbagliate. Io sono la legge qui a Pengallan e non sono dalla vostra parte. Forse non lo sarò mai. Presto mi direte che valete quanto me.
6: Sono un uomo, come voi.
3: Farneticate, mio caro, e presto vi ritroverete sulla forca. Voi siete diverso e sarà sempre così. La natura vi è contro sin dall'inizio. È un destino ineluttabile, ma giusto. Io sono un gentiluomo.
6: Voi siete...
3: Fatelo buttare fuori, Davis. Ah, non dategli nemmeno 24 ore.
7: Se mi permettete, Squire Pengallan.
3: Per Giove, ma questo è Grand Trimatti.
7: Sì, vostro onore, è per il mio tetto. Ne ho già parlato a Mr. Davis molte volte, ma non se n'è mai preoccupato e ora entra acqua da tutti i lati.
3: Datele un nuovo tetto, Davis.
0: Mister Humphrey.
3: Ho detto un nuovo tetto. Lei...

0: È la fittavola più anziana. Finché ci sono io dovrà stare comoda. Non scordate che sono l'unico uomo con il grado di marchese che ha messo a repentaglio 10 anni di duro lavoro per togliere le terre dalle mani degli usurai. E finché io avrò un tetto l'avrà anche lei.
1: Ma grazie. È possibile che non mi riconosciate?
0: Che succede?
1: Mi prego, chiamate Sir Humphrey, per favore.
0: Oh, piccola cara, cosa mai è successo? Ma siete bagnata fino alle ossa? Chadwick, prendi delle coperte e chiudi la porta. Venite vicino al fuoco. Ditele di andare ora, Davis. Sarà per un'altra volta. Ma siete diventata viola dal freddo. Cos'è accaduto? Ditemi, dove siete stati?
1: Ho nuotato.
2: Per salvarci.
0: Ma chi è costui?
1: Questo è James Stern. Siamo scappati dalla caverna ieri notte. È un posto orribile. Io credo sia niente meno che un covo di contrabbandieri. La notte scorsa stavano per ucciderlo.
2: Voi mi avete salvato la vita, signora.
0: Oh, davvero straordinario.
1: Sir Humphrey, abbiamo bisogno di voi. Mia zia è ancora lì, se voi sapete...
0: Ah, sì, sì, dopo, ma prima di tutto dobbiamo trovare qualcosa di asciutto o prenderete un raffreddore. Oh, Mrs. Lake, portate di sopra questa giovane fanciulla e trovatele qualcosa da indossare.
3: Sì, signore, e volete venire da questa parte?
1: Potrei parlarle un momento, per favore?
0: Ma certo.
1: Mi creda, la nostra situazione è drammatica, Sir Humphrey.
0: Davvero?
1: Davvero.
0: Beh, vedremo... Che cosa si può fare?
1: Grazie, siete molto gentili.
0: Oh, ma non ditelo neanche.

0: Vi prego di scusarmi, signore.
1: Chadwick, prepara un letto per quest'uomo di sopra.
0: Vi ringrazio.
2: Sì, sir.
1: Vi vedrò più tardi.
3: E così ho navigato a lungo per le rotte più pericolose.
1: Scampando ad incidenti per mare e salvandomi non per abilità, ma solo per fortuna da un naufragio mortale. Capitano, rimane qui.
3: Mi piacerebbe avere la miglior tavola della baita.
1: E allora perché non restare?
3: Devo raggiungere la mia nave a Falmouth questo pomeriggio. Quando voi avrete finito il vostro maialino, navigherò di fronte a casa vostra.
4: Sicuramente.
0: Sir Humphrey, dovrei dirvi una parola.
1: Bene?
0: Ben. In privato.
1: Non c'è nessun segreto che questi signori non possano udire. Una delle solite bande di contrabbandieri, forse?
4: Contrabbandieri? Avete idea di chi siano?
0: Sì, per la verità, ho tutta una lista di nomi.
1: Vorrei gentilmente ricordarvi che sono il giudice di pace. Quindi...
0: Credo, Sir Humphrey, che questa lista susciterà il vostro interesse.
1: Whitehall, a chiunque possa interessare. La persona nominata in questo mandato, Jem Terne, essendo stata deliberatamente nominata, è accreditata come funzionario ufficiale della legge, il segretario di Stato per gli affari interni. Ah. Mm. Signori, dovrò occuparmi di questa faccenda in privato. Venite.
4: Per Diana, se non trovate qualcosa di buono farò rapporto alla commissione.
5: Ho lasciato del pane e della birra nella stanza di finimenti per quella persona.
1: Davvero? Signore. Credo che dovremmo studiare meglio quella persona.
5: Oh, sir.
1: Trova degli abiti adeguati per Mr. Terne. La mia ospitalità è proverbiale, soprattutto con persone di rango così elevato.
5: Questo gentiluomo, sir.
1: Ti sbrigati, sbrigati.
5: Ma non pensavo, sir.
1: Mio caro signore, dovete perdonarmi perché non avevo la minima idea di chi foste. Un po' di brandy, vero, nell'attesa di un pasto e di abiti.
0: Ve ne sono grato, sir.
1: Non c'è di che, avanti.
0: Sir Humphrey, io rivesto la carica di luogotenente nella Marina Reale di Sua Maestà. Oh. Ho ricevuto l'incarico dal Ministero dell'Interno. Purtroppo ho avuto difficoltà a nascondere la mia identità.
1: Senza dubbio, per un buon motivo, sebbene non abbia ancora la minima nozione di che cosa si tratti. Sapete, ho sempre ammirato l'esercito, conoscevo bene Collewook, un buon amico, tutti buoni amici là, tutti trapassati, ma non si può avere tutto. Allora, di che cosa si tratta? Contrabbando?
0: No, è molto peggio, Sir Humphrey. Naufragi. Naufragi provocati da qualcuno.
1: Non da qui, voglio sperare.
0: Sì, signore, lungo la costa.
1: Ci sono sempre stati i naufragi qui, è pericolosa questa costa.
0: I Lloyds hanno scoperto che tutti questi naufragi hanno un curioso elemento in comune.
1: Davvero? Bevete, credo che mi unirò a voi per il brandy. È stata una mattina carica di eventi. E che cos'hanno questi naufragi in comune?
0: Non c'è mai nessuno che sopravviva.
1: Caro Mr. Terne, se quello che mi dite è vero, è la cosa più orribile che abbia mai sentito. Sappiamo di naufragi.
0: I Lloyds, insieme al Ministero degli Interni, sono convinti che queste bande ricevano dettagliate informazioni sui movimenti e i carichi delle navi che passano.
6: Il capitano Murray vorrebbe salutarvi, signore.
1: Volete scusarmi?
3: Sto partendo, Sir Humphrey. È stato davvero un piacere immenso.
1: Arrivederci, capitano. Buon voyage.
3: Ritornerò, signore, ritornerò.
1: Vi penserò là fuori con quel ventaccio quando gusterò il mio delizioso maialino. Bene.
0: Molto saporito.
1: Ora, Mr. Terne, volete gentilmente continuare?
0: Il centro dei traffici è lì alla taverna. Il capobanda è Merlin. Il naufragio di ieri notte è stato provocato dai suoi uomini.
1: Anche voi eravate lì?
0: No, grazie a Dio, ero ancora in prova. Ho aiutato a portare via la merce dopo.
1: Avete fatto... naturalmente rapporto ai vostri superiori?
0: No, non ancora. Sto cercando pesci più grossi di Merlin.
1: Non vi seguo. Avete detto che lui è il capobanda.
0: In effetti è il capobanda, ma di sicuro riceve ordini da fuori. Le sue informazioni provengono da fuori. Qualcuno pensa per lui da fuori.
1: Ma chi?
0: Non lo so. La stessa moglie di Merlin non lo sa. La banda non lo sa. Ma quello è l'uomo che dobbiamo trovare.

0: Sì, Joss ha chiamato gli uomini. Ci sarà un altro naufragio. Ma non sanno dove. Aspettano l'informazione dal vero capo. E per dare quell'informazione questa notte, lui dovrà andare alla taverna.
1: Ma prima arriveremo noi.
0: No, signore, non possiamo agire da soli. Se mi date un cavallo, avvertirei la guarnigione più vicina.
1: Oh, ci vorrebbe troppo tempo. Non possiamo lasciarci sfuggire quel tipo tra le dita. Sentite, voi e io andremo subito alla taverna, mentre il mio stagliere avvertirà la guarnigione di Truro per voi. Prendete questo. Avete detto che la gentaglia di Merli non sarà lì che sul tardi. Noi due difenderemo il forte fino all'arrivo dei rinforzi.
0: Sarò con voi, signore.
1: Perfetto. Vi dirò, è tutto così eccitante. Entrate. Chadwick, o la borsa o la vita.
2: Gli abiti di Lord George, signore.
0: Chi è il comandante a Truro?
1: Capitano Boyle, irlandese, credo, è buon amico in caso di...
0: Gli scriverò un messaggio.
1: Oh, lo farò io. Indossate i vestiti di Lord George, se ci riuscite. Al capitano Boyle, comandante dell'esercito, milizia, della contea di Truro. Cosa devo scrivergli? Lei se ne intenderà di queste cose.
0: Chiediamo urgentemente il vostro aiuto.
1: Chiediamo urgentemente il vostro aiuto.

0: A cui è imperativo?
1: A cui è imperativo?
0: Prestare immediata attenzione.
1: Prestare immediata attenzione.
0: Ho con me un funzionario della legge, James Tern.
1: Funzionario della legge, James Tern.
0: Incaricato di indagare su un certo numero di naufragi provocati dai saccheggiatori di questa costa. Avete scritto?
1: Saccheggiatori di questa costa.
0: Egli riferisce che i saccheggiatori hanno un quartier generale alla taverna della Giamaica. Ed ha sufficienti prove per impiccare il proprietario e i suoi complici.
2: Tutti pronti?
0: Sì.
2: Figura miracolosa, farete vergognare Lord George. Ah, è bene darvi un cappello. Chadwick! Svelto, svelto, svelto, dobbiamo andare via subito.
0: Ricordatevi, Miss Ellen non deve sapere.
2: Oh, no, non deve saperlo, certo, poverina. Palesemente devota ai suoi cari parenti.
0: Non avevo scelta, Sir Humphrey. Non potevo dirle la verità.
2: Ah, Chadwick, dia Sam che lo voglio qui subito. Dove sta?
3: Nella cucina.
2: Sam! Oh, con questo vento avete bisogno di un mantello. Chadwick, vuoi prendere il mantello blu per Mr. Ter? No, quello con il collo di astracane. Portagli un cappello, il mio mantello e il mio cappello. Oh, eccoti qua, Sam.
0: Correte a Truro più veloce che potete. Consegnate questa al capitano Boyle.
2: Capito?
3: Sì.
2: E galoppa senza fermarti.
3: Molto bene, sì.
2: E vorresti essere così gentile da dire a Robin che voglio subito la mia carrozza?
3: Sì, signore.
2: Chadwick!
4: Sir Humphrey.
2: Ah, grazie.

0: Grazie molte. Puoi dire per favore a Mrs. Black di prendersi cura della fanciulla? Veda se può convincerla ad andare a dormire, sarebbe molto meglio. Grazie molte. E porgigli le scuse da parte mia. Di a Lord George che tornerò per cena questa sera.
1: Sì, signore.
0: Grazie molte. Robbins! Allora, dov'è la mia carrozza? Non è pronta?
2: La signora è uscita dal retro e l'ha presa.
3: Cosa?
2: Ha detto che voi l'avevate ordinata per lei.
3: È andata signora. Alla taverna.
0: I cavalli, fa in fretta, presto.
4: Devi venire con me finché sei in tempo.
5: Cos'è successo?
4: Quell'uomo che ho salvato, Jane Terme, è un ufficiale.
5: No,
4: sta venendo qui ora con Sir Humphrey. Hanno mandato a chiedere aiuto a Truman.
5: Oh mio Dio.
4: Svelta, devo cambiarmi d'abito. Raccogli le tue cose prima che arrivino.
5: Devo avvertire Joss.
4: No, non c'è tempo.
5: Io non me ne andrò senza Joss.
4: Ma sanno la verità. Oh, zia Patience, la so anch'io. Questa è la tua ultima possibilità per liberarti di lui, capisci?
5: No.
4: È un ladro, è un assassino.
5: Ma è mio marito. Oh, Mary, tu non puoi capire, tu non lo conosci.

0: Joe, sei venuta qui per avvertirci. Dobbiamo andare via.
1: Dov'è quella carogna? Dov'è Eterna?
0: Josh, stanno venendo per te. È un ufficiale della legge. Non possiamo continuare...

0: questa dalla me.
1: Non c'è bisogno che vi diciamo perché sono qui con questo ufficiale, Merlin. Ma forse voi lo immaginate, come magistrato proclama il diritto di perquisizione. Volete mostrarci la strada, Mr. Merlin?
0: Via libera, Sir Humphrey.
2: Così siete qui, siete stato veloce, Mr. Ter, ma ovviamente i funzionari hanno poco tempo da perdere.
0: Mi dispiace. Venite qui, Miss Merlin.
2: Ma lei non ha colpa di niente.
0: Spero vivamente di...
2: Perché non siete stato sincero con me? Non mi avete detto chi eravate.
0: Perché li avreste avvertiti come avete fatto.
2: E perché no? Lei è innocente. Non dovete avere paura che fugga o cerchi altro, ma niente al mondo la porterebbe via da Joss.
1: Se non vi sembra inopportuno, forse Mrs. Merlin potrebbe prepararci qualcosa. Brandy caldo per me, se volete essere così gentile.
0: Salite le scale, Joss.
2: Joss!
0: Avanti, salite!
1: Sono dolente per questo, credetemi. Ma cercate di non preoccuparvi, faremo del nostro meglio.
2: Zia Patience, tu hai saputo di Joss da sempre.
3: Io lo amo. Le persone non si possono cambiare e Joss non può cambiare. Io l'accetto così.
2: Potresti lasciarlo. Anche ora potresti lasciarlo.
3: Mary, vai a mettere il bollitore sul fuoco mentre io prendo il brandy.
0: È da qui che è entrato, attraverso queste scale di pietra. State aspettando visite, vero, Joss? Entra da una di queste porte, ne sono sicuro. Ho provato ad aprirla, ma è chiusa. Datemi la chiave. O me la date o butterò giù la porta.
1: Avanti, non siate sciocco. Dategli la chiave.
0: Avanti, entrate. Attenzione alla testa, Sir Humphrey. Sapete, queste porte sono alquanto basse.
1: Oh, la ringrazio.
0: Un bel posticino.
4: Mai usato.
1: Cosa avete detto?
4: Ho detto che non viene mai usato.
0: E allora perché il fuoco è acceso?
1: Giusto, perché è acceso? Forse perché quel furfante patisce il freddo. Sarà imprudente come voi, Merlin. Mi piace un bel fuoco.
0: Qui c'è qualcosa.
1: Una prova?
0: È dell'ultimo naufragio. Di sicuro il suo complice è stato qui l'altra notte. È sciocco aver lasciato questa prova, Joss.
1: Oh, sconsiderato.
0: Vedete, Sir Humphrey? Siamo sulla strada giusta. Un nascondiglio strano, non vi pare?
1: Un segnale?
0: Credo di sì. Vorreste aprire la porta?
1: Oh, certamente.
0: Grazie.
1: Di che?

0: Joss, chi viene qui?
1: Siete curioso? Ve lo dirò. Babbo Natale ogni anno.
0: So benissimo che non siete voi ad organizzare questi naufragi. Ditemi chi è. Chi è?
1: Oh, ho scoperto.

0: A voi, signor ufficiale della legge.
1: Ho lasciato la porta aperta per lui.
2: Bene.
1: Vogliamo intanto mettere il segnale?
2: Faccio io.
1: Notizie delle donne, volete controllare? Siete d'accordo?
3: Giusto, vado. Volete qualcosa?
1: Quando tornate, portatemi del brandy caldo.
3: Bene.
1: Soffia ancora?
0: Forte come sempre, signore.
1: Questi sono gli ordini, Merlin.
0: Un altro naufragio, questa notte.
1: Il capitano Murray avrebbe voluto cenare con me. Non gradisce il cibo di bordo, capisci? Era particolarmente mortificato di partire da qui all'ora di cena. Il che vuol dire alla Penta Barrett, alle 9 o giù di lì.
0: Sì, signore. Che cosa trasportano?
1: Tra le altre cose, oro. Bisogna essere molto accorti. Ho particolarmente bisogno di denaro. Quando il vento si calmerà e la pace sarà scesa sul mare...
3: Cosa?
1: Mi prenderò una bella vacanza e ti consiglio la stessa cosa.
0: Perché? Cos'è successo?
1: Niente ancora. Ma le autorità hanno mandato Mr. Tern in Cornovaglia. Il che vuol dire che sospettano. Ritornerò quando la tempesta si sarà placata.
0: Allora questo è l'ultimo?
1: L'ultimo di questa serie. Avrò il piacere di imbarcarmi sul Falmouth questa sera a Saint-Malo. Mi farò vivo io, perciò tieni pronti l'oro e le merci preziose. Sarò estremamente ghiotto di queste cose in Francia.
0: Che cosa ne sarà di Tern?
1: Quando saranno qui i tuoi uomini?
4: Se questo è quello che abbiamo guadagnato salvandovi la vita, io vorrei avervi...
3: Non siate ingiusta con me.

0: C'è qualcosa che non va?
1: Oh no, il nostro amico ha fatto uno dei suoi stupidi giochi.
0: Siamo pronti per lui. Ho rinchiuso le donne in camera, la porta è aperta e la luce alla
1: finestra. C'è tutto in effetti, tranne l'uomo.
0: Il vostro stalliere è partito per Truro. Un'ora e un quarto per andare e tornare.
1: Il che vuol dire che il capitano Boyle dovrebbe essere qui entro 10 minuti.
0: È la vostra ultima possibilità. Avete solo un modo per salvare la pelle dicendo il nome di quell'uomo.
1: Il che mi ricorda che ho portato questo mandato per tranquillizzare i timori del nostro amico. Ovviamente il suo nome verrà scritto più tardi, quando lo sapremo.
0: Perché non lo scrivete voi, Joss? Avete corso tutti i rischi finora, voi, Harry e Salvazione e gli altri. E per che cosa? Che cosa avete ottenuto? Briciole!
1: Ci avete pensato, Merlin?
0: Avete la possibilità di liberarvi di lui per sempre. Perché non lo fate, Joss? Credete che lui esiterebbe? No. Un uomo del genere salverebbe prima la propria pelle.
1: Voi credete?
0: Sacrificherebbe chiunque.
1: A quanto pare avete un'idea molto chiara di lui. Ditemi, che genere di uomo credete che sia?
0: Quello è un uomo che non solo concepisce deliberatamente i naufragi, ma anche il massacro a sangue freddo di chiunque sopravviva. Assolda la feccia della costa per il suo lavoro immondo, credendo che nelle sue mani non ci sia sangue, ma c'è. Che il cielo lo aiuti, c'è il sangue persino nell'anima di quell'uomo.
2: Siamo
0: gli uomini! Badate lui, gli dirò di circondare il posto e attendere finché daremo il segnale. Meglio che non si facciano vedere. State indietro! Sir Humphrey! Attento, la banda è qui!
3: C'è qualcuno con lui! Andate sul retro e prendetelo!
0: Sir Humphrey!
1: Siamo in ritardo di un minuto, sorvegliano il retro.
4: Beh, non c'è altra via d'uscita, come possiamo...
2: Sei lassù, Joss! Joss!
3: Lo squire, venga là.
4: Esatto, Henry. Il vostro rispettabile giudice di pace, portato qui dal vostro amico, Mr. Tern, che si è dimenticato di dirvi che è un ufficiale della legge.
5: Spia maledetta!
4: Peggio di una spia. I signori qui ci vorrebbero impiccare per il naufragio.
3: Impiccare? Adesso lo vediamo. Andiamo.
4: Aspettate. Dobbiamo stare attenti.
3: A che cosa?
4: Non voglio che il vostro amato giudice di pace venga trovato qui morto. Qualcuno potrebbe anche insospettirsi.
3: Non verrà.
4: Ma potrebbero cercarlo. Forse sapevano che stava venendo qui.
3: Dobbiamo finirlo.
4: Certo che dobbiamo, ma bisogna pensarci bene. E ora non abbiamo il tempo per farlo. Vedi?
5: Vieni, vai.
4: Ci sarà un altro naufragio.
3: Questa notte?
4: Alle 9. Penseremo a loro quando torneremo.
0: Credete che io sia venuto qui per voi, idioti? Ve l'ho già detto che c'è qualcuno dietro Joss. E lui lo sa. Se aspettate ancora lo vedrete, verrà qui stanotte.
3: Chiudi quella boccaccia. Vuoi guadagnare tempo, eh? Ti piacerebbe vederci perdere il naufragio di questa notte? Beh, non ci sperare proprio, bello. Joss, hai finito di legare Sua Eccellenza?
6: Facciamoli stare comodi.
3: Mentre siamo via, dovremo pensare a un bel piccolo incidente per voi due. Cosa gradireste, Vostra Eccellenza? Una carrozza giù per la rupe? O forse preferireste essere portato via dalla corrente con il vostro amico in un punto molto confortevole della spiaggia?
6: Ah, è giusto che la morte non li separi mai.
1: Vi avverto, voi tutti, se metterete un solo dito su di noi, invece di indulgenza finirete impiccati e dondolando al vento sarete ricoperti di uno strato di catrame.
4: È ora di andare.
3: E chi rimane con loro? Non possiamo lasciarli qui da soli. Che cosa ne dite di Salvazione? Potrà parlare a Mr. Tern dell'eternità?
6: Per lui, non per me.
4: Ci servono tutte le braccia giù alla spiaggia. Mia moglie li sorveglierà. Vado sopra a prendere le donne. Sono in camera da letto.
1: Sono dolente di vedervi, Willy Pentil. Vi avevo già avvertito un anno fa che stavate cadendo in pessime compagnie. Vedete, avevo ragione. Sono addolorato, ragazzo.
0: A quanto pare il vostro sogno si sta avverando. Potevate lasciarmi appeso a quella corda.
3: Che ci fa lei qui, Joss?
4: Era venuto ad avvertirci, Harry.
3: Questo mi sembra improbabile. Direi che lei ha cominciato tutto.
4: Ci penserò io a lei. Ho un bel lavoretto per te, mia cara. Prendi questa e sorveglia i due signori.
3: Ma non puoi lasciare l'incarico a una donna, Joss.
4: Ho già detto che mi servite tutti alla spiaggia. Sono ben legati, no? Inoltre sarà molto meglio un dito molto nervoso sul grilletto. Se fossi voi non mi muoverei, Vostra Eccellenza. Non vorrei rovinare il vostro vestito con una pallottola. Non aver paura, mia cara. Non avrai bisogno di usarla. Andiamo, diamoci da fare ora.
7: Zia Patience, non puoi permetterlo. Non puoi lasciarmi così.
4: Sta zitta tu.
0: Lasciala andare, Joss. Non potete portarla con voi. Joss!
4: Certo, Mr. Fern. La lascerò qui per farvi liberare per la seconda volta nel giro di 24 ore. Andiamo!
1: Merlin? Risponderete direttamente a me della sua incolumità.
2: Sì, Vostra Eccellenza.
0: Mi chiedo dove diavolo sono finiti i rinforzi.
1: Oh, non ne ho idea.
0: Se arrivassero, potremmo impedire il naufragio.
1: Se non sappiamo neanche dove avrà luogo.
0: Vi dirò una cosa, signore. Quell'uomo è venuto qui prima di noi.
1: Cosa volete?
0: Altrimenti Joss come saprebbe del naufragio? Vi avverto, Mrs. Merlin, se il capitano Boyle vi trova così, niente vi salverà.
1: Oh, è veramente seccante. Ora Chadwick dovrà aspettare per la cena. Ora, Mrs. Merlin, mi chiedo se quella pistola è carica. Probabilmente sarete inesperti in queste cose e mi consente un'occhiata.
0: Signore, non funzionerà mai.
1: Molto bene, Mrs. Merlin. Controlliamo che sia carica a dovere. Temo che non siate a conoscenza dei fatti reali della situazione. Io conosco vostro marito meglio di voi. Credo che non avrebbe mai caricato la pistola, né mi avrebbe lasciato in difficoltà. Infatti... come pensavo. Ora, Mrs. Merlin, ho sempre ammirato la vostra grande devozione. La donna deve essere fedele all'uomo, anche se l'uomo è il nostro amico Joss, ammirevole. Ora, se questo ufficiale dovesse scappare, suo marito ne risponderebbe con la propria vita. Quindi capirete l'importanza del compito che vi sto affidando. Ecco qua. Sorvegliatelo attentamente. Se c'è la minima possibilità che si liberi, non esitate a sparargli. Mantenete la pressione sul grilletto, Mrs. Merlin, sul grilletto. Andrà tutto bene. Coraggio.
0: Vi siete dimenticato una cosa, Pengallani, il capitano Boyle. Dovete ancora fare i conti con l'esercito.
5: Oh, non c'è nessun capitano Boyle e di conseguenza non ci sarà nessun esercito.
0: Mrs. Merlin, dovete lasciarmi andare. Svelta!
7: Vi prego, non vi muovete.
8: Che decido io quello che...

0: non imparo mai.
1: Vattene, corri!
2: Vi piacerebbe se vi portassi un bel anello? Magari ancora con il dito dentro. Che ne dice, eh?
1: Vattene di qui, Harry! Tutti alla spiaggia!

0: Mrs. Merlin, dove avverrà il naufragio?
1: Non lo so.
0: Non potete permetterlo, lasciatemi libero, altrimenti sarete responsabile per quelli che morranno. Voi amate vostro marito e so anche che è mio dovere arrestarlo, ma anche gli uomini di quella nave hanno delle mogli. Pensate a voi se lui fosse a bordo. Quella nave si sta dirigendo verso una tempesta. Da qualche parte della spiaggia il faro verrà spento. E poi la nave che trema e si schianta, gli uomini sbalzati fuori come mosche che si attaccano alle corde, che gridano alla vista dei frangenti, e dopo il naufragio, i lupi. Ecco perché dovete lasciarmi e dirmi dove avverrà il naufragio.
1: Non posso, non posso, non so cosa dite. Non l'ho mai saputo.
0: Mrs. Merlin, lasciatemi andare ora e io scoprirò dov'è. Sbrigatevi, non c'è molto tempo.
1: Non posso, vi dico. Che cosa accadrà, Joss?
0: Dovete fare una scelta. Le vite di quegli uomini o il futuro della vita di Joss. Dopotutto, Joss è solo un uomo.
1: Sì, ma è mio marito.
0: Mrs. Merlin, se io vi prometto che...

0: Dov'è la sede militare più vicina?
1: Cutler.
0: Voglio la carrozza. Datemi le redini in nome della legge. Ecco il mandato.

0: Guardatela!
1: No! No! No! Lasciatemi! Lasciatemi!
2: Sempre quella femmina, è colpa sua! Affoghiamola come se fosse una punizione divina!
3: Va bene, Joss, lasciala a noi. Vedrai, la tratteremo bene, questa bella signora.
1: Bestie!
4: Sono sicuro che sarai d'accordo.
2: Questo richiede il mio intervento. È qui che sono veramente lo stesso.
5: Lasciatela stare! Sale su quel carro, aspetta!
2: Non puoi portarla via, Joss!
6: Ci ha tolto il miglior carico che abbiamo mai avuto!
2: Mettetela giù!
1: Tolto! Sì, vi ha tolto la possibilità di riempirvi le tasche uccidendo quei poveri diavoli che non avete mai visto! E sono contenta, non mi importa di voi, sono contenta!
5: Chiudi la bocca, piccola stupida!
6: Qui!
7: Chadwick, i miei affari mi tratterranno fuori forse per alcune settimane, credo sia tutto.
8: Mister Humphrey?
7: Cosa c'è, Sam?
8: Non sono riuscito a consegnare questo messaggio. Il reggimento è partito per Bodwin 3 settimane
7: Davvero?
8: Fa. E nessuno conosce alcun capitano Boyd. Vuol provare a Bodwin, signore?
7: Non credo, non ha più molta importanza. Credo sia tutto. Chadwick, il mio indirizzo in Francia non posso dartelo.
9: Signore?
7: Ebbene? Chadwick!
9: Perdonate la libertà. Non siete malato?
7: Io, Chadwick? Io non mi sono mai sentito meglio. Vieni qui. Il fatto è che sto tornando giovane. Vieni qui. Sono così ringiovanito che un'incantevole ragazza allieterà il mio viaggio in mare.
9: Sì, se non c'è nient'altro.
7: No, e non restare lì con quello sguardo. Sam?
10: Signore?
7: E prendetevi cura del baio e della giumenta, capito? E venite qui. Sorvegliate Chadwick. La sua mente è malata. Povero Chadwick. Andate pure!
9: Mister Chadwick, ormai è...
11: Ho visto succedere tutto questo per anni, purtroppo.
1: Zia Patience! Zia Patience!
12: Mary! Joss! Cos'è successo? Joss è ferito! Mary! Mary! Mary, cos'è successo?
1: Ho impedito il naufragio, zia. E gli uomini volevano prendermi, ma Joss mi ha salvato. Gli hanno sparato.

0: Jos, Jos.
1: Oh, Patience, mia cara Patience.
0: Va tutto bene, Jos, mi prenderò io cura di te.
1: Sei una brava ragazza, Patience. Perdonami.
2: Dov'è Jem? Zia Patience non sarà...
0: No, l'ho liberato. È andato alla scogliera. Mary, mi ha promesso che avrebbe lasciato scappare Jos. Lo sai cosa vuol dire? Che possiamo andarcene da qui. Ci pensi, Jos e io. Devi aiutarmi, Mary. Dobbiamo affrettarci ora che possiamo. Mary, ricominceremo da capo. Pensaci. Poter vivere senza paura fra gente onesta che non ci conosce.
2: Sì, zia.
0: Sarà come i primi tempi a Bodmi. Jos era diverso allora. E forte. Presto starà meglio. Vero?
2: Ma certo.
0: Tra un minuto, quando avrà ripreso le forze, lo sposteremo. Non possiamo aspettare. Josh non deve essere qui quando lui tornerà.
2: Chi?
0: Ah, Mary, non te l'ho detto. Sapessi cosa ho scoperto stanotte. Ho saputo che Josh non è il capo. C'è qualcun altro, Mary. Qualcuno che organizzava i naufragi e aveva Josh in proprio potere. Stanotte ho saputo chi è. Ascolta, Mary, e se...
1: Dove sei, Patience? Dammi da bere.
2: Sì, Jos, sì.

0: Un colpo di estrema precisione. Sono dolente, povera creatura, avete sofferto così tanto. Sono stato costretto a farlo, a quanto pare stava per dirvi di me. Non ho voluto. Volevo dirvelo io stesso. Avete impedito il naufragio. Peccato, ci contavo, siete una giovane coraggiosa, ma mi avete messo in una posizione difficile.
1: Assassino, lasciatemi!
0: Vi prego, non gridate o dovrò mettervi questo fazzoletto sulla bocca. Peccato, ma necessario. Ditemi se vi fa male. Oh, ovviamente non potete, che sciocco sono. Mettete giù le mani. Volete girarvi? Dovrò legarvi anche quelle. Questo per preservare i polsi. Sapete, voi siete... Purtroppo, mia cara, molto sola ora. Non avete nessun altro al mondo eccetto me. E quindi mi prenderò cura di voi. Infatti, noi due partiremo insieme. Che ne dite? Ora dobbiamo andare, Tern potrebbe tornare. È meglio che indossiate questo. È più saggio coprirsi quando soffia questo vento forte. Dico sempre alla gente che bisogna stare attenti, ma credono sempre di saperne di più. E voi non vorrete, povera bambina, che la gente vi veda così? Sono contento che siate calma adesso. Andiamo, presto, la mia carrozza non è lontana. Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci. Andiamo.
2: Fermi lì. Sir Humphrey. E la ragazza è con
3: Ma
2: lui.
3: Ma Joss, che ne è di Joss?
2: Andiamo.
3: Anche Tern se n'è andato.
2: Joss! Joss!
4: Harry, presto, vieni!
5: Morti, tutti e due. Non dovevi fargli questo, Harry.
2: Se vuoi saperlo, è tempo di andarsene. Che state guardando? Uscite! Sparpagliatevi, presto!
6: I soldati, via!
3: Presto di qua!
7: Dov'è quella ragazza?
2: È importante.
7: Andiamo, sbrigati, dov'è?
2: E io che cosa ci guadagno se ve lo dico? Sono sicuro che rimarrete deluso se ve lo dico. Se n'è andata e ha trovato un altro gentiluomo. L'ho appena vista svignarsela con sua eccellenza.
7: Maledetto! Dobbiamo trovarla. Capitano, datemi sei uomini.
8: Sergente, preparate sei uomini per accompagnare Mr. Tern e me.
3: Non mi piace. Non mi piace affatto. Quello specchio rotto, quello è stata la causa di tutto. Te l'avevo detto, 7 anni di sfortuna.
5: No, Dandy, per più di 7 anni, come la vedo io, è per l'eternità.
9: Cosa ci faranno? Che succederà?
3: La solita cosa, una pubblica esecuzione con le donne lì a guardare. Salteranno dalle sedie.
9: Sono pronto, sono pronto.
10: Sono un po' larghe.
11: Meglio legarle.
9: Non voglio la corda, voglio le catene. Fermi, voglio essere incatenato con gli altri. Ascoltatemi. Ho il diritto di andare con loro. Ho fatto quello che hanno fatto loro. Così mi impiccheranno. Anche a me. Non voglio morire. Non ancora. Sono troppo giovane. Ho solo 20 anni. Non lo permetterete, vero? Ho fatto quello che mi hanno ordinato di fare. Non ho mai ucciso nessuno. Non sono mai andato vicino ai naufraghi. Perciò non potete impiccarmi. Non dovete, non oserete farlo. Non voglio morire, vi prego.

Quella è la mia casa, vedete? Oltre la baia. Bengallan è lì da tanto tempo e forse non la rivedrò mai più. Naturalmente capirete che potremmo ritornare. Potremmo andare molto lontani, sapete? Seguiremo il sole, per esempio, alla bella Italia, alle isole della Grecia. Pensate forse che costerà molto denaro? Ecco, ne ho sufficienza, ricavato qua e là. Te ne vai leggero se non hai niente, ma la ricchezza è un peso più leggero. Dovevo possedere più denaro e una splendida proprietà come voi, mia dolce beltà.

0: Dov'è Sir Humphrey?
1: Sir Humphrey è partito per affari.
0: Dove?
2: Ma rispondete, buon uomo.
1: Sir Humphrey sta per imbarcarsi sul postale di Falmouth per Selmanou.
3: Dico, ma voi chi siete?
0: Chi siete voi?
3: Ma santo cielo. Il mio vestito.
1: Questi signori stanno chiedendo di Sir Humphrey.
0: Sir Humphrey è il capo di una banda di saccheggiatori che abbiamo arrestato un'ora fa alla taverna della Giamaica.

0: Ho messo i vostri bagagli di sotto, signore.
1: Sarà Frippin Galan, la cabina di lusso.
2: Siete l'incaricato?
1: Sì, signore.
2: Portate una bottiglia di brandy.
1: Molto bene, signore, da questa parte.
2: Cabina di lusso, il meglio che hanno. Adesso, mia adorata, vi metterete comoda. I saccheggi, mischiarmi con quei tagliagole, dopotutto non è il mio genere di affari. Ma a volte deve essere fatto. La metà dei miei amici vivono da poveri, ma io vivo come un principe. Ho fatto annegare centinaia di marinai per questo. Come un principe. Ma io farò di voi una principessa.

0: Immagino che vi dispiaccia di non sposare qualche zotico per dargli una dozzina di marmocchi piagnucolosi e con il muso sporco. Ma qualsiasi uomo dotato di sensibilità preferirebbe vedervi morta piuttosto. A Parigi avrete una donna che vi accudirà. Mi occuperò io stesso dei vostri nuovi vestiti. Sì, vi rivestirò, mia cara. Metteremo della seta su questa vostra pelle così liscia. Pallida seta verde, penso. Che ne dite? Smettetela di piangere! Smettetela! Piccola sciocca! Voi siete radiosa! Siete radiosa! Siete dura come la pietra! Non dovete essere radiosa! La gloria dell'Europa si è estinta!
1: Fermi! Tornate indietro! Circondate la banchina!
0: Tern! Ovviamente non potete andare da lui!
2: Tern!
0: Non avreste dovuto farlo, ragazzine ribelle! Cose del genere sono molto spiacevoli! Capitano Johnson!
3: Sono qui, Sir Humphrey Bengala! Arrendetevi, Sir Humphrey, e lasciate la ragazza!
0: Vi prego, restate lontani! Attento!

0: State lontano da me! Restate ferma. Vi prego, state ferma.
1: Jem, non fategli del male, non è colpa sua, non so che cosa fa.
0: Scendete, signore, scendete, arrendetevi. Scendete. Scendete, Sanofri. Andiamo, signore. Andiamo, Sanofri, scendete.
2: Oh, santo cielo, cosa fa là sullo scudo?
0: Sir Humphrey, scendete e arrendetevi! Non vi sarà fatto alcun male! Ve lo prometto, scendete!
3: Sarò giù da voi prima che voi saliate da me, Mr. Tern! Se volete essere così gentili da lasciarmi un po' di spazio!
4: Svelte a salire e portate giù, Sir
5: sì,
4: Humphrey!
5: Sì, capitano!
3: Cosa state aspettando tutti? Lo spettacolo lo avrete! E dite ai vostri figli come finì la grande era! Fate largo a Bengallè!

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro e anche al di sotto della chiesa sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da

strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono state costruite tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's Meet at Games.

0: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Ex Silva, ecco le condizioni della cordata italiana, irrinunciabile la presenza dello Stato, no a Flex e Jindal. Giochi del Mediterraneo, Taranto si prepara all'evento internazionale, ieri l'arrivo della Croce degli Sportivi e l'evento Waiting for the Games. Non solo sport, i giochi trainano il turismo del capoluogo ionico e dell'intera regione, a Taranto per le strutture ricettive si registra il tutto esaurito. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dell'ex Silva di Taranto. In un'intervista al Corriere della Sera, Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, ha parlato delle condizioni delle 14 aziende italiane per la cosiddetta cordata interessata al sito siderurgico della nostra città. Vediamo. La partita sull'ex Silva entra nella fase decisiva, sono 14 le aziende italiane che hanno manifestato interesse per lo stabilimento e che hanno affidato al presidente di Federacciai Antonio Gozzi il compito di verificare se esistano le condizioni per presentare un'offerta. L'idea della cordata è chiara, mantenere produttiva Taranto anche dopo lo spegnimento dell'ultimo altoforno previsto per il 28 ottobre. In una prima fase si potrebbero utilizzare bramme provenienti dall'esterno per alimentare i laminatoi, ma la prospettiva industriale guarda soprattutto alla costruzione di un forno elettrico e di un impianto per produrre il preridotto necessario ad alimentarlo. Con questa configurazione l'ex Silva potrebbe arrivare a produrre 2,5-3 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, ma per le aziende italiane c'è un'altra condizione fondamentale, la presenza dello Stato, soprattutto sul fronte degli investimenti per l'impianto del preridotto. La cordata punta a recuperare risorse pubbliche già individuate in passato, fino a circa 800 milioni di euro, ma resta il nodo occupazionale. Con un solo forno elettrico, infatti, i dipendenti potrebbero scendere dagli attuali 8.000 a circa 4.500. Due forni sarebbero invece considerati economicamente insostenibili. La linea degli industriali è dunque quella di una vera operazione di sistema, con una forte componente italiana e il sostegno pubblico. La palla passa ora al governo, chiamato a gestire anche la gara con gli altri pretendenti e soprattutto il confronto con i sindacati, che hanno già chiesto un intervento diretto del Presidente della Repubblica. Per Taranto si apre dunque una fase decisiva. Dare un futuro all'ex Silva significa trovare l'equilibrio tra produzione, investimenti pubblici, occupazione e sostenibilità economica. E parliamo ora dei Giochi del Mediterraneo 2026. Siamo alla vigilia dell'evento internazionale che interesserà la nostra città fino al 3 settembre. Questa mattina il nostro direttore Dario Galitelli è salito a bordo della nave Aroia che ospita parte del villaggio degli atleti e ha ascoltato per noi il commissario straordinario Massimo Ferrarese e il comandante della nave Marco de Oliveira. Vediamo.
2: Oggi è una giornata importante non soltanto perché c'è l'arrivo degli atleti e quindi queste due navi. Due grandi navi messe a disposizione appunto da dal nostro comitato organizzatore, ma non basta avere l'organizzazione, a noi serve anche avere la tranquillità e quindi la sanità al nostro fianco, e quindi una organizzazione come quella di GVM con cui abbiamo stretto un grande accordo di collaborazione, a noi serve perché ci dà tutta la massima tranquillità e dà la possibilità ai nostri migliaia di atleti di avere in casa la possibilità di la tranquillità appunto sotto l'aspetto sanitario. Quindi
3: sembrava lontanissimo, ci siamo con i piedi dentro.
2: Beh, l'avete vissuta, la città, il territorio, la Puglia l'ha vissuta con noi, sono stati momenti particolari, abbiamo dovuto fare una lotta contro, una corsa contro il tempo. Siamo stati atleti anche noi, credo che abbiamo fatto delle cose, anzi sono convinto, abbiamo fatto esattamente tutto quello che ci eravamo prefissati, gli obiettivi li abbiamo raggiunti tutti, gli impianti sono tutti pronti, le venue sono pronte, ormai ovunque ci sono i giochi del Mediterraneo, tutto era quello che pensavamo di realizzare per il 20 di agosto del 2026.
4: L'avventura è un'avventura nuova, ma piace molto se tutti i giocatori, tutti gli atleti, tutto il paese d'Europa

0: Europa in una nave.
1: Quando finirà tutto? Dove sarete diretti?
0: Facciamo anche due crociere in Turkish e c'è dopo ritorniamo a Red Sea.
2: Vogliamo ricordare i numeri di questa nave?
0: I numeri? Arroia.
2: Che il nome? Quante persone?
0: Quante persone? 3.000, può arrivare a 4.000 persone in una nave. C'è di equipaggio 1.500 persone.
2: Grazie. Un messaggio di Tarantino.
0: Un messaggio di Tarantino che buona sorte per tutti gli atleti.
3: Ma parliamo anche delle ricadute a livello economico di questo evento per la nostra città. Secondo il Ministero del Turismo, infatti, che parla del cosiddetto effetto Giochi del Mediterraneo 2026, a Taranto si registra il tutto esaurito per le strutture ricettive, ma gli effetti positivi si estendono anche a tutta la regione. Vediamo.
4: Non solo sport, i giochi del Mediterraneo di Taranto si preparano ad essere anche un importante motore turistico ed economico per la Puglia e l'intero Mezzogiorno. Dal 21 agosto al 3 settembre la 20ª edizione della manifestazione porterà in Italia circa 4.000 atleti di 26 paesi impegnati in 33 discipline con 3.000 volontari e 600 giornalisti e operatori dei media accreditati. E sono già 100.000 i biglietti venduti, un appuntamento internazionale che punta a trasformare Taranto e la Puglia in una grande vetrina del Mediterraneo, valorizzando non solo impianti e competizioni, ma anche patrimonio culturale, paesaggio, tradizioni ed enogastronomia. I primi segnali sono già evidenti. Secondo quanto riportato dal Ministero del Turismo, nel periodo dei giochi la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online ha raggiunto il 56,7%, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A Taranto invece l'offerta ricettiva è arrivata al tutto esaurito, numeri che confermano quanto i grandi eventi sportivi possano incidere sui flussi turistici. Un comparto, quello del turismo sportivo, che in Italia genera un giro d'affari stimato in oltre 12 miliardi di euro, con più di 42 milioni di presenze. Ma è anche il quadro complessivo a presentare segni positivi. A Taranto, infatti, gli arrivi nei primi sei mesi dell'anno sono aumentati del 2,8%, mentre a luglio la città ha fatto segnare un incremento del 6,6%, superiore alla media regionale. Sul fronte della spesa dei visitatori stranieri, nel primo trimestre del 2026 quella internazionale in Puglia ha raggiunto 206 milioni di euro, con un incremento di 89 milioni di euro rispetto al 2024, una crescita sostenuta anche dalla mobilità. Nei primi sei mesi dell'anno gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente il 10% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E cresce anche il traffico crocieristico del porto di Taranto, ma l'impatto dei giochi non si esaurirà con la cerimonia di chiusura. Per Taranto dunque la sfida non riguarda solo le medaglie, la vera partita si gioca anche sul turismo e sulla capacità di accogliere e trasformare due settimane di sport in un'occasione di crescita destinata a durare nel tempo.
3: E sospendiamo momentaneamente l'ampia pagina dedicata ai Giochi del Mediterraneo 2026 per dare spazio alla nostra cronaca. Questa mattina momenti di tensione all'interno del carcere Carmelo Magli di Taranto. Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito mentre tentava di proteggere un detenuto. Ce ne parla Teresa Picchierri.
5: Un intervento per fermare un'aggressione si è trasformato in un momento di forte tensione nel carcere di Taranto. È accaduto questa mattina al Carmelo Magli, dove un agente della polizia penitenziaria è rimasto coinvolto mentre cercava di proteggere un detenuto finito nel mirino di altri ristretti. Secondo quanto riferito dall'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Puglia e Basilicata, l'agente sarebbe intervenuto nel reparto destinato ai detenuti comuni nel tentativo di interrompere l'aggressione ai danni di un detenuto straniero. L'arrivo di altri agenti ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Il poliziotto è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Sono ora in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell'episodio e chiarire cosa sia accaduto all'interno del reparto. Il sindacato, attraverso Vito Messina, ha espresso piena vicinanza e solidarietà al collega aggredito, tornando a denunciare affrontare le difficoltà quotidiane affrontate dagli agenti. Secondo l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, il personale è spesso costretto a fronteggiare situazioni di gravi criticità con risorse insufficienti ed organici inadeguati, un richiamo che riporta ancora una volta l'attenzione sulle condizioni di sicurezza e di lavoro all'interno degli istituti penitenziari.

0: Un'amara scoperta, quella effettuata dal personale ATA questa mattina all'interno dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, furto e atti vandalici commessi da ignoti, probabilmente nella notte. Vediamo.
1: Ante degli armadietti spalancate, materiale riversato sul pavimento, decorazioni strappate e bagni imbrattati con escrementi. È questo lo scenario che questa mattina si è trovato davanti il personale ATA dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, dopo un'incursione quasi sicuramente notturna che ha lasciato dietro di sé danni, disordine e non pochi interrogativi. A finire nel mirino dei vandali anche le aule della scuola media, dei 6 computer presenti la metà è stata portata via. Rubata inoltre parte del materiale antinfortunistico in dotazione al personale ATA. Ma alcuni dettagli sembrano usciti direttamente da un film: una sedia sistemata sulla cattedra, un grembiule utilizzato per attutire il colpo e infine un finestrino mandato in frantumi per consentire la fuga. Il vero mistero però resta un altro: come hanno fatto i malviventi ad entrare nell'edificio. La dirigente scolastica ha immediatamente allertato la polizia di Stato. Sul posto è arrivata una volante per effettuare i primi accertamenti, ricostruire la dinamica dell'incursione e raccogliere ogni elemento utile per risalire i responsabili. Un compito tutt'altro che semplice, perché nell'istituto non è presente un sistema di videosorveglianza. Saranno dunque gli indizi lasciati sul posto e gli accertamenti degli agenti di polizia a provare a dare un volto a chi ha trasformato la scuola in un teatro di vandalismo e furto.
0: E ci spostiamo adesso a Pulsano per un'operazione antidroga dei falchi della squadra mobile. Due le persone arrestate, ce ne parla Teresa Picchieri.
2: Droga, denaro ed un'arma nascosta in una cassaforte, il bilancio di un'operazione dei falchi della squadra mobile a Pulsano che ha portato all'arresto di due giovani, un 27enne ed un 20enne, ritenuti presunti responsabili di un'attività di spaccio lungo la litoranea salentina. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Taranto insieme ai colleghi di Bari e Lecce, aggregati nel capoluogo ionico in occasione dei giochi del Mediterraneo. Dopo alcuni appostamenti, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione del 27enne già noto alle forze dell'ordine. In una camera da letto sono state trovate dosi preconfezionate di hashish, un coltello con tracce della sostanza, due bilancini di precisione ed oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività di spaccio. Nel suo scooter parcheggiato poco distante, gli agenti hanno inoltre recuperato mezzo grammo di cocaina. I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione della madre del giovane, dove è stato identificato un ventenne, ritenuto dagli investigatori un presunto collaboratore. Nel frigorifero erano nascosti un panetto di hashish ed altro materiale per il confezionamento delle dosi. La scoperta più importante però è arrivata in uno stanzino. Qui i falchi hanno trovato una cassaforte a muro, aperta con le chiavi in possesso del ventenne, ha restituito una pistola semiautomatica con caricatore e due cartucce, oltre ad alcuni componenti di un'arma ritenuti potenzialmente destinati alla trasformazione in arma da sparo. Al termine delle operazioni, i due giovani sono stati arrestati e gli atti trasmessi all'autorità giudiziaria. Per entrambi gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
0: E torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo perché domani, in occasione della cerimonia inaugurale, la viabilità a Taranto completamente rivoluzionata, soprattutto nella zona dello stadio Erasmo Iacovone. Tutte le informazioni utili nel servizio di Teresa Picchieri.
2: Taranto è pronta per la grande apertura dei Giochi del Mediterraneo. Domani, venerdì 21 agosto, alle 20, lo stadio Erasmo Iacovone ospiterà la cerimonia inaugurale con l'impianto già sold out e la presenza delle massime autorità dello Stato. Per l'occasione cambia completamente la mobilità cittadina, l'area attorno allo stadio sarà interdetta alle auto private e lo Iacovone sarà raggiungibile esclusivamente attraverso il sistema di navette predisposto per l'evento. I collegamenti partiranno dalle 16 dai parcheggi del San Cataldo, Cimino, Bernardino e dal terminal di Porta Napoli Democrate, con fermate in Via Lago Maggiore, Via Ancona e Piazza Giussani. Altri bus saranno disponibili da Pezzaville e da Via Guarini a Talsano. Potenziate anche le linee urbane 1, 2 e 3 saranno indirizzate verso lo stadio, mentre la linea 8 collegherà Via Margherita, Piazza Carbonelli e lo Iacovone. Il servizio di ritorno sarà garantito fino al completo deflusso degli spettatori. Attenzione agli orari, l'accesso allo stadio sarà consentito entro le 19, meglio quindi arrivare con largo anticipo. Pesanti le modifiche alla viabilità: dalle 6 a mezzanotte saranno chiuse alcune strade nell'immediata zona dello stadio, tra cui via Iacovone e via Lago Maggiore. Dalle 13 scatteranno ulteriori limitazioni su via Ancona, via Maestri del Lavoro, via Scotti, via Lago di Alimini Grande, via Golfo di Taranto e altre arterie della Salinella. Tra le 16 e le 20 stop al traffico anche su Ponte Girevole, Ponte Sant'Egidio e nell'intero perimetro della Città Vecchia. Numerosi i divieti di sosta, dove è previsto le auto lasciate nelle aree interdette potranno essere rimosse. Sono state individuate anche aree dedicate alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori con navette dirette allo stadio. E per chi sceglierà di lasciare l'auto fuori dal centro arriva un potenziamento che proseguirà per tutta la durata dei giochi. Dal 21 agosto al 3 settembre i park and ride di Cimino e Democrate saranno attivi fino a 1 di notte anche nelle domeniche del 23 e 30 agosto. Le navette collegheranno i parcheggi con il centro e con i principali luoghi degli eventi, raggiungendo anche Palamazzola, Svam e Parco della Musica. Infine, per alleggerire la pressione sulla sosta, fino al 15 settembre il parcheggio Artiglieria sarà gratuito dalle 20:30 alle 8:30, mentre dal 21 agosto al 4 settembre sarà disponibile gratuitamente per l'intera giornata anche l'area della caserma Mezzacapo. Una vigilia dunque all'insegna della sicurezza e di una mobilità completamente ridisegnata. Domani, per muoversi a Taranto, sarà fondamentale seguire la segnaletica temporanea e gli aggiornamenti sulle eventuali ulteriori modifiche al traffico.
0: Ma come si stanno preparando i tarantini ai giochi del Mediterraneo? Come stanno vivendo tutti questi inevitabili cambiamenti all'interno della loro città? La nostra Giovanna Calabrese lo ha chiesto proprio ai cittadini all'interno delle principali strade del borgo. Vediamo.
3: Io l'ho parcheggiata la macchina e non la muovo più, fino al 3.
4: Dove ha parcheggiato?
3: Sotto casa, su via Principa Medio.
4: E lei invece?
5: Io abito a Taranto Vecchia, è stata rimossa tutta via Garibaldi. Abbiamo avuto un po' di problemi, perché comunque c'è via di mezzo dietro, quindi ci siamo attrezzati. Ma per questi 10 giorni vedremo di o muoverci a piedi o usare il pullman.
4: Lei questa mattina è stata accompagnata o è venuta con la sua auto?
6: No, non sono potuta venire con la mia auto perché ho pensato, non so cosa ci troverò stamattina, e quindi mi sono fatta accompagnare, e infatti parcheggi non ce n'erano, e questa è una cosa che ci sta un po' dando fastidio a noi commercianti, perché sicuramente avremo 15 giorni di un disagio tremendo.
7: Quanto c'ha un valore che la gente ignoranti della materia non hanno capito, che questa cosa è una manifestazione mondiale, bella per Taranto, per qualificare la città di Taranto. Non fa niente, i taranti siamo abituati alla farmacia e alla macchina vicino, usiamo i mezzi come fanno tutte le altre città, e dobbiamo essere orgogliosi della città che ci porta tanti turisti.
4: Sarà un evento importante per la città di Taranto, lei utilizzerà i mezzi a favore di questo servizio oppure no?
8: Allora, io sicuramente utilizzerò i mezzi, vado via il 30, comunque mi muoverò con mia figlia, andrò al mare, San Vito, la Litoranea, e piacevolmente ho scoperto una Taranto che funziona rispetto a prima, quindi visto che io sono a favore dei mezzi pubblici, non intasare la viabilità soprattutto dei centri storici, credo fortemente in questo nuovo investimento che Taranto, grazie anche ai Giochi del Mediterraneo, sta facendo.
9: Siccome appartengo a una generazione abbastanza forgiata, mi muovo a piedi finché ce la forza, con l'autobus perché c'è l'abbonamento, e con la macchina ovviamente parcheggio un po' più, mi muovo lo stesso, un po' di sacrificio, basta che questi giochi vadano bene.
4: In questi giorni ci sarà la manifestazione che tutti aspettavamo, quindi sarà una Taranto diversa.
10: E infatti. Però è proprio bello, no? Che una città possa accogliere, cambiare, trasformarsi. Ogni occasione di diversità è un'occasione per rinnovarsi, per avere qualcosa di nuovo, e quindi penso che l'indotto alla fine sarà positivo.
0: E nella serata di ieri a Taranto l'arrivo della nave Palinuro, il veliero della Marina Militare, che sarà visitabile a partire da sabato 22 agosto. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
11: È approdata ieri sera a Taranto la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare che resterà in città fino a lunedì 24 agosto. Ormeggiata la banchina del Castello Aragonese accompagnerà con la sua presenza l'avvio dei Giochi del Mediterraneo.
12: Gli ufficiali di bordo sono circa una decina, alcuni di questi sono in addestramento e la nave si trova qui nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Rimarremo qui dal 19 al 24 e a seguire la nave continuerà con la campagna addestrativa che la porterà in giro per l'Italia e per il mondo fino a fine ottobre.
11: La nave potrà essere visitata anche dai cittadini.
12: I cittadini potranno visitare la nave in particolare il giorno 22 dalle ore 15 alle 22 e il giorno 23 in arco mattinale dalle 10 alle 12 e il pomeriggio nuovamente dalle 15 alle 22.
11: La Palinuro è impegnata nella campagna Distruzione 2026 e svolge un ruolo importante nella formazione degli allievi sottufficiali della Marina che a bordo fanno esperienza nelle tecniche di navigazione nelle attività marinaresche.
12: Gli ufficiali a bordo fanno l'attività dirigenziale della nave, assieme al comandante che è il primo degli ufficiali, comandante in seconda, fanno delle attività di gestione del personale, ma in verità la nave è prevalentemente orientata per la scuola per i sottufficiali che sono qui imbarcati e in particolare vengono imbarcati qui gli allievi sottufficiali in formazione, di cui le categorie sono nocchieri e nocchieri di porto, ossia quelli specifici che i professionisti che gestiscono, che sono in grado in futuro di gestire le vele e gli ormeggi della nave.
11: La tappa tarantina si concluderà lunedì quando il veliero ripartirà alla volta di Imperia.
0: E ieri il borgo di Taranto è stato animato dall'evento Waiting for the Games che ha riunito numerose società sportive del territorio e associazioni per un momento di festa e di condivisione improntato ai valori dello sport. Vediamo.
1: Nel pomeriggio di ieri il borgo si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto per Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo, dalle arti marziali alla box, dalla danza alla ginnastica, dal basket e mini basket, dal baseball al pattinaggio, dalla pallavolo al calisthenics. Decine di associazioni e realtà sportive del territorio hanno animato il cuore del borgo di Taranto, con dimostrazioni, prove e momenti di incontro.
13: Il bilancio di questo evento è clamoroso perché abbiamo avuto tantissima richiesta da parte del territorio per poter partecipare. Ovviamente abbiamo detto sì per quanto erano gli spazi disponibili e sicuramente è una cosa da rifare.
1: Una manifestazione che ha unito sport, cultura e territorio, dando spazio anche alle eccellenze enogastronomiche con l'area food dedicata. Una giornata che ha mostrato il volto più autentico dello sport tarantino, fatto di partecipazione e condivisione e trasformando l'attesa per il grande appuntamento internazionale in una festa condivisa che porta ancora una volta lo sport fuori dagli impianti e direttamente tra le strade della città.
14: Oggi siamo impegnati qui con l'evento che porta avanti i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Come sapete, dal 20 fino al 3 settembre saremo impegnati con le attività sportive. Noi come gruppo sportivo oggi presentiamo la nostra sezione di ginnastica artistica. Vedremo 50 atlete del gruppo sportivo fare le proprie esibizioni, ma daremo la possibilità a chi vuole di partecipare e iniziare ad avviare un'attività attraverso la ginnastica artistica.
15: Pugilato è presente, la nobile arte è presente a questa grande manifestazione aspettando i Giochi del Mediterraneo. Quindi non siamo come sport solo presenti ai giochi, ma anche in questo bellissimo evento per Taranto. Oltre la Cuoro Chiloiro sono presenti altre società del territorio, tipo la Pegasus Matera, e la figlia di Taranto Tamburi, Cuore e Fuoco Taranto, Olimpia Ginosa e Team Capurso Statte.
0: E a margine di questa bella manifestazione abbiamo ascoltato il sindaco Piero Bitetti che ha parlato dell'atmosfera che si respira alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
16: Si respira una bella atmosfera, un'energia forte di tarantini che sono sensibili all'argomento dello sport e a questo evento internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Sia stasera che ieri ci sono state due giornate di preparazione di quelli che poi saranno gli eventi, le gare. C'è questa energia, l'ho già detto, ma mi piace ripeterlo perché Taranto si è finalmente ritrovata e grazie allo sport potremo puntare su un'economia capace di attrarre gare nazionali e internazionali grazie all'eredità dei giochi che sono gli impianti, ma grazie anche al know-how che stiamo maturando in termini di sport.
0: E ieri presso la cattedrale di San Cataldo l'arrivo della Croce degli Sportivi, un simbolo di sport ma non solo, anche di pace, accolta dalla celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero. Vediamo.
1: La Croce degli Sportivi è arrivata a Taranto portando con sé un messaggio che va oltre la competizione e intreccia sport e pace. Il simbolo che dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012 accompagna numerosi appuntamenti sportivi internazionali resterà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo.

0: per tutta la durata dei 20esimi giochi del Mediterraneo. L'accoglienza ufficiale è avvenuta nella serata di ieri proprio nella cattedrale di Taranto, con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo metropolita di Taranto.
1: E questo è un momento molto importante e molto bello. Accogliere la croce per noi significa accogliere un segno di unità, come lo sport ci richiama continuamente: unità tra i popoli, unità tra le persone. La pace è veramente possibile.
0: La presenza della croce si lega anche alla partecipazione di Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva della Santa Sede, approvata all'unanimità dai comitati olimpici dei paesi partecipanti. La delegazione vaticana sarà composta da 4 atleti impegnati in 3 discipline. Il 22 agosto nel torneo di padel scenderà in campo il doppio maschile, formato da Fabrizio Peloni e Tiziano Lucarelli. Domenica 23 agosto sarà invece la volta di Daniele Fontana, impegnato nella scherma specialità spada, mentre lunedì 24 toccherà al ciclista Emiliano Morbidelli. Per Atletica Vaticana quella di Taranto è la seconda partecipazione ai Giochi del Mediterraneo dopo l'anno 2022 e la 10ª presenza ad un evento sportivo ufficiale internazionale. Un messaggio che trova piena sintonia nelle parole pronunciate da Papa Leone XIV, che domenica 16 agosto, durante l'Angelus, ha rivolto il proprio pensiero ai Giochi del Mediterraneo, ormai prossimi all'inaugurazione, auspicando pace e fraternità tra i popoli di questa regione e del mondo intero. E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione. L'informazione di Studio 100 torna domani alle ore 14. Una buona serata.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento con lo sport, tutte le notizie sul nostro territorio. Allora apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto oggi test amichevole contro il Manduria, una possibilità dunque in più per il tecnico Giuliato per valutare la rosa al meglio in vista del debutto il 30 agosto contro la Cosmano Sport Foggia.
3: A 10 giorni dal debutto in campionato, il Taranto torna in campo questo pomeriggio alle 17 al Nino Dimitri di Manduria per un allenamento congiunto contro i biancoverdi, prossimi protagonisti del campionato di promozione. Un altro test importante per Alberto Giuliatto, che continua a lavorare su uomini e schemi in vista della prima giornata, in programma il 30 agosto contro la Cosmano Sport Foggia. Il tecnico rosso-blu ha alternato finora la difesa 4 a quella 3, mentre in avanti non mancano le soluzioni, da Rajkovic oltre Marini, passando per lo Iodice, lo Savio, Corvino e la Bianca. Intanto, proprio il Dimitri potrebbe diventare la casa del Taranto per il debutto interno in campionato. Lo Iacovone e l'impianto sagittale di Massafra sono infatti indisponibili a causa dei giochi del Mediterraneo. La decisione definitiva è attesa nei prossimi giorni.
2: Taranto piange Gigi Ciliberti, figura storica e amatissima della pallacanestro tarantina. Oggi la Dinamo perde il suo presidente e il suo papà, ma raccoglie un'eredità fatta di passione, competenza e amore per Taranto.
3: Taranto piange Gigi Ciliberti, una figura simbolo della pallacanestro ionica e il grande presidente che ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia del basket in città. La sua passione per lo sport e in particolare per la pallacanestro ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di appassionati. Insieme a figure come Sergio Cosenza, Ciliberti è stato tra i protagonisti della nascita e della crescita del movimento cestistico tarantino, fino alla fondazione e allo sviluppo della Dinamo Taranto. Un progetto diventato nel tempo una realtà solida, costruita grazie alla sua lungimiranza, alla sua competenza e alla capacità di coinvolgere tante persone. Dalla famiglia con il figlio Francesco, ai tecnici, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno condiviso con lui questo percorso. Oggi la Dinamo perde il suo papà, ma raccoglie una grande eredità, quella di un uomo che ha amato profondamente il basket e la sua città e che ha sempre creduto nella forza dei sogni. Un'eredità da custodire e portare avanti nel suo nome. Ciao, Gigi.
2: Giochi del Mediterraneo, oggi il via alla pallavolo. In campo anche l'Italia che affronterà la Bosnia-Erzegovina, una giornata ricca di appuntamenti che inaugura ufficialmente il percorso della pallavolo e della rassegna mediterranea.
3: Entrano nel vivo i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla pallavolo. Oggi, giovedì 20 agosto, è infatti in programma la prima giornata dei tornei maschili e femminili, con gli impianti di Taranto, Lecce e Brindisi pronti ad accogliere le nazionali. Si parte alle 12 al Pala Pentassuglia di Brindisi con la sfida maschile tra Kosovo e Grecia, alle 14 al Pala Mazzola di Taranto spazio a Tunisia e Algeria, mentre alle 15 ancora a Brindisi sarà la volta di Spagna e Egitto. Grande attesa anche per l'Italia, gli azzurri affronteranno il Portogallo alle 18 al Pala Pentassuglia. In campo anche il torneo femminile, alle 17 al Pala Mazzola, Macedonia del Nord, Turchia, alle 18 al Pala Ventura di Lecce, Italia, Bosnia ed Erzegovina e alle 20 ancora a Taranto, Kosovo, Grecia. Una giornata che dà ufficialmente il via alla pallavolo dei giochi e accende l'entusiasmo sui campi di Puglia.
2: Per il Martina tre test in vista della Coppa Italia che disputerà il 30 agosto.

0: Contro il Gravina. Dunque, la squadra della Valle d'Itria si appresta a valutare nuovi esperimenti in vista appunto di un torneo importante come quello della Serie D.
1: Prosegue la preparazione del Martina Calcio, allenato da Giuseppe Laterza, in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia, fissato per il 30 agosto contro il Gravina. Prima dell'appuntamento, che metterà in palio il passaggio del turno, il gruppo sarà impegnato in tre allenamenti congiunti, tutti allo stadio Tursi. Il primo è in programma oggi, giovedì 20 agosto alle 17, contro il Ferrandina, formazione di eccellenza lucana. Secondo appuntamento, sabato 22 agosto, sempre alle 17, con l'Ostuni, altra squadra di eccellenza pugliese. In questo caso, però, il test si svolgerà a porte chiuse. Ultima sfida, il 27 agosto, ancora alle 17, contro il Real Putignano, formazione di promozione pugliese. Tre test ravvicinati che serviranno alla terza per valutare la crescita della squadra e arrivare all'appuntamento di Coppa Italia con le indicazioni necessarie.
0: Siamo giunti dunque alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti gli aggiornamenti qui su Studio 100 della Casa dei Tarantini.

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

0: L'avventura è un'avventura nuova, ma piace molto, se tutti i giocatori, tutti gli atleti, tutto il paese d'Europa in una nave.
1: Quando finirà tutto, dove sarete diretti?
0: Facciamo anche due crociere in Turkish e c'è dopo ritorniamo a Red Sea.
2: Vogliamo ricordare i numeri di questa nave?
0: Il numero, Arroia.
2: Che il nome, quante persone ci
0: Quanto
2: sono?
0: persone? 3.000, puoi arrivare a 4.000 persone nella nave. C'è equipaggio 1.500 persone.
2: Un messaggio di Tarantini.
0: Un messaggio di Tarantini che buona sorte per tutti gli atleti.
3: Oggi è una giornata importante, non soltanto perché c'è l'arrivo degli atleti e quindi queste due navi. Due grandi navi messe a disposizione appunto da no, dal nostro comitato organizzatore, ma non basta avere l'organizzazione, a noi serve anche avere la tranquillità e quindi la sanità al nostro fianco, e quindi una organizzazione come quella di GVM con cui abbiamo stretto un grande accordo di collaborazione. A noi serve perché ci dà tutta la massima tranquillità e dà la possibilità ai nostri migliaia di atleti di avere in casa la possibilità della tranquillità appunto sotto l'aspetto sanitario. Quindi,
4: Sembrava lontanissimo, ci siamo con i piedi dentro.
3: l'avete vissuta, la città, il territorio, la Puglia l'ha vissuta con noi. Sono stati momenti particolari, abbiamo dovuto fare una lotta contro, una corsa contro il tempo. Siamo stati atleti anche noi, credo che abbiamo fatto delle cose, anzi sono convinto, abbiamo fatto esattamente tutto quello che ci eravamo prefissati, gli obiettivi li abbiamo raggiunti tutti, gli impianti sono tutti pronti, le venue sono pronte, ormai ovunque ci sono i giochi del Mediterraneo, tutto era quello che pensavamo di realizzare per il 20 di agosto del 2026.
5: La partita sull'Ex Ilva entra nella fase decisiva. Sono 14 le aziende italiane che hanno manifestato interesse per lo stabilimento e che hanno affidato al presidente di Federacciaia Antonio Gozzi il compito di verificare se esistano le condizioni per presentare un'offerta. L'idea della cordata è chiara: mantenere produttiva Taranto anche dopo lo spegnimento dell'ultimo altoforno previsto per il 28 ottobre. In una prima fase si potrebbero utilizzare brame provenienti dall'esterno per alimentare i laminatoi, ma la prospettiva industriale guarda soprattutto alla costruzione di un forno elettrico e di un impianto per produrre il preridotto necessario ad alimentarlo. Con questa configurazione l'Ex Ilva potrebbe arrivare a produrre 2 milioni e mezzo, 3 milioni di tonnellate di acciaio l'anno, ma per le aziende italiane c'è un'altra condizione fondamentale, la presenza dello Stato, soprattutto sul fronte degli investimenti per l'impianto del preridotto. La cordata punta a recuperare risorse pubbliche già individuate in passato, fino a circa 800 milioni di euro, ma resta il nodo occupazionale. Con un solo forno elettrico, infatti, i dipendenti potrebbero scendere dagli attuali 8.000 a circa 4.500. Due forni sarebbero invece considerati economicamente insostenibili. La linea degli industriali è dunque quella di una vera operazione di sistema con una forte componente italiana e il sostegno pubblico. La palla passa ora al governo, chiamato a gestire anche la gara con gli altri pretendenti e soprattutto il confronto con i sindacati, che hanno già chiesto un intervento diretto del Presidente della Repubblica. Per Taranto si apre dunque una fase decisiva. Dare un futuro all'Ex Ilva significa trovare l'equilibrio tra produzione, investimenti pubblici, occupazione e sostenibilità economica.
6: Un intervento per fermare un'aggressione si è trasformato in un momento di forte tensione nel carcere di Taranto. È accaduto questa mattina al Carmelo Magli, dove un agente della polizia penitenziaria è rimasto coinvolto mentre cercava di proteggere un detenuto finito nel mirino di altri ristretti. Secondo quanto riferito dall'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria Puglia e Basilicata, l'agente sarebbe intervenuto nel reparto destinato ai detenuti comuni nel tentativo di interrompere l'aggressione ai danni di un detenuto straniero. L'arrivo di altri agenti interventi ha permesso di riportare la situazione sotto controllo. Il poliziotto è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Taranto, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle sue condizioni. Sono ora in corso verifiche per ricostruire la dinamica dell'episodio e chiarire cosa sia accaduto all'interno del reparto. Il sindacato, attraverso Vito Messina, ha espresso piena vicinanza e solidarietà al collega aggredito, tornando a denunciare le difficoltà quotidiane affrontate dagli agenti. Secondo l'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, il personale è spesso costretto a fronteggiare situazioni di gravi criticità, con risorse insufficienti ed organici inadeguati. Un richiamo che riporta ancora una volta l'attenzione sulle condizioni di sicurezza e di lavoro all'interno degli istituti penitenziari.
7: Io l'ho parcheggiata la macchina e non la muovo più, fino al 3.
8: Dove ha parcheggiato?
7: Sotto casa, su via Principe Amedeo.
8: E lei invece?
9: Io abito a Taranto Vecchia, è stata rimossa tutta via Garibaldi. Abbiamo avuto un po' di problemi, perché comunque c'è via di mezzo dietro, quindi ci siamo attrezzati. Ma per questi 10 giorni vedremo di o muoverci a piedi o usare il pullman.
8: Lei questa mattina è stata accompagnata o è venuta con la sua auto?
10: No, non sono potuta venire con la mia auto perché ho pensato non so cosa ci troverò stamattina e quindi mi sono fatta accompagnare e infatti parcheggi non ce n'erano e questa è una cosa che ci sta un po' dando fastidio a noi commercianti perché sicuramente avremo 15 giorni di un disagio tremendo.
11: Quanto c'ha un valore che la gente ignoranti della materia, non hanno capito che questa cosa è una manifestazione mondiale, bella per Taranto, per qualificare la città di Taranto, non fa niente, i tarantini siamo abituati, la farmacia e la macchina vicino, usiamo i mezzi come fanno tutte altre città e dobbiamo essere orgogliosi della città che ci porta tanti turisti.
8: Sarà un evento importante per la città di Taranto, lei utilizzerà i mezzi a favore di questo servizio oppure no?
12: Allora, io sicuramente utilizzerò i mezzi, vado via il 30, comunque mi muoverò con mia figlia, andrò al mare, San Vito, la Litoranea e piacevolmente ho scoperto una Taranto che funziona rispetto a prima, quindi visto che io sono a favore dei mezzi pubblici, non intasare la viabilità soprattutto dei centri storici, credo fortemente in questo nuovo investimento che Taranto, grazie anche ai giochi del Mediterraneo, sta facendo.
13: Appartengo a una generazione abbastanza forgiata, mi muovo a piedi finché ho la forza, con l'autobus perché c'ho l'abbonamento e con la macchina ovviamente parcheggio un po' più, mi muovo lo stesso, un po' di sacrificio, basta che questi giochi vadano bene.

0: In questi giorni ci sarà la manifestazione che tutti aspettavamo, quindi sarà una Taranto diversa.
1: E infatti, però è proprio bello, no? Che una città possa accogliere, cambiare, trasformarsi. Ogni occasione di diversità è un'occasione per rinnovarsi, per avere qualcosa di nuovo e quindi penso che l'indotto alla fine sarà positivo.
2: Nel pomeriggio di ieri il borgo si è trasformato in una grande palestra a cielo aperto per Waiting for the Games, aspettando i giochi del Mediterraneo. Dalle arti marziali alla box, dalla danza alla ginnastica, dal basket e mini basket, dal baseball al pattinaggio, dalla pallavolo al calisthenics. Decine di associazioni e realtà sportive del territorio hanno animato il cuore del borgo di Taranto con dimostrazioni, prove e momenti di incontro.
3: Il bilancio di questo evento è clamoroso perché abbiamo avuto tantissima richiesta da parte del territorio per poter partecipare. Ovviamente abbiamo detto sì per quanto erano gli spazi disponibili e sicuramente è una cosa da rifare.
2: Una manifestazione che ha unito sport, cultura e territorio, dando spazio anche alle eccellenze enogastronomiche con l'area food dedicata. Una giornata che ha mostrato il volto più autentico dello sport tarantino, fatto di partecipazione e condivisione e trasformando l'attesa per il grande appuntamento internazionale in una festa condivisa che porta ancora una volta lo sport fuori dagli impianti e direttamente tra le strade della città.
4: Oggi siamo impegnati qui con l'evento che porta avanti i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Come sapete, dal 20 fino al 3 settembre saremo impegnati con le attività sportive. Noi come gruppo sportivo oggi presentiamo la nostra sezione di ginnastica artistica. Vedremo 50 atlete del gruppo sportivo fare le proprie esibizioni, ma daremo la possibilità a chi vuole di partecipare e iniziare ad avviare un'attività attraverso la ginnastica artistica.
5: Pugilato è presente, la nobile arte è presente a questa grande manifestazione aspettando i Giochi del Mediterraneo. Quindi non siamo come sport solo presenti ai giochi, ma anche in questo bellissimo evento per Taranto. Oltre la Puro Chiloiro sono presenti altre società del territorio, tipo la Pegasus Matera, e la figlia di Taranto Tamburi, Cuore e Fuoco Taranto, Olimpia Ginosa e Team Caporso Statte.
2: È approdata ieri sera a Taranto la nave Palinuro, il veliero della Marina Militare che resterà in città fino a lunedì 24 agosto. Ormeggiata la banchina del Castello Aragonese accompagnerà con la sua presenza l'avvio dei Giochi del Mediterraneo.
6: Gli ufficiali di bordo sono circa una decina, alcuni di questi sono in addestramento e la nave si trova qui nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo. Rimarremo qui dal 19 al 24 e a seguire la nave continuerà con la campagna addestrativa che la porterà in giro per l'Italia, per il mondo fino a fine ottobre.
2: La nave potrà essere visitata anche dai cittadini.
6: I cittadini potranno visitare la nave in particolare il giorno 22 dalle ore 15 alle 22 e il giorno 23 in arcomattinale dalle 10 alle 12 e il pomeriggio nuovamente dalle 15 alle 22.
2: La Palinuro è impegnata nella campagna di istruzione 2026 e svolge un ruolo importante nella formazione degli allievi sottufficiali della Marina che a bordo fanno esperienza nelle tecniche di navigazione e nelle attività marinaresche.
6: Gli ufficiali a bordo fanno l'attività dirigenziale della nave, assieme al comandante che è il primo degli ufficiali, comandante in seconda, fanno delle attività di gestione del personale, ma in verità la nave è prevalentemente orientata per la scuola per i sottufficiali che sono qui imbarcati e in particolare vengono imbarcati qui gli allievi sottufficiali in formazione, di cui le categorie sono nocchieri e nocchieri di porto, ossia quelli specifici che i professionisti che gestiscono, che sono in grado in futuro di gestire le vele e gli ormeggi della nave.
2: La tappa tarantina si concluderà lunedì quando il veliero ripartirà alla volta di Imperia. Taranto è pronta per la grande apertura dei Giochi del Mediterraneo. Domani, venerdì 21 agosto, alle 20, lo stadio Erasmo Iacovone ospiterà la cerimonia inaugurale con l'impianto già sold out e la presenza delle massime autorità dello Stato. Per l'occasione cambia completamente la mobilità cittadina, l'area attorno allo stadio sarà interdetta alle auto private e lo Iacovone sarà raggiungibile esclusivamente attraverso il sistema di navette predisposto per l'evento. I collegamenti partiranno dalle 16 dai parcheggi del San Cataldo, Cimino, Bernardino, Salvini e dal terminal di Porto

Napoli Democrate, con fermate in Via Lago Maggiore, Via Ancona e Piazza Giussani. Altri bus saranno disponibili da Pezzavilla e da Via Guarini a Talsano. Potenziate anche le linee urbane 1, 2 e 3 saranno indirizzate verso lo stadio, mentre la linea 8 collegherà Via Margherita, Piazza Carbonelli e lo Iacovone. Il servizio di ritorno sarà garantito fino al completo deflusso degli spettatori. Attenzione agli orari, l'accesso allo stadio sarà

0: Maggiore. Dalle 13 scatteranno ulteriori limitazioni su via Ancona, via Maestri del Lavoro, via Scotti, via Lago di Alimini Grande, via Golfo di Taranto e altre arterie della Salinella. Tra le 16 e le 20 stop al traffico anche su Ponte Girevole, Ponte Sant'Egidio e nell'intero perimetro della Città Vecchia. Numerosi i divieti di sosta, dove è previsto le auto lasciate nelle aree interdette potranno essere rimosse. Sono state individuate anche aree dedicate alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori, con navette dirette allo stadio. E per chi sceglierà di lasciare l'auto fuori dal centro, arriva un potenziamento che proseguirà per tutta la durata dei giochi. Dal 21 agosto al 3 settembre i park and ride di Cimino e Democrate saranno attivi fino all'una di notte, anche nelle domeniche del 23 e 30 agosto. Le navette collegheranno i parcheggi con il centro e con i principali luoghi degli eventi, raggiungendo anche Palamazzola, Svam e Parco della Musica. Infine, per alleggerire la pressione sulla sosta, fino al 15 settembre il parcheggio artiglieria sarà gratuito dalle 20:30 alle 8:30, mentre dal 21 agosto al 4 settembre sarà disponibile gratuitamente per l'intera giornata anche l'area della caserma Mezzacapo. Una vigilia dunque all'insegna della sicurezza e di una mobilità completamente ridisegnata. Domani, per muoversi a Taranto, sarà fondamentale seguire la segnaletica temporanea e gli aggiornamenti sulle eventuali ulteriori modifiche al traffico.
1: Ante degli armadietti spalancate, materiale riversato sul pavimento, decorazioni strappate e bagni imbrattati con escrementi. È questo lo scenario che questa mattina si è trovato davanti il personale ATA dell'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, dopo un'incursione quasi sicuramente notturna che ha lasciato dietro di sé danni, disordine e non pochi interrogativi. A finire nel mirino dei vandali anche le aule della scuola media. Dei 6 computer presenti, la metà è stata portata via. Rubata inoltre parte del materiale antinfortunistico in dotazione al personale ATA. Ma alcuni dettagli sembrano usciti direttamente da un film: una sedia sistemata sulla cattedra, un grembiule utilizzato per attutire il colpo e infine un finestrino mandato in frantumi per consentire la fuga. Il vero mistero però resta un altro: come hanno fatto i malviventi ad entrare nell'edificio. La dirigente scolastica ha immediatamente allertato la polizia di Stato. Sul posto è arrivata una volante per effettuare i primi accertamenti, ricostruire la dinamica dell'incursione e raccogliere ogni elemento utile per risalire i responsabili. Un compito tutt'altro che semplice, perché nell'istituto non è presente un sistema di videosorveglianza. Saranno dunque gli indizi lasciati sul posto e gli accertamenti degli agenti di polizia a provare a dare un volto a chi ha trasformato la scuola in un teatro di vandalismo e furto.
2: Si respira una bella atmosfera, un'energia forte di tarantini che sono sensibili all'argomento dello sport e a questo evento internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Sia stasera che ieri ci sono state due giornate di preparazione di quelli che poi saranno gli eventi, le gare. C'è questa energia, l'ho già detto, ma mi piace ripeterlo perché Taranto si è finalmente ritrovata e grazie allo sport potremo puntare su un'economia capace di attrarre gare nazionali e internazionali, grazie all'eredità dei giochi che sono gli impianti, ma grazie anche al know-how che stiamo maturando in termini di sport.
0: Droga, denaro ed un'arma nascosta in una cassaforte, il bilancio di un'operazione dei falchi della squadra mobile a Pulsano che ha portato all'arresto di due giovani, un 27enne ed un 20enne, ritenuti presunti responsabili di un'attività di spaccio lungo la litoranea salentina. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Taranto insieme ai colleghi di Bari e Lecce, aggregati nel capoluogo ionico in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Dopo alcuni appostamenti, i poliziotti hanno perquisito la del 27enne già noto alle forze dell'ordine. In una camera da letto sono state trovate dosi preconfezionate di hashish, un coltello con tracce della sostanza, due bilancini di precisione ed oltre 3.000 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell'attività di spaccio. Nel suo scooter parcheggiato poco distante, gli agenti hanno inoltre recuperato mezzo grammo di cocaina. I controlli sono poi proseguiti nell'abitazione della madre del giovane, dove è stato identificato un ventenne, ritenuto dagli investigatori un presunto collaboratore. Nel frigorifero erano nascosti un panetto di hashish ed altro materiale per il confezionamento delle donne. dosi. La scoperta più importante però è arrivata in uno stanzino, qui i falchi hanno trovato

0: trovato una cassaforte a muro aperta con le chiavi in possesso del ventenne, ha restituito una pistola semiautomatica con caricatore e due cartucce, oltre ad alcuni componenti di un'arma ritenuti potenzialmente destinati alla trasformazione in arma da sparo. Al termine delle operazioni, i due giovani sono stati arrestati e gli atti trasmessi all'autorità giudiziaria. Per entrambi gli indagati vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
1: La Croce degli Sportivi è arrivata a Taranto portando con sé un messaggio che va oltre la competizione, intreccia sport e pace. Il simbolo che dalle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012 accompagna numerosi appuntamenti sportivi internazionali resterà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo per tutta la durata dei ventesimi giochi del Mediterraneo. L'accoglienza ufficiale è avvenuta nella serata di ieri proprio nella Cattedrale di Taranto con la celebrazione della Santa Messa presieduta da Monsignor Ciro Miniero, arcivescovo metropolita di Taranto.
2: E questo è un momento molto importante e molto bello. Accogliere la croce per noi significa accogliere un segno di unità, come lo sport ci richiama continuamente, unità tra i popoli, unità tra le persone. La pace è veramente possibile.
1: La presenza della croce si lega anche alla partecipazione di Atletica Vaticana, l'associazione polisportiva della Santa Sede, approvata all'unanimità dai comitati olimpici dei paesi partecipanti. La delegazione vaticana sarà composta da quattro atleti impegnati in tre discipline. Il 22 agosto nel torneo di padel scenderà in campo il doppio maschile, formato da Fabrizio Peloni e Tiziano Lucarelli. Domenica 23 agosto sarà invece la volta di Daniele Fontana, impegnato nella scherma specialità spada, mentre lunedì 24 toccherà al ciclista Emiliano Morbidelli. Per Atletica Vaticana, quella di Taranto è la seconda partecipazione ai Giochi del Mediterraneo dopo l'anno 2022 e la decima presenza ad un evento sportivo ufficiale internazionale. Un messaggio che trova piena sintonia nelle parole pronunciate da Papa Leone XIV, che domenica 16 agosto, durante l'Angelus, ha rivolto il proprio pensiero ai giochi del Mediterraneo, ormai prossimi all'inaugurazione, auspicando pace e fraternità tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Non solo sport, i giochi del Mediterraneo di Taranto si preparano ad essere anche un importante motore turistico ed economico per la Puglia e l'intero Mezzogiorno. Dal 21 agosto al 3 settembre la 20ª edizione della manifestazione porterà in Italia circa 4.000 atleti di 26 paesi, impegnati in 33 discipline con 3.000 volontari e 600 giornalisti e operatori dei media accreditati. E sono già 100.000 i biglietti venduti, un appuntamento internazionale che punta a trasformare Taranto e la Puglia in una grande vetrina del Mediterraneo, valorizzando non solo impianti e competizioni, ma anche patrimonio culturale, paesaggio, tradizioni ed enogastronomia. I primi segnali sono già evidenti. Secondo quanto riportato dal Ministero del Turismo, nel periodo dei giochi la saturazione delle strutture ricettive pugliesi presenti sulle piattaforme online ha raggiunto il 56,7%, con un incremento del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A Taranto invece l'offerta ricettiva è arrivata al tutto esaurito, numeri che confermano quanto i grandi eventi sportivi possano incidere sui flussi turistici. Un comparto, quello del turismo sportivo, che in Italia genera un giro d'affari stimato in oltre 12 miliardi di euro, con più di 42 milioni di presenze. Ma è anche il quadro complessivo a presentare segni positivi. A Taranto, infatti, gli arrivi nei primi 6 mesi dell'anno sono aumentati del 2,8%, mentre a luglio la città ha fatto segnare un incremento del 6,6%, superiore alla media regionale. Sul fronte della spesa dei visitatori stranieri, nel primo trimestre del 2026, quella internazionale in Puglia ha raggiunto 206 milioni di euro, con un incremento di 89 milioni di euro rispetto al 2024, una crescita sostenuta anche dalla mobilità. Nei primi 6 mesi dell'anno, gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente il 10% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E cresce anche il traffico crocieristico del porto di Taranto, ma l'impatto dei giochi non si esaurirà con la cerimonia di chiusura. Per Taranto, dunque, la sfida non riguarda solo le medaglie, la vera partita si gioca anche sul turismo e sulla capacità di accogliere e trasformare 2 settimane di sport in un'occasione di crescita destinata a durare nel tempo.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buon pomeriggio, il conto alla rovescia finisce oggi e non poteva che finire con il sindaco di Taranto. Benvenuto Piero Bitetti.
2: Grazie, grazie per
1: l'invito.
2: Benvenuto.
1: Un giorno. Allora, un giorno.
2: Un giorno.
1: Commentami
2: questo. 9 ore e contiamo anche le ore. E questo countdown lo seguo dal primo giorno che è stato installato e c'erano fasi dove preferivo non passare davanti.
1: Ansia?
2: Perché metteva ansia? Perché avevamo ancora tante cose da completare, a partire dall'organizzazione, alla preoccupazione di non ultimare gli impianti nei tempi previsti, al completamento dei cantieri. Abbiamo fatto cantieri in città che probabilmente non si facevano da 100 anni. Li abbiamo concentrati, creando qualche disagio ai cittadini con i quali ci siamo scusati, però oggi sono orgoglioso e fiero di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo messo insieme tre tipologie di lavori, quelle dei sottoservizi, per intenderci Enel, QP, quelli che hanno riguardato BRT e quelli che hanno riguardato i giochi. Insomma, abbiamo voluto concentrare i cantieri innanzitutto per non creare disagi successivi e quindi per non rompere le strade ulteriormente dopo che erano state rifatte, e poi abbiamo fatto un'economia di scala grazie a un lavoro molto attento degli uffici tecnici, che ringrazio, e degli assessorati che si sono dedicati, degli assessori competenti che si sono dedicati a seguire i lavori in prima persona. Siamo riusciti a fare con le stesse somme più lavori di quelli previsti, quindi grazie a questo
1: sindaco, diciamo,
2: i cittadini, la città ne ha un beneficio. Quindi l'abbiamo fatto lavorando a testa bassa.
1: Il tuo appello a non andare in ferie è stato recepito in questo periodo?
2: Sì,
1: che avevi fatto un appello a giugno,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, è stato recepito, lo voglio dire non solo per la politica ma anche per gli uffici.
1: Intanto mi telefonano ma respingo.
2: Abbiamo lavorato a testa bassa, in mezzo a mille polemiche, ma con un obiettivo unico e solo, quello di lavorare nell'interesse del bene comune. Siamo messi lì, abbiamo lavorato sodo, siamo andati oltre a i tanti.
1: Sì, intanto passa la gente,
2: siamo
1: in corso Due Mari.
2: No, no, sì, sì,
1: è chiaro,
2: un amico che si sbracciava, dicevo, abbiamo lavorato nonostante i tanti tuttologi che raccontavano le loro versioni alle spalle di ogni,
1: sindaco,
2: di ogni
1: tutto
2: lavoro,
1: una,
2: di ogni cantiere. Ci sono dei tecnici.
1: Tutto è una parola chiave. Tutto è quasi pronto, ormai deve esserlo. La macchina sta affinando gli ultimi ingranaggi, quindi il comune, il comitato dei giochi, tutte le delegazioni. Questa è una città cosmopolita oggi, che si presenta al Mediterraneo con i suoi problemi, le sue criticità, le sue virtù, i suoi pregi e l'esigenza di un futuro diverso. Io chiedo al sindaco di Taranto, allora, tutti noi stiamo facendo un passo indietro e un passo al lato per vivere questi giochi, mettere da parte i disagi, le criticità, viverli e superare insieme il traguardo fino al 3 settembre, ci siamo. Quindi l'augurio è che anche tutte le ultime criticità rimaste voi possiate dipanarle come matasse che alla fine possono diventare delle maglie meravigliose da esporre. Detto ciò, che città si appresta a vivere i giochi e che città sarà dal 4 settembre? Perché di fronte ci sta guardando una ciminiera che ci ricorda che abbiamo un grande problema poi da affrontare. Non lo dimentichiamo.

0: mai, ma intanto queste 2 settimane Taranto come le deve vivere e che investimento è?
1: Innanzitutto dobbiamo goderci il momento, abbiamo gli occhi del mondo puntati, dobbiamo essere quelli che siamo, quindi apparire nella migliore condizione possibile. Abbiamo ridato alla città il ruolo che merita, un ruolo internazionale di città europea. I Giochi del Mediterraneo devono essere un trampolino di lancio affinché Taranto possa essere davvero al centro del Mediterraneo, il mare che viene utilizzato come azione, quindi per unire i popoli, per unire le culture, anche ai fini commerciali, per unire interessi economici che possono generare sviluppo, possono generare crescita, possono generare occupazione. È certamente un momento di grande attenzione e un'opportunità. Taranto è la città delle opportunità in questo momento. Faceva riferimento alle ciminiere e sono abituato a valutare con attenzione e a valorizzare quella che è stata la storia di un territorio.
0: Cosa diciamo al pezzo di città che ha esultato per la decisione del Tribunale di dover chiedere, anzi no, imporre la chiusura delle ciminiere dell'area a caldo entro il 29 ottobre, e cosa diciamo alla città degli operai, dei lavoratori che vivranno questi giorni con malessere?
1: Quelle ciminiere hanno dato nel bene e nel male a questo territorio, hanno dato tante preoccupazioni, anche hanno dato redditi. Ci sono dei cicli nella vita. Questo decreto della Corte d'Appello di Milano ordina lo spegnimento degli altiforni. Mi sembra di capire che siamo oltre la fase dell'aria a caldo, ma non bisogna demordere. La città ha dimostrato di sapersi rimboccare le maniche e di guardare oltre. C'è un dibattito in corso, ricordo a me stesso che le competenze sono in capo al governo nazionale, perché le politiche industriali sono scelte del governo nazionale, ma noi abbiamo il dovere di voler affrontare la sfida puntando a quella che può essere una fabbrica, come così viene rappresentato anche in quella cordata di imprese italiane che va oltre l'aria a caldo e quindi riattivando l'aria a freddo quasi completamente. Questo è importante perché ha evidenti ricadute anche in termini occupazionali, e poi quello che riguarda le economie nuove, emergenti del territorio.
0: Poi intanto ci stanno registrando, facendo video.
1: Bene, ma questo è un piacere. Vabbè,
0: ma ormai fa parte, tutto
1: piacere.
0: Entra.
1: Io
0: è un piacere che registri uno studio 100, tutte le persone anche.
1: Noi non abbiamo da inventarci nulla, la città, oltre a essere bella, secondo me, la città più bella del mondo.
0: Ce la concediamo una vacanza dell'anima? Se la merita questa città o ci stiamo concedendo un po' troppo, viste le criticità?
1: Deve esserlo, però possiamo raccontare di un potenziale che è quello che ci circonda. Nave Palinuro viene a fare visita, è una bellezza.
0: Anzi, Giovanni Talamo, andiamo col sindaco, intanto salutiamo il conto alla rovescia, Giovanni, dopo 35 giorni vissuti qua. Andiamo a vedere qui.
1: Circondata da bellezze, abbiamo un castello aragonese che fa paura, invidiabile, un ponte girevole, un lungomare bellissimo, abbiamo resti e reperti storici, colonne doriche, palazzi storici, poggi, tombe a camera, abbiamo da raccontare. Come tanto, i due mari sono un unicum da fare invidia al mondo intero, perché io sfido di trovare città così conformate. In particolare nel Mar Piccolo stiamo dedicando una particolare attenzione al recupero di tutto il perimetro, con un'attività di bonifica, ma anche con attività che possono invitare a fare insediamenti sportivi, a fare insediamenti
0: che già
1: di attività produttive.
0: C'è un'attività nautica durante i giochi che ci sta spiegando che il Mar Piccolo può avere anche questo futuro.
1: No, deve avere questo futuro.
0: Senti Piero, facciamo piccolo, basta far finta di darci delle che non ci conosciamo. Piero, anche sindaco di Taranto, dal 4 settembre, sfida da vincere, vorrei chiederti tante cose, magari lo faremo in studio con calma dopo i giochi.
1: Lo facciamo quando vuoi.
0: Però dal 4 settembre le sfide da vincere del sindaco, preso atto di criticità politiche, istituzionali, commerciali, economiche.
1: La pacificazione. Questo.
0: Che non vuol dire mettere da parte le proprie idee.
1: Assolutamente no, ma io ho potuto percepire in alcuni momenti una particolare rabbia, evidentemente legata alla sfiducia nelle istituzioni. Credo che abbiamo

0: dimostrato
1: spesso motivata, che appartiene a
0: istituzioni politiche,
1: che appartiene a anni e anni di delusioni, probabilmente di promesse mancate.
0: C'è sempre questa cosa che bisogna sempre ricominciare.
1: Ecco, questa Taranto paga negli ultimi 200 anni delle scelte calate dall'alto, la presenza di un arsenale, la presenza della grande industria, la presenza della marina militare, insomma sono scelte calate dall'alto che hanno dato al territorio.
0: Però quel sistema è scaduto.
1: Ma il territorio non è stato particolarmente protagonista, quindi un appello alla popolazione affinché ci sia pacificazione, non ci sia rabbia, ma soprattutto ci sia voglia di riscatto.
0: Chiudiamo
1: con puntando a un futuro migliore per tutti noi, Angelo.
0: Torniamo ai giochi, diciamo qualcosa ai cittadini: caos parcheggi, caos viabilità, ordinanze fatte, riviste rifatte. Parliamo ai cittadini.
1: Purtroppo su questo si è fatto molto terrorismo a causa di errate informazioni date a mezzo social, da chiunque.
0: Però avete rivisto l'ordinanza e avete fatto...
1: Abbiamo fatto un'ordinanza madre, perché voi sapete che le limitazioni non vengono decise dall'amministrazione comunale, ma vengono concordate in tavoli tecnici.
0: Cosa
1: abbiamo
0: diciamo
1: avuto il coinvolgimento anche del Quirinale, la presenza del Presidente del Consiglio della Repubblica, che perché per noi è un onore, un prestigio. Chiaramente richiedono delle misure particolari di sicurezza, soprattutto in questo particolare momento che viviamo a livello internazionale, e quindi abbiamo dovuto seguire l'iter per attenzionare aree da rendere con divieto di transito e divieto di sosta.
0: Questo vento ci sta agevolando
1: Però Angelo, su questo noi abbiamo creato un link che è possibile vedere tramite il sito istituzionale dell'ente, dove ci sono tutte le informazioni necessarie per l'individuazione dell'area parcheggio, i parcheggi persi in quelle strade dove ci sarà il passaggio delle gare li abbiamo recuperati grazie alla collaborazione con la Marina Militare, che ha messo a disposizione l'area della caserma Mezzacapo e di altri parcheggi intorno alla città. Ne abbiamo individuate ben 5 aree che possono dare 2500 stalli di sosta con un collegamento di navette della nostra azienda municipale che si occupa di
0: questa app
1: di
0: da consultare giorno per giorno.
1: E voglio dire, abbiamo creato tutte le condizioni per evitare, per ridurre al minimo i disagi.
0: Ultima
1: è evidente
0: domanda,
1: che può nascere l'imprevisto,
0: nasceranno,
1: ma siamo pronti,
0: vanno governati
1: a governare.
0: Ultima domanda: che dirà il sindaco di Taranto al presidente Mattarella appena lo vedrà? Io mi immagino che due minuti, presidente, sono il sindaco di Taranto. Quindi
1: gli
0: ci sono lettere di lavoratori e cittadini.
1: Gli parlerò delle bellezze di questa città e soprattutto delle opportunità, delle chance di crescita che può avere. C'è una parte della popolazione che è legittimamente preoccupata per il proprio futuro. Ho condiviso l'appello, la nota avanzata dai sindacati, una richiesta di incontro per manifestare le proprie preoccupazioni concrete, vere, reali.
0: Oggi anche i genitori dei tarantini scrivono al presidente.
1: Bene, abbiamo il dovere di seguire con attenzione quella dinamica, che è una dinamica che merita concentrazione, che merita di essere approfondita. Il dossier va guardato a tutti gli effetti, per ogni virgola, perché è evidente che ci saranno ricadute che caratterizzeranno gli asset produttivi di questa terra. E anche qui ancora un appello al governo: il governo deve farci sapere quelle che sono le intenzioni che ha per Taranto, come intende investire per contemplare, per colmare gli inevitabili esuberi che ci saranno dalla grande industria. Ma abbiamo avanzato anche proposte che vanno in direzione di attività produttive che riguardano la portualità. Noi vogliamo seguire il canale tracciato dal governo sul piano Mattei, ma allo stesso tempo abbiamo lanciato idee per quanto riguarda per esempio un hub delle energie rinnovabili abbinate alla ricerca e ancora attività produttive che possono essere legate alla logistica.
0: Ci vediamo dal 4 settembre.
1: Ci vediamo quando vuoi.
0: Allora, con la presenza del sindaco, salutiamo il pubblico di Conto alla Rovescia. Domani cominciano i giochi. Studio 100 da domani lancia il suo palinsesto dedicato ai giochi. Ogni giorno, Made in Ta, un gioco di parole ovviamente, Made in Ta, tutti i giorni in diretta alle 11, alle 17 su Studio 100. Ci vediamo domani. Il conto a rovescia finisce qui. Buon giochi a tutti.
1: Buon giochi.

0: giochi del Mediterraneo di Taranto a tutti noi.
1: Ciao, grazie.
0: Vediamoceli.
1: A domani.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS Meccatronica Puglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida sempre della nostra ricetta sono pronte, non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti, ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

Medita, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Buongiorno a tutti. Stamattina utilizzeremo nella nostra lezione dei pesetti. Naturalmente posso sostituire i pesetti prendendo delle bottiglie d'acqua da 1 litro o 2 litri, naturalmente sempre in base alle nostre possibilità. Comunque l'importante è mettere un sovraccarico per aumentare il tono dei muscoli delle spalle e delle braccia. Al momento non utilizzeremo i pesetti, ci riscalderemo come sempre marciando sul posto, rilassando un po' le spalle, poniamo le mani alle spalle, circonduzioni lente, inspiro, espiro, 3, 4, 5, poi 5 nell'altro verso, 1. Inspiro, chiudo, espiro 2, 3, 4, 5, sciolgo un po' le braccia, poi le porto in avanti, inspiro, espiro, vado su, giù, 3, 4, posso portare le braccia in avanti e giù per una decina di volte. Sempre la schiena è dritta, le spalle sono basse. 8, 9, 10 e poi porto le braccia in fuori. Lento 1 e lascio andare giù. 2, vado giù. 3. Se sento che sto aumentando il ritmo respiratorio, posso decelerare un po' con i piedi o addirittura mi posso fermare, se no, altrimenti continuo. Sempre l'aria entra dalle narici ed esce dalla bocca. Altri 2 elevazioni, 1, 2 e poi ci fermiamo. Poniamo le mani ai fianchi, sciogliamo le anche, sciogliamo la zona lombare. 3, 4, 4 nell'altro verso, le spalle sono ferme, stiamo mobilizzando solo la zona bassa del corpo. Finiti 4 nell'altro verso, con entrambe le braccia inspiro, espiro, inspiro, espiro, disegno 5 grandi cerchi in un verso. 4, un altro, rilasso un attimo e poi inverto, inspiro, vado indietro, in fuori, in alto e giù, 2 e giù, 3, giù, 4 e l'ultimo, inspiro. Ok, una volta che ho riscaldato bene le braccia, prendo il mio carico, che abbiamo detto può essere pesetto o bottiglia, e da fermo fuori l'aria fletto i gomiti. La schiena è sempre dritta, i gomiti sono vicino ai fianchi. Per 10 volte fletto ed estendo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7. 8, cerchiamo di non aiutarci tirando con la schiena, sempre sono le braccia che si muovono, la colonna è ferma. Poi mi rilasso qualche secondo, sento un po' il respiro,

Inspiro, una decina di secondi di recupero e poi andremo con le braccia in fuori e poi scendo. Le mani non devono superare l'altezza delle spalle. Siamo a 3 e giù, 4 e giù, 5, 6, 7, 8. Se sento che stanno bruciando i muscoli, mi fermo un po' prima. E poi finiti i 10, marcio un po' sul posto e recupero tenendo le spalle rilassate. Naturalmente, come in ogni lezione, vi ricordo di non fare questi esercizi in presenza di dolore, rivolgersi sempre al medico o a una persona esperta per darmi dei consigli, ripeto, in presenza di dolore, se no, altrimenti con dei carichi leggeri a questi ritmi lenti riesco ad osare bene il carico. Una volta che, come dicevo prima, sento che bruciano i muscoli, mi fermo e mi prendo qualche secondo di recupero in più. Ora ripetiamo la stessa sequenza. Quindi con entrambe le braccia fletto e giù, 2 e giù, 3. Sempre utilizzeremo il metodo delle serie e delle ripetizioni, così da poter dividere i carichi, perché è più intenso fare 20 ripetizioni rispetto al dividere 10 ripetizioni alla volta. 8, 9, 10 e mi concedo ancora qualche secondo di recupero, sempre lavorando sulla postura, il mento indietro, le spalle indietro, le braccia che cadono lungo i fianchi. E poi di nuovo, dopo che ho recuperato, in fuori, fuori l'aria e vado su. 2 e giù. 3, accompagno sempre il movimento. 4, 5, 6, 7, 9 e 10 e faccio sempre un po' di recupero attivo rilassando le spalle. Naturalmente col tempo posso anche mettere una terza serie, però al momento per le nostre lezioni facciamo sempre due serie da 10. Ora continuiamo il nostro lavoro, però questa volta ci metteremo supini, quindi ci stendiamo sul nostro tappetino, le gambe saranno piegate, la testa ben allineata, vuol dire che se mi ritrovo la testa indietro, come sempre, pongo un cuscinetto sotto l'occipite. Portiamo le braccia in avanti. E tenendo i gomiti leggermente piegati, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre per 10 volte, 3. Inspiro, espiro. 5. 6, 7, 2, 1, 2, piego le braccia, poggio a terra gli attrezzi e mi concedo un attimo di recupero. Sento un po' la respirazione, abbasso le tensioni nelle spalle. Anche qui in teoria il recupero è molto soggettivo. Noi ci prendiamo almeno una decina di secondi di recupero. Anche qui abbiniamo un altro tipo di esercizio, così diamo modo ai pettorali di rilassarsi un po'. Quindi sempre braccia avanti, questa volta fletto i gomiti e distendo. Questo sarà un esercizio per i tricipiti, cioè la zona posteriore del braccio. 3. I gomiti restano sempre puntati verso il soffitto.
distendo e poi piego lentamente. 5, 6, non devo creare una massima flessione, così come non devo andare in massima distensione, quindi lascio sempre una leggera chiusura, sempre c'è questo allungare e contrarre, l'ultimo, fletto. Estendo e mi rilasso un po', piegando le braccia, appoggio giù gli attrezzi. Ripetiamo la serie dei pettorali, quindi di nuovo braccia avanti, di nuovo spalle basse, testa ben allineata e di qui, inspirando, apro. Espirando chiudo e sento la contrazione, poi inspiro, allungo i pettorali e chiudo. 2, 3, 4, 5, 6. 7, altri 3, 1, 2, 3 e rilasso un po'. Ascolto. Appena sento che posso ripartire. Riporto le braccia avanti e di nuovo con i gomiti puntati verso il soffitto per 10 volte fletto ed estendo le braccia. Siamo a 3, 4, prendo l'aria, fuori l'aria, 5, prendo l'aria, fuori l'aria. 7, 10. Metto giù gli attrezzi. Questa volta distendo una gamba, distendo l'altra e ascolto un po' le sensazioni. Sempre continuo con le braccia, però questa volta abbino anche la flessione prima di una gamba e poi dell'altra, quindi fuori l'aria, le braccia vanno in alto e fletto il ginocchio destro e poi vado giù. Prendo l'aria e fuori l'aria. Cerco la massima elevazione delle braccia, quindi le braccia sono ben distese, questa volta allungo bene i muscoli delle spalle. Che hanno lavorato, muscoli pettorali, 3, 4, mi stiracchio fuori l'aria, prendo l'aria, 5, 6, 7, naturalmente qui stiamo anche lavorando con gli addominali che sempre controllano la stabilizzazione del bacino, cioè tengo ferma la zona lombare. Ok, l'ultimo, fuori l'aria. E poi ci rilassiamo un attimino con le ginocchia flesse, le anche flesse. Sentiamo un po' il respiro, rilassiamo la schiena, rilassiamo le spalle. Benissimo, una volta che ho recuperato, sempre una decina di respirazioni almeno, scende una gamba, pure qui una decina di respirazioni con la gamba sinistra. Noi saremo un po' di tempo in meno.
Però quando andremo ad allenarci da soli,

ci possiamo concedere qualche secondo in più di scarico sulla colonna, poi cambio gamba. Ok, un altro bel lavoro che potremmo fare sulle spalle, lo possiamo fare ponendoci sul fianco sinistro al momento, le gambe piegate, prendo l'attrezzo e lo poggio sul gluteo. La testa è ben allineata, posso mettere un cuscino o con il braccio posso andare su e porto il braccio in fuori. Sempre fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. La mano non deve andare oltre l'apertura. Conviene sempre tenerla leggermente più giù per evitare carichi nell'articolazione scapolo-omerale. Anche qui ci saranno le nostre 10 ripetizioni. Naturalmente, se sento bruciare, come sempre mi fermo o se c'è dolore non eseguo questo movimento. O in presenza di dolore posso lasciare l'attrezzo, lo faccio a corpo libero e magari senza attrezzo non ci sarà dolore e quindi vuol dire che quello è il mio esercizio. Finite le 10 ripetizioni, porto avanti l'attrezzo e rilasso un po' la spalla. Sento il respiro, aspetto che si rilassi tutta la zona, me ne accorgo sempre che si abbassa la tensione, il calore, e dopo almeno una decina di secondi di recupero, però il braccio di nuovo, stacco il braccio da terra, quindi lo porto indietro e sempre non vado oltre la perpendicolare della spalla. Qui è molto importante tenere la scapola bassa, cioè non portarla verso l'orecchio. E sempre vado su, fuori l'aria e prendo l'aria. 5. Qualcuno questo esercizio può essere un po' più pesante, quindi bastano anche 6 ripetizioni. L'importante è che riesco a controllare il respiro, a tenere stabilizzato bene il corpo, cioè non devo ruotare spalle, testa per lavorare. Finiti i 10, mi rilasso un attimino e poi con calma mi giro e vado sul fianco destro. Sul fianco destro. Molto importante, come dicevo prima, la posizione, allineo bene la testa, sistemo bene le gambe e poi vado su, sempre senza superare la perpendicolare, 10 volte, 2, fuori l'aria, 3, 4, 5. 6, 7, 10 e recupero un attimino. Porto avanti l'attrezzo, lasso bene le spalle, sento un po' il respiro. E poi, appena mi sento pronto, di nuovo parto. 1 e giù e recupero. 2 e giù. Fuori l'aria. 3. 4. Notate, ogni volta c'è questa decontrazione, cioè mi rilasso un attimo, così da ossigenare bene i muscoli. Non c'è bisogno di andare a un ritmo veloce. C'è sempre bisogno di respiro, di contrazione e rilasso, decontrazione. Magari, ripeto, anche qui se sento bruciare, sento che c'è molto carico, mi fermo prima e magari la prossima volta lo faccio con un pesetto un po' più leggero, soprattutto questo esercizio specifico, che questo va a coinvolgere dei muscoli che di solito lavorano poco nel nostro corpo, però sono muscoli importantissimi per la prevenzione dei problemi alla spalla. Finiti i 10, mi fermo e recupero un po'.

Ok, finisce qui la nostra lezione sulle spalle. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.

Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene,
1: è
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

il super classificone, i dischi top della settimana. Il Mediterraneo si prepara a vivere una nuova sfida e questa volta il cuore dello sport batte a Taranto. Emozioni, sport, talenti, adrenalina, storie da raccontare, istanti da vivere.

Noi saremo lì, dentro ogni gara, dentro ogni emozione. Dal 21 agosto, ogni giorno alle 11 e alle 17. I giochi del Mediterraneo ve li raccontiamo su Studio 100.

La flotta è partita, ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito.

0: La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina Militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menù diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale

Sono la collocazione delle quattro rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da quattro fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'Aviere, Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria, consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali, è dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento.
I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aereo imbarcato

0: soldati e il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV-8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia nel Desert Storm nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di stato maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.

0: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
1: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
2: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
3: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra e quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
2: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
3: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
2: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
3: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
2: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
4: Buonasera comandante, mi sente?
5: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De la Penne e Maestrale.
4: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
5: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente.

0: Noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo, in particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
1: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
0: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Pena e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene e vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
1: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
0: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pena e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
1: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
0: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale, della Pen sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durand de la Pen e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Pen funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Pen e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Pen c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche 2 donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro e questa è la maniera insomma che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due
1: Siamo emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Che è stata dura. Vedendo lui, ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
4: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
4: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice: ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
4: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
4: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
4: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità, ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Navetna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
2: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

piccolo applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. È ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto della Panel Maestrale per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio com'è stato? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand la Penne e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività LIO, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da Nave della Pen e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione LIO di controllo dell'interdizione terroristi.

0: di Al Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni di con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
0: Due o tre momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un commento?

0: Almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
0: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
2: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
1: Adesso chi vi attende a casa?
2: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
1: Quindi non era qui a salutarla?
2: No, oggi è lunedì. Quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
2: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
2: Grazie.
3: Dietro!

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: Estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
2: Taranto è pronta. Vivi i giochi del Mediterraneo 2026 su Studio 100. Dal 21 agosto, ogni giorno in diretta alle 11 e alle 17.

Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dottor Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.

0: Sì, made in Ta per le strade dei giochi, in campo, made in Ta eventi. Benvenuta Sabrina Morea. Buongiorno
1: Buongiorno Angelo, buongiorno Giuseppe.
0: Giuseppe Peppe.
2: Sì,
0: Peppe delle
2: Peppe per gli
0: Santi.
2: amici. Assolutamente, per gli
0: Sì.
2: amici, per i
0: Allora, per gli
2: colleghi, per tutti.
0: spettatori, fino oggi era Giuseppe delle Santi, sappiatelo, lui è Peppe delle Santi. Peppe ci parlerà di sport e di risultati per 15 giorni,
2: Assolutamente.
0: Sabrina ci parlerà di tutti gli eventi culturali, di spettacolo, insomma ciò che Sabrina Morea incarna da sempre, no? Il tempo libero di alto spessore, la cultura, gli eventi, la musica, le note, i personaggi, perché Giochi del Mediterraneo è anche questo, non è soltanto lo sport che Giuseppe Delli Santi reso conterà giorno per giorno su Studio 100 ogni giorno alle 11 e alle 17, come Sabrina Moria per gli eventi, come sottoscritto per le strade dei giochi, cioè fuori dal palasport incontrando, speriamo, le 26 delegazioni, 26 tifosi, 26 tipologie di tifosi, colori, accenti. Questo è Made in Ta. Ieri è terminato il nostro conto alla rovescia, oggi comincia una nuova avventura. Sabrina, se sei d'accordo,
1: Sì,
0: io comincerei a parlare di sport, perché tu vieni dallo sport, tra l'altro
1: io
0: anche.
1: vengo dallo sport, però mi sono fermata agli eventi poi, in modo tale che questa trasmissione fosse equamente distribuita
0: Distribuita.
1: insieme a Giuseppe e a te.
0: Oh, diciamolo, ci sarei vedendo in studio, ma solo per oggi, perché noi da domani alle 11 e alle 17 garantiremo servizi esterne, dirette, servizi registrati,
1: Alterneremo un po' lo
0: garantiremo un
1: studio, un po' la
0: format.
1: diretta. Sì, andremo incontro a quello che accade fuori dallo studio, dagli studi di Studio 100 e soprattutto andremo incontro a ciò che accade nella nostra città.
0: Ma andiamo per ordine perché in effetti cominciamo oggi,
1: Sì.
0: perché abbiamo delle esterne, avremo una diretta in giornata, fra poco avremo un collegamento anche con il direttore del TG, Dario Galitelli, è andato a sbirciare, non so se nel backstage o proprio in conferenza stampa, perché c'è una conferenza stampa di una delegazione molto particolare, forse tra quelle più simpatiche, perché è di quelle senza nulla a pretendere nello sport, ma con grande professionalità e grandi margini di crescita, ma ne parleremo dopo. Ma è vero che hanno già giocato?
2: Assolutamente, hanno già cominciato, cioè non si è perso assolutamente tempo, difatti si è partiti con la pallavolo maschile con Kosovo Grecia che è terminata 3-0 per i greci, sia dal punto di vista maschile sia dal punto di vista femminile, quindi i greci sono partiti a bomba e poi abbiamo anche l'Italia che è partita molto bene, sia quella
0: Ecco qua,
2: maschile
0: guarda.
2: sia quella femminile, lo vediamo grazie alla nostra regia con la nostra grafica, con l'Italia appunto che ha battuto il Portogallo per 3-1 con i punteggi di 25-19, 19-25, 25-10, 25-15. 15 e poi c'è anche l'Italia femminile contro la Bosnia che ha vinto per 3-0 per 25-23, 25-20, 25-17. Una buona partenza dunque per gli azzurri e c'è naturalmente anche da registrare il successo della Tunisia sull'Algeria al Palamazzolo,
0: Perché
2: tra
0: lo stai
2: l'altro. No, perché è
0: sottolineando?
2: stata la prima gara al Palamazzolo di
0: Ah,
2: Taranto, quindi
0: ecco.
2: questa è stata la prima, la gara d'esordio
1: Abbiamo
2: e
1: notizie relative alle affluenze di pubblico? Cioè, sappiamo insomma
2: poi. Allora.
1: come è stata seguita questo primo
2: Fino a
1: incontro?
2: questo momento, naturalmente, la prima partita, diciamo che non essendo ancora coinvolta la città a tutti gli effetti, diciamo
1: Certo.
2: che c'era ancora un po' di suspense iniziale, però già nelle prime partite, quindi ti parlo dell'Italia stessa, che c'è stato quel coinvolgimento tale da
1: Maggiore,
2: portare naturalmente
0: certo. Però
2: la
0: diciamolo, è un
2: gente.
0: classico.

0: prima della cerimonia inaugurale, anche alle Olimpiadi, ci sono delle attività che cominciano, perché il programma poi è
1: È molto
0: talmente
1: vasto,
0: vasto che.
2: assolutamente.
0: Ma infatti da 2 o 3 giorni vedevamo dei pallavolisti girare, cioè li ho riconosciuti perché erano belli, alti, giovani e filiformi. Ho pensato, non sono cantanti, non sono attori, ho detto o nuotatori o
1: No, c'era
2: pallavolisti.
1: anche qualche modello in giro per Taranto
0: Come no? Ah,
1: ieri, lo
0: mi ha
1: sappiamo.
0: incontrato? Mi ha
1: Ti
0: incontrato e
1: ho
0: non mi ha detto
1: incontrato
0: niente.
1: davanti al Castello
0: Ah, sì,
1: Aragonese.
0: c'era ieri,
1: C'era
0: ma
1: Fabio
0: poi ne
1: Mancino.
0: parleremo.
1: Certo,
0: Ce la fai un
1: come
0: mancino? Di dove? Ricordalo,
1: no? È
0: ricordalo.
1: lui modello di Armani. Quindi insomma
0: Papà di Castellaneta.
1: sì, insomma,
0: Sì.
1: qualcuno della
0: Sì.
1: zona, abbiamo tante eccellenze del territorio che saranno coinvolte ovviamente in questi giochi del Mediterraneo, al netto di quelli che sono chiaramente gli atleti dell'Italia, insomma.
0: Certo.
1: Ma questo poi lo vedremo strada facendo.
0: Delisanti, che ci
1: Chiaro.
0: aspetta dopo la cerimonia? Poi parleremo perché noi siamo in diretta prima della cerimonia, ma ne parliamo fra poco. Che ci aspetta tecnicamente, sportivamente, nelle prossime ore?
2: Nelle prossime ore sicuramente è iniziato già, tra l'altro, il canoa kayak, quindi questo canoa kayak, come si chiama?
0: Canoa
2: Kayak.
0: Lui parla veloce perché è abituato.
1: Avevo capito il karaoke, ho detto
2: Beh, il
1: già siamo
2: karaoke
1: fatti
2: lo facciamo domani
1: coglienti.
2: sera nel caso, nessun problema, iniziamo sabato sera.
0: Allora, vieni incontro alle mie facoltà
2: Bene,
0: mentali.
2: benissimo.
0: Canoa trattino
2: Tino Kayak,
0: kayak.
2: è lo stiliano.
0: Mar
2: Mar piccolo,
0: piccolo? Ecco,
2: vedi,
0: diciamolo.
2: già è Mar piccolo. E quindi già abbiamo iniziato questa mattina con questo nuovo sport e poi avremo altre partite di volley, perché ovviamente il volley non si ferma, ci sono altre partite che, tipo per esempio, c'è Francia-Serbia al Palaventassulli e poi ci sono due gare.
0: Cioè a Brindisi.
2: Sì, a Brindisi, assolutamente. E poi una alle 11, Palamazzola di Taranto, che è già iniziata, Algeria Kosovo femminile, e alle 14, sempre Palamazzola,
0: Oggi.
2: oggi, sempre oggi, Serbia-Egitto, in attesa ovviamente del super evento che caratterizzerà lo stadio Iacovone questa sera.
0: Eh beh sì, perché alle 21. Ah no, cancelliamo.
1: Facciamo ordine negli
0: Alle
1: orari.
0: ore 20, diciamolo per tutti,
2: Come no?
0: diretta Rai 2, Taranto, capitale ufficialmente. Anche quindi televisiva, possiamo dirlo in mondovisione, perché sono 3 continenti come minimo collegati, quindi è bello,
1: Assolutamente.
0: non vedevo l'ora di dire in mondovisione. Allora, abbiamo
1: Ma
0: la
1: anche noi
0: diretta
1: siamo in
0: Rai 2.
1: mondovisione adesso?
0: No, sì, non
1: Sì.
0: lo so, Labriola e Candelli, siamo in mondovisione?
1: Siamo in
2: C'è Lenti
1: mondovisione.
2: dall'altra parte,
1: Cosmonauta.
2: Lenti ci dice di sì con
0: Candelli
2: Conti.
1: anche questa
2: Bene.
1: è una
0: Siamo in
1: soddisfazione.
0: mondovisione perché sul social tecnicamente
1: Siamo
0: sei in mondovisione.
1: ovunque,
2: Teoricamente,
1: siamo
2: tecnicamente
1: ovunque.
2: sì,
0: Beh, allora,
2: assolutamente.
0: diretta Rai 2, ma prima della cerimonia inaugurale. Ricordiamolo, Tarantini e non, si entra allo Iacovone entro le 18:30 per motivi di sicurezza. Non andate tardi allo stadio e incontrerete già verso le 17 i colleghi Galitelli e Lenti in prossimità dei due varchi di accesso nord e sud, perché saranno collegati in diretta con Maria Laura Paletta, qui, che sarà in studio, e ci sarà anche Giovanna Calabrese, però in collegamento dal Castello Aragonese, perché intanto, in attesa dell'inaugurazione, ci sarà un momento importante istituzionale che vedrà tra i protagonisti anche il Presidente Mattarella. Quindi, Studio 100, ore 17, in diretta oggi. Come la possiamo chiamare, Labriola? Pre-inaugurazione? Sì,
1: Tale,
2: Hai preso
1: è
2: appuntamento con
1: tale.
2: Mattarella? Hai preso appuntamento?
0: No, no,
2: No, non l'hai
0: perché
2: preso.
0: non avevo tempo per riceverlo.
2: Ah,
0: Scherzo,
2: ho capito.
0: scherzo, sarebbe un grande onore, ma.
1: No, perché si è offeso che non l'ha messo in conto alla rovescia.
0: Ho
2: Questa
0: avuto
2: era la
0: tanti
2: domanda, la mia
0: ospiti,
2: perplessità.
0: però io l'ho conosciuto quando era ministro della difesa, sull'isola di San Pietro. Vabbè, ma non mi cominciare a
1: Vabbè, dai,
2: far fare.
1: una storia di
2: Ce lo
1: dire, siamo
2: racconti a
1: qua per sapere la tua
0: telecamera.
1: vita.
0: Basta, basta. Sì, no, perché la mia vita è di una banalità, ragazzi. Allora, ma torniamo alle cose frizzanti. Parlaci di te. Che
2: Insomma.
0: farai per 15 giorni ogni giorno alle 11 e 17? Se non potevo prendere la terapia,
2: Sembra che devo
0: non era
2: prendere.
0: terapia.
2: Vabbè, come la sta raccontando?
0: Allora, raccontaci, medita in campo, quindi.
2: Medita in campo significa che noi saremo presenti sul territorio, quindi racconteremo, andremo a sviscerare tutto quello che accadrà dal punto di vista sportivo. Lo faremo con interviste sicuramente sul territorio, lo faremo ascoltando anche i pareri della gente, come abbiamo già detto in precedenza, e poi aggiornandovi sui risultati sulla nostra Italia che sta disputando sicuramente fino a questo momento un inizio importante di pallavolo, ma non solo, quindi ci attendiamo tanto.
0: Domani c'è la Pilat.
2: Domani c'è la Pilat,
0: Nei 100 rana.
2: rana, nei 100 rana,
0: Mattina
2: esattamente.
0: qualificazioni.
2: E poi il pomeriggio naturalmente c'è l'altra parte.
0: E lunedì mi pare che abbia altre gare.
2: Mi pare di sì,
0: Sì,
2: dobbiamo andare a
0: ma
2: svisciare
0: mi pare che abbia
2: probabilmente
0: 50.
2: i 50. Ovviamente questo calendario anche da rivisitare, risistemare un
0: Da
2: attimino in
0: studiare
2: base e
0: perché c'è di tutto.
2: da studiare. Quindi quello che vi possiamo dire naturalmente con garanzia che riusciremo riusciremo
0: ti assumi
2: a dare
0: le tue responsabilità
2: più aggiornamenti possibili.
0: La linea sarà sempre perfetta, l'audio perfetto, allora, quindi lui si sta assumendo la responsabilità.
2: Questo lo lasciamo fare al di lì.
0: L'ultimo arrivato in senso anagrafico, ma non in senso professionale, perché il ragazzo si farà, come direbbe Mauro Pulpito, speriamo che si farà, ok? Quindi, allora, però hai dei servizi da lanciare?
2: Assolutamente, assolutamente sì, abbiamo dei servizi perché appunto c'è la Roglia che è diventato il villaggio degli atleti, oltre 3.000 sportivi a bordo, e questo è un segnale assolutamente interessante proprio per dimostrare appunto che gli sportivi soggiorneranno in questi villaggi.
0: Vai, Labriola.
3: Taranto si prepara ad accogliere i protagonisti dei 20esimi Giochi del Mediterraneo e lo fa con una novità davvero suggestiva. La nave da crociera Aroia si trasforma nel villaggio degli atleti. A bordo sono già arrivate diverse delegazioni accolte dal personale della nave, della Marina Militare e dello staff di Taranto 2026. Saranno 3.083 gli atleti, 497 dei quali italiani, impegnati in 33 discipline sportive fino al 3 settembre. A fare gli onori di casa è Alessia Maurelli, responsabile del villaggio ed ex capitana della nazionale italiana di ginnastica ritmica. La nave è stata organizzata per offrire agli sportivi tutto ciò di cui hanno bisogno durante la competizione: cabine, ristorante, piscina, palestra, medical center e spazi dedicati agli allenamenti. Per tutta la durata dei giochi, quindi, la Roia sarà molto più di una semplice nave. Diventerà una vera casa galleggiante dello sport, capace di ospitare atleti provenienti da numerosi paesi del Mediterraneo. Intanto cresce l'attesa per la cerimonia inaugurale, in programma questa sera, venerdì 21 agosto, allo Stadio Iacovone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con il mare di Taranto a fare da sfondo, la città pugliese si prepara così a vivere una grande festa internazionale dello sport, e mentre gli atleti si sfideranno sui campi di gara, sulla Roia nasceranno incontri, emozioni e ricordi destinati a rimanere tra i momenti più belli di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo.
0: Bene, bene, Peppe, ci ha appena detto Peppe fuori onda che sarebbe voluto rimanere lì e non scendere più.
2: Eh beh, sì. Avevo visto questo villaggio meraviglioso.
1: Secondo me aveva visto pure le atlete.
0: Secondo me sì.
2: C'era un particolare interesse, ti dico la verità. Ho detto al direttore Dario Galita, ho detto, perché non mi fai rimanere
1: certo,
2: qua?
1: Vedete,
2: è una cosa meravigliosa.
0: Il ragazzo si farà, è già molto professionale, è notato.
2: Ho bisogno, insomma.
1: Votato alla detto, causa.
2: Avrei gradito proprio per dire il karaoke, no? Avremmo fatto
0: anche secondo me lui c'è il ciuffo che becca. Lui c'è il ciuffo che becca, vero? Ah, Sabrina.
2: Oh, il capello riccio perfetto,
1: sì,
2: preciso.
1: Per questa stagione siamo entrambi
0: ricci. Anch'io a 5 anni avevo i capelli ricci, ti ricordi?
1: Ma lo ricordo,
0: mi conosce da quando eravamo bambini.
1: Torna a parlare della sua vita.
0: Sì. Potrei dirti di Sabrina Morea cose inenarrabili.
1: Ma lasciamo perdere.
0: Ho delle foto bellissime, ma lasciamo stare. Allora, dobbiamo dire una cosa.
2: Sì,
0: ci diceva la regia giustamente. Made in Ta, oggi alle 17, speciale. Speciale, fortunatamente non vedrete me, ma vedrete i colleghi del TG che sono, non vedrete neanche lui. Lei sta già preparando, perché ora passeremo a Sabrina, che sta già preparando il suo Made in Ta Eventi. Io intanto chiedo la regia, ma Galitelli, che è lì sguinzagliato, è già pronto per il collegamento o aspettiamo?
1: No,
0: ancora
1: aspettiamo,
0: no.
1: Andiamo avanti.
0: Allora,
1: nel frattempo,
0: Peppe,
1: magari.
0: Tu so che hai sentito ieri due persone, proprio su Navia Roia?
2: Assolutamente.
0: Di chi parliamo?
2: Parliamo ovviamente del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrari,
0: ex straordinario, poi presidente del comitato.
2: Adesso sì, e ovviamente anche il dottor Giuseppe Speziale, che hanno raccontato come su questa nave appunto ci sono tutti i servizi a disposizione ed è un grande risultato, è stata una corsa contro il tempo, guardiamo. È un'accoglienza che racconta il grande lavoro fatto in queste settimane per garantire agli atleti le migliori condizioni durante i Giochi del Mediterraneo. Due navi messe a disposizione dal comitato organizzatore sono ora pronte ad ospitare gli sportivi, offrendo loro un comfort e tranquillità. Un risultato raggiunto in una vera e propria corsa contro il tempo, grazie alla sinergia tra organizzazione e settore sanitario.
4: Oggi è una giornata importante, non soltanto perché c'è l'arrivo degli atleti e quindi queste due navi, due grandi navi messe a disposizione appunto dal nostro comitato organizzatore, ma non basta avere l'organizzazione, a noi serve anche avere la tranquillità e quindi la sanità al nostro fianco, e quindi una organizzazione come quella di GVM con cui abbiamo stretto un grande accordo di collaborazione, a noi serve perché ci dà tutta la massima tranquillità e dà la possibilità ai nostri migliaia di atleti di avere in casa la possibilità di la tranquillità appunto sotto l'aspetto sanitario. Quindi io li ringrazio, sono al nostro fianco, lo

0: Lo saranno fino alla fine dei giochi e ringrazio tutta l'organizzazione per quello che è stato l'accordo.
1: Siamo molto orgogliosi come GVM di partecipare come sponsor ufficiali per la parte sanitaria ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, perché questo è un evento importantissimo, non solo sportivo, ma una prova di organizzazione, una macchina complessa, difficile, perché ci sono atleti che vengono da 26 paesi, ma poi ci sono gli occhi puntati di tutto il mondo che ci guarda. Quindi siamo molto orgogliosi di partecipare come GVM alla sicurezza della salute. Abbiamo un centro medico multidisciplinare, una shock room, una terapia intensiva, 8 ambulanze e circa 90 professionisti fra medici, anestesisti e infermieri a salvaguardia 24 ore su 24 della tutela della salute delle nostre persone, ma soprattutto speriamo che rimanga quel senso di esperienza che questa organizzazione di solito devono lasciare.
2: E quindi questo era l'aspetto sanitario?
3: Sì, è l'aspetto sanitario che ovviamente è fondamentale all'interno di un'organizzazione così importante, lo ha sottolineato Massimo Ferrarese giustamente, lo ha sottolineato anche il dottor Speziale, sono dei piccoli dettagli che poi fanno la differenza all'interno di un torneo così, perché è un evento, e lo sottolineiamo sempre, che ha qualcosa di clamoroso a Taranto. Per come poi siamo arrivati e come l'ha specificato del resto Massimo Ferrarese, è stata una corsa contro il tempo ed è stato un risultato eccezionale sotto tutti i punti di vista e adesso ce li godiamo finalmente.
2: Sì, diciamo che anche l'istituto del commissariamento ha snellito, no? Però diciamolo, persona competente al posto giusto,
4: certo.
2: Perché se avessero commissariato con me non credo che oggi ci sarebbero i giochi del mondo. È normale.
3: L'uomo giusto al posto giusto.
2: Competenza, professionale. Sento rumori di fondo perché...
4: No,
2: è visioni immaginarie di un uomo già stanco.
3: Ok.
2: Allora,
3: non sono ancora le 22, le 20.
2: Bene, allora ragazzi, siamo a posto con lo sport, sì. Possiamo dire buon lavoro.
3: Grazie.
2: Però resti con noi.
3: Certo,
2: resti con noi e interagisci con noi perché?
3: No.
2: Perché entriamo nel mondo degli altri due spaccati di Made in Ta, cioè che si intrecceranno per forza di cose, gli eventi e la strada. Perché gli eventi, Sabrina, sono per strada e non a caso, cioè anche nei locali, però la strada, le strade di Taranto, e non solo perché i comuni sono tanti coinvolti, abbiamo comuni della provincia di Taranto ovviamente, ma anche qualche comune del Brindisino, compreso il capoluogo, di Lecce, abbiamo Lecce il capoluogo, e qualche comune del Barese, quindi eventi stratificati che coinvolgono 4 province della Puglia. Allora, ieri Fondazione Taranto 25 ha organizzato una parata delle società sportive che sostiene. Si sono aggregate altre società, ma soprattutto si è aggregata tantissima gente dall'altezza dell'ex Coin, OVS, diciamo, non è pubblicità, sono luoghi anche geografici a Taranto, di Via di Palma sino a Piazza Garibaldi, dove, poi ne parliamo, è stato inaugurato il Fan Village. Durante questo corteo erano attese anche autorità, personalità. Qualcuno ha detto non c'è nessuno, ma Martino Vinci e Maria Laura Paletta hanno incontrato nel corteo, mischiati tra bambini e famiglie, due volti noti della politica italiana. Li guardiamo insieme?
5: Taranto ritrova se stessa alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il capoluogo ionico rialza la testa e si stringe intorno a quella che appare sempre più come un'occasione di riscatto. Una settantina di associazioni e società sportive di Taranto e provincia, oltre 5.000 partecipanti e tantissimi cittadini hanno trasformato la parata inaugurale in una straordinaria fotografia di comunità. Un messaggio semplice e potente, è tempo di voltare pagina e mostrare al mondo il volto migliore della città. Un fiume di bandiere, bambini e ragazzi in divisa, atleti e società. Dalla pallavolo alla vela, dal basket al calcio, dalle arti marziali al pugilato, è il vero lascito di un evento che con lo sport ha unito Taranto e richiamato l'intero territorio a fare quadrato intorno al suo capoluogo. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 è andato oltre ogni aspettativa.
6: Questa serata per noi di Fondazione è emozionantissima. Perché quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata degli sportivi tarantini, abbiamo detto subito sì. Questi giochi devono essere dedicati ai ragazzi e alle ragazze della nostra città, perché debbano avere da questo evento, che quelli della mia generazione avrebbero sempre sognato di avere, un motivo in più per credere nel futuro di Taranto, per credere che Taranto è la città giusta dove loro possono vivere e possono immaginare di vivere anche in futuro.
5: Dal raduno delle 19 in via di Palma il corteo ha attraversato il borgo fino a piazza Garibaldi, dove è stato inaugurato ufficialmente il Fan Village. Musica, intrattenimento, sport con la conduzione del giornalista Matteo Schinaia e la partecipazione degli atleti ionici Roberta Chiurlia e Claudia Sammanco, insieme al modello Fabio Mancini. A sorpresa tra i partecipanti anche il ministro dello sport Andrea Bodi, accanto al presidente della regione Puglia Antonio De Caro.
4: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori, speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore, possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
7: La cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro, a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva che non risolve, ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili. Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
5: Un segnale che rafforza il valore di una manifestazione destinata a portare Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali. Ma l'entusiasmo è solo l'inizio, il difficile, come ha ricordato Bodi, verrà dopo. Intanto Taranto ha fatto vedere di esserci, unita, orgogliosa, pronta a prendersi la scena. I Giochi del Mediterraneo sono una vetrina per la Puglia, ma soprattutto una grande occasione per una città che ha voglia di chiudere col passato e riscattare il proprio presente.
2: Bene, bene, bel colpo Paletta, bel colpo Martino Vinci, perché De Caro e Bodi, ragazzi, sono entrati nel corteo, è stato anche bello, no? Cioè il ministro, il governo, il presidente della regione, quindi istituzioni fondamentali che si sono mescolate con le delegazioni, veramente bello, e qui la politica non c'entra, qui c'entra proprio la portata semantica di una presenza, cioè lo Stato, la Puglia, che vengono a Taranto perché Taranto è centrale in questo discorso socio-sportivo-politico che oggi verrà formalmente inaugurato. Però Sabrina, mi pare che abbiamo il collegamento di una persona importante, non sì, come Bodi, non come Bodi e De Caro, ancora però importante.
8: Ma importante,
2: è vero, Gallitelli.
8: Eccolo, il nostro direttore Dario Gallitelli.
9: Un po' meno, però dai, proprio, scendiamo dal piedistallo. Buongiorno a tutti, io sono all'esterno dell'Hotel Delfino, dove in questo momento è in corso la presentazione della delegazione della rappresentativa di San Marino. Abbiamo voluto testimoniare la nostra presenza proprio per l'atteristica di questa delegazione, che è una delle più piccole, partecipa ai Giochi del Mediterraneo, ma ha una sorta di continuità tale tra l'Italia e il paese del Monte Titano. Diversi gli atleti che parteciperanno e che prenderanno parte alla kermesse, sono in questo momento tutti gli ospiti di questo evento importante, diversi i colleghi. Poi, se posso dirvi, c'è un'area diversa che si respira qui sul lungomare, ad esempio su Viale Virgilio, ci sono diverse delegazioni dello sport, del ciclismo, che si stanno allenando, che sono usciti dal villaggio olimpico, quindi si respira un'area particolare. Perché? Perché la città è completamente differente, in quanto quelli che sono stati che si vedono e si sentono dire. E poi c'è un'area di sport, c'è un'area di festa che sicuramente questa sera troverà il proprio momento apicale nell'inaugurazione. Poco fa ho sentito due rappresentanti di questa delegazione, capo delegazione della rappresentativa di San Marino, e una delle campionesse, due volte campione del mondo, Stella Paoletti, due volte campione del mondo e vincitrice dell'ultima kermesse dei Giochi del Mediterraneo a Dorano. Se non ti possiamo farci l'intervista.
2: Quindi il livello è alto, quindi chiedo alla regia, le interviste le abbiamo già acquisite? Quindi mandiamole, grazie Caritelli, le mandiamo, le guardiamo insieme.
10: Marisa Ciafatta, capo delegazione della rappresentativa di San Marino. Insomma, un'emozione sicuramente ogni qualvolta si indossa la casacca del proprio paese, però questa volta si gioca quasi in casa. Taranto fa parte per continuità geografica del vostro territorio.
11: Sì, è sempre un onore indossare i propri colori, quindi poter rappresentare il proprio paese, poter essere a capo della delegazione degli atleti che rappresenta la nostra bandiera è un grandissimo onore.

0: farlo vicino a casa è ovviamente sentirsi ancora più vicini e questo ovviamente aiuta poi, penso, ai ragazzi anche a competere al meglio.
1: Un evento che sta catalizzando l'attenzione di Taranto e dei tarantini. Taranto sta scoprendo le proprie capacità organizzative. Avete già visitato il villaggio, che impressione vi ha fatto?
0: Sì, noi siamo in villaggio da inizio di questa settimana, è molto bello e si stanno trovando molto bene gli atleti e poi pian piano stanno scoprendo anche le diverse venues dove andranno a competere, ad allenarsi, quindi pian piano stanno scoprendo anche i nuovi impianti che sono stati realizzati e quelli riammodernati, quindi pian piano andiamo a scoprire tutta Taranto, tutta la città e tutta la provincia.
1: Esatto, al di là dell'aspetto sportivo c'è l'aspetto sociale che catalizza l'attenzione in questi giorni. Non so se avete avuto già modo di visitare la città e che ve ne pare.
0: Ancora no, dico la verità, ancora non c'è stato modo perché in questi giorni ci sono gli arrivi, quindi si stanno iniziando a ambientare, però sicuramente nelle pause c'è tanta voglia di andare a scoprire anche una città, soprattutto per chi non è mai stato qua a Taranto e per tutte le immagini che stanno girando e tutto il lavoro che è stato fatto, quindi c'è attesa e voglia di scoprire la città.
1: Tutto pronto, oggi presentiamo la delegazione di San Marino presente quest'oggi a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Stella Paoletti, due volte campionessa del mondo, medaglia d'oro ad Orano nelle ultime edizioni dei Giochi del Mediterraneo. Insomma, grandi aspettative sul vostro team, ma insomma una delle rappresentative più piccole, però tanta emozione per Taranto.
2: Sì, assolutamente. I Giochi del Mediterraneo è sempre una competizione meravigliosa, specialmente per noi che non siamo ancora purtroppo sport olimpico. Cercheremo di puntare in alto, abbiamo provato le corsie ieri, hanno comunque caratteristiche particolari, probabilmente vincerà chi riuscirà ad adattarsi meglio, noi cerchiamo di fare il possibile.
1: Avete già visitato il villaggio, insomma una prima impressione su come Taranto sta organizzando questi giochi?
2: Ma sinceramente siamo rimasti positivamente impressionati, entrare nella nave già è respirare l'aria dei giochi. E la cosa bella di queste competizioni è proprio quella di conoscere persone da diversi stati che praticano sport diversi e si prospetta una settimana davvero intensa per noi.
1: Taranto ospita per la prima volta come capitale questa kermesse, tu invece sei una veterana, quali sono le tue aspettative per questo evento?
2: Ma essendo comunque anche geograficamente legati all'Italia sembra un pochino di giocare in casa, diciamo, l'organizzazione per ora sta andando bene e aspettative difficile crearsene, noi cerchiamo di vivere la giornata e di goderci ogni momento perché alla fine di questa esperienza porteremo a casa ricordi stupendi al di là del risultato sportivo, se poi arriverà anche quello sarà la ciliegina sulla torta.
3: Bene, bene, bene. Oh, allora, faccio un passo indietro, mia colpa, ho detto senza nulla pretendere, qui il livello è alto ragazzi. San Marino, chiedo scusa, complimenti e forza San Marino, perché ha detto testualmente puntiamo in alto, quindi quando si sbaglia si sbaglia. Ho detto senza nulla pretendere, no, qui si pretende legittimamente un risultato, in bocca al lupo a San Marino. Galitelli, ci sei ancora o ti sei tuffato in piscina al Delfino?
4: Forse si è andato a tuffare.
3: Secondo me si è tuffato.
4: Vediamo.
3: 3, 2, 1, 3, 2, 1. Galitelli appena riemergerà dalla piscina, richiederà la linea.
4: Sì.
3: Eccolo. Hai fatto un tuffo in piscina?
5: Tu ami tanto in piscina, non sia il momento. Allora, sono qua.
3: Eccoti.
5: No, sarebbe fantastico, però purtroppo il dovere, come dicono i supereroi, noi adesso siamo qua.
3: Niente Dario.
5: Ad ascoltare.
3: No Dario non va, ti salutiamo, problemi di linea, diciamolo, com'è che si dice in gergo, le celle telefoniche?
4: Sì.
3: C'è qualche persona in più a Taranto in questi giorni e quindi...
4: Oppure si è bagnato il microfono, non ce l'ha detto che ha fatto il bagno in piscina.
3: Brava, l'esperienza non è che dice Sabina Morea, chissà quante volte si è tuffata la Morea prima e dopo un concerto.
4: Mai.
3: Bene, volevo dirlo. Perché
6: le hai dato un'idea adesso?
3: No, l'ho fatto anche
4: così. Dalla prossima.
3: Dalla prossima, collegamento subacqueo con Sabina Morea da una piscina di Taranto.
6: Vabbè, dillo anche tu che volevi stare lì.
3: No, in piscina è difficile perché il nuoto
6: e
3: io.
6: La pulina in bocca.
3: No, il nuoto e io siamo come. Non lo so, non mi viene la metafora, ma diciamo, disse uno una volta agli antilopi per dire gli antipodi. Quindi quello non è una gaffa, non fate un meme, stavo scherzando, perché qua. Allora, Sabina, a proposito di eventi,
4: sì.
3: Che cosa sono i Giochi del Mediterraneo? Come effetto collaterale, quindi dal punto

0: vista culturale, musicale, artistico.
1: Beh, quest'anno c'è davvero un grande programma che io direi inizialmente collaterale, ma in realtà anche no, perché chiaramente tutti gli eventi che animeranno i punti principali, nevralgici della nostra città, soprattutto il pomeriggio, con una serie di attività che coinvolgeranno Piazza Maria Immacolata, Piazza della Vittoria, Piazza Garibaldi, dove ieri appunto, da ieri fino al 3 di settembre ha preso vita il Fan Village, e poi altri punti fino ad arrivare alla discesa Vasto.
0: Che stiamo
1: stiamo vedendo l'apertura del Fan Village di ieri, appunto questo spazio che darà la possibilità anche di ricevere informazioni relativamente alle varie attività che si terranno durante la giornata.
0: Intanto la regia scorre,
1: sì,
0: vedete.
1: Ci fermiamo un attimo sul Fan Village, che è molto importante perché ovviamente essendo uno spazio che proporrà delle attività culturali, ma dà anche la possibilità di ricevere informazioni tanto sugli eventi quanto anche a partire da domani ci sarà proprio un punto di ticket per praticamente vendere i biglietti delle varie attività e dare informazioni anche sugli orari della mobilità, perché ci dicono che sono le informazioni che stanno andando più a ruba. Sta scorrendo, questo è il programma del Fan Village. Da domani incontreremo qualcuno dei protagonisti che animeranno il Fan Village, e abbiamo già i nostri contatti con coloro che appunto con le attività soprattutto musicali e culturali daranno vita a questo villaggio a Piazza Garibaldi. Quindi ieri insomma è stato il punto di incontro dopo la parata organizzata da Fondazione Taranto.
0: Però Sabrina, mi pare, magari mandiamo anche un pezzo della paletta sul Fan Village girato ieri, mi pare che però questo sia un pezzo di una programmazione generale
1: molto ampia
0: di cui ci parlerai magari dopo.
1: Sì, vi parleremo comunque, noi giorno per giorno vi accompagneremo, no? Nel programma degli eventi, e vi diremo quali sono tutti i punti coinvolti, ovviamente passando dal Fan Village.
0: Allora, guardiamo il servizio della paletta proprio dedicato al Fan Village e poi rientriamo con Sabrina che ci parlerà.
1: Parliamo degli altri eventi di oggi.
0: Vai.
2: Un villaggio pensato per far vivere l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026 a cittadini, turisti, appassionati e semplici curiosi è l'obiettivo del Fan Village, inaugurato ieri sera con l'arrivo della parata organizzata da Fondazione Taranto 25. In piazza Garibaldi, attorno alla Cassa Armonica, tanti stand che potranno essere visitati gratuitamente tutti i giorni fino al 3 settembre dalle ore 18 a mezzanotte.
3: Troveranno aggregazione, socialità, gli stand dei nostri partner, dove abbiamo tante attività di engagement, di divertimento, faremo delle cooking class, delle master class, sempre grazie a loro. Ci sarà la sera un DJ set dopo le 22 per intrattenere e verificare, ci saranno parecchi talk con un programma giornaliero ben contraddistinto, avremo anche la proiezione di docufilm sulla città di Taranto, insomma tutti i giorni dalle 18 alle 24 staremo bene insieme per divertirci, stare insieme, assaggiare i prodotti tipici della regione e goderci questi Giochi del Mediterraneo importantissimi, bellissimi, un momento di sport veramente importante, assolutamente. Anche all'interno della Cassa Armonica sull'Edwall ci sarà la possibilità anche di seguire, non sempre quando non ci sono le attività, le gare in diretta, quindi chi non sarà potuto andare alle venue per vedere le gare dal vivo potrà, chi vuole, venire qua dalle 18 e seguire le gare anche qui.
2: Dai gadget brandizzati con il logo dei giochi a Trenitalia, dalle degustazioni enogastronomiche ai DJ set allestiti nella Cassa Armonica. Uno degli stand più gettonati sin da subito è l'InfoPoint.
4: Mi chiedono molto dei biglietti che purtroppo però pare siano quasi terminati, sperano di poterli acquistare qui ma al momento ancora non è possibile, probabilmente da sabato avremo qui la postazione di Viva Ticket e quindi sarà possibile anche qui acquistarli per le gare che ancora hanno disponibilità. E poi chiedono molte notizie sulla mobilità perché ancora non è molto chiaro come poter raggiungere i vari luoghi.
0: Sabrina.
1: Sì, allora, come abbiamo anticipato poco fa, lo avevo detto che da domani al Fan Village sarà possibile

0: possibile trovare un punto fisico di Viva Ticket dove acquistare i biglietti delle varie competizioni. Quindi, come dicevo, le richieste maggiori da parte del pubblico in questa prima giornata di ieri sono state appunto quelle di ritrovare e acquistare i biglietti, gli orari relativi appunto agli spostamenti dei bus e delle navette, quindi chiaramente sono informazioni importantissime, a parte quelle dei divieti di sosta e dei divieti, insomma, di viabilità, e poi quelli che saranno gli eventi. A proposito di eventi, così io chiudo la mia sezione per questa giornata di oggi, se possibile andrei sul programma generale, chiedo alla regia del punto giornaliero,
1: quello
0: degli eventi collaterali per la giornata di oggi, perché chiaramente tutto è incentrato su quella che sarà l'inaugurazione di questa sera allo stadio Iacovone, quindi ci sono ancora pochi eventi, ma partendo dall'inizio praticamente abbiamo la mostra fotografica che si terrà a Palazzo d'Aquino al pendio La Riccia dal titolo Taranto vista dal mare, organizzata dall'associazione 40° Parallelo, appunto uno sguardo inedito su Taranto vista dal mare attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica, curata questa mostra dal giornalista e fotografo Giuseppe Bolognini. Quindi questa sarà l'occasione per scoprire e riscoprire degli angoli magari sconosciuti. Sì, era forse un po' prima, vediamo, vai ancora, eccolo, se risali ancora un po', eccola qua, mostra fotografica Palazzo d'Aquino organizzata dall'associazione 40° Parallelo, quindi a partire da oggi. Andiamo avanti, e ancora da oggi fino al 3 settembre l'evento successivo a questo è un'illuminazione artistica, eccola qui, che si chiama Attraverso, organizzata da Provinciali SRL, che si terrà presso la Concattedrale Gran Mare.
1: Bellissimo, l'altra sera mi sono trovato, facevano le prove, la consiglio, bellissima.
0: È un'installazione luminosa ideata da Claudia Pignatale, che abbiamo già ritrovato insomma qualche tempo fa, che stiamo cercando di raggiungere per intervistarla, per parlare insomma di questa sua idea della installazione luminosa, e poi light design Daniele Davino, è realizzato insieme a Provinciali SRL. Scendendo ancora nel programma generale, l'apertura, sempre al 21, del Mediterranean Game Music Village, l'opening party, quindi presso lo spazio porto in via Niceforo Foca 28, ecco la locandina generale, da oggi fino al 3 di settembre ogni sera ci saranno delle attività, DJ set, live, e quindi di volta in volta daremo informazioni di quello che accadrà.
1: Da che ora?
0: Dalle 22, Niceforo Foca 28, raggiungibile ovviamente più facilmente da Punta Penna, perché ovviamente tutte le strade questa sera per l'inaugurazione saranno abbastanza insomma bloccate, okay. Per cui comunque si può arrivare tranquillamente da Punta Penna. Per questa sera l'opening party, quindi diciamo una festa di apertura con un DJ set, come dicevo ad Angelo, a partire dalle 22. Questo per oggi, perché ovviamente il grosso del programma è occupato dal grande evento dello Stadio Iacovone.
1: E allora, siamo in chiusura per oggi, non prima di aver ricordato che ogni giorno, sino al 3 settembre, alle 11 e alle 17, Medinta si occuperà di raccontare cosa avviene sui campi, cosa avviene fuori dai campi, cioè per le strade, e cosa avviene mattina, pomeriggio, sera, dal punto di vista culturale, dell'intrattenimento, quindi la musica. Avete visto Spazio Porto, per esempio, tutte le sere, ma è solo un esempio di un vasto, parliamo di PDF, circa 120 pagine di PDF.
0: Sì, ma infatti noi ogni giorno snoccioleremo giornata per giornata, perché sono davvero tanti gli eventi, e a partire dalla mattina le degustazioni, gli incontri, le escursioni, i spettacoli teatrali, le mostre fotografiche, insomma tutto quello che riempirà ancora di più, colorerà ancora di più, come abbiamo detto, nello sport, le strade della nostra città.
1: Allora, Medinta riprende alle 17, non ci saremo noi tre, perché noi tre lavoreremo per la produzione di domani tra dirette e servizi particolari. Gli ambiti ormai penso siano noti. Medinta però oggi alle 17 in diretta dallo Iacovone, ovvero dalle strade che portano allo Iacovone, prima della

0: Cerimonia quindi alle 17 in diretta Studio 100, avremo anche collegamento col Castello Aragonese dove ci sarà un evento istituzionale molto molto importante. Ma l'appuntamento più immediato è quello con il TG delle ore 14, TG che ovviamente, a parte gli eventi di ieri sera e quelli di oggi dedicati ai giochi, racconteranno anche ciò che a Taranto, a prescindere, sta
1: La
0: accadendo.
1: quotidianità.
0: Perché un TG è generalista, quindi grande spazio ai giochi, ma cronaca, politica, nera ed altro vanno avanti. Allora, andiamo per ordine, alle 14 il TG, Made in Town oggi alle 17,
1: 14:30 Sport,
0: speciale.
1: TG Sport 14:30.
0: Cioè, giustamente, dice.
2: C'è anche altro
1: Abbiamo gli
2: sport,
1: aggiornamenti sul Taranto
2: oltre ai
1: Calcio,
2: giochi,
1: abbiamo
2: guarda, lo chiameremo
1: aggiornamenti.
2: oltre ai
1: Oh,
2: giochi.
1: ci sono
0: Lo chiameremo oltre ai giochi. A
1: tante
0: proposito, un minuto, sto Taranto Calcio, come va?
1: Sta andando bene, ha vinto ieri tra l'altro l'allenamento congiunto contro il Manduria, si prepara all'esordio il 30 contro il Cosmano Sport Foggia.
0: Cioè, il 30 agosto comincia il campionato di
1: d'eccellenza?
0: eccellenza?
1: Assolutamente sì.
0: In casa o fuori?
1: In casa si fa per
0: Ma?
1: dire, ma deve trovare ancora un impianto, quindi
0: Perché
1: i giochi
0: lo Iacovone
1: è
0: dal
1: interessato
0: 4
1: per
0: settembre
1: il gioco. Esattamente.
0: sarà disponibile anche per il football
1: Football.
0: rosso-blu. Bene, allora posso chiudere con forza Taranto, forza tutti noi, godiamoci questi giochi, ognuno per le proprie competenze e per il proprio ruolo, però godiamoci una irripetibile occasione per tutti noi. Buoni giochi del Mediterraneo, appuntamento con Medintale 17, prima però alle 14 c'è il TG Sport. Ciao da Angelo Di Leo.
2: Da Sabrina Morea.
1: E da Giuseppe De Risanti.
0: Ci vediamo fra qualche ora. Ciao.
2: Salutiamo la regia.
0: Salutiamo la regia.
3: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, Bioergotech, Baux Casa, Five Motors, Dottor Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.

0: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ah no, il pareggio è 8
2: punteggio. Ora c'è il giocatore che possa mantenere.
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Sì, ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
8: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1, perché col 2-1 forse potevamo chiudere la prassi.

0: simpatica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
1: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
0: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
2: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
0: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
1: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
2: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarci. La partita è importante, non posso saltarla.
1: Facciamo un commento rapido alla partita, una grande partita dell'Under 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
2: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
1: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il

0: Sergio Il Faceto consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
2: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
3: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
2: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
3: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Val-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
2: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
3: Grazie Nicola.
2: Prego.
4: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
2: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
4: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
2: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
0: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta Dio?
5: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
5: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
4: Com'è stata la notte? Scusami.
5: Scusa.
4: Aspetta, posso?
2: Certo.
4: Com'è stata la notte? Insonne?
5: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
4: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
5: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
0: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a prendersi di mezzo?
5: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
4: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
6: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
4: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
6: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
4: La Francia è un avversario poi così temibile?
6: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
4: Incrociamo le dita.
6: Va bene, arrivederci.
4: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
7: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
4: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
7: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
4: Ti senti in forma?
7: Sì.

0: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
1: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
0: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
1: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
0: Come ti senti, vincente?
1: Sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo. E niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
0: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
1: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo, si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiadi forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente. Significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. Non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. la rete dell'Italia, 2-1, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito
0: Italia
2: Pirlo,
0: in vantaggio,
2: eh?
0: D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare, e ha preso il contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

Made in Ta, un nuovo programma, una nuova trasmissione per parlare di questi giochi del Mediterraneo. Oramai si parla dappertutto di questo evento straordinario che sta caratterizzando Taranto, ma non solo. E quindi vi daremo aggiornamenti costanti su Taekwondo, su sport in generale. Noi saremo qui, come sempre, per raccontarvi la nostra città e tutto quello che ci appartiene.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, da anni è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte,

oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui
Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody, alla fine, capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano

ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Made in Ta 2026 eventi, Studio 100 TV.

nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, in questa edizione ovviamente un'ampia pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo, ieri la parata inaugurale, oggi il grande giorno con l'apertura allo stadio Iacovone e poi ancora Ex Ilva ed una pagina dedicata anche alla cronaca, queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: dinosauro.
1: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
2: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
3: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
4: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: È il giorno che Taranto attende da anni. Questa sera lo Iacovone, completamente rinnovato e sold out, ospiterà la cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Ma non sarà soltanto una notte di sport e spettacolo, per la città può cominciare una nuova storia. Il futuro dell'ex Ilva di Taranto passerà anche dai tavoli di Palazzo Chigi, che si terranno a settembre, mentre il dossier sul tavolo del governo resta complesso. Grande successo e tanta emozione nella serata di ieri per la parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026, organizzata da Fondazione Taranto 25 nel Borgo.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Non potevamo che non aprire così con i Giochi del Mediterraneo. Taranto è pronta. Questa sera allo Iacovone si apre ufficialmente la 20esima edizione, una serata che va oltre lo sport e che può segnare l'inizio di una nuova storia per la città. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: Ci sono giorni che una città aspetta a lungo, quasi senza sapere come immaginarli. Per Taranto quel giorno è arrivato. Questa sera nello stadio Iacovone, completamente rinnovato e sold out, prenderà vita la cerimonia inaugurale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Un evento che abbraccia 13 città e 4 province, ma che avrà proprio in Taranto il suo cuore. 26 nazioni, oltre alla delegazione di Atletica Vaticana, 3.803 atleti, 33 discipline e 28 campi di gara. Numeri mai visti prima dalla città. Città chiamata ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, capi di Stato e di Governo, ambasciatori e ministri. Sarà Mattarella a pronunciare la formula che dichiarerà ufficialmente aperti i giochi. L'Italia si presenta con la delegazione più numerosa, 497 atleti guidati dai portabandiera Tortu e Testa. Tra i protagonisti anche Benedetta Pilato, Gianmarco Tamberi e numerosi campioni e medagliati olimpici. La cerimonia d'apertura sarà un viaggio tra mito, memoria e futuro, con coreografie, luci, droni, acqua e fuochi. Sul palco Mietta, Albano, Serena Brancale e il giovane Simone Grande. La tarantina Antonella Palmisano invece sarà la prima atleta a entrare nello stadio con il tricolore. Ma questa sera Taranto non dovrà limitarsi a ospitare uno spettacolo. Dovrà sentirsi protagonista, gestire la pressione senza subirla e vestire finalmente i panni della prima donna senza considerarsi la sorella minore delle città abituate ai grandi appuntamenti. Questi giochi possono rappresentare un'occasione di riscatto e di rinascita sociale, l'alba di una nuova narrazione che non parli più soltanto di acciaio e industria, ma neppure esclusivamente di sport, perché dopo l'ultima medaglia dovrà restare una Taranto nuova, consapevole del proprio valore e capace di pensarsi grande e nobilissimamente fiera di sé. Questa sera il Mediterraneo guarderà qui verso le luci del nuovo Iacovone. È il tuo momento. Sentiti grande Taranto e goditi i tuoi giochi.
1: E intervalliamo per qualche minuto la pagina dedicata ai Giochi del Mediterraneo e parliamo invece di ex Ilva. Il futuro dello stabilimento di Taranto passerà anche dai tavoli di Palazzo Chigi, che si terranno a settembre, mentre il dossier sul tavolo del governo resta complesso. Ce ne

0: Parla Maria Laura Paletta.
1: Il futuro dell'ex Ilva e le prospettive di sviluppo economico di Taranto torneranno al centro dell'agenda del governo nei primi giorni di settembre. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha annunciato la convocazione di un nuovo confronto a Palazzo Chigi, dedicato allo stabilimento siderurgico, al quale si affiancherà un tavolo specificamente rivolto alla città e alle opportunità di investimento sul territorio. L'obiettivo del primo incontro sarà fare il punto sulle manifestazioni di interesse arrivate nelle ultime settimane e valutare le possibili soluzioni per il futuro assetto dell'ex Ilva. Il dossier resta particolarmente delicato anche sul fronte occupazionale e industriale. Nei giorni scorsi, Federacciaie, insieme a 14 imprese associate, ha presentato una manifestazione di interesse riguardante gli stabilimenti e concentrata sull'area a freddo del sito di Taranto. La Meloni ha ribadito che per l'esecutivo conservare in Italia una significativa capacità di produrre l'acciaio rappresenta un obiettivo di interesse nazionale. Il confronto sull'ex Ilva sarà quindi affiancato da un secondo tavolo dedicato più complessivamente al futuro economico della città. L'intenzione infatti è quella di valutare nuovi investimenti imprenditoriali capaci di affiancarsi alla siderurgia, favorendo una maggior diversificazione del tessuto produttivo locale. Al confronto saranno coinvolte le realtà del territorio, insieme alla Regione Puglia e agli enti locali. L'iniziativa arriva in una fase particolarmente complessa per Taranto, nella quale si intrecciano questioni industriali, occupazionali, ambientali e sanitarie. Sul futuro dell'ex Ilva, infatti, pesa la prospettiva della chiusura dell'area a caldo, fissata il 26 ottobre, a seguito del provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato l'attenzione sulla situazione della città, sottolineando come le difficoltà legate al lavoro, alla salute e allo sviluppo economico rappresentino una questione di rilevanza nazionale. In questo quadro, l'avvio dei Giochi del Mediterraneo offre alla città anche l'occasione per rilanciare la propria immagine e guardare a nuove prospettive di crescita.
0: Paura nella notte nel centro di Taranto, un'auto ha travolto tavolini e arredi davanti ad un locale. Le persone sono riuscite a mettersi in salvo e non si sono registrati feriti. Un uomo è stato fermato dai carabinieri.
2: Notte di paura nel cuore di Taranto, dove una serata di festa si è trasformata in pochi istanti in una tragedia sfiorata. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, alla vigilia dell'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha imboccato via Regina Margherita e, dopo aver perso il controllo, è finita sul marciapiede. La vettura ha battuto alcune protezioni e ha travolto tavolini e arredi all'esterno di un locale. In quel momento l'area era affollata, tra le persone presenti c'erano anche bambini. Il rumore della vettura ha fatto scattare l'allarme. In pochi secondi chi si trovava ai tavolini è riuscito ad allontanarsi e a mettersi al riparo. L'impatto avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma fortunatamente non si registrano feriti. Secondo una prima ricostruzione, l'auto potrebbe essere stata coinvolta poco prima in un tamponamento lungo Corso Umberto, dal quale sarebbe poi nato un inseguimento. Una dinamica però che resta al vaglio degli investigatori. Dopo lo schianto, il conducente è stato affrontato da alcune persone presenti in strada, ne è nata una colluttazione interrotta dall'arrivo dei carabinieri. Un uomo è stato fermato ed accompagnato in caserma, mentre un'altra persona, che potrebbe essere stata a bordo dell'auto, sarebbe riuscita ad allontanarsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118. Ora si lavora per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti, anche attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere della zona.
0: Ed un nuovo episodio di violenza nel carcere di Taranto. Sei agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante l'intervento per fermare un detenuto. La denuncia arriva dal SAPPE, il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Sei poliziotti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel carcere di Taranto durante l'intervento per fermare un detenuto. A riferirlo è Federico Pilagatti, segretario nazionale del SAPPE.
4: Ancora sei poliziotti in servizio presso il carcere di Taranto sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso con prognosi dai 10 ai 30 giorni di guarigione. Tutto questo perché hanno subito un'aggressione da parte di un detenuto che già nella giornata di ieri aveva creato forte tensione, caos ed eventi critici.
3: Gli agenti, tra ispettori e sovrintendenti, sono stati accompagnati in ospedale. Le prognosi vanno dai 10 ai 30 giorni. Uno di loro avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il detenuto nella stessa giornata era già stato protagonista di diversi episodi di

0: violenza. Trasferito in isolamento, avrebbe continuato a minacciare il personale fino a impugnare un punto e ruolo. A quel punto è intervenuto un nucleo della polizia penitenziaria con gli scudi protettivi. Durante le operazioni di contenimento, sei agenti sarebbero stati colpiti. Il SAP chiede interventi immediati per garantire la sicurezza degli agenti e una gestione più efficace delle situazioni di particolare pericolosità.
1: Proprio per questo noi denunciamo la situazione, ci hanno legato le mani, siamo all'interno delle carceri solo per prendere botte e questo non è più possibile. Noi chiediamo all'amministrazione di applicare, far applicare tutte quelle normative già previste per questi detenuti violenti che poi vanno a creare enorme disagio anche all'altra popolazione detenuta, nonché alla sicurezza delle carceri.
2: E torniamo ai giochi del Mediterraneo. Sono 25 gli atleti pugliesi in gara, da Benedetta Pilato a Paolo Monna e al giovane Cristian Lupo. Una squadra nella squadra, pronta a giocare in casa con il cuore della manifestazione a Taranto. Il servizio è di Dario Galitelli.
3: Solo 25 hanno radici pugliesi e giocheranno in casa. È la squadra nella squadra dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La delegazione azzurra, la più numerosa della manifestazione con 498 atleti, potrà contare su alcuni dei migliori talenti della regione. I riflettori saranno puntati soprattutto su Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina torna nella sua città dopo le tre medaglie conquistate agli Europei di Parigi, due argenti nei 50 rana e nella staffetta 4x100 mista e un bronzo nei 100 rana. In vasca ci saranno anche i fratelli baresi Marco e Luca De Tullio, Chiara Tarantino, Emanuela Potenza e Federica Toma. Grande attesa anche per Paolo Monna, bronzo olimpico a Parigi 2024 nel tiro a segno, e per Cristian Lupo, portiere delle giovanili del Lecce, protagonista del successo dell'Italia all'Europeo Under 17 con quattro rigori parati tra semifinale e finale. Tra gli atleti più titolati spiccano la karateka tarantina Silvia Semeraro, già campionessa europea e oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018, e la pesista di Grottaglie Giulia Imperio, due volte campionessa europea e vincitrice di due ori a Orano 2022. Ma la Puglia sarà rappresentata anche nella vela, nella canoa, nel taekwondo, nella boxe, nella scherma, nel tennis, nel badminton e nell'atletica. Negli sport di squadra, spazio tra gli altri a Giada Babbo e Davide Pugliese nella pallamano, Francesco D'Amico e Alessandro Fanizza nella pallavolo e Giorgia Amatori nel basket 3 contro 3. Per la Puglia è la seconda volta da padrona di casa dopo Bari 1997, ma questa volta il cuore dei giochi batte a Taranto, la città che accoglie il Mediterraneo e sogna di vivere e di vedere i suoi atleti salire sul podio davanti alla propria gente.
2: Trasporti potenziati oggi per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo allo Iacovone: dalle 16 navette dai parcheggi di scambio e corse aggiuntive sulle principali linee urbane. I dettagli nel servizio.
4: E finalmente il giorno della cerimonia di apertura dei 20esimi Giochi del Mediterraneo 2026. Lo stadio Erasmo Iacovone è pronto ad accogliere gli spettatori e, per garantire l'afflusso e il successivo deflusso, Clima Mobilità ha predisposto un piano straordinario per il trasporto pubblico. Dalle 16 di oggi sono attive le navette dai principali parcheggi di scambio verso lo stadio, con corse continue e frequenza modulata in base al numero degli spettatori. Tre le fermate di riferimento attorno allo Iacovone: via Lago Maggiore per chi ha il biglietto di Curva Sud e Tribuna Ovest lato Sud, via Ancona all'angolo con via Maestri del Lavoro per Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Ovest lato Nord, e piazza Giussani destinata agli stessi settori della parte nord dello stadio. I collegamenti sono attivi dai parcheggi San Cataldo, Cimino Bernardini e dall'area del porto mercantile Cruise Port. Per utilizzare navette e servizi potenziati è necessario essere in possesso di un regolare biglietto park and ride secondo le normali condizioni, oppure di un titolo di viaggio. Potenziate anche le linee urbane 1, 2, 3 ed 8, che garantiscono collegamenti aggiuntivi con il quartiere Tamburi e con il centro della città. Previsto inoltre il potenziamento del collegamento da e per Talsano. Particolare attenzione è riservata al termine della cerimonia: dalle 22 circa o comunque al termine effettivo dell'evento, i mezzi saranno già posizionati nelle aree di fermata attorno allo stadio per accompagnare gli spettatori verso i parcheggi di scambio e i diversi quartieri della città. Sul fronte della viabilità, viabilità però c'è una criticità da considerare. Oggi è prevista la chiusura del rondò del Cavalcavia ed il Park and Ride Democrate potrebbe non essere fruibile o essere interessato da rallentamenti. Per questo l'invito è di utilizzare in alternativa il parcheggio del porto mercantile Cruise Port, Park Cimino e Park San Cataldo, evitando di concentrare il traffico sull'area del Democrate. Per chi deve raggiungere

0: Lo Iacovone, dunque l'indicazione è chiara: muoversi con largo anticipo, utilizzare i parcheggi di scambio ed affidarsi al trasporto pubblico potenziato per raggiungere lo stadio e al termine della cerimonia per fare ritorno. È stata la nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese di Taranto, ad ospitare la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Il francobollo riproduce il logo dei giochi ideato dagli studenti dell'Istituto Gaetano Salvemini di Taranto. Ascoltiamo la dichiarazione raccolta.
1: Anche oggi una pagina importantissima per la nostra città. Celebriamo l'annullamento del francobollo realizzato a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in vendita da subito presso tutti gli uffici postali, celebrativo della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra, tutto quello che ci fa ben sperare è che abbraccia il futuro, che è il motto dei Giochi del Mediterraneo che io rappresento. Grazie.
0: Grande successo e tanta emozione ieri durante la parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, organizzata da Fondazione Taranto 25 nel Borgo. A seguire per noi l'evento c'era Maria Laura Paletta.
2: Taranto ritrova se stessa alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il capoluogo ionico rialza la testa e si stringe intorno a quella che appare sempre più come un'occasione di riscatto. Una settantina di associazioni e società sportive di Taranto e provincia, oltre 5.000 partecipanti e tantissimi cittadini, hanno trasformato la parata inaugurale in una straordinaria fotografia di comunità. Un messaggio semplice e potente: è tempo di voltare pagina e mostrare al mondo il volto migliore della città. Un fiume di bandiere, bambini e ragazzi in divisa, atleti e società. Dalla pallavolo alla vela, dal basket al calcio, dalle arti marziali al pugilato, è il vero lascito di un evento che con lo sport ha unito Taranto e richiamato l'intero territorio a fare quadrato intorno al suo capoluogo. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 è andato oltre ogni aspettativa.
3: Questa serata per noi di Fondazione è emozionantissima. Perché quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata degli sportivi tarantini, abbiamo detto subito sì. Questi giochi devono essere dedicati ai ragazzi e alle ragazze della nostra città, perché debbano avere da questo evento, che quelli della mia generazione avrebbero sempre sognato di avere, un motivo in più per credere nel futuro di Taranto. Per credere che Taranto è la città giusta dove loro possono vivere e possono immaginare di vivere anche in futuro.
2: Dal raduno delle 19 in via di Palma, il corteo ha attraversato il borgo fino a piazza Garibaldi, dove è stato inaugurato ufficialmente il Fan Village. Musica, intrattenimento, sport con la conduzione del giornalista Matteo Schinaia e la partecipazione degli atleti ionici Roberta Chiurlia e Claudia Sammanco, insieme al modello Fabio Mancini. A sorpresa tra i partecipanti anche il ministro dello sport Andrea Bodi, accanto al presidente della regione Puglia Antonio De Caro.
4: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori. Speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore, possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
5: La cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro, a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva che non risolve, ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili. Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
2: Un segnale che rafforza il valore di una manifestazione destinata a portare Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali. Ma l'entusiasmo è solo l'inizio, il difficile, come ha ricordato Abodi, verrà dopo.

0: tanto Taranto ha fatto vedere di esserci, unita, orgogliosa, pronta a prendersi la scena. I Giochi del Mediterraneo sono una vetrina per la Puglia, ma soprattutto una grande occasione per una città che ha voglia di chiudere col passato e riscattare il proprio presente.
1: E come avete ascoltato nel servizio, ieri anche l'inaugurazione a Piazza Garibaldi del Fan Village, ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
0: Un villaggio pensato per far vivere l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026 a cittadini, turisti, appassionati e semplici curiosi è l'obiettivo del Fan Village, inaugurato ieri sera con l'arrivo della parata organizzata da Fondazione Taranto 25. In piazza Garibaldi, attorno alla cassa armonica, tanti stand che potranno essere visitati gratuitamente tutti i giorni fino al 3 settembre, dalle ore 18 a mezzanotte.
2: Troveranno aggregazione, socialità, gli stand dei nostri partner, dove abbiamo tante attività di engagement, di divertimento. Faremo delle cooking class, delle masterclass, sempre grazie a loro. Ci sarà la sera un DJ set dopo le 22 per intrattenere e verificare. Ci saranno parecchi talk con un programma giornaliero ben contraddistinto. Avremo anche la proiezione di docufilm sulla città di Taranto. Insomma, tutti i giorni dalle 18 alle 24 staremo bene insieme per divertirci, stare insieme, assaggiare prodotti tipici della regione e goderci questi giochi del Mediterraneo importantissimi, bellissimi, un momento di sport veramente importante, assolutamente. Anche all'interno della cassa armonica sull'Headwall ci sarà la possibilità anche di seguire, non sempre quando non ci sono le attività, le gare in diretta. Quindi chi non sarà potuto andare alle venue per vedere le gare dal vivo potrà, chi vuole, venire qua dalle 18 e seguire le gare anche qui.
0: Dai gadget brandizzati con il logo dei giochi a Trenitalia, dalle degustazioni enogastronomiche e DJ set allestiti nella cassa armonica. Uno degli stand più gettonati sin da subito è l'InfoPoint.
3: Mi chiedono molto dei biglietti che purtroppo però pare siano quasi terminati, sperano di poterli acquistare qui, ma al momento ancora non è possibile. Probabilmente da sabato avremo qui la postazione di Viva Ticket e quindi sarà possibile anche qui acquistarli per le gare che ancora hanno disponibilità. E poi chiedono molte notizie sulla mobilità, perché ancora non è molto chiaro come poter raggiungere i vari luoghi.
1: In diretta dal Media Press Center dei Giochi del Mediterraneo c'è per noi proprio il direttore Dario Galitelli. Buongiorno, direttore.
4: Ciao Teresa, buongiorno. È terminata poco fa la conferenza stampa di presentazione di questi 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto. Si entra nel vivo, si inizia a fare sul serio perché se è vero che questa sera ormai è in programma, questo lo sappiamo, l'inaugurazione presso il nuovo stadio di Iacovone, quest'oggi sono stati toccati dei temi che vanno al di là dello sport. Si è partiti attraverso le parole del commissario Massimo Ferrarese, ma anche del presidente del Comitato Internazionale Meles Bebussayen, attraverso il ricordo di Tiziano, insomma, una delle figure che più ha caratterizzato questi giochi, scomparso pochi mesi fa, proprio in occasione del passaggio della fiaccola olimpica da Taranto. Si entra nel vivo anche perché si è parlato di legacy, si è parlato dell'ascito che i giochi del Mediterraneo faranno, lasceranno in dote a questo territorio. Questo, ma anche tanta emozione nelle parole del presidente, del commissario Massimo Ferrarese, che ha finalmente iniziato a vedere la possibilità di scartare quello che è il regalo che questi giochi del Mediterraneo lasceranno in dote a Taranto, ovvero le strutture. Si parte con l'inaugurazione di oggi, con lo stadio di Iacovone che genera tantissimo entusiasmo, ma anche tantissima curiosità. C'è una città che ribolle, una città che vuole finalmente provare a cambiare quella che è la narrazione che le è stata appiccicata addosso negli ultimi 70 anni. Non è soltanto acciaio, ma è una città pronta a rinascere. È importante sottolineare come Taranto parta non da oggi, ma dal 3 di settembre, dal momento in cui i giochi resteranno lì nella scatola dei ricordi. Proprio di là parte, deve partire per forza di cose la narrazione di Taranto. È il pensiero comune, è il nostro pensiero, è il mio pensiero, ma è stato ovviamente anche il pensiero del commissario Ferrarese, che ha rimarcato come un'altra Taranto sia possibile, un'altra Taranto sia in vista per ciò che riguarda il futuro di questa città, ribadendo quello che è l'impegno del governo, che non si limita ai soli giochi del Mediterraneo, ma che guarda in avanti. Proprio al termine della conferenza stampa di presentazione abbiamo ascoltato sia il commissario Massimo Ferrarese che il presidente del Comitato Internazionale dei

0: Giochi del Mediterraneo, Meres Boussaïen.
1: Credo che l'emozione sia tanta, non è soltanto la mia che l'ho vissuta, ma credo che sia anche vostra. Attraverso voi avete chiaramente, attraverso i vostri media, attraverso le vostre telecamere, i mezzi di informazione, avete spiegato tutto quello che facevamo, realizzavamo ogni giorno, e quindi i cittadini hanno vissuto con voi e con me tutto questo e sono stati parte integrante di tutto ciò, e quindi vedo entusiasmo nei cittadini, vedo che sono contenti, vedo che vogliono che si realizzino i migliori giochi di sempre in una Taranto che ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e per decollare, e attraverso i giochi questo si può fare, perché è un faro che accendiamo su questa città, ma non bastano i giochi. Dobbiamo investire di più su Taranto, Taranto merita questo, Taranto ha bisogno di questo.
0: Le faccio una domanda personale, lei ha curato la confezione di quello che è il regalo, che sono le strutture che resteranno in dote a Taranto, l'ha curata, l'ha chiusa, adesso l'ha portata sul piatto dei regali, voglio sapere le sensazioni adesso quando stiamo per aprirlo questo regalo.
1: Beh, la sensazione chiaramente è grande, potete immaginare, non riesco nemmeno a nasconderla a volte, perché è stato difficile, sono stati 30 mesi molto delicati. All'inizio abbiamo rischiato, anzi avevamo già perso i giochi del Mediterraneo a Taranto, li abbiamo presi per i capelli e li abbiamo salvati, e poi tutte le opere da realizzare. E chiaramente molti mi dicevano, ma lo capisco perché chiaramente è una cosa molto difficile, io però ci ho creduto anche quando ho visto che il clima non era dalla nostra parte, le intemperie, tutto quello che è accaduto prima per la pioggia e poi per il caldo anche a 40 gradi che ci ha fatto fermare i cantieri. Però ci ho sempre creduto e diciamo, i fatti ci hanno dato ragione, gli impianti sono tutti pronti, i giochi sono iniziati, questa sera la cerimonia d'apertura. Io sono molto soddisfatto e chiaramente senza di voi, lo devo dire, senza di voi, perché non devo dirvelo dopo, oltre le telecamere, ma senza di voi che mi avete dato una grande forza e attraverso di voi i cittadini hanno capito il passo che stavamo compiendo, il grande lavoro che stavamo facendo, noi oggi ce la stiamo facendo.
0: In questo lasso di tempo, diverse volte, come ha trovato la città al suo arrivo e come se l'ha trovata cambiata in questi giorni?
2: Bene, io sono venuto qui l'ultima volta 26-27 giugno di quest'anno e devo dire che ringrazio il Comune di Taranto, ringrazio le autorità locali, le autorità regionali, soprattutto per come hanno allestito questa città. È veramente molto bello e soprattutto penso che i cittadini di Taranto debbano essere felici di come la loro città sia cambiata e sia stata proprio vestita in questo senso. Bene, io tra l'altro penso che questo sport a livello internazionale, Taranto farà dei giochi meravigliosi a livello di sport internazionale, e in quanto membro del comitato internazionale devo dire che mi congratulo con Taranto per aver realizzato tutte queste infrastrutture sportive. Del resto, come anche Cortina ha dimostrato, è il miracolo italiano, all'ultimo secondo si riesce a far tutto, e per questo io devo dire che è doveroso ringraziare tutti quanti ed è doveroso auspicarvi i migliori giochi.
3: E siamo tornati in studio. Direttore, grazie. Chiedici pure la linea se dovessero esserci altri aggiornamenti.
0: Grazie a voi. No, adesso la festa si sposta per le strade della città, si sposta per le vie di Taranto e si sposterà questa sera a partire dalle ore 20 nello stadio Erasmo Iacovone. Vi ricordo che noi seguiremo in diretta i momenti antecedenti alla cerimonia di apertura, cercando di tastare quello che è il sentiment della nostra città, cercando di riuscire a carpire quelle che sono le sensazioni dei cittadini. Ricordiamo che lo stadio Erasmo Iacovone è completamente sold out per questa cerimonia di apertura, ma come lo è anche per le successive manifestazioni, per le gare calcistiche sia del calcio femminile che di quello maschile. Insomma, giochi del Mediterraneo che sembrano essere partiti sotto la stella giusta, non ci resta che augurare a Taranto e a tutti i tarantini, da parte mia e da parte di Studio 100, di trascorrere un felice periodo dei giochi del Mediterraneo e di godersi finalmente Taranto protagonista.
3: Grazie, grazie al direttore Dario Galiteri e noi proseguiamo continuando a parlare dei giochi del Mediterraneo. Al via questa sera i giochi, ormai lo abbiamo detto, la RAI seguirà l'evento con oltre 100 ore di programmazione tra RAI 2, RAI Sport, RAI Play e TGR Puglia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Una sfida televisiva all'altezza di un grande evento sportivo. La RAI si prepara a raccontare da questa sera i giochi del Mediterraneo di Taranto con oltre 100 ore di programmazione, seguendo tutte le 33 discipline in calendario fino al 3 settembre. A presentare l'impegno del servizio pubblico è il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, che rivendica la forza della RAI nel racconto dei grandi appuntamenti sportivi. Sui grandi eventi siamo i più bravi. Una macchina organizzativa che coinvolge 19 telecronisti e che Lollobrigida paragona a la necessaria per una piccola Olimpiade.
5: Per quanto ci riguarda è un impegno, non è uno sforzo, è un impegno importante che dobbiamo fare con il servizio pubblico, che abbiamo sempre fatto sui grandi eventi, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, di tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà. Noi abbiamo 100 ore in tutto, quindi in realtà durante le dirette ci occuperemo di tutto. Abbiamo poi una rubrica molto importante la sera su Rai 2, nella quale ci occuperemo anche veramente di quelle che sono le storie degli atleti, le storie del territorio.
4: La cerimonia inaugurale sarà trasmessa questa sera su Rai 2 in diretta dalle 20 con la telecronaca di Arianna Secondini e Angelo Mellone.
6: Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni.
7: Il messaggio di venite a Taranto, venite a vedere questa città meravigliosa, godetevela, e siccome nella cerimonia ci saranno tanti riferimenti anche al passato, anche a questo atleta di Taranto, oramai lo possiamo dire, io penso che questo sarà veramente uno spot per questa città e per il sud, per cui sono molto felice.
4: Rai Sport seguirà invece le competizioni con circa 50 ore di trasmissione, mentre Rai Play proporrà ulteriori contenuti. Un impegno che non si limita alle gare. Per la Rai i giochi rappresentano anche l'occasione per raccontare Taranto, le sue bellezze e il suo rapporto con lo sport, offrendo al pubblico un'immagine diversa della città.
3: E ci spostiamo adesso per un attimo a Massafra, dove in questi giorni si sta svolgendo Vicoli Corti. Dopo le prime serate il festival prosegue con nuovi film, incontri ed ospiti, fino alla serata conclusiva di domenica tra premi, omaggi e performance. Dopo il successo di pubblico delle prime serate, entra nel vivo la 21esima edizione di Vicoli Corti, il festival di cinema di periferia in programma fino a domenica al Parco Madre Teresa di Calcutta di Massafra. Un fine settimana ricco di cortometraggi e lungometraggi, ma anche documentari, musica, incontri, masterclass e presentazioni di libri. Questa sera, venerdì 21 agosto, il festival si interroga sul significato di fare cultura in provincia con un confronto insieme a Scomodo. Spazio anche alla masterclass di regia di Silvia Luzzi e Luca Bellino e alla proiezione di Cattiva Strada di Davide Angiuli. Domani cinema e letteratura si incontrano con Cult Thriller di Caterina Sabato, mentre Vicoli Fuori porta il festival nel carcere di Taranto con la consegna del premio alla Clessidra Umana di Elia Bey. In programma anche il documentario Agnus Dei di Massimiliano Camaiti ed una selezione di cinema d'animazione. Gran finale domenica 23 agosto con un confronto sul futuro dell'industria cinematografica insieme a Dotcorn, le premiazioni dei cortometraggi vincitori ed il premio Sentinella dello Sguardo a Laura Samani. A chiudere la 21esima edizione, l'omaggio a Bertolucci e la performance audiovisiva Cinema Italiano Electronic Odyssey di Giacomo Abruzzese e DJ Phil Fly. E con Massafra chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale e vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
1: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle, l'Europa si trova a essere interessata da una intensa perturbazione che occupa il settore centrale del continente europeo, l'Italia settentrionale in particolare, ma che non riuscirà ad arrivare sino alle nostre regioni. Ci sarebbe tanto da dire su questa cartina. Ne spendiamo giusto qualche secondo per dire che in pratica questa perturbazione è frutto del contrasto fra l'aria più fredda che scende dalle latitudini settentrionali e l'aria più calda e umida che invece sale dall'interno dell'Africa, che poi si umidifica sul Mediterraneo. Ce ne stiamo accorgendo del resto con questa aria particolarmente afosa e particolarmente calda. Abbiamo già fatto un quadro di quella che è la situazione sullo scenario europeo. Vediamo invece sulle nostre regioni che cosa ci aspetta per quanto riguarda la previsione per la giornata di oggi. Possiamo dire che il cielo si manterrà da poco a parzialmente nuvoloso. Ecco, vedete la cartina che si trova alle mie spalle, per una nuvolosità blanda che però tenderà temporaneamente ad aumentare nel corso delle ore serali. Non escludiamo qualche locale fenomeno sporadico che si potrà formare nelle aree interne, ma si tratterà comunque di fenomeni di poco conto dovuti al passaggio di questa perturbazione, della coda di questa perturbazione che lambirà in un certo senso anche le nostre regioni. Per quanto riguarda i venti continuano ancora a essere di scirocco, sudorientali, deboli, localmente moderati. Infatti il mare sarà da poco mosso a localmente mosso il Golfo di Taranto. Per quanto riguarda le temperature, ecco, le temperature diciamo un po' nuotato lente, perché vedete una minima di ben 25 gradi, una massima di 35 gradi previste sul capoluogo, tra l'altro accompagnate da un tasso di umidità particolarmente elevato, quindi bisognerà fare un po' d'attenzione e sopportare queste condizioni climatiche non particolarmente favorevoli. Se vogliamo dare uno sguardo invece alla giornata successiva, quella di sabato, eccola qui, vedete tutto sommato non cambia molto, anche per sabato più o meno le condizioni restano le stesse, quindi un cielo sempre da poco a parzialmente nuvoloso, la possibilità di locali addensamenti, specialmente nelle aree interne, qualche locale fenomeno isolato nelle ore centrali o nelle ore serali, ma si tratterà sempre di qualcosa di passaggio, niente di particolare. Per quanto riguarda il vento, ruoterà da sud-ovest e le temperature resteranno stabili, al limite potrebbe esserci un leggerissimo, ma veramente leggerissimo calo, soprattutto nei valori massimi. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, il consueto appuntamento con le notizie sul territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto, il direttore sportivo del club ionico Danilo Pagni, ha fatto chiarezza sulle ultime operazioni di mercato, la cessione di Trombino al Nardò e il giovane Semiglia si è arrivati alla rescissione per motivi esclusivamente tattici. Il DS inoltre annuncia l'arrivo di un nuovo giocatore con caratteristiche più offensive. Alfredo Trombino e Cristian Semiglia non fanno più parte della SS Taranto. A fare chiarezza sulle due operazioni è stato il direttore sportivo Danilo Pagni, intervistato dall'Edicola del Sud. Per Trombino, ceduto al Nardò, si è trattato di un'operazione tutt'altro che semplice. Non era facile, ma ci siamo riusciti, ha spiegato Pagni. Diverso invece il discorso per Semiglia, giovane arrivato a Taranto dopo essere stato strappato alla concorrenza. La rescissione è stata dettata esclusivamente da ragioni tattiche. Il club aveva valutato la possibilità di trovare una collocazione

0: al giocatore nel sistema di gioco di Mister Giuliatto, anche ipotizzando lo spostamento di Osmanovic. Alla fine, però, la scelta è stata quella di separarsi. Ci siamo privati delle sue qualità, ha ammesso Pagni. Il direttore sportivo ha però già annunciato un nuovo innesto. Il Taranto è pronto a prendere un giocatore con caratteristiche differenti, più offensivo e soprattutto più funambolico. Un'operazione che conferma la volontà del club di completare la rosa seguendo le esigenze tattiche del nuovo tecnico. Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, in Casa Martina. È arrivato il successo per 4-0 contro il Ferrandina nel primo dei tre test fino a fine agosto. Gli uomini di La Terza mostrano buone indicazioni in vista appunto del match contro il Gravina di Coppa. Guardiamo il servizio. Buona la prima dei tre test per il Martina di Mister La Terza in vista della sfida col Gravina del 30 agosto. I biancazzurri superano con un netto 4-0 il Ferrandina, mostrando subito buone indicazioni. La Terza parte con il 4-3-3, Colzani tra i pali, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa a centrocampo, Antinucci, Fieves e Correnti, mentre in avanti Spazio, Altridente, Silvestro, Battista e Cruz. Protagonista assoluto Correnti, autore di una doppietta, mentre completano il poker Silvestro e Battista. Un primo test positivo per gli uomini di La Terza che raccolgono buone indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti. 4 gol, porta inviolata e tanta fiducia. Il percorso verso il 30 agosto entra nel vivo. Passiamo adesso ai giochi del Mediterraneo, dove ieri è iniziata appunto la competizione sportiva. E allora passiamo con gli aggiornamenti appunto dei risultati, con la grafica che in questo momento vi viene mostrata. La pallavolo ha aperto il programma sportivo dei giochi del Mediterraneo con 7 incontri e una doppia vittoria per l'Italia nella giornata di ieri. Nel torneo maschile gli azzurri hanno superato il Portogallo per 3-1, imponendosi con un 25-19, 19-25, 25-20 e 25-15. Successi netti anche per Grecia, Tunisia e Spagna, tutte vittoriose per 3-0 rispettivamente contro Kosovo, Algeria ed Egitto. Buona la partenza anche della nazionale femminile, che ha battuto la Bosnia-Herzegovina in 3-7, 25-23, 25-20 e 25-17. Nel girone B invece la Turchia ha superato la Macedonia del Nord, mentre la Grecia ha avuto la meglio sul Kosovo con lo stesso risultato. Passiamo invece alla giornata di oggi, sempre grazie alle immagini. La giornata di oggi che si è aperta con le batterie di canoa kayak nelle specialità maschili e femminili dei 500 e 1000 metri. Nel K2 maschile sui 500 metri l'Algeria ha fatto registrare il miglior tempo, mentre la coppia italiana formata da Cinti e Campari ha chiuso con il settimo crono. Dominio algerino anche nel K1 femminile con Aya Ferfad, autrice della migliore prestazione. Ottavo tempo invece per l'azzurra Giorgia La Calamita. Nel K1 maschile il più veloce è stato un altro atleta algerino, Mehdi Berkani, mentre l'italiano Giacomo Rossi ha ottenuto il decimo tempo. Disputati anche due incontri di pallavolo nel torneo femminile. Al Palamazzola di Taranto il Kosovo ha superato l'Algeria per 3-0. A Brindisi invece la Francia si imposta sulla Serbia con lo stesso risultato nel torneo maschile. Alle 14 invece, sempre al Palamazzola, ha preso il via la sfida femminile tra Egitto e Serbia. Torniamo adesso a parlare appunto dei giochi con le interviste che ha registrato il nostro direttore Dario Gallitelli al presidente Murray Burray e il presidente del comitato Massimo Ferrarese.
1: In questo lasso di tempo, diverse volte, come ha trovato la città al suo arrivo e come se l'ha trovata cambiata in questi giorni?
2: Bene, io sono venuto qui l'ultima volta 26-27 giugno di quest'anno e devo dire che ringrazio il Comune di Taranto, ringrazio le autorità locali, le autorità regionali, soprattutto per come hanno allestito questa città. È veramente molto bello e soprattutto penso che i cittadini di Taranto debbano essere felici di come la loro città sia cambiata e sia stata proprio vestita in questo senso. Bene, io tra l'altro penso che questo sport a livello internazionale, Taranto farà dei giochi meravigliosi a livello di sport internazionale, e in quanto membro del comitato internazionale devo dire che mi congratulo con Taranto per aver realizzato tutte queste infrastrutture sportive. Del resto, come anche Cortina ha dimostrato, è il miracolo italiano. All'ultimo secondo si riesce a far tutto e per questo io devo dire che è doveroso ringraziare tutti quanti ed è doveroso auspicarvi i migliori giochi.
3: Credo che l'emozione sia tanta, non è soltanto la mia che l'ho vista.

0: vissuta, ma credo che sia anche vostra. Attraverso voi avete chiaramente, attraverso i vostri media, attraverso le vostre telecamere, i mezzi di informazione, avete spiegato tutto quello che facevamo, realizzavamo ogni giorno, e quindi i cittadini hanno vissuto con voi e con me tutto questo e sono stati parte integrante di tutto ciò, e quindi vedo entusiasmo nei cittadini, vedo che sono contenti, vedo che vogliono che si realizzino i migliori giochi di sempre in una Taranto che ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e per decollare, e attraverso i giochi questo si può fare, perché è un faro che accendiamo su questa città, ma non bastano i giochi. Dobbiamo investire di più su Taranto, Taranto merita questo, Taranto ha bisogno di questo.
1: Le faccio una domanda personale, lei ha curato la confezione di quello che è il regalo, che sono le strutture che resteranno in dote a Taranto, l'ha curata, l'ha chiusa, adesso l'ha portata sul piatto dei regali, voglio sapere le sensazioni adesso quando stiamo per aprirlo questo regalo.
0: Beh, la sensazione chiaramente è grande, potete immaginare, non riesco nemmeno a nasconderla a volte, perché è stato difficile, sono stati 30 mesi molto delicati. All'inizio abbiamo rischiato, anzi avevamo già perso i giochi del Mediterraneo a Taranto, li abbiamo presi per i capelli e li abbiamo salvati, e poi tutte le opere da realizzare, e chiaramente molti mi dicevano, ma lo capisco perché chiaramente è una cosa molto difficile, io però ci ho sempre creduto anche quando ho visto che il clima non era dalla nostra parte, le intemperie, tutto quello che è accaduto prima per la pioggia e poi per il caldo anche a 40 gradi che ci ha fatto fermare i cantieri. Però ci ho sempre creduto e diciamo, i fatti ci hanno dato ragione, gli impianti sono tutti pronti, i giochi sono iniziati, questa sera la cerimonia d'apertura. Io sono molto soddisfatto e chiaramente senza di voi, lo devo dire, senza di voi, perché non devo dirvelo dopo, oltre le telecamere, ma senza di voi che mi avete dato una grande forza, e attraverso di voi i cittadini hanno capito il passo che stavamo compiendo, il grande lavoro che stavamo facendo, noi oggi ce la stiamo facendo.
2: E proseguono le presentazioni delle delegazioni arrivate a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Oggi è stata la volta di San Marino, che ha raccontato l'emozione di essere nella città dei due mari, nel servizio di Cosimo Lenti.
3: Le diverse delegazioni giunte a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo si stanno presentando alla città, portando con sé entusiasmo e aspettative. Questa mattina è stata la volta di San Marino, nel Day 1 della manifestazione. La delegazione sammarinese ha raccontato l'emozione di essere nella città dei due mari e allo stesso tempo l'ambizione di vivere da protagonista questa esperienza, puntando a conquistare qualche prezioso traguardo.
4: Giochi del Mediterraneo è sempre una competizione meravigliosa, specialmente per noi che non siamo ancora purtroppo sport olimpico. Cercheremo di puntare in alto, abbiamo provato le corsie ieri, hanno comunque caratteristiche particolari, probabilmente vincerà chi riuscirà ad adattarsi meglio, noi cerchiamo di fare il possibile. Sinceramente siamo rimasti positivamente impressionati, entrare nella nave già è respirare l'aria dei giochi. E la cosa bella di queste competizioni è proprio quella di conoscere persone da diversi stati che praticano sport diversi, e si prospetta una settimana davvero intensa per noi. L'organizzazione per ora sta andando bene e aspettative difficili crearsene, noi cerchiamo di vivere la giornata e di goderci ogni momento, perché alla fine di questa esperienza porteremo a casa ricordi stupendi al di là del risultato sportivo, se poi arriverà anche quello sarà la ciliegina sulla torta.
5: È sempre un onore indossare i propri colori, quindi poter rappresentare il proprio paese, poter essere a capo della delegazione degli atleti che rappresenta la nostra bandiera è un grandissimo onore. Farlo vicino a casa è ovviamente sentirsi ancora più vicini e questo ovviamente aiuta poi, penso, ai ragazzi anche a competere al meglio. Sicuramente nelle pause c'è tanta voglia di andare a scoprire anche una città, soprattutto per chi non è mai stato qua a Taranto e per tutte le immagini che stanno girando e tutto il lavoro che è stato fatto, quindi c'è attesa e voglia di scoprire la città.
2: E con questo ultimo servizio siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui. L'invito ovviamente a seguirci con tutta la nostra programmazione. Questa sera gran speciale del Made in Ta con tutti gli aggiornamenti relativi a una grande serata di sport qui a Taranto. Come sempre qui su Studio 100, nella casa dei tarantini. Buon proseguimento di giornata.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'Oglio a sprecare una palagola ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo

0: prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rosso-blu si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnulo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana Spagnulo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnulo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in aria. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnulo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27° quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnulo a superarsi salvando il pari. ma su un capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte.

0: parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee a Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie, ma non trova spazi, tranne nei minuti finali, quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare due palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita, rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e 3 punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di 3 punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la 4ª giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro è il signor Durante di San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, 6ª giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso, che vince e non perde colpi, fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro

0: trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo allo Corotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina a quota 51, lo stesso Martina a 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in area, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Olio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari, che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12esima giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13esima giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa, che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso, che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Olio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei tre punti grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi, ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la

0: Penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Isidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Isidoro sul rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di ripescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Franco, vai in pezzo. Vai, tutti insieme. Pronti?
6: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
7: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
8: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnulo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, così che i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnulo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara a lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano, dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnulo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblu che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano

0: soli. Nell'immediato dopo partita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. E da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto Maglione non riusciva a salire sul pullman, qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro il Taranto era ancora negli spogliatoi, la tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là, insomma un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in aria tra Zangla e Marsic, l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia, sgambati in pegna Spagnolo con un tiro ravvicinato. Appena due minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Munetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto. Lo Iacovone scende il Castrovilla di Fanalino di Coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di due gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghilardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37esimo minuto fatale per i molisani.
2: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato. Praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Riganò-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre

0: squadre non rinunciano al gioco, anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale, conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta di Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria, ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13esimo prima e al 22esimo poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo a siglarlo e Spader che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break del Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco. Fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico. Il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero, in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto, ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta, che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, lo Iacovone, arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti. La partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno, così come anche i suoi tifosi. Inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano, in programma il 17 dicembre, viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani. Un gol al 92esimo beffa il Taranto, che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo, e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: Visto chi viene,
1: questo è bailarino.
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: calendario d'appuntamenti fitto alla signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono

fronte della difesa che ha precluso ogni spazio agli Levante biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra che, se una volta entrato in aria, si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase. Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grandissimo, ce l'hanno.

l'ospite fondatore della città.

italiano non ti vado.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo

0: Questo Ranger porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Eddie. Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza. E lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid, che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato.
1: Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lotz. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lotz. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lotz viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola.

Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired. Dottor Poole. Baronet.

0: Sì, Made in Ta per le strade dei giochi in campo, Made in Ta eventi. Benvenuta Sabrina Morea. Buongiorno
1: Buongiorno Angelo, buongiorno Giuseppe.
0: Giuseppe Peppe.
2: Sì,
0: Peppe De Le
2: Peppe per gli
0: Santi.
2: amici.
0: Assolutamente, per gli amici, per
2: Per
0: colleghi.
2: gli
0: Per...
2: spettatori, fino oggi era Giuseppe De Le Santi. Sappiatelo, lui è Peppe De Le Santi.
0: Peppe ci parlerà di sport e di risultati per 15 giorni.
2: Assolutamente.
0: Sabrina ci parlerà di tutti gli eventi culturali, di spettacolo. Insomma, ciò che Sabrina Morea incarna da sempre, no? Tempo libero di alto spessore, la cultura, gli eventi, la musica, le note, i personaggi, perché Giochi del Mediterraneo è anche questo, non è soltanto lo sport che Giuseppe De Le Santi resoconterà giorno per giorno su Studio 100 ogni giorno alle 11 e alle 17, come Sabrina Moria per gli eventi, come sottoscritto per le strade dei giochi, cioè fuori dal palasport, incontrando, speriamo, le 26 delegazioni, 26 tifosi, 26 tipologie di tifosi, colori, accenti. Questo è Medinta. Ieri è terminato il nostro conto alla rovescia, oggi comincia una nuova avventura. Sabrina, se sei d'accordo,
1: Sì,
0: io comincerei a parlare di sport, perché tu
2: assolutamente.
0: vieni dallo sport, tra l'altro
1: Io
0: anche.
1: vengo dallo sport, però mi sono fermata agli eventi poi, in modo tale che questa trasmissione fosse equamente distribuita
0: Distribuita.
1: insieme a Giuseppe e a te.
0: Oh, diciamolo, ci sarei vedendo in studio, ma solo per oggi, perché noi da domani alle 11 e alle 17 garantiremo servizi esterne, dirette, servizi registrati,
1: Alterneremo un po' lo
0: garantiremo un
1: studio, un po' la
0: format.
1: diretta. Sì, andremo incontro a quello che accade fuori dallo studio, dagli studi di Studio 100, e soprattutto andremo incontro a ciò che accade nella nostra città.
0: Ma andiamo per ordine perché in effetti cominciamo oggi,
1: Sì.
0: perché abbiamo delle esterne, avremo una diretta in giornata, fra poco avremo un collegamento anche con il direttore del TG, Dario Galitelli, è andato a sbirciare, non so se nel backstage o proprio in conferenza stampa, perché c'è una conferenza stampa di una delegazione molto particolare, forse tra quelle più simpatiche, perché di quelle senza nulla pretendere nello sport, ma con grande professionalità e grandi margini di crescita, ma ne parleremo dopo. Ma è vero che hanno già giocato?
2: Assolutamente, hanno già cominciato, cioè non si è perso assolutamente tempo, difatti si è partiti con la pallavolo maschile con Kosovo-Grecia, che è terminata 3-0 per i greci, sia dal punto di vista maschile sia dal punto di vista femminile, quindi i greci sono partiti a bomba e poi abbiamo anche l'Italia che è partita molto bene, sia quella
1: Ecco qua,
2: maschile sia
1: guarda.
2: quella femminile, lo vediamo grazie alla nostra regia con la nostra grafica, con l'Italia appunto che ha battuto il Portogallo per 3-1 con i punteggi di 25-19, 19-25, 25-10, 25-15. 15 e poi c'è anche l'Italia femminile contro la Bosnia che ha vinto per 3-0 per 25-23, 25-20, 25-17. Una buona partenza dunque per gli azzurri e c'è naturalmente anche da registrare il successo della Tunisia sull'Algeria al Palamazzola,
0: Perché
2: tra
0: lo stai
2: l'altro. No, perché è
1: sottolineando?
2: stata la prima gara al Palamazzola di
0: Ah,
2: Taranto, quindi
0: ecco.
2: questa è stata la prima, la gara d'esordio
1: Abbiamo
2: e poi
1: notizie relative all'affluenza di pubblico? Cioè, sappiamo, insomma,
2: allora.
1: come è stata seguita questo primo
2: Fino a
1: incontro?
2: questo momento, naturalmente, la prima partita, diciamo che non essendo ancora coinvolta la città a tutti gli effetti, diciamo
1: Certo.
2: che c'era ancora un po' di suspense iniziale, però già nelle prime partite, quindi ti parlo dell'Italia stessa, che c'è stato quel coinvolgimento tale da portare
1: Maggiore,
2: naturalmente
0: certo. Però
2: la
0: diciamolo, è un
2: gente.
0: classico
2: Sì,
0: che
2: sì.
0: prima della cerimonia inaugurale, anche alle Olimpiadi, ci sono delle attività che cominciano, perché il
1: Sì,
0: programma poi è
1: è molto
0: talmente
1: vasto,
0: vasto
2: assolutamente.
0: che. Ma infatti da 2 o 3 giorni vedevamo dei pallavolisti girare, cioè io li ho riconosciuti perché erano belli, alti, giovani e filiformi. Ho pensato, non sono cantanti, non sono attori, ho detto o
1: No,
0: nuotatori o pallavolisti.
2: come
1: c'era anche qualche modello in giro per Taranto
0: Ah,
1: ieri, lo
0: mi hai
1: sappiamo.
0: incontrato? Mi hai
1: Ti ho
0: incontrato e non mi hai detto
1: incontrato davanti al
0: niente.
1: Castello
0: Sì,
1: Aragonese.
0: c'era ieri,
1: C'era
0: ma
1: Fabio
0: poi ne
1: Mancini,
0: parleremo.
1: certo,
0: Ce la fai un
1: come
0: mancino? Di dove? Ricordalo,
1: no. E
0: ricordalo.
1: lui modello di Armani. Quindi insomma
0: Papà di Castellaneta.
1: sì, insomma,
0: Sì.
1: qualcuno della
0: Sì.
1: zona, abbiamo tante eccellenze del territorio che saranno coinvolte ovviamente in questi giochi del Mediterraneo, al netto di quelli che sono chiaramente gli atleti dell'Italia, insomma.
0: Certo.
1: Ma questo poi lo vedremo strada facendo.
0: De Lisanti, che ci
2: Caro.
0: aspetta tra

0: La cerimonia, poi parleremo perché noi siamo in diretta prima della cerimonia, ma ne parliamo fra poco. Che ci aspetta tecnicamente, sportivamente, nelle prossime ore?
1: Nelle prossime ore sicuramente è iniziato già, tra l'altro, il canoa kayak, quindi questo canoa kayak, come si chiama?
2: Canoa
1: Kayak.
0: Lui parla veloce perché è abituato.
2: Avevo capito il karaoke,
1: Eh beh,
2: ma
1: il karaoke lo facciamo domani
2: non
1: sera nel caso, nessun problema, iniziamo
0: Allora,
1: sabato sera.
0: vieni incontro alle mie facoltà
1: Bene,
0: mentali.
1: benissimo.
0: Canoa trattino
1: Tino
0: kayak,
1: Kayak, e
0: ma
1: lo scriviamo.
0: piccolo?
1: Mar piccolo,
0: Ecco,
1: vedi, già,
0: diciamolo.
1: Mar piccolo. E quindi già abbiamo iniziato questa mattina con questo nuovo sport e poi avremo altre partite di volley, perché ovviamente il volley non si ferma, ci sono altre partite che, tipo per esempio, c'è Francia-Serbia al Palapentassulia e poi ci sono due
0: Cioè
1: gare,
0: a Brindisi.
1: sì, a Brindisi assolutamente, e poi una alle 11, Palamazzola di Taranto, che è già iniziata, Algeria-Kosovo femminile, e alle 14, sempre Palamazzola.
0: Oggi.
1: Oggi, sempre oggi, Serbia-Egitto, in attesa ovviamente del super evento che caratterizzerà lo stadio Iacovone questa sera.
0: Eh beh sì, perché alle 21, ah no, cancelliamo,
2: facciamo ordine
0: alle
2: agli orari.
0: ore 20, diciamolo per tutti,
1: Come
0: diretta Rai 2, Taranto, capitale ufficialmente, anche quindi televisiva, possiamo dirlo in Mondovisione, perché sono tre continenti come minimo collegati,
2: no?
0: quindi è bello,
2: Assolutamente.
0: non vedevo l'ora di dire in Mondovisione. Allora, abbiamo
2: Ma
0: la
2: anche noi
0: diretta
2: siamo in
0: Rai 2.
2: Mondovisione adesso?
0: No, sì.
2: Sì.
0: Non lo so, Labriola e Candelli, siamo in Mondovisione?
2: Siamo in
0: Vabbè,
1: c'è Lenti
2: Mondovisione.
1: dall'altra parte,
2: Coerenza.
1: Lenti ci dice di sì con
0: Candelli fa
2: Anche
0: così.
2: questa è una
0: Siamo in
2: soddisfazione.
0: Mondovisione perché sul social, tecnicamente,
2: Siamo
0: sei in
2: ovunque, siamo
1: Mondovisione.
0: Beh,
1: Tecnicamente sì,
0: allora, diretta Rai 2, ma prima della cerimonia inaugurale, ricordiamolo Tarantini e non, si entra allo Iacovone entro le 18:30 per motivi di sicurezza, non andate tardi allo stadio e incontrerete già verso le 17 i colleghi Galitelli e Lenti in prossimità dei due varchi di accesso nord e sud, perché saranno collegati in diretta con Maria Laura Paletta, qui che sarà in studio, e ci sarà anche Giovanna Calabrese però in collegamento dal Castello Aragonese, perché intanto in attesa dell'inaugurazione ci sarà un momento importante istituzionale che vedrà tra i protagonisti anche il Presidente Mattarella. Quindi Studio 100, ore 17, in diretta oggi. Come la possiamo chiamare la Briola? Pre-inaugurazione? Sì,
2: È tale,
1: Hai preso appuntamento con
2: tale.
1: Mattarella? Hai preso appuntamento con
0: No,
1: Mattarella?
0: no,
1: No, non
0: perché
1: l'hai
0: non avevo tempo per riceverlo.
1: preso. Ah, ho
0: Scherzo,
1: capito, ho
0: scherzo, sarebbe un grande onore,
2: capito.
0: ma.
2: No, perché si è offeso che non l'ha messo in conto alla rovescia.
0: Ho avuto
1: Questa è la
0: tanti
1: domanda, la mia
0: ospiti,
1: perplessità.
0: però io l'ho conosciuto quando era ministro della difesa, sull'isola di San Pietro. Vabbè, ma non mi cominciare a
2: Vabbè,
0: far fare
2: dai, dai, una
1: poi
2: storia di
1: ce lo
2: Dileo. Siamo
1: racconti a
2: qua per sapere
1: telecamera.
2: la tua vita.
0: Basta, basta. Sì, no, perché la mia vita è di una banalità, ragazzi. Allora, ma torniamo alle cose frizzanti. Parlaci di te. Tu che farai
1: Insomma.
0: per 15 giorni ogni giorno alle 11 e 17? Sempre tu per prendere la terapia?
1: Sempre devo
0: Non è la
1: prendere.
0: terapia.
1: Vabbè, come la sto
0: Cioè,
1: raccontando?
0: allora raccontaci, Medinta in campo, quindi.
1: Medita in campo significa che noi saremo presenti sul territorio, quindi racconteremo, andremo a sviscerare tutto quello che accadrà dal punto di vista sportivo, lo faremo con interviste sicuramente sul territorio, lo faremo ascoltando anche i pareri della gente, come abbiamo già detto in precedenza, e poi aggiornandovi sui risultati sulla nostra Italia che sta disputando sicuramente fino a questo momento un inizio importante di pallavolo, ma non solo, quindi ci attendiamo tanto.
0: Domani c'è la Pilato.
1: Domani c'è la Pilato,
0: Nei 100 rana.
1: rana, nei 100 rana,
0: Mattina
1: esattamente.
0: qualificazioni.
1: E poi il pomeriggio naturalmente c'è l'altra parte.
0: E lunedì mi pare che abbia altre gare.
1: Mi pare di sì,
0: Sì,
1: dobbiamo andare a
0: ma
1: sviscerare
0: mi pare che
1: probabilmente
0: abbia 50.
1: i 50. Ovviamente questo calendario è anche da rivisitare, risistemare un
0: Da
1: attimino in
0: studiare
1: base e
0: perché c'è di tutto.
1: da studiare. Quindi quello che vi possiamo dire naturalmente con garanzia che riusciremo
0: Ti assumi le tue responsabilità.
1: a dare più
0: Garanzia.
1: aggiornamenti possibili, più aggiornamenti possibili.
0: La
1: Ci
0: linea
1: vediamo
0: sarà
1: qua.
0: sempre perfetta, l'audio perfetto. Allora, quindi lui si sta assumendo la responsabilità.
1: Questo lo lasciamo fare al
0: L'ultimo
1: Dileo.
0: arrivato in senso anagrafico, ma non in senso professionale perché il ragazzo si farà, come direbbe Mauro Pulpito, speriamo che si farà. Ok? Quindi, allora, però hai dei servizi da lanciare? Dici.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Abbiamo dei servizi perché appunto c'è la Roglia che è diventato il villaggio degli atleti, oltre 3.000 sportivi a bordo, e questo è un segnale assolutamente interessante proprio per dimostrare appunto che gli sportivi soggiorneranno in questi villaggi.
0: Vai, Labriola.
1: Taranto si prepara ad accogliere i protagonisti dei 20esimi giochi del Mediterraneo e lo fa con una novità davvero suggestiva. La nave da crociera Aroia si trasforma nel villaggio degli atleti. A bordo sono già arrivate diverse delegazioni accolte dal personale.

0: personale della nave, della Marina Militare e dello staff di Taranto 2026. Saranno 3.083 gli atleti, 497 dei quali italiani, impegnati in 33 discipline sportive fino al 3 settembre. A fare gli onori di casa è Alessia Maurelli, responsabile del villaggio ed ex capitana della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica. La nave è stata organizzata per offrire agli sportivi tutto ciò di cui hanno bisogno durante la competizione: cabine, ristorante, piscina, palestra, medical center e spazi dedicati agli allenamenti. Per tutta la durata dei giochi, quindi, la Roja sarà molto più di una semplice nave. Diventerà una vera casa galleggiante dello sport, capace di ospitare atleti provenienti da numerosi paesi del Mediterraneo. Intanto cresce l'attesa per la cerimonia inaugurale, in programma questa sera, venerdì 21 agosto, allo Stadio Iacovone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con il mare di Taranto a fare da sfondo, la città pugliese si prepara così a vivere una grande festa internazionale dello sport e mentre gli atleti si sfideranno sui campi di gara, sulla Roja nasceranno incontri, emozioni e ricordi destinati a rimanere tra i momenti più belli di questa edizione dei Giochi del Mediterraneo.
1: Bene, bene, Peppe, ci ha appena detto Peppe fuori onda che sarebbe voluto rimanere lì e non scendere più.
2: Eh beh, sì. Avevo visto questo villaggio meraviglioso.
3: Secondo me aveva visto pure le atlete.
1: Secondo me
2: c'era un particolare interesse, ti dico la verità. Ho detto al direttore Dario Galita, ho detto perché non mi fai rimanere qua?
3: Vedete, è una cosa meravigliosa.
1: Ragazzi, si farà, è già molto professionale, è votato.
2: Ho bisogno, insomma.
3: Votato alla causa.
2: Avrei gradito proprio per dire il karaoke, no? Avremmo fatto
1: un karaoke. Secondo me lui c'è il ciuffo che becca, vero? Ah, Sabrina.
2: Oh, il capello riccio perfetto,
3: sì,
2: preciso.
3: Per questa stagione siamo entrambi
1: ricci. Anch'io a 5 anni avevo i capelli ricci, ti ricordi?
3: Ma lo ricordo,
1: conosce da quando eravamo bambini.
3: Torna a parlare quindi della sua vita.
1: Sì. Potrei dirti di Sabrina Morea cose inenarrabili.
3: Ma lasciamo perdere.
1: Ho delle foto bellissime, ma lasciamo stare. Allora, dobbiamo dire una cosa.
2: Sì,
1: ci diceva la regia giustamente. Medinta, oggi a 17, speciale. Speciale, fortunatamente non vedrete me, ma vedrete i colleghi del TG che sono, non vedrete neanche lui. Lei sta già preparando, perché ora passeremo a Sabrina, che sta già preparando il suo Medinta E20. Io intanto chiedo alla regia, ma Galitelli, che è lì sguinzagliato, è già pronto per il collegamento o aspettiamo?
3: No,
1: ancora
3: aspettiamo,
1: no.
3: Andiamo avanti.
1: Allora,
3: nel frattempo,
1: Peppe,
3: magari
1: tu so che hai sentito ieri due persone proprio su Navia Roja?
2: Assolutamente.
1: Di chi parliamo?
2: Parliamo ovviamente del commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo
1: ex
2: Ferrere,
1: ex straordinario. Poi presidente del comitato.
2: Adesso sì, e ovviamente anche il dottor Giuseppe Speziale, che hanno raccontato come su questa nave appunto ci sono tutti i servizi a disposizione ed è un grande risultato. È stata una corsa contro il tempo. Guardiamo.
0: È un'accoglienza che racconta il grande lavoro fatto in queste settimane per garantire agli atleti le migliori condizioni durante i Giochi del Mediterraneo. Due navi messe a disposizione dal comitato organizzatore sono ora pronte ad ospitare gli sportivi, offrendo loro un comfort e tranquillità. Un risultato raggiunto in una vera e propria corsa contro il tempo, grazie alla sinergia tra organizzazione e settore sanitario.
4: Oggi è una giornata importante, non soltanto perché c'è l'arrivo degli atleti e quindi queste due navi, due grandi navi messe a disposizione appunto dal nostro comitato organizzatore, ma non basta avere l'organizzazione, a noi serve anche avere la tranquillità e quindi la sanità al nostro fianco, e quindi una organizzazione come quella di GVM con cui abbiamo stretto un grande accordo di collaborazione, a noi serve perché ci dà tutta la massima tranquillità e dà la possibilità ai nostri migliaia di atleti di avere in casa la possibilità di la tranquillità appunto sotto l'aspetto sanitario. Quindi io li ringrazio, sono al nostro fianco, lo saranno fino alla fine dei giochi e ringrazio tutta l'organizzazione per quello che è stato l'accordo.
5: Siamo molto orgogliosi come GVM di partecipare come sponsor ufficiali per la parte sanitaria ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, perché questo è un evento importantissimo, non solo sportivo, ma una prova di organizzazione, una macchina complessa, difficile, perché ci sono atleti che vengono da 26 paesi, ma poi ci sono gli occhi puntati di tutto il mondo che ci guarda. Quindi siamo molto orgogliosi di partecipare come GVM alla sicurezza della salute. Abbiamo un centro medico multidisciplinare, una shock room, una terapia intensiva, 8 ambulanze e circa 90 professionisti fra medici, anestesisti e infermieri a salvaguardia 24 ore su 24 della tutela della salute nelle nostre persone, ma soprattutto speriamo che rimanga

0: quel senso di esperienza che queste organizzazioni di solito devono lasciare.
1: E quindi questo era l'aspetto sanitario.
2: Sì, è l'aspetto sanitario che ovviamente è fondamentale all'interno di un'organizzazione così importante, l'ho sottolineato Massimo Ferrarese giustamente, l'ho sottolineato anche il dottor Speziale, sono dei piccoli dettagli che poi fanno la differenza all'interno di un torneo così, perché è un evento, e lo sottolineiamo sempre, che ha qualcosa di clamoroso a Taranto. Per come poi siamo arrivati e come l'ha specificato del resto Massimo Ferrarese, è stata una corsa contro il tempo ed è stato un risultato eccezionale sotto tutti i punti di vista e adesso ce li godiamo finalmente.
1: Sì, diciamo che anche l'istituto del commissariamento ha snellito, no? Però, diciamolo, persona competente al posto giusto.
3: Ah,
1: Perché se avessero commissariato con me, non credo che oggi ci sarebbero i giochi
3: assolutamente.
1: del... È normale.
2: L'uomo giusto al posto giusto,
1: Competenza,
3: al momento
1: professionalità.
3: giusto.
1: Sento rumori di fondo, perché? No,
3: No.
1: no, è visioni immaginarie di un uomo già stanco. Io,
2: Ok.
1: no. Allora,
2: Non sono ancora le 22, le 20.
1: bene, allora ragazzi, siamo a posto con lo sport, possiamo dire buon lavoro, però
2: Grazie.
1: resti con noi.
2: Ecco,
1: No, resti
2: certo,
1: con noi e
2: assolutamente.
1: interagisci con noi
2: Come
1: perché? Perché entriamo nel mondo degli altri due spaccati di Made in Ta, cioè che si intrecceranno per forza di cose, gli eventi e la strada, perché gli eventi, Sabrina, sono per strada e non a caso. Non a caso, cioè anche nei locali, però le strade di Taranto, e non solo perché i comuni sono tanti coinvolti, abbiamo comuni della provincia di Taranto ovviamente, ma anche qualche comune del Brindisino, compreso il capoluogo, abbiamo Lecce il capoluogo e qualche comune del Barese, quindi eventi stratificati che coinvolgono quattro province della Puglia. Allora, ieri Fondazione Taranto 25 ha organizzato una parata delle società sportive che sostiene. Si sono aggregate altre società, ma soprattutto si è aggregata tantissima, tantissima, tantissima gente dall'altezza dell'ex Coin, OVS, diciamo, non è pubblicità, sono luoghi anche geografici a Taranto, di Via di Palma sino a Piazza Garibaldi, dove poi ne parliamo, è stato inaugurato il Fan Village. Durante questo corteo erano attese anche autorità, personalità. Qualcuno ha detto non c'è nessuno, non c'è nessuno, ma Martino Vinci e Maria Laura Paletta hanno incontrato nel corteo, mischiati tra bambini e famiglie, due volti noti della politica italiana. Li guardiamo insieme?
4: Taranto ritrova se stessa alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il capoluogo ionico rialza la testa e si stringe intorno a quella che appare sempre più come un'occasione di riscatto. Una settantina di associazioni e società sportive di Taranto e provincia, oltre 5.000 partecipanti e tantissimi cittadini, hanno trasformato la parata inaugurale in una straordinaria fotografia di comunità. Un messaggio semplice e potente: è tempo di voltare pagina e mostrare al mondo il volto migliore della città. Un fiume di bandiere, bambini e ragazzi in divisa, atleti e società. Dalla pallavolo alla vela, dal basket al calcio, dalle arti marziali al pugilato, è il vero lascito di un evento che con lo sport ha unito Taranto e richiamato l'intero territorio a fare quadrato intorno al suo capoluogo. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 è andato oltre ogni aspettativa.
5: Questa serata per noi di Fondazione è emozionantissima. Perché quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata degli sportivi tarantini, abbiamo detto subito sì. Questi giochi devono essere dedicati ai ragazzi e alle ragazze della nostra città, perché debbano avere da questo evento, che quelli della mia generazione avrebbero sempre sognato di avere, un motivo in più per credere nel futuro di Taranto. Per credere che Taranto è la città giusta dove loro possono vivere e possono immaginare di vivere anche in futuro.
4: Dal raduno delle 19 in Via di Palma, il corteo ha attraversato il borgo fino a Piazza Garibaldi, dove è stato inaugurato ufficialmente il Fan Village. Musica, intrattenimento, sport con la conduzione del giornalista Matteo Schinaia e la partecipazione degli atleti ionici Roberta Chiurlia e Claudia Sammanco, insieme al modello Fabio Mancini. A sorpresa tra i partecipanti anche il ministro dello sport Andrea Bodi, accanto al presidente della regione Puglia Antonio De Caro.
6: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori, speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive.

0: cominciare da queste ore possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
1: La cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva che non risolve, ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili. Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
2: Un segnale che rafforza il valore di una manifestazione destinata a portare Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali. Ma l'entusiasmo è solo l'inizio, il difficile, come ha ricordato Bodi, verrà dopo. Intanto Taranto ha fatto vedere di esserci, unita, orgogliosa, pronta a prendersi la scena. I Giochi del Mediterraneo sono una vetrina per la Puglia, ma soprattutto una grande occasione per una città che ha voglia di chiudere col passato e riscattare il proprio presente.
3: Bene, bene, bel colpo Paletta, bel colpo Martino Vinci, perché De Caro e Abodi, ragazzi, sono entrati nel corteo. È stato anche bello, no? Cioè, il ministro, il governo, il presidente della regione, quindi istituzioni fondamentali che si sono mescolate con le delegazioni. Veramente bello. Qui la politica non c'entra. Qui c'entra proprio la portata semantica di una presenza, cioè lo Stato, la Puglia, che vengono a Taranto perché Taranto è centrale in questo discorso socio-sportivo-politico che oggi verrà formalmente inaugurato. Però Sabrina, mi pare che abbiamo il collegamento di una persona importante, non sì, come Abodi, non come Abodi e De Caro, ma importante.
4: Ma importante,
3: è vero, Gallitelli.
4: Eccolo, il nostro direttore Dario Gallitelli.
5: Un po' meno, però dai, proprio, scendiamo dal piedistallo. Buongiorno a tutti. Io sono all'esterno dell'Hotel Delfino, dove in questo momento è in corso la presentazione della delegazione della rappresentativa di San Marino. Abbiamo voluto testimoniare la nostra presenza proprio per l'atteristica di questa delegazione, che è una delle più piccole, partecipa ai Giochi del Mediterraneo, ma ha una sorta di continuità tale tra l'Italia e il paese del Monte Titano. Diversi gli atleti che parteciperanno e che prenderanno parte alla kermesse, sono in questo momento tutti gli ospiti di questo evento importante, diversi i colleghi. Poi, se posso dirvi, c'è un'area diversa che si respira qui sul lungomare, ad esempio su Viale Virgilio. Ci sono diverse delegazioni dello sport, del ciclismo, che si stanno allenando, che sono usciti dal villaggio olimpico, quindi si respira un'area particolare. Perché? Perché la città è completamente differente, in quanto quelli che si vedono e si sentono direttamente. E poi c'è un'area di sport, c'è un'area di festa che sicuramente questa sera troverà il proprio momento apicale nell'inaugurazione. Poco fa ho sentito due rappresentanti di questa delegazione, il capo delegazione della rappresentativa di San Marino, e una delle campionesse, già due volte campione del mondo, Stella Paoletti, due volte campione del mondo e vincitrice dell'ultima kermesse dei Giochi del Mediterraneo ad Orano. Se non ti possiamo fare l'intervista.
3: Quindi il livello è alto, quindi chiedo alla regia, le interviste le abbiamo già acquisite? Quindi mandiamole, grazie Caritelli, le mandiamo, le guardiamo insieme.
6: Marisa Ciafatta, capo delegazione della rappresentativa di San Marino. Insomma, un'emozione sicuramente ogni qualvolta si indossa la casacca del proprio paese, però questa volta si gioca quasi in casa. Taranto fa parte per continuità geografica del vostro territorio.
7: Sì, è sempre un onore indossare i propri colori, quindi poter rappresentare il proprio paese, poter essere a capo della delegazione degli atleti che rappresenta la nostra bandiera è un grandissimo onore. Farlo vicino a casa è ovviamente sentirsi ancora più vicini e questo ovviamente aiuta poi, penso, ai ragazzi anche a competere al meglio.
6: Un evento che sta catalizzando l'attenzione di Taranto e dei tarantini. Taranto sta scoprendo le proprie capacità organizzative. Avete già visitato il villaggio, che impressione vi ha fatto?
7: Sì, noi siamo in villaggio da inizio di questa settimana. È molto bello e si stanno trovando molto bene gli atleti e poi pian piano stanno scoprendo anche le diverse venues dove andranno a competere, ad allenarsi, quindi pian piano stanno scoprendo anche i nuovi impianti che sono stati realizzati e quelli riammodernati, quindi pian piano andiamo a scoprire tutta Taranto, tutta la città e tutta la provincia.
6: Esatto, al di là dell'aspetto sportivo c'è l'aspetto sociale che catalizza l'attenzione in questi giorni. Non so se avete avuto già modo di visitare la città e che ve ne pare.
7: Ancora no, dico la verità.

0: Ancora non c'è stato modo perché in questi giorni ci sono gli arrivi, quindi si stanno iniziando a ambientare, però sicuramente nelle pause c'è tanta voglia di andare a scoprire anche una città, soprattutto per chi non è mai stato qua a Taranto e per tutte le immagini che stanno girando e tutto il lavoro che è stato fatto, quindi c'è attesa e voglia di scoprire la città.
1: Tutto pronto, oggi presentiamo la delegazione di San Marino presente quest'oggi a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Stella Paoletti, due volte campionessa del mondo, medaglia d'oro ad Orano nelle ultime edizioni dei Giochi del Mediterraneo. Insomma, grandi aspettative sul vostro team, ma insomma una delle rappresentative più piccole, però tanta emozione per Taranto.
2: Sì, assolutamente. I Giochi del Mediterraneo è sempre una competizione meravigliosa, specialmente per noi che non siamo ancora purtroppo sport olimpico. Cercheremo di puntare in alto, abbiamo provato le corsie ieri, hanno comunque caratteristiche particolari, probabilmente vincerà chi riuscirà ad adattarsi meglio, noi cerchiamo di fare il possibile.
1: Avete già visitato il villaggio, insomma una prima impressione su come Taranto sta organizzando questi giochi?
2: Ma sinceramente siamo rimasti positivamente impressionati, entrare nella nave già è respirare l'aria dei giochi e la cosa bella di queste competizioni è proprio quella di conoscere persone da diversi stati che praticano sport diversi e si prospetta una settimana davvero intensa per noi.
1: Taranto ospita per la prima volta come capitale questa kermesse, tu invece sei una veterana, quali sono le tue aspettative per questo evento?
2: Ma essendo comunque anche geograficamente legati all'Italia, sembra un pochino di giocare in casa, diciamo. L'organizzazione per ora sta andando bene e aspettative difficile crearsene. Noi cerchiamo di vivere la giornata e di goderci ogni momento, perché alla fine di questa esperienza porteremo a casa ricordi stupendi al di là del risultato sportivo. Se poi arriverà anche quello, sarà la ciliegina sulla torta.
3: Bene, bene, bene. Oh, allora, faccio un passo indietro, mia colpa, ho detto senza nulla pretendere. Qui il livello è alto, ragazzi. San Marino, chiedo scusa, complimenti e forza San Marino, perché ha detto testualmente puntiamo in alto, quindi quando si sbaglia si sbaglia. Ho detto senza nulla pretendere, no, qui si pretende legittimamente un risultato, in bocca al lupo a San Marino. Galitelli, ci sei ancora o ti sei tuffato in piscina al Delfino?
4: Forse si è andato a tuffare.
3: Secondo me si è tuffato.
4: Vediamo, vediamo.
3: 3-2-1. Galitelli appena riemergerà dalla piscina, richiederà la linea.
4: Sì, sì.
3: Eccolo.
5: Eccolo.
3: Hai fatto un tuffo in piscina?
6: Suami tanto in piscina, non sia il momento. Allora, sono qua, sono qua.
3: Eccoti.
6: No, sarebbe fantastico, però purtroppo il dovere, come dicono i supereroi, noi adesso siamo qua.
3: Niente, Dario.
6: Ad ascoltare.
3: No, Dario, non batti, salutiamo, problemi di linea, diciamolo, com'è che si dice in gergo, le celle telefoniche?
4: Sì.
3: C'è qualche persona in più a Taranto in questi giorni e quindi...
4: Oppure si è bagnato il microfono, non ce l'ha detto, che ha fatto il bagno in piscina.
3: Brava, l'esperienza, non è che dice Sabina Morea, chissà quante volte si è tuffata la Morea prima e dopo un concerto.
4: Mai.
3: Bene, volevo dirlo.
5: Perché le hai dato un'idea adesso?
3: No, l'ho fatto anche
4: così. Dalla prossima.
3: Dalla prossima, collegamento subacqueo con Sabina Morea da una piscina di Taranto.
5: Vabbè, dillo anche tu che volevi stare lì.
3: No, in piscina è difficile perché il nuoto e io.
5: Il nuoto e io
3: siamo come. Non lo so, non mi viene la metafora, ma. Diciamo, disse uno una volta agli antilopi, per dire gli antipodi, quindi quello non è una gaffa, non fate un meme, stavo scherzando, perché qua. Allora, Sabina, a proposito di eventi,
4: sì.
3: Che cosa sono i Giochi del Mediterraneo? Come effetto collaterale, quindi dal punto di vista culturale, musicale, artistico?
4: Beh, quest'anno c'è davvero un grande programma che io direi inizialmente collaterale, ma in realtà anche no, perché chiaramente tutti gli eventi che animeranno i punti principali, nevralgici della nostra città, soprattutto il pomeriggio, con una serie di attività che coinvolgeranno Piazza Maria Immacolata, Piazza della Vittoria, Piazza Garibaldi, dove ieri appunto, da ieri fino al 3 di settembre ha preso vita il Fan Village, e poi altri punti fino ad arrivare alla discesa Vasto.
3: Che stiamo
4: stiamo vedendo l'apertura del Fan Village di ieri, appunto questo spazio che darà la possibilità anche di ricevere informazioni relativamente alle varie attività che si terranno durante la giornata.
3: Intanto la regia scorre.
4: Sì, ci fermiamo un attimo sul Fan Village, che è molto importante.

0: Perché ovviamente essendo uno spazio che proporrà delle attività culturali, ma dà anche la possibilità di ricevere informazioni tanto sugli eventi quanto anche a partire da domani ci sarà proprio un punto di ticket per praticamente vendere i biglietti delle varie attività e dare informazioni anche sugli orari della mobilità, perché ci dicono che sono le informazioni che stanno andando più a
1: Eh
0: Ruba.
1: beh, certo.
0: Sta scorrendo, questo è il programma del Fan Village. Da domani incontreremo qualcuno dei protagonisti che animeranno il Fan Village. E abbiamo già i nostri contatti con coloro che appunto con le attività soprattutto musicali e culturali daranno vita a questo villaggio a Piazza Garibaldi. Quindi ieri insomma è stato il punto di incontro dopo la parata organizzata da Fondazione
1: Però
0: Taranto
1: Sabrina, mi pare,
0: 25.
1: magari mandiamo anche un pezzo della paletta sul Fan Village girato ieri,
0: Sì?
1: mi pare che però questo sia un pezzo di una programmazione
0: Molto
1: generale di
0: ampia.
1: cui ci parlerai
0: Sì,
1: magari dopo.
0: vi parleremo comunque, noi giorno per giorno vi accompagneremo, no? Nel programma degli eventi e vi diremo quali sono tutti i punti coinvolti, ovviamente passando dal Fan Village.
1: Allora, guardiamo il servizio della paletta proprio dedicato al Fan Village e poi rientriamo con Sabrina che ci
0: E
1: parlerà.
0: parliamo degli altri eventi di oggi.
1: Vai.
2: Un villaggio pensato per far vivere l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026 a cittadini, turisti, appassionati e semplici curiosi è l'obiettivo del Fan Village, inaugurato ieri sera con l'arrivo della parata organizzata da Fondazione Taranto 25. In piazza Garibaldi, attorno alla Cassa Armonica, tanti stand che potranno essere visitati gratuitamente tutti i giorni fino al 3 settembre, dalle ore 18 a mezzanotte.
3: Troveranno aggregazione, socialità, gli stand dei nostri partner, dove abbiamo tante attività di engagement, di divertimento. Faremo delle cooking class, delle masterclass, sempre grazie a loro. Ci sarà la sera un DJ set dopo le 22 per intrattenere e verificare. Ci saranno parecchi talk con un programma giornaliero ben contraddistinto. Avremo anche la proiezione di docufilm sulla città di Taranto. Insomma, tutti i giorni dalle 18 alle 24 staremo bene insieme per divertirci, stare insieme, assaggiare prodotti tipici della regione e goderci questi giochi del Mediterraneo importantissimi, bellissimi, un momento di sport veramente importante, assolutamente. Anche all'interno della Cassa Armonica sull'Edwall ci sarà la possibilità anche di seguire, non sempre quando non ci sono le attività, le gare in diretta. Quindi chi non sarà potuto andare alle venue per vedere le gare dal vivo potrà, chi vuole, venire qua dalle 18 e seguire le gare anche qui.
2: Dai gadget brandizzati con il logo dei giochi a Trenitalia, dalle degustazioni enogastronomiche ai DJ set allestiti nella Cassa Armonica. Uno degli stand più gettonati sin da subito è l'InfoPoint.
4: Mi chiedono molto dei biglietti che purtroppo però pare siano quasi terminati. Sperano di poterli acquistare qui, ma al momento ancora non è possibile. Probabilmente da sabato avremo qui la postazione di Viva Ticket e quindi sarà possibile anche qui acquistarli per le gare che ancora hanno disponibilità. E poi chiedono molte notizie sulla mobilità, perché ancora non è molto chiaro come poter raggiungere i vari luoghi.
1: Sabrina.
0: Sì, allora, come abbiamo anticipato poco fa, lo avevo detto che da domani al Fan Village sarà possibile trovare un punto fisico di Viva Ticket dove acquistare i biglietti delle varie competizioni. Quindi, come dicevo, le richieste maggiori da parte del pubblico in questa prima giornata di ieri sono state appunto quelle di ritrovare e acquistare i biglietti, gli orari relativi appunto agli spostamenti dei bus e delle navette, quindi chiaramente sono informazioni importanti. Importantissime, a parte quelle dei divieti di sosta e dei divieti, insomma, di viabilità, e poi quelli che saranno gli eventi. A proposito di eventi, così io chiudo la mia sezione per questa giornata di oggi, se possibile andrei sul programma generale chiedo alla regia del punto giornaliero,
1: quello degli eventi collaterali,
0: quello degli eventi collaterali per la giornata di oggi, perché chiaramente tutto è incentrato su quella che sarà l'inaugurazione di questa sera allo stadio Iacovone, quindi ci sono ancora pochi eventi, ma partendo dall'inizio praticamente abbiamo la mostra fotografica che si terrà a Palazzo d'Aquino al pendio La Riccia dal titolo Taranto vista dal mare, organizzata dall'associazione 40° Parallelo, appunto uno sguardo inedito su Taranto vista dal mare attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica, curata questa mostra dal giornalista e fotografo Giuseppe Bolognini. Quindi questa sarà l'occasione per scoprire e riscoprire degli angoli magari sconosciuti. Sì, siamo, era forse un po' prima, era, vediamo, vai ancora, eccolo, se risali ancora un po', eccola qua, mostra fotografica Palazzo d'Aquino organizzata dall'associazione 40° Parallelo, quindi a partire da oggi. Andiamo avanti, e ancora da oggi fino al 3 settembre l'evento successivo a questo è un'illuminazione artistica, eccola qui, che si chiama Attraverso, organizzata da Provinciali SRL, che si terrà presso la Concattedrale Gran Male.
1: Bellissimo, l'altra sera mi sono trovato, facevano le prove, sì. La consiglio, bellissimo.
0: È un'installazione luminosa ideata da Claudia Pignatale, che abbiamo già ritrovato insomma qualche tempo fa, che stiamo cercando di raggiungere per intervistarla, per parlarle insomma di questi di questa sua idea della installazione luminosa, e poi light design Daniele Davino, è realizzato insieme a Provinciali SRL. Scendendo ancora nel programma generale, l'apertura sempre al 21 del Mediterranean Game Music Village, l'opening party quindi presso lo spazio porto in via Niceforo Foca 28, ecco la locandina generale, da oggi fino al 3 di settembre ogni sera ci saranno delle attività, DJ set, live, e quindi di volta in volta daremo informazioni di quello che accadrà.
1: Da che ora?
0: Dalle 22, Niceforo Foca 28, raggiungibile ovviamente più facilmente da Punta Penna, perché ovviamente tutte le strade questa sera per l'inaugurazione saranno abbastanza insomma bloccate, okay. Per cui comunque si può arrivare tranquillamente da Punta Penna. Per questa sera l'opening party, quindi diciamo una festa di apertura con un DJ set, come dicevo ad Angelo, a partire dalle 22. Questo per oggi, perché ovviamente il grosso del programma è occupato dal grande evento dello stadio Iacovone.
1: E allora, siamo in chiusura per oggi, non prima di aver ricordato che ogni giorno, sino al 3 settembre, alle 11 e alle 17, Medinta si occuperà di raccontare cosa avviene sui campi, cosa avviene fuori dai campi, cioè per le strade, e cosa avviene mattina, pomeriggio, sera, dal punto di vista culturale, dell'intrattenimento, quindi la musica. Avete visto Spazio Porto, per esempio, tutte le sere, ma è solo un esempio di un vasto, parliamo di PDF, circa 120 pagine di PDF.
0: Sì, ma infatti noi ogni giorno snoccioleremo giornata per giornata, perché sono davvero tanti gli eventi, e a partire dalla mattina le degustazioni, gli incontri, le escursioni, gli spettacoli teatrali, le mostre fotografiche, insomma tutto quello che riempirà ancora di più, colorerà ancora di più, come abbiamo detto, nello sport, le strade della nostra città.
1: Allora, Medinta riprende alle 17, non ci saremo noi tre, perché noi tre lavoreremo per la produzione di domani tra dirette e servizi particolari. Gli ambiti ormai penso siano noti. Medinta però oggi alle 17 in diretta dallo Iacovone, ovvero dalle strade che portano allo Iacovone, prima della cerimonia, quindi alle 17 in diretta Studio 100, avremo anche collegamento col Castello Aragonese, dove ci sarà un evento istituzionale molto molto importante, ma l'appuntamento più immediato è quello con il TG delle ore 14, TG che ovviamente, a parte gli eventi di ieri sera e quelli di oggi dedicati ai giochi, racconteranno anche ciò che a Taranto, a prescindere, sta accadendo,
5: la quotidianità,
1: perché un TG è generalista, quindi grande spazio ai giochi, ma cronaca politica nera ed altro vanno avanti. Allora, andiamo per ordine, alle 14 il TG, Medinta oggi alle 17,
5: 14.30 speciale. Sport, TG Sport 14.30.
1: Certo. Giustamente
0: c'è anche altro sport.
5: Abbiamo gli aggiornamenti sul Taranto Calcio.
0: Guarda, lo chiameremo oltre i giochi.
1: Lo chiameremo oltre i giochi. A proposito, un minuto, sto Taranto Calcio come va?
5: Sta andando bene, ha vinto ieri tra l'altro l'allenamento congiunto contro il Manduria.

0: si prepara all'esordio il 30 contro il Cosmano Sport Foggia.
1: Cioè il 30 agosto comincia il campionato d'eccellenza?
0: Assolutamente sì.
1: In casa o fuori?
0: In casa si fa per dire, ma deve trovare ancora un impianto.
1: Perché i giochi, lo Iacovone è interessato, dal 4 settembre
0: esattamente
1: sarà disponibile anche per il football rosso-blu. Bene, allora posso chiudere con forza Taranto, forza tutti noi, godiamoci questi giochi, ognuno per le proprie competenze e per il proprio ruolo, però godiamoci una irripetibile occasione per tutti noi. Buoni giochi del Mediterraneo, appuntamento con Medientale 17, prima però alle 14 c'è il TG Sport. Ciao da Angelo Di Leo,
2: da Sabrina Morea
0: e da Giuseppe De Lisanti.
1: Ci vediamo fra qualche ora. Ciao.
2: Salutiamo la regia.
1: Salutiamo la regia.
3: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool, Baronet.

Questo programma è offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool, Baronet.

0: Amici di Studio 100, buon pomeriggio e bentrovati ad una puntata speciale straordinaria, oseremmo dire per tante motivazioni di Made in Tile, contenitore quotidiano con cui seguiremo questi Giochi del Mediterraneo 2026 ospitati a Taranto che iniziano proprio oggi e ci accompagneranno fino al 3 settembre. Alcune competizioni per la verità sono iniziate già nella giornata di ieri, ma ora c'è grande, grandissima attesa per quella che è la cerimonia inaugurale di questo evento internazionale che porterà il capoluogo ionico e non solo sotto i riflettori internazionali di tutto il Mediterraneo e anche oltre. E allora noi adesso ci colleghiamo subito perché vogliamo farvi assaporare un po' l'atmosfera che si sta respirando in quel dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto, dove avrà luogo appunto a partire dalle ore 20 la cerimonia inaugurale. Poi vi daremo anche ulteriori dettagli, però ci colleghiamo con la nostra Giovanna Calabrese che ci fa capire qual è l'atmosfera che si respira in questo momento. Ciao Giovanna.
1: Ciao Maria Laura, siamo qui nel raccordo nord-ovest dello stadio Erasmo Iacovone e sono qui con Renato che ci racconterà l'emozione vera e propria di quello che stanno respirando i tifosi e i cittadini tarantini e anche turisti. Allora Renato, che cosa ci vuoi raccontare? Qual è l'emozione? Com'è vivere finalmente? Oggi è il 21 agosto, il sogno si è realizzato, lo stadio c'è, la cerimonia inizia alle 20.
2: Sì, buonasera a tutti. È un'emozione che lascia i brividi addosso perché aver partecipato, aver contribuito, fatto tanti sacrifici, messo da parte molte volte la famiglia, a scapito di cosa? Di una struttura che abbiamo rivalutato, rivalorizzato e oggi è bello essere qui e vedere che. E dire ce l'abbiamo fatta, abbiamo dato un impianto stupendo alla città e ai tifosi e oggi, dopo tante interviste fatte con voi, io la devo dire, vi chiedo scusa, ma la devo dire.
1: Attenzione.
2: Tarantini, tifosi, sappiatelo tenere, è un gioiello che ce lo rimpiange quasi tutta l'Italia. È un impianto all'avanguardia, nei giorni prossimi contribuiremo a terminare quel poco, pochissimo che c'è da terminare, però quello che vi chiedo da chi ha partecipato ai lavori, sappiatelo custodire e difendetelo.
1: La gente sta continuando ad arrivare, avranno tempo fino alle 18:30, lo
2: Sì.
1: stadio è già quasi pieno.
2: È già quasi pieno perché comunque sia per un discorso di ordine pubblico, di sicurezza e gli enti dell'ordine, delle forze dell'ordine hanno deciso di poter anticipare questo orario d'ingresso in modo che poi il Presidente Mattarella con il Ministro Meloni e La Russa possono accedere in tranquillità.
1: Infatti, Maria Laura, a breve, prima dell'inizio della cerimonia, arriverà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Premier Giorgia Meloni. Noi saremo qui a raccontarvi tutto quello che succederà, ma Renato e anche il direttore Dario Galitelli, infatti lascio il microfono al direttore. Allora, direttore, le faccio io una domanda.
3: È strano,
1: L'emozione che sta provando,
3: eh?
1: qual
3: Allora,
1: è?
3: il microfono lo tiene Calabrese che già è intervista in questo momento. Innanzitutto io mi sono permesso di avvicinarmi perché c'è Renato col quale abbiamo vissuto giorni di interviste, ho vissuto il loro sudore, ho visto sudore reale, ho visto nascere questo stadio assieme a loro, mi hanno guidato nella crescita di questo stadio e per loro oggi nasce un figlio.
2: Sì,
3: Oggi nasce davvero
2: un
3: un
2: bel
3: figlio, ecco, un
2: figlio.
3: bel figlio guardandolo di qua. Però
2: Dentro ancora più bello.
3: io ho un'emozione che è quella di vederlo completo e di vederlo pieno, perché l'ho visto quando l'hanno buttato giù, quando hanno messo il primo gradone, mi ci sono seduto con lui e con Francesco Bitetti e io quello che mi sento di dire a Renato Gatta, a Francesco Bitetti e a tutti coloro i quali hanno sudato, lavorato mattina, sera, notte, sabato, domenica, Natale, Pasqua, senza sosta, è un sentito grazie da parte mia, ma da parte di tutta la città e non ci stancheremo mai di dirvelo.
2: Grazie a voi, grazie a
1: Maria
2: voi. Allora.
1: Laura, ti restituisco la linea e vi racconteremo il da farsi, continueremo a raccontarvi quello che sta succedendo al di fuori dello stadio Erasmo Iacovone.
0: Giovanna, prima di restituirci la linea, facci vedere quella che è la vostra visuale insieme al nostro Martino Vinci, delle persone che si stanno dirigendo in questo momento verso lo stadio.
2: Felice.
1: Ecco, allora sì, direzione Lago di Como, ci sono le persone da questo lato, anche dal lato del Burger King c'è l'altra entrata dove appunto le persone possono accedere e poi Martino fai vedere l'altro lato, insomma c'è tanta gente che sta ancora arrivando e hanno tempo, come ho detto poc'anzi, Maria Laura, alle 18.30, dove potranno accedere allo stadio e godersi la cerimonia. Questa è la visuale che abbiamo noi al momento.
0: Perfetto, grazie Giovanna, e chiedici la linea più avanti. Salutiamo nel frattempo anche il nostro direttore Dario Gallitelli, con il quale ci collegheremo anche più avanti, e prendiamo per buone le parole di Renato Gatta, perché effettivamente i tarantini, i tifosi devono aver cura di questo gioiello, il nuovo stadio Erasmo Iacovone, ma non solo, di tutti gli impianti che sono stati riqualificati, ricostruiti in alcuni casi, pensiamo al centro Magna Grecia che cadeva ormai a pezzi, ma anche quelli che sono stati costruiti ex novo, pensiamo al parco urbano della Sarinella, tutti gli impianti che insomma ora caratterizzano la città di Taranto e ne fanno un vero e proprio punto di riferimento anche per tante discipline sportive. E adesso noi ci andiamo a sentire il nostro Cosimo Lenti, che si trova sempre in quel dello stadio Erasmo Iacovone, ma in un'altra visuale, forse più privilegiata. Eccolo. Eccolo Cosimo, allora facci respirare un po' l'aria, vediamo tantissime persone, considerando che sono le 18.
4: Sì, ci sono tantissime persone intorno a me. Innanzitutto buonasera a tutti, pronti a raccontarvi qui dal Checkpoint Nord, quindi dall'ingresso praticamente di quella che è la nuova curva nord. Ovviamente superati questi primissimi controlli, poi lì da quei gazebo che vedete lì in fondo ci sono ovviamente i controlli di rito per vedere se tutti gli spettatori hanno portato con sé tutto il materiale ovviamente autorizzato. Superati quei controlli, poi da lì in poi si può passeggiare all'interno dell'area antistante lo stadio Erasmo Iacovone per poi fare accesso ai tornelli. Quindi una nuova organizzazione a partire da oggi, un nuovo appuntamento che possiamo dire praticamente storico per quello che è stato battezzato uno degli appuntamenti più importanti per l'intero mezzogiorno, e si vive qui, si vive a Taranto, che oggi è la capitale del Mar Mediterraneo, del Mediterraneo intero, capitale che ospita tantissimi paesi, diversi continenti pronti a sfidarsi da domani, anche se alcune competizioni sono già iniziate, però tanti ragazzi giovani che sono pronti a sfidarsi sui campi realizzati a Taranto e nelle altre quattro province pugliesi. Proveremo adesso a farvi ascoltare alcune sensazioni di chi adesso sta per entrare allo stadio Erasmo Iacovone. Provo innanzitutto a beccare al volo una consigliera comunale che sta facendo la fila, Tiziana Toscano. Ciao Tiziana, anche tu, per questa manifestazione importante.
5: Sì, non vediamo l'ora, l'emozione è tantissima e siamo davvero contenti che questo splendido evento possa dare lustro alla nostra città di Taranto.
4: Assolutamente sì, un appuntamento che sembrava irraggiungibile, tante le voci in città, non ce la facciamo, è difficile, però oggi ci siamo dentro e arriviamo con una città pronta.
5: Abbiamo fatto dei lavori straordinari e in 2 anni abbiamo fatto quello che qualunque altra amministrazione o governo avrebbe fatto in 4-5 anni.
4: Grazie mille, buono spettacolo ovviamente. Allora, proveremo a farvi ascoltare qualcun altro, magari becchiamo qualcuno. Al volo. Allora, un altro personaggio importante della politica, ex, però è un altro personaggio importante della politica tarantina, anche lei qui per questo importante evento e manifestazione soprattutto.
6: Ovviamente non si poteva mancare a questa giornata importantissima per Taranto e per tutto il Mediterraneo. Oggi con mio figlio, in qualità di cittadina della mia città, stiamo onorando tutto il lavoro svolto dal 2019 ad oggi dalle varie amministrazioni amministrazioni comunali, quindi voglio rendere un plauso all'amministrazione attuale, a quella precedente, al commissario Ferrarese, al governo e a tutti quelli che hanno reso possibile questo momento. Chiedo a Taranto e ai tarantini di avere tregua e di tifare tutti insieme per la nostra città.
4: Un evento che sembrava, come dicevo con Tiziana, quasi irraggiungibile, però ci siamo dentro adesso.
6: Ci siamo dentro perché tutti abbiamo lavorato bene, dico abbiamo perché ho lavorato anch'io per questo evento fino a un annetto fa. Abbiamo lavorato bene, adesso sta comunque a tutta la cittadinanza a mantenere alto il profilo di Taranto, perché possiamo dimostrare, stiamo dimostrando di essere capaci di essere una meta attrattivamente pronta per il turismo, per la cultura, e dobbiamo continuare però a lavorare in sinergia, quindi tra commercianti, cittadini e tutti quanti.
4: Grazie mille ad Angelica Lussuoso, ex consigliera comunale di Taranto. Tante persone, abbiamo sentito qualche accento diverso ovviamente rispetto a quello che è il nostro, di quello che è del territorio dei Due Mari. Proviamo a beccare magari qualcuno che non è di qui, lei è di Taranto? Quindi lei è di Taranto, che emozione si prova a vivere?
7: Giusto per vedere lo stadio, io ho già preso il biglietto pure per l'Italia, la finale, sono contento.
4: Grazie mille, buono spettacolo. Ovviamente ci proviamo, però ci sono, vogliamo sottolineare una cosa, le vicissitudini che hanno accompagnato il Taranto Calcio post la partita con quella, diciamo,

0: Ecco, forse abbiamo qualche problema di linea in questo momento con il nostro Cosimo Lenti, comprensibilmente perché insomma ci sono veramente tantissime persone collegate in questo momento e anche con cellulari che stanno riprendendo questo momento. La cosa interessante, prima di parlare di politica, visto che insomma Cosimo ha intervistato la consigliera di Fratelli d'Italia Tiziana Toscano e l'ex assessora Angelica Lussoso dell'amministrazione passata, dell'amministrazione Melucci, e notare che tantissime persone, per una volta, insomma, noi pensavamo che i tarantini non avrebbero, insomma, mantenuto la parola di entrare entro le ore 18:30, invece, come potete vedere, tantissime persone non vogliono perdersi l'occasione di partecipare a questa cerimonia. Allora io vedo intanto il direttore Dario Gallitelli. E
1: Io
0: possiamo
1: sono
0: andare proprio da
1: Daniela.
0: lui per collegarci. Eccoti, Dario, vai.
2: Sì, eccoci. Eccoci, Maria Laura. Ho sentito parlare di quote rosa a livello politico. Abbiamo subito ristabilito, seppur dimezzato più che ristabilito, perché abbiamo qui con noi il sindaco di Statte, Fabio Spada. Sindaco, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti voi, buon pomeriggio.
2: Ci siamo incontrati qualche giorno fa nella inaugurazione del revamping del campo sportivo, nell'inaugurazione della nuova palestra di quartiere. Oggi facciamo le cose un po' più in grande perché siamo in quello che è il cuore pulsante dei Giochi del Mediterraneo. Non hai voluto mancare a questo appuntamento.
3: Assolutamente no, come si potrebbe mancare? Lo sport deve unire i popoli e tutte le popolazioni e Taranto, è pronta che veramente lo sport possa unire, basta guerre, viva la diplomazia, viva lo sport che può unire davvero tutte le nazioni del mondo. Ecco, questo è lo spirito giusto, lo sport deve unire. Poi la struttura è imponente, è davvero bella, complimenti a chi l'ha progettata, l'ha realizzata. Taranto merita rispetto, Taranto merita riscatto. Ecco, partiamo dai giochi del Mediterraneo. Tutti quanti noi dovremo fare la nostra parte.
2: La collega Paletta in studio sottolineava una cosa. Sino a questo momento, sino insomma all'orario in cui ci troviamo, quindi poco dopo le 18, grande senso di civiltà, Taranto sta rispondendo alla perfezione a quelle che sono state le prescrizioni, ovvero cerchiamo di entrare in un dato orario, cerchiamo di lasciare a casa la macchina, di muoverci con le navette. Io direi che c'è una grandissima fila, un grandissimo serpente che si stende per le vie del quartiere Salinella, ma un grandissimo senso di civiltà.
3: Guardate, io sono felicissimo, non si può vedere, ma ho la pelle d'oca perché c'è un grande senso di rispetto per tutti quanti. Taranto è anche questa, non dimentichiamocelo, Taranto è questa, Taranto merita rispetto, i cittadini di Taranto meritano rispetto, ma ecco, poi rispondono sempre positivamente a questi grandi eventi. I Giochi del Mediterraneo devono essere un trampolino di lancio per tutta Taranto e provincia. Facciamoci trovare pronti.
2: Sindaco, grazie, in bocca al lupo anche a
3: Grazie a voi.
2: Statte che ospiterà gli allenamenti.
3: Assolutamente sì. Sì, abbiamo avuto questa grande opportunità di ospitare gli allenamenti della pallamano sia femminile che maschile, insomma, Statte c'è e farà la sua parte. Grazie a tutti quanti voi.
2: Grazie, sindaco.
3: Grazie a voi, grazie, salve, buon proseguimento.
2: Allora, come dicevamo col sindaco e come dicevamo con Maria Laura in studio, c'è tantissima gente che giunge sia alle nostre spalle, quindi lato curva nord, lato tribuna ovest, ma anche esattamente dall'altra parte, perché anche la curva sud è andata sold out, diverse le persone che hanno scelto di gustarsi le immagini, o meglio, la presa diretta di quello che è un evento storico, da un settore che storicamente invece è stato trascurato per tanti anni dal calcio tarantino, perché per anni chiuso, per anni vuoto, invece adesso è pulsante, lo vedremo stasera, completamente riqualificato, bellissima anche la prospettiva dovuta dalle giunture, perché storicamente lo Iacovone restava con un settore aperto, quello di Gradinata, oggi Tribuna Est, che invece in seguito ai lavori di restyling, in seguito ai lavori di rifacimento, va a completare un anello chiuso con le due giunture, quindi il collegamento, per intenderci, tra curva nord e Gradinata e tra curva sud e Gradinata. Tutto questo si inserisce in un insieme di più di 20.000 posti a disposizione. Taranto oggi scoprirà davvero quello che è il proprio regalo di compleanno. L'abbiamo detto oggi al commissario Ferrarese. Si è seduto al tavolo, ha impacchettato alla perfezione quello che era il regalo di compleanno, l'ha consegnato e adesso sta là lui e tutta l'organizzazione del comitato e l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo per vedere come reagirà Taranto. Noi abbiamo avuto la fortuna di vederlo dall'interno più di qualche volta durante la realizzazione e vi assicuriamo che quello che oggi si definisce effetto wow l'abbiamo ricevuto in pieno. Stasera non vediamo l'ora di gustarcelo, ma sin dai momenti antecedenti alla cerimonia, perché chi conosce

Il calcio, chi vive il calcio, chi ama lo sport e chi ha amato questo stadio nelle sue forme, nelle sue sfaccettature e nel suo percorso di cambiamento, sa che ci sono dei momenti prima della partita, ci sono dei momenti prima di ogni evento nei quali forse il silenzio, l'isolamento rendono più di ogni altro. Allora sicuramente ogni tifoso del Taranto, ogni appassionato del Taranto, ogni tifoso di calcio stasera starà lì in silenzio a gustarsi questa cattedrale, che non è una cattedrale nel deserto come diceva qualcuno, come ha detto qualcuno.

0: tantissime maglie del Taranto ai tantissimi vessilli, infatti ci è passato adesso qualcuno rosso-blu, secondo me questa è una cosa importantissima, è una cosa bellissima, richiamare i colori identitari della propria terra, della propria squadra, al netto della categoria che non sorride certamente a quella che è la storia e l'appartenenza del Taranto, è un passaggio importantissimo. Bambini con le maglie del Taranto, adulti con le maglie del Taranto, donne con le maglie del Taranto, è la festa di Taranto ed è importante che lo sia da adesso, anche nei prossimi giorni ed anche a conclusione di quello che sarà il percorso dei giochi del Mediterraneo. Ma Laura, noi testimoniamo anche attraverso le immagini quello che è il fiume di persone che sta raggiungendo, con difficoltà a dirti la verità, perché è vero che grandissima organizzazione, ma c'è davvero tantissima gente che sta raggiungendo lo Iacovone. È una festa come non se ne vedeva da tanto tempo e Taranto ha fame di queste situazioni e di queste kermesse.
1: Grazie al nostro direttore Dario Gallitelli, con cui ci torneremo a collegare a breve. Mi piace insistere sul senso civico dimostrato dai cittadini, tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per la cerimonia inaugurale che si terrà proprio oggi all'interno dello stadio Iacovone a partire dalle ore 20, hanno ricevuto un messaggio in cui si raccomandava l'ingresso entro le 18:30. Questo perché sicuramente per motivi di ordine pubblico, per gestire questo flusso immenso di cittadini che stanno occupando lo stadio Iacovone, ma anche perché nel frattempo, in questo momento al Castello Aragonese, è in corso un incontro blindatissimo tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e anche tutti gli altri personaggi politici di cui poi vi parleremo, che sono accorsi per partecipare a questo momento importante per Taranto, e la loro presenza ci sembra anche un forte segnale, soprattutto in un momento particolarmente delicato per la nostra città, che continua a fare i conti con un presente e un futuro forse segnato ancora da alcune problematiche, ma questa è una prima risposta decisamente forte. E allora, prima di collegarci con Luca Contrario, consigliere comunale del PD, che è stato un po' testimone privilegiato di quello che è accaduto in questi lunghi 7 anni, perché il percorso dei Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto nasce ben 7 anni fa, seppure insomma la maggior parte delle opere siano state realizzate negli ultimi anni. Prima di collegarci con lui, appunto per commentare anche da tifoso quello che sta avvenendo, noi vogliamo farvi vedere un servizio di recap con cui appunto ricostruiamo brevemente quella che è stata la storia dei Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto. La storia dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 inizia 7 anni fa, quando l'amministrazione guidata da Rinaldo Melucci porta avanti la candidatura sostenuta da Comune, Regione Puglia, CONI e Governo. Taranto ottiene l'assegnazione il 24 agosto 2019 a Patrasso, con l'idea di usare l'evento non solo per lo sport, ma per la rigenerazione urbana della città. Tra 2020 e 2022 nasce la macchina organizzativa e viene elaborato il master plan degli impianti, ma pandemie e passaggi amministrativi rallentano il progetto. Nel 2022 arrivano i primi 150 milioni di euro per le opere, che però non si traducono immediatamente in cantieri. La svolta arriva nel 2023, quando il governo nomina Massimo Ferrarese commissario straordinario per accelerare la realizzazione delle strutture. Ne nasce un forte scontro con la Regione Puglia sulla governance e nel 2023 la Corte Costituzionale conferma la legittimità del commissariamento, anche se stabilisce che la Regione deve essere coinvolta nell'approvazione del programma delle opere. Il 2024 è quindi l'anno decisivo, vengono approvati 2 programmi per complessivi 43 interventi e circa 275 milioni di euro. Da quel momento parte una corsa contro il tempo per completare gli impianti entro l'estate 2026, tra le opere principali lo stadio Iacovone, lo stadio del nuoto, il centro nautico e il Palaricciardi, oltre a numerose strutture in altre città pugliesi. Nel frattempo cambia anche la politica locale, finisce l'esperienza amministrativa guidata da Melucci, il comune attraversa una fase commissariale e nell'estate 2025 viene eletto nuovo sindaco di Taranto, Piero Bitetti. Il principale tema politico ed economico riguarda dunque i costi. Ai circa 275 milioni per le infrastrutture si aggiungono infatti 100 milioni per l'organizzazione, portando l'esborso complessivo vicino ai 400 milioni di euro. Il vero bilancio dei giochi però non sarà quello della cerimonia o delle medaglie, bensì quello del post 3 settembre, quanto saranno utilizzati gli impianti, quanto costerà mantenerli e se i quasi 400 milioni investiti avranno prodotto una vera trasformazione duratura

0: di Taranto. E allora, come promesso, noi direttamente dalla navetta di Kima Mobilità che lo sta portando allo stadio Erasmo Iacovone, eccolo, no, è già sceso dalla navetta, perfetto, abbiamo il
1: Siamo appena
0: consigliere
1: scesi dalla
0: comunale,
1: navetta.
0: eccolo, eccolo, del PD Luca Contrario. Allora, Luca, innanzitutto parliamo un po' di quello che è stato il servizio di trasporto, perché tanti cittadini sono rimasti un po', diciamo, un po' confusi, scombussolati dalla serie di ordinanze che ha caratterizzato, insomma, questi ultimi giorni e che hanno parlato degli spostamenti, ma anche delle limitazioni alla viabilità. E raggiungere lo stadio Erasmo Iacovone, tu da testimone privilegiato ce lo puoi raccontare, è stato semplice?
1: Allora, noi siamo arrivati, abbiamo lasciato l'auto al parcheggio del San Cataldo, è assolutamente semplicissimo, abbiamo fatto i biglietti, la navetta ci ha accompagnato a ridosso dello stadio, ora stiamo facendo l'ultimo tratto a piedi. No, il servizio è assolutamente efficiente, c'è chiaramente un po' di caldo, ma allo stesso tempo su quello non possiamo certo essere risolutivi.
0: Perfetto, e allora abbiamo visto il servizio in cui abbiamo ricostruito il percorso dei Giochi del Mediterraneo 2026, come in tutti gli eventi importanti. Taranto ha sempre un po' questa caratteristica, questa genesi complessa, un po' sofferta. 7 anni in cui è successo veramente di tutto, è cambiato il governo nazionale, è cambiata anche quella che è la governance comunale. Tu sei un po' un testimone privilegiato anche di questo, perché ti sei trovato a cavallo di entrambe le amministrazioni, quella guidata da Rinaldo Melucci e quella di Piero Bitetti. Hai potuto testimoniare un po' quello che è stato il percorso travagliato anche di questi impianti dei Giochi del Mediterraneo e anche quelle che sono state le difficoltà per arrivare a questa cerimonia di oggi. Non era scontato.
1: Allora, sì, partiamo dal presupposto che un evento del genere, un grande evento del genere, chiaramente non è semplice da organizzare e per la sua buona riuscita è necessaria, diciamo, condivisione e collaborazione tra istituzioni tutti, governo, regione, comune. E c'è stata, a volte con qualche elemento di tensione, ma c'è stata. Noi come comune, sia diciamo come amministrazione Melucci prima e come amministrazione Bitetti ora, abbiamo fatto e stiamo svolgendo un lavoro enorme per l'organizzazione, e io lo dico, certo, qualche disagio è normale ci possa essere, però per vivere un evento di così grande portata per una città come Taranto non è semplice, e quindi stiamo anche testando l'organizzazione chiaramente complessa di un evento del genere, a maggior ragione oggi con l'inaugurazione e con la presenza di istituzioni importanti, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella. Quindi chiedo ai cittadini collaborazione, è un momento importante, una grande festa per la città di Taranto, tra le altre cose in un momento delicato della storia di Taranto. Io l'ho detto anche in un'altra intervista, il mio augurio è che oggi sia anche una sorta di debutto verso una nuova pagina di storia della nostra città e magari una pagina che non parli più di vocazione industriale, ma che porti Taranto invece a inseguire i propri sogni, le proprie vere vocazioni, le proprie reali vocazioni e potenzialità di un territorio straordinario. Quindi godiamoci questa grande festa, sperando che vada tutto bene, ci stiamo mettendo l'anima nell'organizzazione e siamo convinti che, ripeto, qualche piccolo disagio è fisiologico per un evento del genere.
0: Ecco, allora, prima di parlare del tuo cuore di tifoso, permettici di sfruttare ancora un po' quello che è il tuo ruolo politico. L'altro giorno con il sindaco Piero Bitetti, a margine della presentazione dei mezzi di Kima Mobilità, scherzavamo sul numero di camomille bevute in questo periodo, perché l'amministrazione Bitetti, insomma, si sta giocando, possiamo dirlo, un po' tutto su questo evento. Da partecipante, da membro importante della maggioranza, come state vivendo questi giorni?
1: Beh, chiaramente soprattutto le colleghe e i colleghi che hanno ruoli operativi, veramente impegnati 24 ore su 24, sappiamo che questo è un momento importante, più che per l'amministrazione, è un momento importante soprattutto per la nostra città, perché rappresenta per noi una grande vitrina, e quindi un momento in cui Taranto si mette l'abito migliore, si veste come nelle grandi occasioni per presentarsi al meglio e far capire al mondo intero che al Mediterraneo tutto, che Taranto è ben altro rispetto alla sulla città della grande industria, ma Taranto è una città con un potenziale enorme che deve imparare a viverlo. Poi come amministrazione chiaramente, nel frattempo vi faccio vedere la gente in fila.
0: Perfetto.
1: Quanta attenzione c'è per questo grande evento che è andato sold out. Chiaramente per la sfida per l'amministrazione e anche immediatamente dopo i giochi, perché si parte dalla gestione degli impianti sino alla valorizzazione di questo patrimonio inestimabile che i giochi del Mediterraneo lasciano in eredità, e anche capire come sfruttare questi grandi impianti anche per portare quello che viene definito turismo sportivo nella nostra città. E io intanto sono qui in fila e la gente mi guarda e ascolta quello che ci diciamo.
0: Perfetto, allora Luca, adesso parliamo un po' di quella che è la tua anima da tifoso. Entrare nello stadio Iacovone completamente ristrutturato per un evento del genere, con i capi di Stato, con Taranto finalmente sullo scenario nazionale e internazionale, per quelle che sono delle motivazioni positive e non per i suoi problemi.
1: Sì, lo dico serenamente, oggi per me è un'emozione doppia, no? Un po' quella da amministratore, ma anche quella di tifoso del Taranto, che quindi che vede l'impianto Iacovone anche come la futura casa del Taranto Calcio, e con l'augurio che sia anche la casa in cui godremo grandi soddisfazioni sportive, in cui la città e la squadra possa finalmente tornare nel calcio che conta. Su questo siamo molto fiduciosi anche della dirigenza alla DISA, che sembra una dirigenza in grado di investire e pianificare per bene i vari passaggi che ci potranno riportare nel calcio che conta. Io, tra le altre cose, come ho anche detto, nonostante la curiosità incredibile che avevo, non ho mai visto lo stadio di Iacovone, non sono mai entrato, nonostante ne avesse avuto evidentemente la possibilità, ma ho preferito vivere l'attesa come un qualsiasi tifoso del Taranto, e quindi non vi nascondo anche un po' di emozione nell'entrare tra pochi minuti nello stadio Erasmo Iacovone, dove io sicuramente andrò a vedere tantissime partite del Taranto, sono già abbonato chiaramente.
0: Bene, grazie a Luca Contrario, ti lasciamo vivere questa cerimonia inaugurale con grande emozione, la stessa emozione che insomma sta caratterizzando un po' tutti i tarantini. Buon lavoro e buona cerimonia.
1: Va bene, godiamoci questa grande festa per la città.
0: Grazie. E allora adesso possiamo cercare di vedere se il nostro direttore Dario Galitelli ha qualche altro ospite da farci ascoltare. Eccolo Dario, ci siamo.
2: Sono qua, ho ascoltato che il consigliere Contrario è arrivato con la navetta e ho ottemperato alla perfezione a quelle che sono le prescrizioni, ci fa piacere, ma c'è chi ha fatto meglio, perché non c'è bisogno della navetta, per vicinanza, Nicola Spinelli per Taranto. Nicola.
3: Sì, buonasera Dario, buonasera a tutti, questa è una giornata di festa, è la giornata di Taranto. Ricordo quando seguimmo l'evento dell'assegnazione nel lontano 2019, non mi sembra vero, sono passati 7 anni, ma oggi finalmente è il giorno di Taranto. Si vede una città meravigliosa, anche i dati sul turismo lo stanno confermando, sold out ovunque. Stasera inaugureremo il nostro gioiellino, lo stadio Iacovone, che sia di buon auspicio per il futuro di Taranto.
2: Io non ti voglio rubare altro tempo, anche perché c'è la signora che attende, quindi le signore non si fanno mai aspettare, ma ti faccio una domanda che esula dai giochi del Mediterraneo. Tu sei tifoso del Taranto, tifosissimo del Taranto, l'hai intravisto, diciamoci la verità, l'hai visto, però sei un po' emozionato adesso per vedere com'è completo.
3: Sì, il Taranto è ancora tutto da scoprire, però di base abbiamo una squadra fortissima anche sull'esperienza dell'anno scorso, quindi abbiamo tutti adesso i presupposti per risalire dove meritiamo.
2: Ti aspettiamo allora, ci vediamo a squalifica terminata, a squalifica ultimata, però ci vediamo sicuramente in questi giochi del Mediterraneo. Grazie Nicola.
3: Grazie a voi, buona serata.
2: Non sono solo con Nicola però, Maria Laura, perché c'è un altro ospite che insomma è Ivo Serio, che è il presidente del Sivasi Delfini e del Comitato Scientifico della Fondazione del Mediterraneo. Ho detto bene?
4: Sì, presidente del Comitato Scientifico.
2: Quindi, ho detto tutto bene, non ho sbagliato niente,
4: no,
2: perfetto.
4: No, assolutamente.
2: Ivo, buonasera.
4: Buonasera a voi, una grande opportunità. Siamo ben felici di questa grandissima kermesse che si fa a Taranto e soprattutto noi della Fondazione del Mediterraneo voluta da Massimo Ferrarese siamo orgogliosi del fatto che possiamo domani essere anche noi partecipi alla rinascita dello sport a Taranto, ma soprattutto per il rilancio della città in generale.
2: Mentre alle nostre spalle incominciamo ad ascoltare i primi boati, perché c'è già chi ha preso posto all'interno della struttura, io però devo farti una domanda, perché molto spesso lo sport si coniuga al sociale. È il vostro caso?
4: Assolutamente sì, perché per esempio lunedì porteremo i ragazzi affetti da sindrome X fragile, una malattia genetica, con un pulmino d'epoca del 1960, li porteremo a vedere la partita della nazionale di pallavolo femminile. È un gesto di solidarietà che entra nel discorso dell'Automotoclub Storico Italiano, che celebra quest'anno il 60° anniversario, ma soprattutto dell'ASI Solidale, è una commissione che si occupa della solidarietà, per cui il mondo dei veicoli storici è legato soprattutto al sociale e soprattutto alla solidarietà verso i meno fortunati.
2: Grazie e buon proseguo di serata.
4: Grazie a te.
2: Allora Maria Laura, come hai visto, passiamo dalla politica allo sport, dallo sport al sociale, insomma riusciamo a coniugare alla perfezione quelle che sono le varie anime che riguardano questa serata, ma che riguardano a 360 gradi il nostro territorio. Nel frattempo arrivano anche colleghi più famosi, perché è arrivata la RAI, li abbiamo visti arrivare, entrare qui mentre noi siamo qua a sudare. Appena adesso è arrivata la RTV di San Marino, altra costola della RAI. Questa mattina siamo stati anche alla presentazione della delegazione di San Marino che ha fatto capolino all'Hotel Delfino, l'abbiamo testimoniato attraverso una serie di interviste, attraverso il nostro servizio nel TG Sportivo. Insomma inizia a palesarsi quello che è il crisma di una festa sportiva. Le delegazioni, le abbiamo visto ieri sulla Roia, portano in dote i loro usi, i loro costumi, il loro modo di vivere, e la cosa bella di questo momento è proprio provare a coniugare queste varie anime come solo lo sport sa fare. Cambiando discorso ti dico, come ho fatto già poc'anzi, che alle nostre spalle si è iniziata a sentire la voce dello stadio Iacovone, perché c'è stato un primo boato, poi un secondo, evidentemente c'è qualcosa che si muove anche a livello di preparazione di quella che sarà poi la serata e l'intrattenimento dell'inaugurazione stessa. Se non hai altre domande, io e Giovanna Calabrese insieme al nostro Martino Vinci continuiamo la nostra caccia.
0: Grazie al direttore Dario Galitelli, ci aggiorneremo più tardi. Molto emozionante quello che ci riferivano, anche sentire il boato all'interno dello stadio Erasmo Iacovone, che è stato teatro di momenti ben più tristi e che adesso veramente si prepara a vivere da protagonista questo momento importante sulla cerimonia inaugurale. Poi ovviamente vi daremo ulteriori dettagli, ma nel frattempo noi continuiamo con i nostri collegamenti, perché i colleghi reclamano la linea, in quanto l'entusiasmo è veramente alle stelle, lo abbiamo visto già ieri durante la parata inaugurale. Ci sono tanti cittadini, tanti ospiti che vogliono far sentire la propria voce. Eccoci nuovamente con Cosimo Lenti. Ciao Cosimo.
5: Sì, ciao Maria Laura, ciao. Allora, noi stavamo raccogliendo alcune sensazioni di tanti che adesso sono in fila e probabilmente per le 18:30 non ce la faranno. Cosa significa? Che comunque chi è in fila, ovviamente già da qualche minuto entrerà allo stadio, i cancelli sì verranno chiusi, ma per le persone che magari faranno un po' più tardi. Come dicevamo, proviamo a farvi ascoltare la voce di qualcuno. Siete di Taranto? Al volo. Buongiorno, siete di Taranto?
6: Sì. No, Massafra.
5: Massafra.
6: Sensazione bellissima sicuramente per lo stadio, ma senza fare polemiche probabilmente un pochino più di organizzazione era necessaria.
5: Cosa è successo?
6: Sono cartelli per indicare curva nord, curva sud, okay. Le navette non passano assolutamente, abbiamo fatto 2 km e 100 a piedi e quindi questo è quanto, però...
5: Ci siamo.
6: In ogni modo è ottima iniziativa per la Puglia e per Taranto in particolare.
5: C'è anche a Massafra, no? Tanta felicità perché comunque c'è uno stadio nuovo, c'è un palazzetto nuovo che ha già iniziato ad ospitare le gare di Taekwondo.
6: Sì, Taekwondo credo che stamattina siano iniziate. Hanno ristrutturato il palazzetto dello sport, molto bello lo stadio, quindi ben vengano queste iniziative.
5: Grazie mille, grazie. Quindi c'erano alcuni ovviamente... spettatori che lamentavano questi disagi che comunque possono verificarsi dovuti ovviamente a questi grandi eventi. Ovviamente fa da padrona il tanto tanto caldo, e infatti vediamo tutti con un ventaglio in mano, e purtroppo sì, l'aria è davvero irrespirabile. Noi ne sappiamo qualcosa in quanto tarantini, il tasso di umidità è anche alto.

0: Stasera però ovviamente c'è tanta voglia di festeggiare e vivere questa giornata fino alla fine, giornata che come diciamo apre dal via a quello che poi sarà tutta queste due settimane dove Taranto sarà capitale dello sport di tutto il Mediterraneo. Maria Laura, appena avrò, anzi forse al volo, cerco di prendertelo al volo, chiedo ovviamente a Santi di darmi una mano, volevo beccare il signore che ha la maglia del Taranto, al volo, se maglia del Taranto,
1: ovvio,
0: per
1: questa è la casa del Taranto,
0: esatto, quindi casa del Taranto che tornerà dopo un anno,
1: è una casa, è la casa della città questa, dei nostri colori, della nostra fede, insomma,
0: il rosso e blu non può mancare,
1: ovviamente.
0: Grazie mille, buono spettacolo. Allora, come dicevamo, tanti sono gli spettatori che hanno i colori rosso-blu addosso. Prima che saltasse il collegamento stavo raccontando proprio questo. Gran parte, alcuni degli spettatori indossa o una maglietta o una sciarpa del Taranto, perché si vuole sfruttare questa occasione per inaugurare lo stadio che sarà poi, appunto, come diceva lo spettatore prima, la casa dei colori rosso-blu. Sappiamo che il Taranto giocherà le primissime partite del campionato e di Coppa a porte chiuse per quanto accaduto nella gara con il Gladiator, l'ultima della scorsa stagione, quindi molti tifosi ne hanno approfittato, hanno lanciato un appello e molti hanno raccolto questo appello vestendosi di rosso-blu. A te Maria Laura.
2: Grazie al nostro Cosimo Lenti, effettivamente possiamo testimoniare che anche nella serata di ieri, durante la parata inaugurale che si è svolta per le vie del Borgo organizzata da Fondazione Taranto 25, di cui dopo vi riproporremo le immagini perché è stato un momento davvero emozionante con il quale la nostra città ha segnato davvero probabilmente una svolta, un nuovo inizio, così almeno vogliamo credere, e il caldo era veramente asfissiante e quindi insomma ci mettiamo anche nei panni dei cittadini che comunque vogliono partecipare. Bello anche che ci siano tanti dalla provincia, perché il capoluogo in questo momento, ecco, intanto vediamo le immagini della parata di ieri dove anche abbiamo potuto ascoltare la partecipazione di tante associazioni, società sportive che provengono dalla provincia di Taranto, e lo stesso adesso. Questo ci sembra un dato importante perché spesso il territorio ionico è stato diviso, invece che adesso si faccia quadrato intorno al capoluogo è veramente confortante anche da questo punto di vista. E allora adesso noi ci colleghiamo con Giancarlo Liuzzi, opinionista molto noto per Studio 100 ma anche per il panorama sportivo locale, non solo. Ciao, ben trovato.
3: A voi, che bello. Vi confesso, stavo chattando con mia nipote che è volontario, è dentro lo stadio ed è emozionatissima, e io devo dire che questa cosa mi ha fatto molto bene, perché fino a pochi secondi fa io provavo soprattutto invidia, e lo confesso, perché mi sarebbe piaciuto moltissimo essere lì oggi a Taranto e vivere questa immensa emozione, Dario, tanti amici che sono oggi lì a lavorare, a partecipare, a vivere questa emozione, è una cosa veramente bella, ecco, diciamola così.
2: Assolutamente sì, è un'invidia che insomma condividiamo, perché anche se il giornalismo sportivo non è tra le mie principali occupazioni, però la presenza lì allo stadio questa sera è un qualcosa che va oltre insomma anche i confini delle materie di competenza. È un momento importante per tutta la città, che è un forte valore simbolico, e approfitto proprio delle tue skills dal punto di vista sportivo per parlare un po' di quella che è stata la riqualificazione dello stadio Erasmo Iacovone. Ricordi anche un po' la querela avvenuta sulla categoria UEFA 3, UEFA 4, i cittadini volevano il massimo per il proprio stadio, al di là di quella che sarà poi l'effettivo utilizzo.
3: Sì, noi tarantini siamo meravigliosi, siamo i campioni non solo del Mediterraneo nella polemica, ma è anche un po' una caratteristica bella della nostra natura. Curioso, fino a qualche anno fa non avevamo proprio uno stadio, quindi adesso ci occupiamo di UEFA 1, 2, 3 e diciamo fa parte della nostra natura.

0: Ma qual è la cosa vera? La cosa vera è che a Taranto noi abbiamo avuto almeno tre miracoli. Il primo miracolo è che un pazzo, perché sono un pazzo, e in questo caso è stato il precedente sindaco, ha pensato di poter candidare la nostra città per i giochi del Mediterraneo, per fortuna lo hanno seguito, che la città è riuscita a non opporsi, cioè a lasciar fare. Il commissario Ferrese, che è il secondo miracolo che è avvenuto a Taranto, e il terzo è tutto da vedere. Può esserci e può non esserci. Noi tutti dobbiamo tifare perché ci sia, e cioè che il vero lascito dei giochi del Mediterraneo sia una coscienza nuova dei cittadini di Taranto. E per questo, ancora una volta, torno a pensare ai volontari. Cioè, per me, la cosa più importante di questi giochi, sì, lo stadio meraviglioso, sì, i 41 impianti in tutta la provincia, alcuni importantissimi nella nostra città, sì, ma per me la cosa più importante sarà come posso dire, la svolta culturale, l'esperienza che avranno fatto i quasi 3.000 volontari, moltissimi dei quali di Taranto, in questa occasione. Perché se tutto succede come succede per i grandi eventi ovunque nel mondo da sempre, saranno i volontari i primi a voler difendere quanto di buono c'è oggi a Taranto.
1: Ecco, e a proposito di questo, vedere queste immagini con tanti cittadini che si avviano verso lo stadio Iacovone per partecipare, per non perdersi questa cerimonia che ricordiamo è andata sold out già 2 mesi fa, alla fine di giugno, 16.500 i posti disponibili, tutto esaurito. Che emozione ti dà da sportivo?
0: È una cosa bellissima. Io sono tra quelli, anziano, sono tra quelli che hanno visto il Taranto in categorie diverse, molto diverse, con lo stadio gremito. Ora, non stiamo parlando di 20.000 posti, ma lo stadio gremito comunque era impressionante quando era fatto di ponteggi d'almine, di tavole di legno e di tubi di metallo. Era impressionante lo stadio nuovo ricostruito, ma questo è uno stadio che ci proietta in Europa senza passare dall'Italia. Cioè, la nostra città oggi si trova in Europa senza quasi essere passata dall'Italia, perché lo sappiamo, la nostra città ha mille, mille, mille problemi. I primi sono proprio quelli di collegamento. E i giochi del Mediterraneo stanno dicendo ai cittadini di Taranto per prima, che possono pretendere di essere connessi con il resto dell'Italia e quindi con il resto del mondo. E si pensa alle ferrovie, e penso ovviamente all'aeroporto, ma non solo. Ci sono dei collegamenti materiali, ma ci sono dei collegamenti immateriali, fatto di relazioni, di possibilità, dall'università in poi, che ci dovrebbero imporre di amare la nostra città e di sognare un futuro per noi dentro la nostra città e non necessariamente fuori.
1: Assolutamente sì, siamo completamente d'accordo anche sul discorso dei trasporti. Noi insieme al Corriere di Taranto ne abbiamo anche parlato per quanto riguarda la stazione ferroviaria che non presentava alcun riferimento ai giochi del Mediterraneo e questo è già di per sé abbastanza significativo per far capire, insomma, quelle che sono le problematiche a raggiungere il capoluogo ionico attraverso questo tipo di mezzo, per non parlare, insomma, poi dell'aeroporto. C'è ancora tanto da fare se veramente vogliamo candidare Taranto a meta turistica della Puglia in maniera differente rispetto a quanto fatto in passato. Allora Giancarlo, noi ti ringraziamo, tu seguirai la diretta su Rai Sport HD che partirà intorno alle 20, ovviamente.
0: Ma ovviamente organizzato con tutta la famiglia, con gli anzianissimi genitori, un'organizzazione da finale di Coppa del Mondo, per cui saremo perfettamente sintonizzati per goderci questo. Posso dire un ultimo pensiero, così tanto
1: Certo,
0: per.
1: certo.
0: Mi piacerebbe che le nuove generazioni, quelle appunto che stanno vivendo da dentro questa esperienza, i volontari, non solo, gli amici dei volontari, i tanti giovani che vedo adesso in queste immagini, potessero cambiare approccio, anziché il cosa me ne viene a me, faccio come dire, una modifica alla frase consueta, potessero iniziare.

0: iniziare a domandarsi perché a me no. Questo sarebbe veramente molto importante per la nostra città. Perché a me no? Se noi possiamo fare i giochi del Mediterraneo, se possiamo fare tutto questo, perché a me no? Ecco, sarebbe bello.
1: Grazie, grazie Giancarlo Liuzzi, effettivamente un
0: Grazie a voi.
1: pensiero su cui continuare a riflettere. Grazie. Un pensiero su cui continuare a riflettere perché Taranto appunto rialza la testa, comincia a rivendicare quello che è in suo possesso, ma anche quello che le spetta di diritto a non essere più considerata, insomma, città di serie B all'interno della sua stessa regione. Ma noi adesso ci spostiamo di nuovo dal direttore Dario Gallitelli, perché ha un ospite abbastanza importante che abbiamo intervistato più e più volte, il presidente di Clima Mobilità, Giorgia Gira.
2: Esattamente Maria Laura, abbiamo con noi il presidente di Clima Mobilità Giorgia Gira. Presidente, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Allora Maria Laura, abbiamo fatto una battuta quando ci siamo visti qua, oggi le cose stanno funzionando tantissima gente ha seguito il consiglio, tantissima gente ha preso la navetta.
3: Assolutamente sì, già dalle ore 16, ma anche un po' prima, tutti i park and ride sono stati comunque presi d'assalto, riempiti sia dalle autovetture che dagli utenti che hanno deciso di spostarsi verso lo stadio Iacovone. Park and ride.
2: Poi la situazione anche a livello di viabilità è estremamente sotto controllo, c'è parcheggio dove si voglia parcheggiare, ma le navette stanno funzionando alla grande.
3: Le navette stanno funzionando al netto di qualche rallentamento dovuto comunque a quelle che sono le chiusure imposte dal protocollo di sicurezza, per il resto le cose stanno procedendo verso giusto.
2: Molto spesso si sente parlare o si parla di Taranto come città che deve imparare ad ospitare eventi come questi. Diciamo che se oggi è il battesimo del fuoco, sino a questo momento le cose stanno andando discretamente bene?
3: Assolutamente, e per cautela non ci
2: Sì,
3: sbilanciamo,
2: infatti, non
3: ma
2: vorremmo.
3: non vorremmo sbilanciarci. Comunque è un ottimo inizio e ci auguriamo che possa comunque continuare così per tutto il proseguo dei Giochi del Mediterraneo.
2: Grazie Presidente, buona
1: Dario,
2: serata.
1: Dario,
3: Grazie e buona
1: permettimi
3: serata,
1: prima di
3: arrivederci.
1: lasciare la
2: Allora Maria Laura, io vedo tanta
1: presidente.
2: gente, vedo anche Fabiano Marti, che magari se ci viene a trovare qui Fabiano Marti, aspetta perché
4: Sapevo che non dovevo
2: lui sapeva di non doversi avvicinare, ma in realtà non passa inosservato.
4: No, no, no, faccio di tutto per non passare
2: No,
4: inosservato.
2: direi di no, anche perché la folta che ho, ma poi richiama. Allora, grande serata alle nostre spalle, però
4: Ci siamo.
2: prima della serata una grande risposta della città.
4: Sì, una grande risposta della città, una grande risposta degli sponsor. Siamo
2: Sì.
4: qui, insomma, abbiamo accompagnato gli sponsor, che hanno contribuito per questo evento bellissimo, ma devo dire che la cosa più bella sicuramente è la risposta della città. Tanti, tanti, tanti, soprattutto quelli che sono rimasti fuori purtroppo. Abbiamo incredibilmente questo stadio che è stupendo. Io, insomma, facendo parte dell'organizzazione dei giochi, ho visto, in questi giorni ci sono stato più volte, ho visto anche le prove, non posso spoilerare
2: No,
4: niente, anche qualche spoiler c'è stato sui social, ma non
2: anche
4: posso
2: perché tu, uomo di
4: spoilerare più di
2: spettacolo,
4: tanto. No,
2: odi lo spoiler.
4: no, assolutamente, insopportabile lo spoiler. Quindi non spoileremo niente, ma è veramente una grande cerimonia, uno spettacolo eccezionale, a cui Taranto sicuramente non è abituata, però è quello che dobbiamo cominciare a meritarci, dobbiamo lavorare per questo e siamo veramente felici noi che abbiamo lavorato tanto, la città che ha lavorato tanto, le istituzioni che hanno lavorato tanto, ci siamo, finalmente ci siamo.
2: Ce lo siamo detti tante volte però in passato, no? Taranto deve abituarsi a questo genere di eventi, Taranto deve abituarsi anche ai disservizi quando c'è un evento di questa portata, deve abituarsi ad ospitare questo tipo di situazioni. Oggi l'abbiamo detto poco fa con la Presidente Gira, è il battesimo del fuoco, incrociamo le dita e speriamo vada tutto bene, ma Taranto sta rispondendo alla grande.
4: Beh, posso dire che al di là adesso di qualcuno che ovviamente si lamenta, ma ci sta, perché è ovvio che i disagi ci sono, anzi veramente ci scusiamo per questi disagi, però insomma, come si dice, se è bello vuoi apparire un po' devi soffrire, no? Quindi un po' di sofferenza purtroppo ci vuole, ma la città sta rispondendo alla grande e sono molto più quelli che sono felici, di quello che sta accadendo, di questa cosa bellissima che sta accadendo, molto più di quelli che si lamentano. Poi la lamentela ci sta, tutti ci lamentiamo, anche a casa con le mogli, con i mariti, ci si lamenta con i figli, ma poi restano le cose belle, quindi veramente resta un'eredità eccezionale, speriamo davvero che di sfruttarla nel miglior modo possibile.
2: Grazie Fabiano, buona serata.
4: Grazie a voi.
2: Beh, insomma, io direi che abbiamo fatto il pieno in questo collegamento, abbiamo toccato i temi della mobilità, i temi dell'organizzazione, anche quelli dello spettacolo. andando a toccare tutto il negativo che è lo spoiler. Qualcosa è passato in questi giorni a spoilerare quella che è la cerimonia di apertura, però c'è stato grandissimo riserbo in merito, maglie molto strette, noi della stampa siamo dovuti rimanere fuori, abbiamo, anche quando siamo entrati in possesso di qualcosa, abbiamo preferito, per non rovinare la festa a qualcuno, per non rovinare la festa alla città, tenerlo per noi, anche perché è una grande festa, una grande sorpresa ed è giusto che Taranto se la goda oggi e se la possa godere anche in diretta sui media nazionali, perché l'attenzione che la RAI sta volgendo a questo evento è un'attenzione molto importante. Programmazione per tutta la durata dell'evento, da Rai 2 a Rai Sport, passando per Rai Play. Taranto sta diventando veramente il centro dello sport e non solo il centro del Mediterraneo. A te Maria Laura.
1: Grazie, grazie Dario Galitelli. Allora noi più tardi, senza tradire insomma quella che è la promessa fatta a Fabiano Marti, cercheremo comunque di raccontarvi qualche piccola, piccolissima anticipazione sulla cerimonia inaugurale, ma adesso ci dirigiamo subito dal nostro Cosimo Lenti, perché anche loro insomma a breve dovranno fare il loro ingresso all'interno dello stadio Erasmo Iacovone e poi ci collegheremo telefonicamente per farci raccontare l'atmosfera dall'interno. Cosimo.
5: Allora Maria Laura, per questo ultimo collegamento voglio sottolineare una cosa di come l'organizzazione qui allo stadio Erasmo Iacovone per il momento sia stata totalmente perfetta, poiché sono le 18.35, quindi siamo più o meno in linea e la fila è praticamente quasi del tutto smaltita, a dimostrazione anche di come la città abbia risposto correttamente all'appello e alle linee guida per entrare nell'impianto. Quindi una fila che si va smaltendo, e ovviamente praticamente quasi vuoto rispetto a qualche minuto fa il piazzale antistante la curva nord, e quindi per questo ultimo collegamento qui dal checkpoint nord è tutto, linea a voi e poi ci risentiamo dentro lo Iacovone.
1: Ok, grazie, grazie Cosimo. E allora adesso io pregherei la regia di mandare invece in onda quello che è il video dell'arrivo dei capi di Stato, eccolo, al Castello Aragonese. Allora, Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica, ci sarà Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, e poi dovrebbe esserci anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, il Presidente della Camera, quattro ministri, Andrea Bodi, che abbiamo già intervistato nella serata di ieri all'interno della parata inaugurale, il Ministro degli Affari Europei Tommaso Foti, Orazio Schillaci per la salute, Gianmarco Mazzi per il turismo, sei sottosegretari, ma alla cerimonia saranno presenti anche sei capi di Stato stranieri, Albania, Macedonia del Nord, Libia, Libano, Algeria e Serbia, e invece i ministri dello sport in rappresentanza di altri 10 paesi in gara ai giochi del Mediterraneo per la Commissione Europea, il vicepresidente Raffaele Fitto, insomma un ricco parterre di personalità che appunto presenzieranno alla cerimonia inaugurale all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Qui vedete il loro ingresso all'interno del Castello Aragonese, accolti dalla Marina Militare, dal sindaco, abbiamo visto Piero Bitetti, un incontro blindatissimo per la stampa. E adesso mi fanno segno dalla regia, andiamo dal nostro direttore di nuovo, da Dario Galitelli.
2: Sì,
1: eccolo.
2: Sì, noi ci siamo e siamo in compagnia di Paolo Nenci, che insomma si è occupato della gestione totale della comunicazione dei giochi del Mediterraneo. Paolo, ben trovato.
6: Comunicazione media, grazie mille, è un piacere, guarda, sono emozionatissimo stare qua oggi perché è un po' il coronamento di tutto lo sforzo fatto per questa comunicazione che è stata fatta un po' su tutti i media con un risultato insomma ottimale, visto insomma l'impegno che c'è stato e tutto l'interesse che ha generato.
2: Assolutamente sì, l'accento di Paolo tradisce un'origine romana.
6: Sono tarantino,
2: un'origine romana.
6: Amo la Puglia, amo Taranto, quindi ancora per me un valore ancora più grande, perché da quando sono piccolo che frequento la Puglia, quindi per me è una terra a cui tengo tantissimo. Ah no, che insomma dalla parte, quindi ancora di più.
2: Roma città abituata ad ospitare grandi eventi, Taranto un po' meno,
6: sì.
2: Taranto un po' meno, però
6: sì,
2: oggi risponde bene.
6: Ho visto, oggi ha risposto benissimo, ho visto che si respira proprio questa effervescenza, questa emozione nella città, e questo ci ha fatto ancora più piacere, perché vuol dire insomma che l'effetto anche di tutto l'allestimento che è stato creato nella città, devo dire che dà ancora più risalto a tutto l'impegno che c'è stato in questa operazione, che è veramente immensa. Ecco, oggi siamo stati dal comitato, proprio abbiamo respirato, toccato con mano tutto lo sforzo e la partecipazione di tutti, dai volontari alle persone che hanno partecipato per questo evento che inizia oggi, insomma, e tutti siamo curiosi di assistere in tutto il suo sviluppo.
2: Paolo, lavoro che inizia oggi, ma lavoro che non finisce oggi il vostro?
6: Assolutamente no, anzi, lo sforzo sarà tanto quello che si definisce in termini di comunicazione di legacy, perché questo evento è soltanto un tassello che poi dovrà richiamare anche per il futuro qualcosa che si radica e che dà ancora più forza al territorio, all'Italia, al paese e allo sport. Ed è anche un segnale, secondo me, molto importante, se ne è parlato, ma secondo me non troppo, di pace, in un momento in cui, secondo me, questo evento, e dalle origini che ha, insomma, nasce Alessandria d'Egitto, proprio per radunare tutti i popoli del Mediterraneo, secondo me oggi come oggi è ancora più importante come segnale di pace e di solidarietà nello sport.
2: Oggi il presidente Bussaien ha parlato di miracolo italiano, insomma è un termine ricorrente che abbiamo sentito alle volte quasi con richiamo furbesco, oggi invece parla di una realizzazione in tempi da record di quella che è la legacy, di quelle che sono le strutture che resteranno in dote a Taranto.
6: Assolutamente sì, porterà valore al territorio, ma sarà sempre come sempre, perché poi l'Italia tendono sempre a autocriticarsi. Secondo me è un valore aggiunto, perché anche nel percorso poi di rincorsa a volte si ha come effetto e poi si riescono, insomma, a raggiungere risultati sorprendenti e anche importanti per tutti.
2: Grazie Paolo.
6: Grazie a voi e buon evento.
2: Buon evento. Un saluto. Allora, noi, come avete ascoltato, abbiamo anche trattato il tema della comunicazione, abbiamo richiamato quelle che erano le parole, quelle che sono state le parole oggi del presidente Bussaien, che ha parlato di miracolo italiano, dicevamo, nelle tempistiche di realizzazione delle opere dei giochi, perché a un certo punto sembrava che questi giochi potessero volare altrove, potessero essere stati persi da Taranto. Così non è stato, per opera della struttura commissariale e per opera del gran lavoro. Abbiamo ascoltato prima Renato Gatta, abbiamo citato Francesco Bitetti, ma tutti i cantieri che riguardano i giochi del Mediterraneo hanno subito un'accelerata importante ed oggi c'è il coronamento di quella festa. Manca davvero poco al nostro ingresso, poi al mio posto ci sarà in maniera certamente ineccepibile Giovanna Calabrese, che continuerà a raccontarvi quello che accade all'esterno dello stadio Erasmo Iacovone. Abbiamo però ancora qualche minuto e sicuramente avremo modo di fare ancora qualche collegamento. A te Maria Laura.
1: Grazie direttore. Allora lasciamo andare Cosimo Lenti e Dario Galitelli all'interno dello stadio Iacovone per prendere posto e partecipare alla cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo. Continuiamo questa puntata straordinaria di Made in Ta con un collegamento importante, un nostro collega di Buonasera 24, Giovanni De Meo.
7: Buonasera, Maria Laura.
1: Ciao Giovanni. Allora, quali sono innanzitutto le tue sensazioni in questo momento come giornalista e come tifoso, come appassionato?
7: Sì, sicuramente è una giornata importante quella che stiamo vivendo, però è l'inizio di un percorso. Diciamo, mi prendo un ruolo forse non graditissimo, però quello di riportare un po' tutti sulla terra. In che senso? Nel senso che sicuramente una grande serata, l'inaugurazione dello stadio, la cerimonia inaugurale, però questo o è l'inizio di un percorso oppure non è quello che ci aspettiamo e quello che forse ci meritiamo. Taranto sicuramente dovrà rispondere bene a questo evento. Ci aspettano due settimane comunque complete sotto tanti punti di vista. È la sfida che la città deve saper cogliere, non tanto i cittadini, che secondo me sono molto più avanti, io penso che i tarantini siano pronti per questo evento, ma la macchina organizzativa, i trasporti, la viabilità, la mobilità, tutto dovrà essere ineccepibile, perché è una sfida troppo importante quella che ci troviamo di fronte. Si chiederà tanto ai cittadini, giustamente, perché comunque i cittadini sono, ripeto, io penso che siano pronti, perché si vede che la gente si rende conto dell'importanza della posta in palio, però bisognerà fornire dei servizi efficienti per chi viene da fuori e per chi a Taranto ha casa, per così dire. Diciamo che siamo di fronte, è come per esempio il gioco sportivo, la partita non l'abbiamo vinta, stiamo per giocarla e quello che dobbiamo fare è arrivare preparati in campo e vincerla, però dobbiamo ancora giocarla.
1: Ecco, c'è da dire però che sicuramente i tarantini sono d'accordo con te, rispondono quando si tratta di eventi di questo tipo. A volte abbiamo un po' questo cliché del tarantino medio disfattista che si lamenta a prescindere e in parte diciamo che è centrato, è radicato da alcuni atteggiamenti. Nello stesso tempo però poi il tarantino è anche in grado di rispondere quando gli si dà l'occasione giusta. Però c'è anche da dire che è la prima volta che Taranto si misura con un evento del genere, quindi prima sentivamo anche qualche lamentela sull'organizzazione, qualche sbavatura che sarà sicuramente inevitabile. Noi siamo pronti ad accogliere quelle che saranno anche le segnalazioni dei cittadini in tal senso, però è un po' la prima, diciamo, di quello che deve diventare, come dicevi giustamente tu, un percorso in cui Taranto deve continuare a misurarsi con eventi di questo tipo, anche di caratura internazionale, e farsi trovare pronta.
7: Sì, infatti, cioè, dobbiamo uscire dall'eccezionalità. Nel senso, bisogna capire che questa dovrà essere, non dico la normalità, ma un cammino che non si esaurisce a questo evento. Taranto deve prendere una posizione a livello internazionale, perché altrimenti nello scenario globale non riusciamo a emergere. E ne abbiamo tutte le potenzialità, bisogna capire questo, bisogna capire la forza che Taranto ha. Troppe volte, più che essere disfattisti, di vero hai ragione, un atteggiamento che c'è ma che non vedo in questo frangente, quello che il tarantino tende a fare è a sottovalutarsi. Infatti diciamo abbiamo bisogno dell'aiuto di qualcuno, no, noi abbiamo la forza per aiutarci da soli, abbiamo la forza per farcela da soli. Ovviamente se c'è un aiuto ben venga, ma dobbiamo imparare da un evento importante come i Giochi del Mediterraneo a non guardare più nessuno dal basso verso l'alto, ma alla stessa altezza, occhi negli occhi. E questo è il cambio di mentalità che questo evento deve lasciarci. Cioè, noi non siamo ospiti di questo evento, noi siamo questo evento e dobbiamo essere pronti a farlo, e penso che lo siamo. Ovviamente, ripeto, saranno due settimane impegnative. Stasera ci godremo la festa, come giusto che sia, anche perché si inaugura uno stadio, l'abbiamo visto, di una bellezza quasi sconcertante per come siamo abituati noi. Ci sono altri impianti di livello continentale e forse anche oltre, penso al palazzetto Ricciardi, ma soprattutto lo stadio del nuoto, il centro nautico, che può essere, di cui forse si parla poco, ma che può essere il vero valore aggiunto, perché davvero diventa un qualcosa che altri non hanno. Ma la cosa che noi dobbiamo chiedere a questi giochi, e dobbiamo chiedere prima di tutto a noi stessi, è quella di non sentirci in più, non pensare che cosa stiamo vivendo, ma che cosa siamo. E Taranto è questa, una città grande, una città con una storia millenaria, che ha dato tanto, forse ha dato anche troppo per certi versi, sotto tutti i punti di vista, allo Stato e non solo. E adesso si prende quello che è suo, ma non è una concessione, ce lo siamo meritati, e in queste due settimane dobbiamo dimostrare di meritarcelo ancora di più. E questa è la partita che dobbiamo affrontare, secondo me, una volta che sarà finita la bellissima festa di stasera.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Parlerei con te anche di quelli che sono stati i dati diffusi proprio recentemente dal Ministero del Turismo, che parlavano di una crescita di presenze non soltanto a Taranto ma anche nel resto della Puglia rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo quello che abbiamo ribattezzato un po' effetto giochi del Mediterraneo. Addirittura per questo weekend le strutture registrate alle piattaforme di prenotazione online davano il tutto esaurito. Cioè, insomma, anche chi ha voluto, non sappiamo per quale motivo, negare questo tipo di ricostruzione di dati offerti dal Ministero del Turismo, che poi noi abbiamo anche verificato autonomamente. E questo è un primo passo verso quello che deve essere un percorso, come diceva lo stesso Ministro Andrea Bodi dello sport che abbiamo appunto incontrato ieri, e dopo vi faremo riascoltare la nostra intervista durante la parata. Il difficile verrà a partire dal 4 settembre, adesso è quasi normale che ci sia l'entusiasmo, tu dicevi giustamente, non voglio fare il bastian contrario, ma è giusto riportare tutti con i piedi per terra, cioè quello che è l'inizio di un percorso deve essere poi ovviamente continuato anche successivamente.

0: Diciamo che dobbiamo metterci a lavorare, in che senso? Non siamo gli spettatori in questo caso dell'evento, siamo i protagonisti, dobbiamo lavorare e darci da fare, e questo è il cambio di passo, forse è a questo che non siamo abituati. Non, questa volta non siamo noi che veniamo trainati da qualcuno, ammesso che qualcuno ci abbia mai trainati a livello regionale o statale, ma siamo noi il traino. Citavi giustamente i dati del Ministero che chiaramente non ha senso contestare, voglio dire, sono dati chiaramente verificabili, ma appunto diciamo che stavolta è Taranto che sta trainando gli altri territori. Non è una cosa abituale, può essere, ma può diventarlo. Forse dovrà diventarlo, perché siccome diciamo, il brand Puglia è stato tanto di moda negli ultimi anni, anche qua per certi versi forse anche troppo, ma questo angolo di Puglia è sempre stato visto come un qualcosa di diverso, di alieno per certi versi rispetto a quello che ci circonda. E la nostra diversità oggi, perché è vero che siamo diversi da Salento, siamo diversi dalla terra di Bari, siamo diversi ovviamente ancora di più dal Gargano, questa diversità diventa un elemento di forza, ma ripeto, non dobbiamo stare fermi, seduti come faremo magari stasera a vedere lo spettacolo della cerimonia. No, dobbiamo darci da fare, dimostrare di essere capaci, ciascuno per il suo ruolo e per le sue competenze, e là vinceremo allora la partita che inizierà da stasera e ancora di più dopo il 4 settembre. Ripeto, diciamo, lo spettacolo per noi è stasera. Stasera ci mettiamo comodi e ci vediamo lo spettacolo, ma tutti noi, e mettendo noi come cittadinanza in questo caso, poi dal giorno dopo si lavora, bisogna dimostrare di essere all'altezza, bisogna dimostrare di essere europei, mediterranei, capaci di dialogare con gli altri, capaci di non pensarci più furbi di quello che siamo perché non lo siamo, ma neanche più stupidi di quello che siamo perché non lo siamo. Quindi dobbiamo mostrare la parte non migliore di noi, dobbiamo mostrare noi. E non è mai facile mostrare se stessi. Però è un compito che ci dobbiamo dare. Ripeto, è bello che ci sia questo clima oggi, no? Di festa, di grande spettacolo, ed è giusto che sia così. Però noi che siamo i padroni di casa dobbiamo guardare un po' oltre. Quando si organizza qualcosa, giusto? Noi non stiamo soltanto a goderci la festa, stiamo attenti, controlliamo, verifichiamo, vediamo se è tutto a posto. E questo dovremmo fare per 2 settimane. Se Taranto riesce a vincere questa partita, allora sì che può svoltare e soprattutto deve dimostrare di aver cambiato mentalità. Ripeto, stavolta non è una concessione, siamo noi allo stesso livello degli altri, convinciamoci di questa cosa, non siamo sotto nessuno, perché questo è il vero male del Tarantino, più che il disfattismo, e questo è il cambio di mentalità che ci chiedono questi giochi.
1: Grazie, grazie Giovanni Di Meo. Ringraziamo il nostro collega di Buonasera 24 per questa chiacchierata interessante. Sicuramente anche noi della stampa giochiamo un ruolo importante da questo punto di vista per continuare a spingere la nostra città nella direzione giusta. E allora adesso noi ci colleghiamo con Dario Galitelli per salutare il direttore perché abbiamo appena appreso che Cosimo Lenti ti sta mantenendo un posto in attesa che tu riesca ad entrare all'interno dello stadio Erasmo Iacovone, quindi ci colleghiamo con te per un saluto e poi ti lasciamo godere quella che sarà la cerimonia inaugurale di questo evento. Ci sei, Dario?
2: Insomma, chiaramente adesso
1: Abbiamo qualche problema con il collegamento perché, come potrete immaginare, e ovviamente ci sono veramente tantissime persone collegate in questo momento, non solo i colleghi della stampa locale, ma anche della stampa nazionale, come avete visto
2: sì,
1: prima.
2: ritorno perché ho sentito che Cosimo Lenti mi sta mantenendo un posto, quindi ovviamente il tempo stringe anche perché abbiamo delle prescrizioni abbastanza strette, ovvero quello di stare all'interno della struttura massimo entro le 19, quindi arriva il momento in cui dovrò salutare, ma come vi ho detto vi lascio in ottime mani perché al mio posto arriverà Giovanna Calabrese che svolgerà come al solito in maniera quella che è la sua professione, quello che lavoro. È stata un'emozione raccontarlo, non ve lo nascondo. Abbiamo stappato quello che è il periodo relativo ai giochi del Mediterraneo. Sarà ancora più un'emozione entrare là dentro.

0: per guardare lo stadio e per guardarci assieme, per raccontare assieme, poi successivamente anche domani attraverso il nostro TG, ma attraverso ogni giorno quello che è in auto del presidente Mattarella a Taranto, ovviamente in tempo reale.
1: Grazie Dario, noi ti, ecco,
0: quindi,
1: adesso ti vediamo,
0: grazie.
1: Però il segnale è molto disturbato, quindi ti lasciamo entrare perché non riusciamo in questo momento a vederti, ti sentiamo a scatti, però insomma capiamo anche il momento e appunto tutti gli operatori che in questo momento sono collegati. Dal punto di vista tecnico non è facilissimo portare avanti per tutti questo tipo di lavoro. E allora adesso nel frattempo, per dare modo al direttore di guadagnare l'ingresso finalmente dello stadio Erasmo Iacovone, da cui cercheremo di collegarci poi telefonicamente almeno per restituirvi in parte quella che è l'atmosfera pre-cerimonia inaugurale, che come vi ricordiamo partirà alle ore 20 e sarà seguita in diretta su Rai Sport HD, noi adesso mandiamo le immagini di quello che è stato il primo dei momenti effettivi di questi Giochi del Mediterraneo 2026, che ci ha restituito veramente una grande emozione, ovvero quello della parata inaugurale che si è svolta nella serata di ieri per le strade del borgo, con partenza da Via di Palma nei pressi dell'OVS e successivamente l'arrivo in Piazza Garibaldi per un grande momento di festa attorno alla Cassa Armonica, ma soprattutto attorno a quello che è il Fan Village che è stato inaugurato ieri. Allora, vedete le immagini della nostra diretta, abbiamo intervistato veramente tantissime associazioni e società sportive, erano circa una settantina quelle intervenute a questo momento organizzato da Fondazione Taranto 25, con un entusiasmo e una partecipazione che sono andate ben oltre quelle che erano le aspettative iniziali, non soltanto i partecipanti del corteo che erano oltre 5.000 secondo quelli che sono stati i dati diffusi proprio questa mattina da Fondazione Taranto 25, ma anche tantissimi cittadini provenienti, lo ricordiamo, non soltanto dalla nostra città ma anche dalla provincia e da tutta la regione, che non volevano perdersi questo grande momento di entusiasmo. E veramente per noi che abbiamo partecipato in prima persona possiamo testimoniare che ci sono stati alcuni momenti veramente da brividi, per esempio l'arrivo in Piazza Maria Immacolata, dove veramente c'erano tantissime persone, dove le strade erano gremite, e poi l'arrivo in Piazza Garibaldi, dove c'è stato questo bellissimo momento di condivisione. Ma possiamo dire che uno dei momenti anche più emozionanti è stato quello di scoprire, mescolati come cittadini qualsiasi, l'abbiamo detto proprio in diretta, anche due personaggi politici molto importanti. Uno, il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e l'altro era il ministro dello sport Andrea Bodi. E adesso pregherei la regia proprio di mandare in onda i contributi che abbiamo raccolto a sorpresa durante questa parata che si è svolta nella serata di ieri. Vediamo.
2: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori, speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore, possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
3: La cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro, a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva, che non risolve ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili. Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
1: Continuiamo a trasmettere, riusciamo a trasmettere qualche immagine dall'esterno dello stadio oppure continuiamo in questo momento? Ecco, vediamo quelle che sono le immagini dall'esterno, perché in questo modo riusciamo anche a raccontarvi quelli che saranno un po' gli spoiler che sono trapelati della cerimonia inaugurale. Sarà costituita da un grande spettacolo che durerà oltre 2 ore e che avrà un intermezzo costituito appunto da un momento sportivo con l'inno nazionale.

E i portabandiera, un grande spettacolo il cui titolo è Il mito diventa futuro, prodotto dalla G2 Events, e nel quale si cercherà di ricostruire quella che è la storia di Taranto, una storia millenaria appunto che parte dalla Magna Grecia e che arriva fino ai giorni nostri, raccontata attraverso gli occhi dei pugliesi. Ma un ruolo principale ce l'avrà anche l'atleta.

0: Mediterraneo, un'importante mostra in cui mette proprio in correlazione quello che è l'atleta di Taranto, una figura importante all'interno del mondo greco dal punto di vista sportivo, con quelli che sono i grandi campioni di oggi e quelli che saranno appunto i campioni di domani. E allora adesso manderei le immagini. Ecco, vediamo nel frattempo, sì, c'è la nostra Giovanna Calabrese che sta cercando di fermare qualcuno per poterci garantire quelle che sono le impressioni degli ultimi cittadini che si affrettano a raggiungere con grande senso civico lo stadio. Allora Giovanna, ci sei?
1: Sì, Maria Laura, sono qui con la signora Lucia che entrerà a breve a vedere la cerimonia dello Stadio Iacovone dei Giochi del Mediterraneo. Signora, andiamo un po' più avanti così ci vedono meglio. Quanto è emozionata?
2: Tanto, che non dovevo venire, poi mi hanno detto la strada è lunga, ci sono tante persone, non ce la fai mamma, non ce la fai con le gambe. Ho detto, poi ho chiamato, ha detto no, ma è stato detto l'altro mio figlio, vuoi che ti accompagno? Sì, andiamo.
1: E ti ha accompagnato?
2: E mi ha accompagnato, sì, la mia.
1: Quindi entrerà da sola?
2: Da sola, sta mio genero però, che è poliziotto, sta qua.
1: Ah, quindi
2: che
1: tutto
2: mi sta aspettando,
1: in
2: lui ha lasciato dal lavoro adesso e allora mi
1: accompagna.
2: Quindi
1: andrete insieme?
2: Andiamo insieme.
1: Si aspettava che Taranto finalmente vedesse?
2: Sì, perché ho detto se non lo vedo adesso non lo vedo più, perché già ho un'età, 79 anni.
1: Ah, complimenti.
2: Grazie.
1: Quindi che cosa si aspetta di vedere all'interno? Sarà uno stadio completamente diverso da quello che si ricorda?
2: Ma forse sì, perché non l'ho mai visto.
1: Ah, quindi questa è anche la prima volta?
2: Prima volta, sì.
1: Bene.
2: Sono vedova, mio marito è morto e allora sono sola con i miei tre figli.
1: Però oggi è una giornata bellissima,
2: bellissima
1: per Taranto, per i nostri concittadini e per lei soprattutto perché è la prima volta.
2: Come no, grazie.
1: Verrà anche Mattarella, lo vedrà.
2: Sì, sì. Grazie.
1: Allora, grazie, Maria Laura, adesso facciamo entrare la signora qui. Grazie Lucia.
2: Grazie.
1: E
2: grazie
1: qui le persone sono entrate tutte, come avevamo già detto alle 18.30 era il tempo massimo per poter entrare e ci auguriamo che questa cerimonia sia la più bella di tutte.
0: Grazie, grazie a Giovanna Calabrese, grazie anche alla sua ospite, è stata una testimonianza a nostro avviso particolarmente importante perché la testimonianza di una persona insomma non più giovanissima, la quale già avevano prospettato tutta una serie di difficoltà per raggiungere lo stadio e invece la sua tenacia, la sua forza di volontà hanno mostrato che a volte insomma le difficoltà per noi tarantini, ma non solo, sono spesso più a livello mentale nella nostra testa che non effettive. E allora adesso io pregherei la regia di mandare in onda se possibile le immagini degli impianti. Degli impianti perché sono delle immagini appunto diffuse dall'organizzazione dei giochi del Mediterraneo sulla riqualificazione di questi impianti perché vogliamo parlare appunto delle offerte che stanno continuando a pervenire. Continuiamo a dire che questa è la vera eredità dei giochi del Mediterraneo 2026, la realizzazione di impianti importanti, la riqualificazione di strutture, ma chi le gestirà? Successivamente, per quanto riguarda il Pala Ricciardi, che è stato unito al campo scuola Valente, nella gara spunta la FIDAL, la Federazione di Atletica, che ha avanzato appunto una richiesta di partenariato pubblico-privato, che ha confermato la manifestazione di interesse già lanciata in fase di consultazione preliminare. Per lo stadio del nuoto Torre d'Aiala al momento non è giunta alcuna proposta. Il Comune sta valutando un'interlocuzione con la Federazione Italiana del Nuoto che aveva manifestato l'interesse a gestire la struttura in collaborazione proprio con il Comune, ma era stata declinata da quest'ultimo per i costi di gestione che sono molto onerosi, 700.000 euro l'anno. Per il Palamazzola invece sono due le associazioni temporanee di impresa che si sono proposte e per quanto riguarda questi tre impianti di cui abbiamo parlato si apre adesso la fase istruttoria per valutare la proposta che avrà maggior interesse pubblico e si andrà poi a gara. Per quanto riguarda invece il parco urbano della Salinella che è unito nella proposta con il centro tennis Magna Grecia e per lo stadio Renzino Paradiso di Talsano la gara è invece in stadio avanzato e probabilmente già entro settembre si individueranno i concessionari. Restano al momento fuori il centro nautico, perché consta di un'area demaniale da sbloccare.

0: e per il quale erano ancora in corso fino a qualche giorno fa i lavori, e poi lo stadio Iacovone, per il quale il Taranto Calcio ha rimodulato la proposta da avanzare, che al momento si trova appunto in fase istruttoria. E allora vediamo se continuiamo a mandare nel frattempo qualche immagine dall'esterno dello stadio. Abbiamo Giovanna di nuovo, mi fanno segno dalla regia. Abbiamo Giovanna Calabrese in collegamento, vediamo. Eccoti Giovanna.
1: Sì, Maria Laura, sono qui con i volontari che stanno vivendo, alcuni da ieri, alcuni da questa mattina, l'emozione della cerimonia e dell'avvio dei Giochi del Mediterraneo. Adesso te li presento. Siamo con
2: Maria Rita,
3: Erika,
4: Leo,
5: Matteo.
1: Patricia. Allora, chi vuole parlare per primo? È un'emozione stupenda, soprattutto per noi tarantini, vedere per la prima volta una cerimonia che si vede soltanto in altre città d'Italia, ma questa volta è toccata anche a noi. Che cosa sentite di dire ai nostri telespettatori, ai tarantini, alle vostre famiglie?
3: Penso che questa città sia in un momento di riscatto. Il suo riscatto comincia da qui. Si vive l'emozione, si vive l'adrenalina, si vive il cambiamento, si sente nell'aria. Poter cominciare da questi eventi
0: Ale.
3: e riscattarsi di un trascorso pesante, quasi violento per questa città, è una gioia immensa. È una gioia in me, è un'emozione potente. Poi il poter pensare di tornare alla cultura, allo sport e di fare per esempio di questi eventi cultura, creare dei corsi con l'ITS, creare dei corsi universitari, quindi accrescere la funzione della cultura, è una bellissima percezione. Credo che Taranto meriti questo e molto, molto di più. E non è finita qui, è bella l'emozione, bisogna viverla.
1: Per te invece?
2: Sicuramente è un punto di partenza per la nostra Taranto che ha vissuto e sta vivendo momenti difficili, ma credo che con questo evento, con questa settimana di giochi, possiamo creare una possibilità per noi cittadini di far vedere all'Italia il bello che abbiamo.
1: Infatti, con questa cerimonia non è la fine, ma è l'inizio di una nuova faccia, di un nuovo volto per la nostra città. Ragazzi, voi invece che cosa volete dire?
6: Guarda, io sono veramente onorata di partecipare anche e soprattutto come volontaria, perché proprio partecipare da questo lato, da questo punto di vista, capisci che anche la tua città ha bisogno del nostro aiuto, in particolar modo.
5: Sicuramente è un'emozione avere questo evento qui a Taranto.
1: Tu sei di Taranto?
5: No, sono di Lizzano.
1: Quindi che cosa significa per te vedere questo evento qui a Taranto, viverlo?
5: Sicuramente è una bella cosa
1: Sei
5: avere.
1: emozionato?
5: Sì, non so cosa dire.
1: Vabbè, l'emozione di solito ti dice non a voce.
5: Eh sì.
1: E invece tu?
7: Ma io penso che sia una grande occasione per Taranto, un po' come hanno detto gli altri, per riscattarsi da vari problemi che attanagliano questa città e per spostare il focus su anche cose belle, come appunto i Giochi del Mediterraneo, che non erano mai stati disputati qui in Italia, e quindi una grande occasione anche per far vedere come i tarantini sono persone in grado di amare anche la propria città. Non parlarne solamente male ed essere anche pronti ad accogliere nazionalità diverse grazie appunto ai Giochi del Mediterraneo.
1: Infatti Maria Laura, fino al 3 avremo il piacere di vivere questa emozione.
0: Grazie Giovanna, grazie, è
6: La certezza
0: veramente
6: che lo
0: sempre
6: sarà l'ultima
0: abbastanza
6: volta.
0: significativo ascoltare anche quella che è la voce dei giovani tarantini. E noi continuiamo nel frattempo a mostrarvi le immagini dello stadio Erasmo Iacovone, che è quasi al completo, anzi sembra che insomma abbiano già chiuso i cancelli dopo l'ingresso degli ultimi cittadini, e ovviamente il servizio d'ordine adesso si preoccuperà dell'arrivo di quelli che sono i capi di Stato, non soltanto appunto quelli italiani, ma anche quelli stranieri. Noi adesso però, nonostante ci sia già stato anticipato che la connessione non sia ottimale dal punto di vista telefonico e anche di internet,

0: cerchiamo di collegarci con il nostro direttore Dario Galitelli, che nel frattempo è riuscito a guadagnare l'interno dello stadio e a sedersi, immaginiamo, accanto al nostro Cosimo Lenti per cercare di capire che atmosfera si respira all'interno dello stadio. Ci sei, Dario?
1: Sì, io vi sento, non so se voi mi sentite in questo momento, datemi un cenno della qualità del mio segnale. Io vi sento, adesso non so se voi mi sentite in questo momento.
0: Sì, ti sentiamo in questo momento anche noi, Dario. Allora, vediamo
1: Ok, perfetto.
0: se sei abbastanza bravo da descriverci soltanto attraverso la voce quello che stai osservando in questo momento.
1: Beh, questo è il compito più difficile, ma forse quello più gratificante, perché provare a raccontare a chi non vede in questo momento quelle che sono le sensazioni dello stadio Erasmo Iacovole è certamente molto gratificante. Uno stadio che va man mano riempendosi, si è trionfata per quella che è la porzione di tribuna est, che è occupata invece dalla struttura che sarà poi quello che riguarderà il momento principale di questa serata, ovvero la cerimonia di apertura. Si sono accese in questo momento le luci dei riflettori e vi assicuro che rispetto a quanto eravamo abituati a raccontarvi fino a qualche anno fa, l'effetto è diametralmente opposto. Sembra di essere in una struttura della Gran Bretagna, una struttura inglese, tipiche gradinate a strapiombo sul rettangolo di gioco. Noi ci troviamo nel settore di tribuna ovest, siamo davvero a pochissimi metri, 6 metri che separano le vetrate, le doppie vetrate dal rettangolo di gioco nel quale sono posizionate 4 file composte da 12 sedie ciascuno, che poi saranno il parterre d'onore di questa manifestazione, di questa celebrazione d'apertura, e che ospiterà quelle che sono le delegazioni che poi sfileranno per il consueto gioco di colori, di luci, ma anche di tradizioni e di simboli che riguardano il gioco del Mediterraneo. Campeggiano i 4 maxi schermi, che sono 4 in questo momento, ma torneranno ad essere 2 alla chiusura dei giochi del Mediterraneo. C'è un grandissimo palco bianco con una sorta di onda che rappresenta quella che è l'unione marittima dei popoli del bacino del Mediterraneo. Lo stadio va man mano riempendosi, è praticamente piena sia la parte della curva nord che quella della curva sud. La tribuna ovest è abbastanza piena, mentre ciò che riguarda le parti laterali della tribuna est sono completamente assiepate dai tantissimi, quasi 20.000, anzi oltre 20.000 fortunati che sono riusciti a guadagnare il tagliando per questo appuntamento con la storia. In questo momento si stanno ultimando le operazioni di sistemazione di quella che sarà la scenografia del Mattadò Antico Falco, che campeggia in tribuna est. Direi che quasi tutto pronto. Nel frattempo continuano i preparativi, diversi sono i volontari impegnati anche in questo momento, e devo dire la verità, è stato ineccepibile anche il servizio d'ordine. Siamo stati accompagnati fino alla nostra postazione. Le file riguardano esclusivamente i bar, che sono ovviamente presi d'assalto, data la temperatura torrida di questi momenti, però la sensazione è stupenda. Potrei sembrare impopolare in questo momento nel dire che non sembra di essere a Taranto, perché si respira un'aria di assoluta centralità del progetto. Taranto in questo momento è il centro del Mediterraneo, è bellissimo vedere le diverse delegazioni, è bellissimo vedere i diversi attori principali. Sarà interessantissimo vedere il presidente Mattarella, ma anche la premier Meloni, che poi prenderanno posto nelle nostre vicinanze, all'interno della tribuna autorità. È tutto davvero molto bello. Adesso sentiamo che inizia anche lo spettacolo musicale, quindi diventa un po' più complicato raccontarvi ciò che accade all'interno della Colonia, ma spero di essere stato abbastanza bravo a raccontarvi in presa diretta quanto accade qui praticamente sul Green dello Iacovone.
0: Assolutamente sì, è stato veramente in grado di restituirci quella che è l'emozione di chi sta vivendo il nuovo stadio Erasmo Iacovone in un momento così importante per la città di Taranto come l'inizio dei Giochi del Mediterraneo 2026. Lo dicevamo anche all'interno del nostro TG, è un'occasione di riscatto per la città che finalmente cerca di voltare pagina, anche se poi questo entusiasmo ovviamente dovrà essere mantenuto nel corso del tempo. E allora passiamo da un direttore all'altro, perché dovremmo avere collegato con noi Roberto Orlando, direttore di Mondo Rossoblù. Ci sei, Roberto? Eccoti.
2: Ciao, buonasera a tutti. Mi
0: Allora, innanzitutto, dove ti trovi, Roberto?
2: sentite? Allora, io mi trovo a pochi passi dal terreno di gioco del Presidente della Repubblica che è arrivato. Hanno chiuso

0: le porte, faccio vedere alle spalle, chiuso le porte, quindi il presidente chiude la porta e sta per entrare, mentre dall'altra parte c'è il campo di golf dove è cominciata la musica e dove c'è un'aria incredibile che si respira.
1: Bene, allora Roberto, noi abbiamo ascoltato quello che è stato il racconto di Dario Galitelli, che ovviamente prima che giornalista, come un po' tutti, è anche tifoso, appassionato di sport e della propria città. Quali sono le tue impressioni in questo momento?
0: Le impressioni sono quelle che ci sono davanti, sembra l'inizio di una nuova era, lo stadio, anche per la nostra città. Dico proprio una cosa che sembra banale, siamo arrivati come stampa, siamo stati accolti in una sala stampa con l'aria condizionata, sembrava qualcosa di incredibile per la comunità. Ecco, che per troppo tempo sono stati eccezionali. Devono diventare una nozione nella nostra testa, non solo ciò che viviamo. Anche lo so, faccio vedere, andrò in galera per questo, faccio vedere lo stadio, è pienissimo, è davvero, sembra di stare una manifestazione di quelle che cui siamo sempre e solo stati abituati a vedere in televisione.
1: Ecco Roberto, allora quello che il tuo pensiero, il tuo augurio, diciamo così, per quella che è la città di Taranto da questo 21 agosto e non solo fino al 3 settembre, ma oltre.
0: Sì, assolutamente. Sì. Non è la data di fine, ma è la data di inizio di quello che la storia deve scrivere. Per dove ci troviamo oggi, ma le strutture che ci vengono lasciate in eredità del Mediterraneo, dalla piscina, quella più critica, che tutte le altre strutture. Stiamo comunque cercando di sport in generale, così nel calcio come nell'atletica leggera, nel basket, in tutti gli altri sport. L'auspicio, il desiderio, quello che dal 3 settembre, anzi dal 4 settembre, poi, si riesca ad avere al sistema e si metta a frutto quello che oggi stiamo vivendo.
1: Va bene, allora Roberto ti lasciamo andare e godere insomma quella che è la cerimonia inaugurale, grazie e capiamo insomma che il collegamento ovviamente non è ottimale perché ci stanno riferendo tutti che la connessione all'interno dello stadio Erasmo Iacovone non è al massimo. E nel frattempo continuiamo a mandarvi queste immagini, ma grazie a quello che è stato e che è ancora il lavoro veramente encomiabile della nostra redazione, siamo anche in grado di trasmettervi qualche scatto fotografico dell'interno dello stadio proprio in questo momento per potervi anche raccontare quelli che sono gli ulteriori dettagli della cerimonia che sta per iniziare. Ecco, queste sono le immagini che ci arrivano in questo momento dello stadio Erasmo Iacovone, proprio a pochi minuti di partenza dalla cerimonia inaugurale. Tra i cantanti, lo ricordiamo, è prevista l'esibizione di Albano, di Mietta, di Serena Brancale. L'inno di Mameli sarà affidato invece a Simone Grande, il vincitore di The Voice Kids, con l'accompagnamento dell'orchestra della Magna Grecia. E poi ancora, tra il primo e il secondo atto di questo grande spettacolo improntato alla storia di Taranto e che ovviamente promette di regalare grandi emozioni dal punto di vista dello spettacolo di luci e suoni, ci sarà anche una sfilata degli sportivi con il portabandiera azzurro, i portabandiera anzi azzurri che sono la pugile Irma Testa e il velocista Filippo Tortu e poi ci sarà alla fine della cerimonia il ballerino Cristian Pace che impersonerà l'atleta di Taranto come vi raccontavamo appunto prima. E queste sono le immagini veramente suggestive che ci arrivano dall'interno dello stadio Erasmo Iacovone, gremito e pronto alla cerimonia inaugurale di questi Giochi del Mediterraneo 2026 che potrete seguire in diretta su Rai Sport HD a partire dalle ore 20. Ma adesso io mi collegherei per l'ultima volta prima di salutarvi e lasciarvi appunto alla diretta della cerimonia con i nostri giornalisti collegati appunto dallo stadio Iacovone, innanzitutto con Giovanna Calabrese, se abbiamo il collegamento con lei. Poi per salutare lei, Martino Vinci, Sante, l'altro operatore che ci ha aiutato in questo momento così emozionante a restituirvi quelle che sono state le immagini. Cominciate a vedere anche, ecco, l'arrivo probabilmente di quelle che sono le autorità, anche se in realtà ci hanno detto che la maggior parte è all'interno. Ce lo raccontava appunto prima il direttore di Mondo Rosso Blu, Roberto Orlando, visibilmente emozionato come tutti quelli che sono i giornalisti sportivi e non, come tutti quelli che sono i tifosi, gli appassionati, i cittadini che sono accorsi veramente in gran numero per non perdersi un'occasione che rimarrà nella storia di Taranto. E noi ovviamente continueremo a seguire i Giochi del Mediterraneo 2026 con aggiornamenti quotidiani e col nostro Made in Ta. Allora, abbiamo in questo momento il collegamento con Giovanna.
2: Ciao Maria Laura, sì, siamo qui con altre persone che non hanno potuto entrare all'interno dello stadio e siamo qui con
3: Roberto.
2: Ciao Roberto, allora come mai non siete alla cerimonia? Avete preso i biglietti in ritardo, non c'erano più, era tutto sold out?
3: Sì, era tutto quando ci siamo, diciamo, decisi di andare a vedere la cerimonia, i biglietti erano tutti finiti, quindi ci siamo ricordati tardi, ma già da un bel po' di tempo che alla fine ci siamo accorti che i biglietti non ce n'erano più.
2: Però avete modo di vedere la cerimonia attraverso la RAI o altri canali?
3: Sì, e poi attraverso la televisione. Adesso siamo venuti qua perché hanno detto che c'è lo spettacolo dei droni, quindi se si riesce a vedere qualcosa da fuori, questo spettacolo dei droni, riusciamo a vederli qua, poi al limite torniamo a casa e vediamo il resto in televisione.
2: Quanto è emozionante per te e per la tua famiglia vivere, anche seppur dall'esterno, questo momento che la città sta vivendo?
3: Beh, è la prima volta che succede un evento così grande e quindi per Taranto sicuramente dà molto valore questa cosa, anche perché, ecco, vedo abbiamo fatto anche del giro in centro, le strade, quindi parecchi turisti, il turismo a Taranto ci vuole perché Taranto, diciamo che stava un po' morendo anche a livello, io sono anche un ex, cioè sono un lavoratore portuale, e quindi a livello portuale, diciamo, sta un po' morendo Taranto, e diciamo questa cosa speriamo che dà una spinta anche per il futuro di Taranto, che ci sia un po' più di occhio su questa città anche da parte di politici, di persone importanti che possono fare qualcosa per aiutare questa città.
2: Infatti alla cerimonia parteciperà Sergio Mattarella, la Premier Giorgia Meloni. Secondo lei, oltre a questa cerimonia, avranno un occhio di riguardo per la città?
3: Ma secondo me sì, può essere che qualcosa potrebbe partire da questa cerimonia. Speriamo, perché insomma noi siamo arrivati, diciamo io c'ho, comunque sono arrivati quasi ai 50 anni e quindi
2: complimenti.
3: Quattro figli e più che altro spero per il futuro di questi figli invece di andare su, come sta succedendo, che lasciano Taranto tutti i giovani. Spero che questa città possa offrire qualcosa anche per i nostri figli, ecco, in futuro.
2: Grazie e ti auguro una buona serata. Maria Laura, noi siamo qui, manca poco all'avvio della cerimonia, siamo tanto emozionati, non solo noi tarantini, anche noi giornalisti, i nostri colleghi della RAI faranno un ottimo lavoro, ma anche i colleghi delle televisioni locali. L'emozione è tanta, Maria Laura.
1: Martino Vinci, Sante Muscato e Cosimo Lenti che ci hanno accompagnato in questa piccola diretta pre-cerimonia dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo 2026 e ci hanno restituito in parte l'atmosfera che si sta respirando in questo momento, che vi abbiamo già raccontato ieri ma anche stamattina, dandovi insomma in tempo reale notizia di tutti quelli che sono anche gli eventi collaterali dei Giochi del Mediterraneo 2026, attraverso i quali è possibile proprio sentire il clima di entusiasmo della città. È particolarmente importante anche la testimonianza del cittadino.

0: che appena ha ascoltato la nostra Giovanna Calabresi, un operatore portuale che parlava del futuro dei propri figli, ma anche dell'importanza della presenza dei capi di Stato oggi qui a Taranto per questa cerimonia dei giochi del Mediterraneo, che possa essere un segnale importante anche per il futuro della nostra città, che a breve, e lo sappiamo, a settembre ci saranno proprio due tavoli a Palazzo Chigi sull'ex Ilva, si gioca quello che è il futuro occupazionale. E allora noi possiamo salutare anche il direttore Dario Galitelli, è in collegamento telefonico.
1: Guardami di dire cosa vuoi.
0: Ci sei, Dario? Sei in diretta? Ci senti? Qualche momento di pazienza perché insomma il collegamento all'interno dello stadio, ve lo ripetiamo, è quello che è, e tra l'altro abbiamo ascoltato un altro spoiler proprio da parte del cittadino intervistato prima dalla nostra Giovanna Calabrese,
1: Ecco,
0: ovvero
1: c'erano
0: la
1: dei fuochi
0: presenza.
1: collegati all'interno dello stadio
0: Ecco.
1: Nazionale, dove manca davvero fuoco all'inizio della cerimonia, sono le 19:27, quindi manca poco più di mezz'ora a quello che simbolicamente può essere definito il fischio d'inizio di questi giochi del Mediterraneo. E sicuramente una emozione forte quella che si prova oggi, anche perché lo stadio per la prima volta pieno così all'interno ha un senso di profondità, da un senso di pienezza di quella che è la comunità tarantina che lo sta aspettando in ogni ordine di posto. Continuano nel frattempo i preparativi della struttura, una parte della stessa è ancora rivestita dal celofan, che non consente di vedere appieno, di godere appieno di quella che sarà poi il gioco di luci e il gioco di colori che condirà le varie esibizioni canore della serata. Ribadisco quanto detto poco fa, ovvero il collegamento, però è molto bello vedere diverse maglie del Taranto, diversi colori rosso-blu presenti oggi, diverse maglie con su scritto Taranto, quasi a rimarcare quella che è l'identità di un territorio che oggi nasce di nuovo, che proverà a raccontare diversamente la propria esistenza a partire da oggi e a continuare dal 3 di settembre. Una serata che Taranto meritava, una serata che certamente merita di essere raccontata in quelli che sono tutti i suoi dettagli, e ci auguriamo che i protagonisti, gli attori principali di questa serata facciano in modo che diventi indimenticabile per Taranto e soprattutto che la scena, la ribalta nazionale, ovvero quella Rai 2 che trasmetterà in diretta mondiale anche su Rai Play questo evento, dia lustro a questi giochi del Mediterraneo, che se non sono una mini Olimpiade, come ha detto oggi il commissario Ferrarese, ma anche il presidente del comitato Bruxelles, forse sono più di una mini Olimpiade. Quindi buon evento a tutti, di Taranto, goditi quei giochi del Mediterraneo, cerca finalmente di essere protagonista. Io ringrazio il nostro studio, ringrazio i nostri tecnici, ringrazio i nostri cameraman, ringrazio Giovanna Calabrese e tutti i volenti che sono stati in collegamento, ringrazio tutta la squadra di Studio 100, l'invito a restare collegato in Studio 100 questa sera, ma anche poi in seguito attraverso i nostri social, perché come al solito vi racconteremo tutto ciò che accade sul territorio con un'attenzione particolare ai giochi del Mediterraneo. Grazie, buon proseguo e buon evento a tutti.
0: Grazie, grazie al nostro direttore Dario Galitelli che si trova, lo ricordiamo per chi si fosse collegato in questo momento all'interno dello stadio Erasmo Iacovone, pronto a seguire la cerimonia inaugurale, a raccontarci poi il giorno dopo quelle che sono le impressioni, ma non solo, perché questa sera al termine della cerimonia cercheremo anche di mandare qualche contributo raccolto proprio all'uscita dello stadio per capire quelle che saranno state le sensazioni dei cittadini e di coloro che hanno potuto partecipare a questa cerimonia e a questo grande spettacolo. E proprio per questo ci faceva accenno la nostra Giovanna Calabrese di mandare in onda quelle che sono le immagini riprese dal nostro Martino Vinci, perché in questo momento sembrerebbe esserci uno spettacolo di droni proprio sullo stadio Erasmo Iacovone, come ci aveva anche anticipato il cittadino che aveva precedentemente intervistato proprio la nostra Giovanna, uno spettacolo che sicuramente fa parte, insomma, di quella che è la coreografia di luci e suoni per la quale non si è badato a spese per inaugurare in maniera degna quello che è un evento internazionale che coinvolgerà appunto 26 paesi, 33 discipline, oltre 4.000 atleti che, come sapete, alloggiano nelle due navi Romantica e Aroia, di cui vi abbiamo anche mostrato le immagini proprio in questi giorni. Ecco, in questo momento il nostro

0: Martino Vinci e Giovanna Calabrese si trovano al di fuori, all'esterno, come vedete, dello stadio Erasmo Iacovone, il cui accesso è stato bloccato per gran parte per motivi di sicurezza, essendo presenti ovviamente i capi di Stato e anche ovviamente le autorità politiche di tanti paesi anche a livello internazionale, un sistema di sicurezza che sicuramente ha dispiegato veramente il massimo. E allora noi a questo punto chiudiamo con le immagini sempre dell'interno dello stadio che ci ha regalato la nostra redazione presente all'interno. Vi facciamo rivedere, prima di chiudere questa diretta, queste fotografie dall'interno dello stadio Erasmo Iacovone, ormai gremito. Eccole, come potete vedere, con anche i quattro maxi schermi, come giustamente sottolineava il nostro direttore Dario Gallitelli. E questa è l'atmosfera che si respira in questo momento. Vedete quante persone che si stanno ovviamente accomodando, una cerimonia che ha registrato già 2 mesi fa il sold out. E allora noi con queste bellissime immagini terminiamo questa diretta speciale, questa puntata speciale di Made in Ta, ringraziando il direttore Dario Gallitelli, ringraziando la regia di Alessandro Labriola e Peppe Candelli, ringraziando quelli che sono i collegamenti che abbiamo fatto con Cosimo Lenti, Giovanna Calabrese, i nostri Santemuscato e Martino Vinci. E continuate ovviamente, oltre a seguire la diretta sulla Rai di questa bellissima cerimonia inaugurale, a seguire Studio 100, perché al termine della cerimonia vi regaleremo qualche contributo con le impressioni di chi ha potuto assistere a questo spettacolo dal vivo. Una buona serata.
1: Questo programma è stato offerto da Marraffa, WeRent, Safes Pro, BioErgotech, Baux Casa, Five Motors, Dr. Max, BCC San Marzano di San Giuseppe, ITS Academy Cuccovillo, L'Edicola, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Istituto di Vigilanza VIS, Ecoservizi SRL, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Lavanderia Fanelli, Impresa Edile Cassalia dal 1975, Empired, Dottor Pool, Baronè.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare,

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, in questa edizione ovviamente un'ampia pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo, ieri la parata inaugurale, oggi il grande giorno con l'apertura allo stadio Iacovone e poi ancora Ex Ilva ed una pagina dedicata anche alla cronaca. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Non scivola?
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vivere in un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at Games.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
12: Il giorno che Taranto attende da anni, questa sera lo Iacovone, completamente rinnovato e sold out, ospiterà la cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Ma non sarà soltanto una notte di sport e spettacolo, per la città può cominciare una nuova storia. Il futuro dell'ex Ilva di Taranto passerà anche dai tavoli di Palazzo Chigi che si terranno a settembre, mentre il dossier sul tavolo del governo resta complesso. Grande successo e tanta emozione nella serata di ieri per la parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026, organizzata da Fondazione Taranto 25 nel Borgo.
13: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Non potevamo che non aprire così con i giochi del Mediterraneo. Taranto è pronta questa sera. Allo Iacovone si apre ufficialmente la 20ª edizione, una serata che va oltre lo sport e che può segnare l'inizio di una nuova storia per la città. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
14: Ci sono giorni che una città aspetta a lungo, quasi senza sapere come immaginarli. Per Taranto quel giorno è arrivato. Questa sera nello stadio Iacovone, completamente rinnovato e sold out, prenderà vita la cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Un evento che abbraccia 13 città e 4 province, ma che avrà proprio in Taranto il suo cuore. 26 nazioni, oltre alla delegazione di Atletica Vaticana, 3.803 atleti, 33 discipline e 28 campi di gara. Numeri mai visti prima dalla città. Chiamata ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, capi di Stato e di Governo, ambasciatori e ministri. Sarà Mattarella a pronunciare la formula che dichiarerà ufficialmente aperti i giochi. L'Italia si presenta con la delegazione più numerosa, 497 atleti guidati dai portabandiera Tortu e Testa. Tra i protagonisti anche Benedetta Pilato, Gianmarco Tamberi e numerosi campioni e medagliati olimpici. La cerimonia d'apertura sarà un viaggio tra mito, memoria e futuro, con coreografie, luci, droni, acqua e fuochi. Sul palco Mietta, Albano, Serena Brancale e il giovane Simone Grande. La tarantina Antonella Palmisano invece sarà la prima atleta a entrare nello stadio con il tricolore. Ma questa sera Taranto non dovrà limitarsi a ospitare uno spettacolo. Dovrà sentirsi protagonista, gestire la pressione senza subirla e vestire finalmente i panni della prima donna senza considerarsi la sorella minore delle città abituate ai grandi appuntamenti. Questi giochi possono rappresentare un'occasione di riscatto e di rinascita sociale, l'alba di una nuova narrazione che non parli più soltanto di acciaio e industria, ma neppure esclusivamente di sport, perché dopo l'ultima medaglia dovrà restare una Taranto nuova, consapevole del proprio valore, capace di pensarsi grande e nobilissimamente fiera di sé. Questa sera il Mediterraneo guarderà qui verso le luci del nuovo Iacovone. È il tuo momento. Sentiti grande Taranto e goditi i tuoi giochi.
13: E intervalliamo per qualche minuto la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo e parliamo invece di Ex Ilva. Il futuro dello stabilimento di Taranto passerà anche dai tavoli di Palazzo Chigi che si terranno a settembre, mentre il dossier sul tavolo del governo resta complesso. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
15: Il futuro dell'Ex Ilva e le prospettive di sviluppo economico di Taranto torneranno al centro dell'agenda del governo nei primi giorni di settembre. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha annunciato la convocazione di un nuovo confronto a Palazzo Chigi, dedicato allo stabilimento siderurgico, al quale si affiancherà un tavolo specificamente rivolto alla città e alle opportunità di investimento sul territorio. L'obiettivo del primo incontro sarà fare il punto sulle manifestazioni di interesse arrivate nelle ultime settimane e valutare le possibili soluzioni per il futuro assetto dell'Ex Ilva. Il dossier resta particolarmente delicato anche sul fronte occupazionale e industriale. Nei giorni scorsi Federacciai, insieme a 14 imprese associate, ha presentato una manifestazione di interesse riguardante gli stabilimenti e concentrata sull'area a freddo del sito di Taranto. La Meloni ha ribadito che per l'esecutivo conservare in Italia una significativa capacità di produrre l'acciaio rappresenta un obiettivo di interesse nazionale. Il confronto sull'Ex Ilva sarà quindi affiancato da un secondo tavolo, dedicato più complessivamente al futuro economico della città. L'intenzione infatti è quella di valutare nuovi investimenti imprenditoriali capaci di affiancarsi alla siderurgia, favorendo una maggior diversificazione del tessuto produttivo locale. Al confronto saranno coinvolte le realtà del territorio, insieme alla Regione Puglia e agli enti locali. L'iniziativa arriva in una fase particolarmente complessa per Taranto, nella quale si intrecciano questioni industriali, occupazionali, ambientali e sanitarie. Sul futuro dell'Ex Ilva, infatti, pesa la prospettiva della chiusura dell'area a caldo, fissata il 26 ottobre, a seguito del provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato l'attenzione sulla situazione della città, sottolineando come le difficoltà legate al lavoro, alla salute e allo sviluppo economico rappresentino una questione di rilevanza nazionale. In questo quadro l'avvio dei giochi del Mediterraneo offre alla città anche l'occasione per rilanciare la propria immagine e guardare a nuove prospettive di crescita.
13: Paura nella notte, nel centro di Taranto, un'auto ha travolto tavolini e arredi davanti ad un locale. Le persone sono riuscite a mettersi in salvo e non si sono registrati feriti. Un uomo è stato fermato dai carabinieri.
12: Notte di paura nel cuore di Taranto, dove una serata di festa si è trasformata in pochi istanti in una tragedia sfiorata. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, alla vigilia dell'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha imboccato via Regina Margherita e, dopo aver perso il controllo, è finita sul marciapiede. La vettura ha battuto alcune protezioni e ha travolto tavolini e arredi all'esterno di un locale. In quel momento l'area era affollata, tra le persone presenti c'erano anche bambini. Il rumore della vettura ha fatto scattare l'allarme. In pochi secondi chi si trovava ai tavolini è riuscito ad allontanarsi e a mettersi al riparo. L'impatto avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma fortunatamente non si registrano feriti. Secondo una prima ricostruzione, l'auto potrebbe essere stata coinvolta poco prima in un tamponamento lungo Corso Umberto, dal quale sarebbe poi nato un inseguimento. Una dinamica però che resta al vaglio degli investigatori. Dopo lo schianto, il conducente è stato affrontato da alcune persone presenti in strada. Ne è nata una colluttazione interrotta dall'arrivo dei carabinieri. Un uomo è stato fermato ed accompagnato in caserma, mentre un'altra persona, che potrebbe essere stata a bordo dell'auto, sarebbe riuscita ad allontanarsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118. Ora si lavora per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti, anche attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere della zona.
13: Ed un nuovo episodio di violenza nel carcere di Taranto. 6 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante l'intervento per fermare un detenuto. La denuncia arriva dal SAPPE. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
16: 6 poliziotti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel carcere di Taranto durante l'intervento per fermare un detenuto. A riferirle Federico Pilagatti, segretario nazionale del SAPPE.
17: Ancora 6 poliziotti in servizio presso il carcere di Taranto sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso con prognosi dai 10 ai 30 giorni di guarigione. Tutto questo perché hanno subito un'aggressione da parte di un detenuto che già nella giornata di ieri aveva creato forte tensione, caos ed eventi critici.
16: Gli agenti, tra ispettori e sovrintendenti, sono stati accompagnati in ospedale. Le prognosi vanno dai 10 ai 30 giorni. Uno di loro avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il detenuto nella stessa giornata era già stato protagonista di diversi episodi di violenza. Trasferito in isolamento, avrebbe continuato a minacciare il personale fino a impugnare un punto e ruolo. A quel punto è intervenuto un nucleo della polizia penitenziaria con gli scudi protettivi. Durante le operazioni di contenimento, 6 agenti sarebbero stati colpiti. Il SAP chiede interventi immediati per garantire la sicurezza degli agenti e una gestione più efficace delle situazioni di particolare pericolosità.
17: Proprio per questo noi denunciamo la situazione, ci hanno legato le mani, siamo all'interno delle carceri solo per prendere botte e questo non è più possibile. Noi chiediamo all'amministrazione di far applicare tutte quelle normative già previste per questi detenuti violenti, che poi vanno a creare enorme disagio anche all'altra popolazione detenuta, nonché alla sicurezza delle carceri.
13: E torniamo ai Giochi del Mediterraneo. Sono 25 gli atleti pugliesi in gara, da Benedetta Pilato a Paolo Monna e al giovane Cristian Lupo. Una squadra nella squadra, pronta a giocare in casa con il cuore della manifestazione a Taranto. Il servizio è di Dario Galitelli.
14: Sono 25, hanno radici pugliesi e giocheranno in casa. È la squadra nella squadra dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La delegazione azzurra, la più numerosa della manifestazione con 498 atleti, potrà contare su alcuni dei migliori talenti della regione. I riflettori saranno puntati soprattutto su Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina torna nella sua città dopo le 3 medaglie conquistate agli Europei di Parigi, 2 argenti nei 50 rana e nella staffetta 4x100 mista e un bronzo nei 100 rana. In vasca ci saranno saranno anche i fratelli baresi Marco e Luca De Tullio, Chiara Tarantino, Emanuela Potenza e Federica Toma. Grande attesa anche per Paolo Monna, bronzo olimpico a Parigi 2024 nel tiro a segno, e per Cristian Lupo, portiere delle giovanili del Lecce, protagonista del successo dell'Italia all'Europea Under 17 con 4 rigori parati tra semifinale e finale. Tra gli atleti più titolati spiccano la karateka tarantina Silvia Semeraro, già campionessa europea e oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018, e la pesista di Grottaglie Giulia Imperio, due volte campionessa europea e vincitrice di due ori a Orano 2022. Ma la Puglia sarà rappresentata anche nella vela, nella canoa, nel taekwondo, nella box, nella scherma, nel tennis, nel badminton e nell'atletica. Negli sport di squadra spazio tra gli altri a Giada Babbo e Davide Pugliese nella pallamano, Francesco D'Amico e Alessandro Fanizza nella pallavolo e Giorgia Amatori nel basket 3 contro 3. Per la Puglia è la seconda volta da padrona di casa.

0: Casa dopo Bari 1997, ma questa volta il cuore dei giochi batte a Taranto, la città che accoglie il Mediterraneo e sogna di vivere e di vedere i suoi atleti salire sul podio davanti alla propria gente.
1: Trasporti potenziati oggi per la cerimonia di apertura dei giochi del Mediterraneo allo Iacovone, dalle 16 navette dai parcheggi di scambio e corse aggiuntive sulle principali linee urbane, i dettagli nel servizio.
2: E finalmente il giorno della cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo 2026. Lo stadio Erasmo Iacovone è pronto ad accogliere gli spettatori e per garantire l'afflusso e il successivo deflusso, Kiva Mobilità ha predisposto un piano straordinario per il trasporto pubblico. Dalle 16 di oggi sono attive le navette dai principali parcheggi di scambio verso lo stadio, con corse continue e frequenza modulata in base al numero degli spettatori. Tre le fermate di riferimento attorno allo Iacovone, via Lago Maggiore per chi ha il biglietto di Curva Sud e Tribuna Ovest lato Sud, via Ancona all'angolo con via Maestri del Lavoro per Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Ovest lato Nord e piazza Giussani destinata agli stessi settori della parte nord dello stadio. I collegamenti sono attivi dai parcheggi San Cataldo, Cimino Bernardini e dall'area del porto mercantile Cruise Port. Per utilizzare navette e servizi potenziati è necessario essere in possesso di un regolare biglietto park and ride secondo le normali condizioni oppure di un titolo di viaggio, potenziate anche le linee urbane 1, 2, 3 ed 8 che garantiscono collegamenti aggiuntivi con il quartiere Tamburi e con il centro della città. Previsto inoltre il potenziamento del collegamento da e per Talsano. Particolare attenzione riservata al termine della cerimonia, dalle 22 circa o comunque al termine effettivo dell'evento, i mezzi saranno già posizionati nelle aree di fermata attorno allo stadio per accompagnare gli spettatori verso i parcheggi di scambio e i diversi quartieri della città. Sul fronte della viabilità però c'è una criticità da considerare. Oggi è prevista la chiusura del rondò del Cavalcavia ed il park and ride Democrate potrebbe non essere fruibile o essere interessato da rallentamenti. Per questo l'invito è di utilizzare in alternativa il parcheggio del porto mercantile Cruise Port, Park Cimino e Park San Cataldo, evitando di concentrare il traffico sull'area del Democrate. Per chi deve raggiungere lo Iacovone, dunque l'indicazione è chiara: muoversi con largo anticipo, utilizzare i parcheggi di scambio ed affidare al trasporto pubblico potenziato per raggiungere lo stadio e al termine della cerimonia per fare ritorno.
1: È stata la nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese di Taranto, ad ospitare la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Il francobollo riproduce il logo dei giochi ideato dagli studenti dell'Istituto Gaetano Salvemini di Taranto. Ascoltiamo la dichiarazione raccolta.
3: Anche oggi una pagina importantissima per la nostra città. Celebriamo l'annullamento del francobollo realizzato a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in vendita da subito presso tutti gli uffici postali, celebrativo della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra, tutto quello che ci fa ben sperare e che abbraccia il futuro, che è il motto dei Giochi del Mediterraneo che io rappresento. Grazie.
1: Grande successo e tanta emozione ieri durante la parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo organizzata da Fondazione Taranto 25 nel Borgo. A seguire per noi l'evento c'era Maria Laura Paletta.
4: Taranto ritrova se stessa alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il capoluogo ionico rialza la testa e si stringe intorno a quella che appare sempre più come un'occasione di riscatto. Una settantina di associazioni e società sportive di Taranto e provincia, oltre 5.000 partecipanti e tantissimi cittadini, hanno trasformato la parata inaugurale in una straordinaria fotografia di comunità. Un messaggio semplice e potente: è tempo di voltare pagina e mostrare al mondo il volto migliore della città. Un fiume di bandiere, bambini e ragazzi in divisa, atleti e società. dalla pallavolo alla vela, dal basket al calcio, dalle arti marziali al pugilato. È il vero lascito di un evento che con lo sport ha unito Taranto e richiamato l'intero territorio a

0: fare quadrato intorno al suo capoluogo. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 è andato oltre ogni aspettativa.
1: Questa serata per noi di fondazione è emozionantissima, perché quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questo

0: perché debbano avere da questo evento, che quelli della mia generazione avrebbero sempre sognato di avere, un motivo in più per credere nel futuro di Taranto, per credere che Taranto è la città giusta dove loro possono vivere e possono immaginare di vivere anche in futuro.
1: Dal raduno delle 19 in via di Palma il corteo ha attraversato il borgo fino a piazza Garibaldi, dove è stato inaugurato ufficialmente il Fan Village. Musica, intrattenimento, sport con la conduzione del giornalista Matteo Schinaia e la partecipazione degli atleti ionici Roberta Chiurlia e Claudia Sammanco, insieme al modello Fabio Mancini. A sorpresa tra i partecipanti anche il ministro dello sport Andrea Bodi, accanto al presidente della regione Puglia Antonio De Caro.
2: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori, speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore, possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
3: La cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva che non risolve, ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili. Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
1: Un segnale che rafforza il valore di una manifestazione destinata a portare Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali. Ma l'entusiasmo è solo l'inizio, il difficile, come ha ricordato Bodi, verrà dopo. Intanto Taranto ha fatto vedere di esserci, unita, orgogliosa, pronta a prendersi la scena. I Giochi del Mediterraneo sono una vetrina per la Puglia, ma soprattutto una grande occasione per una città che ha voglia di chiudere col passato e riscattare il proprio presente.
4: E come avete ascoltato nel servizio, ieri anche l'inaugurazione a Piazza Garibaldi del Fan Village, ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
1: Un villaggio pensato per far vivere l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026 a cittadini, turisti, appassionati e semplici curiosi è l'obiettivo del Fan Village, inaugurato ieri sera con l'arrivo della parata organizzata da Fondazione Taranto 25. In piazza Garibaldi, attorno alla Cassa Armonica, tanti stand che potranno essere visitati gratuitamente tutti i giorni fino al 3 settembre dalle ore 18 a mezzanotte.
5: Troveranno aggregazione, socialità, gli stand dei nostri partner, dove abbiamo tante attività di engagement, di divertimento, faremo delle cooking class, delle master class, sempre grazie a loro. Ci sarà la sera un DJ set dopo le 22 per intrattenere e verificare, ci saranno parecchi talk con un programma giornaliero ben contraddistinto, avremo anche la proiezione di docufilm sulla città di Taranto, insomma tutti i giorni dalle 18 alle 24 staremo bene insieme per divertirci, stare insieme, assaggiare i prodotti tipici della regione e goderci questi Giochi del Mediterraneo importantissimi, bellissimi, un momento di sport veramente importante, assolutamente. Anche all'interno della Cassa Armonica sull'Edwall ci sarà la possibilità anche di seguire, non sempre quando non ci sono le attività, le gare in diretta, quindi chi non sarà potuto andare alle venue per vedere le gare dal vivo potrà, chi vuole, venire qua dalle 18 e seguire le gare anche qui.
1: Dai gadget brandizzati con il logo dei giochi a Trenitalia, dalle degustazioni enogastronomiche ai DJ set allestiti nella Cassa Armonica. Uno degli stand più gettonati sin da subito è l'InfoPoint.
6: Poi chiedono molto dei biglietti che purtroppo però pare siano quasi terminati, sperano di poterli acquistare qui ma al momento ancora non è possibile, probabilmente da sabato avremo qui la postazione di Viva Ticket e quindi sarà possibile anche qui acquistarli per le gare che ancora hanno disponibilità. E poi chiedono molte notizie sulla mobilità perché ancora non è molto chiaro come poter raggiungere i vari luoghi.
4: E noi proseguiamo continuando a parlare dei Giochi del Mediterraneo. Al via questa sera i giochi, ormai lo abbiamo detto, la RAI seguirà l'evento con oltre 100 ore di programmazione tra RAI 2, RAI Sport, RAI Play e TGR Puglia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Una sfida televisiva all'altezza di un grande evento sportivo. La Rai si prepara a raccontare da questa sera i giochi del Mediterraneo di Taranto.

0: con oltre 100 ore di programmazione, seguendo tutte le 33 discipline in calendario fino al 3 settembre. A presentare l'impegno del servizio pubblico è il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida, che rivendica la forza della Rai nel racconto dei grandi appuntamenti sportivi. Sui grandi eventi siamo i più bravi. Una macchina organizzativa che coinvolge 19 telecronisti e che Lollobrigida paragona a quella necessaria per una piccola Olimpiade.
1: Per quanto ci riguarda è un impegno, non è uno sforzo, è un impegno importante che dobbiamo fare con il servizio pubblico, che abbiamo sempre fatto sui grandi eventi, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché, come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città, ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà. Noi abbiamo 100 ore in tutto, quindi in realtà durante le dirette ci occuperemo di tutto. Abbiamo poi una rubrica molto importante la sera su Rai 2, nella quale ci occuperemo anche veramente di quelle che sono le storie degli atleti, le storie del territorio.
0: La cerimonia inaugurale sarà trasmessa questa sera su Rai 2 in diretta dalle 20 con la telecronaca di Arianna Secondini e Angelo Mellone.
2: Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni.
3: Il messaggio di venite a Taranto, venite a vedere questa città meravigliosa, godetevela. E siccome nella cerimonia ci saranno tanti riferimenti anche al passato, anche a questo atleta di Taranto, oramai lo possiamo dire, io penso che questo sarà veramente uno spot per questa città e per il sud, per cui sono molto felice.
0: Rai Sport seguirà invece le competizioni con circa 50 ore di trasmissione, mentre Rai Play proporrà ulteriori contenuti. Un impegno che non si limita alle gare. Per la Rai, i giochi rappresentano anche l'occasione per raccontare Taranto, le sue bellezze e il suo rapporto con lo sport, offrendo al pubblico un'immagine diversa della città.
4: E ci spostiamo adesso per un attimo a Massafra, dove in questi giorni si sta svolgendo Vicoli Corti. Dopo le prime serate, il festival prosegue con nuovi film, incontri ed ospiti, fino alla serata conclusiva di domenica tra premi, omaggi e performance.
5: Dopo il successo di pubblico delle prime serate, entra nel vivo la 21ª edizione di Vicoli Corti, il festival di cinema di periferia in programma fino a domenica al Parco Madre Teresa di Calcutta di Massafra. Un fine settimana ricco di cortometraggi e lungometraggi, ma anche documentari, musica, incontri, masterclass e presentazioni di libri. Questa sera, venerdì 21 agosto, il festival si interroga sul significato di fare cultura in provincia con un confronto insieme a Scomodo. Spazio anche alla masterclass di regia di Silvia Luzzi e Luca Bellino e alla proiezione di Cattiva Strada di Davide Angiuli. Domani cinema e letteratura si incontrano con Cult Thriller di Caterina Sabato, mentre Vicoli Fuori porta il festival nel carcere di Taranto con la consegna del premio alla clessidra umana di Elia Bei. In programma anche il documentario Agnus Dei di Massimiliano Camaiti ed una selezione di cinema d'animazione. Gran finale domenica 23 agosto con un confronto sul futuro dell'industria cinematografica insieme a Dotcorn, le premiazioni dei corto metraggi vincitori ed il premio Sentinella dello Sguardo a Laura Samani. A chiudere la 21ª edizione, l'omaggio a Bertolucci e la performance audiovisiva Cinema Italiano Electronic Odyssey di Giacomo Abruzzese e DJ Phil Fly.
4: E con Massafra chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale e vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una

penna 70 anni fa. In quella firma una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, il consueto appuntamento con le notizie sul territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto, il direttore sportivo del club ionico Danilo Pagni, ha fatto chiarezza sulle ultime operazioni di mercato, la cessione di Trombino al Nardò e il giovane Semiglia si è arrivati alla rescissione per motivi esclusivamente tattici. Il DS inoltre annuncia l'arrivo di un nuovo giocatore con caratteristiche più offensive.
3: Alfredo Trombino e Cristian Semiglia non fanno più parte della SS Taranto. A fare chiarezza sulle due operazioni è stato il direttore sportivo Danilo Pagni, intervistato dall'Edicola del Sud. Per Trombino, ceduto al Nardò, si è trattato di un'operazione tutt'altro che semplice. Non era facile, ma ci siamo riusciti, ha spiegato Pagni. Diverso invece il discorso per Semiglia, giovane arrivato a Taranto dopo essere stato strappato alla concorrenza. La rescissione è stata dettata esclusivamente da ragioni tattiche. Il club aveva valutato la possibilità di trovare una collocazione al giocatore nel sistema di gioco di Mister Giuliatto, anche ipotizzando lo spostamento di Osmanovic. Alla fine, però, la scelta è stata quella di separarsi. Ci siamo privati delle sue qualità, ha ammesso Pagni. Il direttore sportivo ha però già annunciato un nuovo innesto. Il Taranto è pronto a prendere un giocatore con caratteristiche differenti, più offensivo e soprattutto più funambolico. Un'operazione che conferma la volontà del club di completare la rosa seguendo le esigenze tattiche del nuovo tecnico.
2: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, in Casa Martina. È arrivato il successo per 4-0 contro il Ferrandina nel primo dei tre test fino a fine agosto. Gli uomini di La Terza mostrano buone indicazioni in vista appunto del match contro il Gravina di Coppa. Guardiamo il servizio.
3: Buona la prima dei tre test per il Martina di Mister La Terza in vista della sfida col Gravina del 30 agosto. I biancazzurri superano con un netto 4-0 il Ferrandina, mostrando subito buone indicazioni. La Terza parte con il 4-3-3, Colzani tra i pali, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa a centrocampo, Antinucci, Fieves e Correnti, mentre in avanti Spazio, Altriente, Silvestro, Battista e Cruz. Protagonista assoluto Correnti, autore di una doppietta, mentre completano il poker Silvestro e Battista. Un primo test positivo per gli uomini di La Terza che raccolgono buone indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti. 4 gol, porta inviolata e tanta fiducia. Il percorso verso il 30 agosto entra nel vivo.
2: Passiamo adesso ai giochi del Mediterraneo, dove ieri è iniziata appunto la competizione sportiva. E allora passiamo con gli aggiornamenti appunto dei risultati, con la grafica che in questo momento vi viene mostrata. La Pallavolo ha aperto il programma sportivo dei giochi del Mediterraneo con 7 incontri e una doppia vittoria per l'Italia nella giornata di ieri. Nel torneo maschile gli azzurri hanno superato il Portogallo per 3-1, imponendosi con un 25-19, 19-25, 25-20 e 25-15. Successi netti anche per Grecia, Tunisia e Spagna, tutte vittoriose per 3-0 rispettivamente contro Kosovo, Algeria ed Egitto. Buona la partenza anche della nazionale femminile che ha battuto la Bosnia-Erzegovina in 3-7, 25-23, 25-20 e 25-17. Nel girone B invece la Turchia ha superato la Macedonia del Nord, mentre la Grecia ha avuto la meglio sul Kosovo con lo stesso risultato. Passiamo invece alla giornata di oggi, sempre grazie alle immagini. La giornata di oggi che si è aperta con le batterie di canoa kayak nelle specialità maschili e femminili dei 500 e 1000 metri. Nel K2 maschile sui 500 metri l'Algeria ha fatto registrare il miglior tempo, mentre la coppia italiana formata da Cinti e Campari ha chiuso con il settimo crono. Dominio algerino anche nel K1 femminile con Aya Ferfad, autrice della migliore prestazione. Ottavo tempo invece per l'azzurra Giorgia La Calamita. Nel K1 maschile il più veloce è stato un altro atleta algerino, Mehdi Berkani, mentre l'italiano Giacomo Rossi ha ottenuto il decimo tempo. Disputati anche due incontri di pallavolo nel torneo femminile. Al Palamazzola di Taranto il Kosovo ha superato l'Algeria per 3-0. A Brindisi invece la Francia si imposta sulla Serbia con lo stesso risultato nel torneo maschile. Alle 14 invece, sempre al Palamazzola, ha preso il via la sfida femminile tra Egitto e Serbia. Torniamo adesso a parlare appunto dei giochi con le interviste che ha registrato il nostro direttore Dario Gallitelli al presidente Murray Burray e il presidente del comitato Massimo Ferrese.
4: In questo lasso di tempo, diverse volte, come ha trovato la città al suo arrivo e come se l'ha trovata cambiata in questi giorni?
5: Bene, io sono venuto qui l'ultima volta 26-27 giugno di quest'anno e devo dire che ringrazio il Comune di Taranto, ringrazio le autorità locali, le autorità regionali, soprattutto per come hanno allestito questa città. È veramente molto bello e soprattutto penso che i cittadini di Taranto debbano essere felici di come la loro città sia cambiata e sia stata proprio vestita in questo senso. Bene, io tra l'altro penso che questo sport a livello internazionale, Taranto farà dei giochi meravigliosi a livello di sport internazionale, e in quanto membro del comitato internazionale devo dire che mi congratulo con Taranto per aver realizzato tutte queste infrastrutture sportive. Del resto, come anche Cortina ha dimostrato, è il miracolo italiano, all'ultimo secondo si riesce a far tutto, e per questo io devo dire che è doveroso ringraziare tutti quanti ed è doveroso auspicarvi i migliori giochi.
6: Io credo che l'emozione sia tanta, non è soltanto la mia che l'ho vissuta, ma credo che sia anche vostra. Attraverso voi avete chiaramente, attraverso i vostri media, attraverso le vostre telecamere, i mezzi di informazione, avete spiegato tutto quello che facevamo, realizzavamo ogni giorno, e quindi i cittadini hanno vissuto con voi e con me tutto questo e sono stati parte integrante di tutto ciò, e quindi vedo entusiasmo nei cittadini, vedo che sono contenti, vedo che vogliono che si realizzino i migliori giochi di sempre in una Taranto che ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e per decollare, e attraverso i giochi questo si può fare, perché è un faro che accendiamo su questa città, ma non bastano i giochi. Dobbiamo investire di più su Taranto, Taranto merita questo, Taranto ha bisogno di questo.
4: Le faccio una domanda personale, lei ha curato la confezione di quello che è il regalo, che sono le strutture che resteranno in dote a Taranto, l'ha curata, l'ha chiusa, adesso l'ha portata sul piatto dei regali, voglio sapere le sensazioni adesso quando stiamo per aprirlo questo regalo.
6: Beh, la sensazione chiaramente è grande, potete immaginare, non riesco nemmeno a nasconderla a volte, perché è stato difficile, sono stati 30 mesi molto delicati. All'inizio abbiamo rischiato, anzi avevamo già perso i giochi del Mediterraneo a Taranto, li abbiamo presi per i capelli, li abbiamo salvati, e poi tutte le opere da realizzare, e chiaramente molti mi dicevano, ma lo capisco perché chiaramente è una cosa molto difficile, io però ci ho creduto anche quando ho visto che il clima non era dalla nostra parte, le intemperie, tutto quello che è accaduto prima per la pioggia e poi per il caldo anche a 40 gradi che ci ha fatto fermare i cantieri. Però ci ho sempre creduto, e diciamo, i fatti ci hanno dato ragione, gli impianti sono tutti pronti, i giochi sono iniziati, questa sera la cerimonia d'apertura. Io sono molto soddisfatto, e chiaramente senza di voi, lo devo dire, senza di voi, perché non devo dirvelo dopo, oltre le telecamere, ma senza di voi che mi avete dato una grande forza, e attraverso di voi i cittadini hanno capito il passo che stavamo compiendo e il grande lavoro che stavamo facendo, noi oggi ce la stiamo facendo.
2: E proseguono le presentazioni delle delegazioni arrivate a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Oggi è stata la volta di San Marino, che ha raccontato l'emozione di essere nella città dei due mari, nel servizio di Cosimo Lenti.
7: Le diverse delegazioni giunte a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo si stanno presentando alla città, portando con sé entusiasmo e aspettative. Questa mattina è stata la volta di San Marino nel Day 1 della manifestazione. La delegazione sammarinese ha raccontato l'emozione di essere nella città dei due mari e allo stesso tempo l'ambizione di vivere da protagonista questa esperienza, puntando a conquistare qualche prezioso traguardo.
8: Giochi del Mediterraneo è sempre una competizione meravigliosa, specialmente per noi che non siamo ancora purtroppo sport olimpico. Cercheremo di puntare in alto, abbiamo provato le corsie ieri, hanno comunque caratteristiche particolari, probabilmente vincerà chi riuscirà ad adattarsi meglio, noi cerchiamo di fare il possibile. Sinceramente siamo rimasti positivamente impressionati, entrare nella nave già è respirare l'aria dei giochi. E la cosa bella di queste competizioni è proprio quella di conoscere persone da diversi stati che praticano sport diversi e si prospetta una settimana davvero intensa per noi. L'organizzazione per ora sta andando bene e aspettative difficile crearsene, noi cerchiamo di vivere la giornata e di goderci ogni momento perché alla fine di questa esperienza porteremo a casa ricordi stupendi al di là del risultato sportivo, se poi arriverà anche quello sarà la ciliegina sulla torta.
9: È sempre un onore indossare i propri colori, quindi poter rappresentare il proprio paese, poter essere a capo della delegazione degli atleti che rappresenta la nostra bandiera è un grandissimo onore. Farlo vicino a casa è ovviamente sentirsi ancora più vicini e questo ovviamente aiuta poi penso ai ragazzi anche a competere al meglio. Sicuramente nelle pause c'è tanta voglia di andare a scoprire anche una città, soprattutto per chi non è mai stato qua a Taranto e per tutte le immagini che stanno girando e tutto il lavoro che è stato fatto, quindi c'è attesa e voglia di scoprire la città.
2: E con questo ultimo servizio siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui. L'invito ovviamente a seguirci con tutta la nostra programmazione. Questa sera gran speciale del Medintà con tutti gli aggiornamenti relativi a una grande serata di sport

0: ¡Oh! Grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico. Grandi. Però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Polito e Nico Salatini, eccoli qua.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Buonasera. Salve.
2: Preparatevi.
3: Preparatevi.
2: Che sta il giubileo della Hypercop preparato per voi.
3: Allora,
2: di
3: pro.
2: Di il fatto.
3: Dillo tu.
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi? E offerto dalla Hypercop.
3: Un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, bravo. Insieme, tutte e due, insieme, tutte e due.
2: Ci vediamo dopo, ciao amici.
0: Dico Gianni, no. Grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome e partecipano in coppia, a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci,
3: vi aspettiamo là.
2: Francesca.
0: Guarda Martina che tifo che c'ha.
3: Oi,

0: tifo di Martina Franca stasera,
1: vi lasciamo con Francesco e Alberto, prego.
2: Oh, anche meno freddo stasera sembra.
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
2: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora, diciamo subito che in questo torneo di Water Games, anzi, a te ti hanno messo in acqua da mo'. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
2: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euro Agriinvest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: Oh, a ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma trasportandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste 6 squadre si scontreranno stasera con le altre 3 fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Vai. Lo vogliamo ringraziare?
2: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
2: Allora i ringraziamenti li faccio.
0: Cominciamo
2: io.
0: Cominciamo a litigare
2: che su. Che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni e a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al Comune di Polsano e all'Acquafolin, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi! No,

0: Roberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
1: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
0: Sono azzerati e si riparte.
1: Benissimo. Spiega il gioco. Tu che c'hai una bella voce.
0: Il puzzle.
1: Madonna, lo spiego io che è meglio.
0: Dai, vabbè, spiegalo tu.
1: No, no, dai, scherzo.
0: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta. Di là, una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
1: Allora, questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
0: Sono 12, 12.
1: Ma un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
0: 12 giudici arbitro.
1: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
0: Alla prima manche della corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2, Monte Mesola con il rosso. Nella corsia 3, TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu,
1: eccoli in acqua! Vai!
0: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare da questa parte e venire là a sedervi.
1: Eccoli, cominciano

0: ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati

0: Cosa? No, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, sono molto contento.

0: pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori, ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto.
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti.
1: Pronti, pronti,
0: c'è un segno, pronti. Attenzione, pronti concorrenti, via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Adora, adesso

0: bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista.
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi. Va, Madonna, bene. Che paura. Ecco. Ecco, no,
1: vogliamo
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì, vabbè, dai, in questo momento sentiamo siete, come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina, ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro. Lei si chiama Romina, noi sappiamo che.
0: Ecco, intanto stanno arrivando.
1: PGS
0: ma...
1: Estate, la concorrente femminile.
0: Ecco,
1: si
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera. Sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato 1:30.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il

0: eccolo, ecco l'altro pezzo mancante, si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando, eccolo qua, sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua, vai Maurizio, io ripeto quello che sento dire, vai Maurizio, Romina, vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non possono chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della piscina.
0: Sì, i concorrenti in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi
1: penalità
0: direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto,
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma, Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, va bene.
0: Sono tre ma fanno casino, va bene. Eccoli, si sta completando anche le ultime 2 secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche, dopodiché avremo altre 3 squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi volevo mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Vado, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene, allora siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca, chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero 1 Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia 2 la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria! Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi! Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato, eccolo qua, della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi. PGS Statte 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio. Pronti? Via!
1: Eccoli,
0: si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devono.
0: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse è il tipo di Martina, è incredibile.
0: Eccoli qua. Si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per prima per primi i concorrenti di Crispiano, poi quelli di La Terza e Palagiano stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro.

0: Approfitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy Sport. A Castellaneta Marinuzzi Sport. A Locorotondo Petino Sport o Petino. A Grottaglie Athletic Sport. A San Giorgio Ionico Acqua Viva Sport. A Statte Non Solo Sport. A Martina Franca Athletic Sport e a Franca Villa Fontana Sporting Sport. Tutti i punti vendita arena.
1: Allora, perdonatemi, ma ho detto una stronzata. Prima è l'unica che ha completato, è stata povera Pulsano, che ha completato nel tempo di 2.59. Chiedo scusa agli amici di Pulsano.
0: Sono là, sono i
1: mentre loro San Giorgio ha messo solo 6 pezzi e PCS Statte 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
0: Manca un minuto e mezzo.
1: Sta affogando.
0: Al termine della prova.
1: No. Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
0: Un minuto. Tutto nelle mani delle ragazze adesso, che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
1: Attenzione,
0: di quanti secondi?
1: È velocissima la... Eccola là.
0: 40 secondi ancora, ecco.
1: Eccolo!
0: Squadra
1: Crispiano ha completato! Anche la terza! Anche la terza!
0: Manca un pezzo a Palagiano!
1: Manca un pezzo a Palagiano! Vai!
0: Non è il suo, sembra.
2: Piglia acqua.
0: Niente, la terza non ce la fa. A chi?

0: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgraziata. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
1: Allo, bonsoir,
0: mesdames. Grazie, buonasera.
1: Buonasera signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
0: Buonasera, buonasera, buonasera.
1: Buonasera, adesso che stai a casa tua? Buonasera.
0: Come devo dire? Come devo dire?
1: Saluta le persone come si deve.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Come ignorante,
0: ciao, ciao.
1: Ignorante.
0: Ignorante.
1: Sì, hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che dam? Come si chiama? Non ridere!
0: Se perché sei andato all'aceto, te ne sei andato.
1: Sir,
0: buonasera.
1: E lady!
0: E lady.
1: Ladies and gentlemen! Ladies and gentlemen!
0: Madonna!
1: Così si saluta!
0: Ah, così si saluta!
1: Così si
0: non lo sapevo!
1: Saluta, capdi!
0: All'indamine senti candele a Tingin!
1: E che cos'è che
0: ancora sta qua che cinese, ho salutato in cinese! Babatti,
1: Saladino! Questa sera sì. Qua ad Acquafoli c'è la creme della gente! C'è proprio la creme! Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
1: come
0: felici.
1: Una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
1: La crema, disgraziata, volevo dire il fior fiore della gente!
0: Benvenuti al fiora, sì, è un macista, che cosa è uno sposale di fior, la crema.
1: Beh, ma senti,
0: lascia stare,
1: che è meglio che ti vedo proprio come devo dire, come lo vedete voi, io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
1: Sì, guardate dalle righe.
0: Bro, sì, è vero. Perché?
1: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
0: A proposito,
1: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
1: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
1: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
1: Beh, ce la fa.
0: E che dobbiamo fare?
1: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
1: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua.
1: Cioè tutti dall'Albania in Italia.
0: Sì.
1: Tutti. E non avasti il Kirghizistan.
0: No. Quando arrivano tutti qua,
1: beh,
0: noi ce ne siamo tutti quanti là.
1: In Albania.
0: Sì.
1: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
0: Quelli non ci vedono là. Portiamo Studio 100 in Albania. Vedere la televisione Tirana Libera di Studio 100.
1: Studio 100 Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia volvono da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
1: Sì,
0: noi stiamo in Albania e facciamo quello che facevano gli albanesi.
1: Sì, e che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea.
1: Io non lo so. Vabbè. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
0: Passiamo al gioco, passiamo
1: allora,
0: al gioco.
1: Sì. Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
0: Allora,
1: venite.
0: Io intanto vado.
1: Due prime concorrenti.
0: Sì.
1: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
0: Due ragazze da in mezzo alla folla. A proposito, io intanto vado sul bagno asciutto lì. Vado al bagno asciutto.
1: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite. Eccole qua. Bonsoir. Madonna. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
1: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
1: Katiuscia. Come sono?
0: Belle.
1: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete? Quei due canotti?
0: Sì.
1: Li dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare. Scusi. La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
0: Sì.
1: Trovate di tutto. Se volete passare una bella giornata.

0: giornata. Basca è andata alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
1: Fa la spesa e passa il tempo. Allora, il bar, stanno con me.
0: Allora, potete andare direttamente là, grazie. Venite qua, e in bocca al lupo, eh.
1: Venite qua, spezzati di gambe. Venite qua, spezzati di gambe.
0: Spezzati di gambe le cristiane.
1: Venite sul bagnasciutto.
0: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe?
1: Sì, stati zitti.
0: Maleducato.
1: Fammi più l'acqua. Ah.

0: Aspetta,
1: un frusco.
0: Buttati dentro, lo mantengo io.
1: Sì. Vai?
0: C'è il pronti? Possiamo
1: parlare? Momento, il pronti lo dici tu, il via lo do io.
0: Allora, il pronto.
1: Pronti?
0: Puoi dare una spinta pure tu?
1: Vai?
0: Pronti?
1: Via!
0: Avanti, vai!
1: Non... Dai, tifo, forza!
0: Giratemi da
1: qua! Girati, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo? No! Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
0: Guarda come è scorretta,
1: guarda come dondolo,
0: guarda come è scorretta.
1: Ma Katiuscia, Katiuscia viene dalla Russia, dalla Russia con la moglie da poveretto di Tiziano.
0: Guarda,
1: e Salatine, penalizzate al cappello Tiziano.
0: Madonna, guarda, guarda,
1: vai,
0: non si capisce. Non ne frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!
0: Brava! E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
0: No, no, proprio, devo dire, lei è assurdissima.
1: Sì, dagli la mano, dagli la mano.
0: Vieni, vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
0: Andiamo a prendere il premio.
1: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
0: costa pazzi,
1: anche di più,
0: però è valsa la pena. Guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
1: Questo
0: e
1: è
0: attuale
1: per te.
0: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare
1: questo
0: a un nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao Valeria.
1: Un abbraccio da grazie tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui
1: vi invitiamo sulla scena di nuovo
0: Alberto
1: Mister
0: Castagna,
1: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto.
1: Sì,
0: quella è la raste.
2: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8. Terza, 7 punti, TM Grottaglie. Quarta, 6 punti, la terza. Quarta, la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti. Sesta, Palagiano con 4 punti, Palagiano. Settimo, Montemesola con 3 punti. Ottavo, Martina, e nona, PGS Estate con 1 punto.
3: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
2: Il secondo gioco, eccolo qua.
3: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, una visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
2: Vai, corsia 1.
3: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Statte con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
2: Vestita così va benissimo.
3: Vestita così, tutta intera.
2: Eccoli i concorrenti,
3: finalmente,
2: che si stanno
3: qui davanti, così
2: avviando
3: li
2: a prendere gli animali,
3: vedere.
2: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa.
4: per andare a prendere gli animali.

0: Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni, che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
1: Mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie. Ecco, sale anche Montemesola. Estate, quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi.
1: In piedi.
0: Sono pronti per la foto. Vediamo chi fa il primo flash.
1: La foto non deve essere sfocata,
0: TM Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche Statte e Montemeso l'hanno fatto tutti, la fotografia, benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari. Sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu, mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco, no, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Fate male? Perché c'è un bambino piccolo.
0: Si è fatto male il bambino?
1: No, no, si è spaventato e basta, no, non si è fatto male. C'è il papà insieme, no, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona.
0: Il bambino
1: calda.
0: Piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato?
1: Dai. Spaventato. No, no, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata. Allora, Martina Franca col colore blu in corsia 1. Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna,
1: lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Vabbè, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti,
1: diamo
0: giudici
1: via.
0: Pronti concorrenti. Pronti. Via. Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo su la terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca,
1: scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato. Crispiano,
0: Martina ha scattato.
1: Che cosa è successo?
0: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su, la terza, su.
0: Veloci, veloce, su.
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti pronti nella foto. Eccola qua, anche il flash di la terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina, Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi. E però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? No. Perché no. Dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora.
1: Aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto, e mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai, che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a stile libero, a rana. Si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua. Eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima. Eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando? Che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato San per Giorgio, primo San Giorgio,
1: San Giorgio pubblicità.
0: Pubblicità
1: ha scattato per primo
0: Pulsano,
1: scattato Pulsano
0: e, Palagiano. E Palagiano. Peccato perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione. Il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca, 1:19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1:25. E la terza con 1:52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

0: Camilla Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca

0: Da Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Katiuscia Lillo, Miss Martina Franca,
0: accompagnata da un tifo senza precedenti, Katiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo Testo Taranto.
0: Miss Montemesola Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.
1: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS Statte, Miss Statte.
0: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre Miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato le acconciature naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco, e quindi il terzo gioco
0: dopo le
1: di
0: Miss,
1: finalissima...
0: io le scusa Francesca, le Miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le
1: ma
0: gode,
1: certo,
0: non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente.
1: Come
0: giusto?
1: No?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capiscimi a me. Allora,
1: ah, abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti.

0: terza con un punto. Sempre
1: la
0: un...
1: classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito Martina Franca è la terza. 6 punti Palagiano. 5 punti PGS Statte. Terzo gioco. Vai Francesca.
0: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio da Rocky sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
1: Adriana!
0: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre, il tempo di gioco 4 minuti.
1: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
0: Via! Ora come corrono, ecco, questi sono le ragazze. Eccoli. Con i guantoni, questi sono i guantoni.
1: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
0: Che raggiungono il loro
1: come
0: Rocky.
1: Stanno andando.
0: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
1: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare. Eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
0: Che ha dorso.
1: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare. Bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
0: Adriana, ha urlato Adriana.
1: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
0: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
1: Eccolo qua.
0: Non è squalificato. Forza, su.
1: Eccolo.
0: Il pugno deve salire.
1: Sta salendo e gridare Adriana.
0: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
1: Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti. C'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale.

0: H055. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto?
1: Pronti?
0: Via!
1: Parti, parte subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: Statte, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni a Rocky. Forza su, che infila guantoni e si, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai, sono quasi alla pari, Statte Montemesola. Tardi,
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo. No, però sta andando fortissimo con l'accappatoio.
1: Sta scoppiando rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Statte
1: e
0: Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse sia ancora
1: migliore.
0: Il più forte,
1: sì,
0: eh?
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora! Dove sta Debora? Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Statte 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole.
1: Partite.
0: Le ragazze.
1: Partite velocissimi, velocissime. Sono tutte e bagnatissime. Via, ha perso un guantone. Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano in acqua. Crispiano è velocissimo, attenzione. Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo.
0: Parte
1: forza
0: anche
1: su, recupera i
0: Pulsano.
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Orissa sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa la prova.
0: Ha detto Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no?

0: Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
1: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso
2: mitico
1: a Franco Cosa,
2: come
1: ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno
1: attenzione.
2: Le
1: Alberto, stanno qui. Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: voi.
1: Vuole
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato a Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca, che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco, che si chiama La Strega Cattiva, vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe una pozione strascinetta. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione. Com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
2: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli!
2: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
2: Allora,
1: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
2: Eccolo, è arrivato.
1: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
2: i tre,
1: e vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
2: Quindi di nuovo Martina Franca.
1: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
2: Bravissimi, sono stati bravissimi.
1: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, una serata magica stasera all'Acqua Folie.
2: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinata una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
1: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio, 1:35 Montemesola.
2: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
1: Eccoli pronti, pronti i concorrenti alla base degli scivoli.
2: Sono pronti?
1: Non ancora.
2: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
1: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che c'hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
2: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
1: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto, Attenzione! Pronti per questa seconda manche, partono, stanno per partire, segnale di tutto ok.
2: Tutto ok o quasi.
1: Tutto ok o quasi, girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
2: Pronti.
1: Uno, via, eccoli!
2: Partiti. Ma deve essere faticoso.
1: Velocissimo è Palagiano
2: lassù,
1: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
2: Arrivato.
1: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme.
2: Riscende Palagiano.
1: Palagiano. Palagiano e PGS Statte. Attenzione. Si ostacolano abbastanza. Forza! Sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano. La strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
2: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Matacchiera, che è uno dei due operatori subacquei, l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno
2: sono
1: in acqua
2: sempre qui, da
1: dall'inizio,
2: ieri
1: da ieri, anzi,
2: da due giorni.
1: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
2: Nella corsia 1, la terza con il colore blu, nella corsia 2, TM Grottaglie con il rosso, e nella corsia numero 3, Cristiano con il colore giallo. Tutto è pronto...
1: Via!
2: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
1: In testa è Crispiano che va velocissimo.
2: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie con rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo. TM Grottaglie.
1: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
2: TM Grottaglie
1: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo, ecco.

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco.
0: Manche. E finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1 minuto e 7 per Crispiano, bravissimi. 1,26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance.
0: Via.
1: Vai.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo l'occasione per seguire tutte le discipline sportive. Dal 21 agosto al 3 settembre vi racconteremo tutti gli eventi culturali, di spettacolo, di musica, di teatro che coloreranno ancora di più la nostra città. Medintà 2026 eventi su 100 TV.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero? Rosato? E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene. Potremmo allora ballare diamo la attenzione, la classifica finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale poi vi do la finale.
2: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
2: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti. Al sesto Pulsano con 4 punti. Al settimo Palagiano con 3 punti. All'ottavo la terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
0: Allora, però, classifica finale però, a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio. Quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e la terza 10.
2: E Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita da

alla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli, si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad essi. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta vicino al maxifungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un massimo.

0: Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è la terza con il colore giallo.
1: Attenzione, vediamo se i nostri giudici non ancora.
0: Cosa potremmo aggiungere?
1: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
0: Per la luce, Alberto.
1: Ah, per la luce. Sì, ciecata però.
0: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciecato che c'hai gli occhiali, però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire.
1: Eh
0: la
1: sì, da lontano, da
0: sì,
1: lontano.
0: Anche, sì.
1: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
0: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
1: Ecco, ah, si è spenta!
0: Come non detto!
1: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
0: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
1: sì,
0: ma
1: c'è la penalità per la fiaccola,
0: il gioco
1: se
0: deve
1: si spegne la fiaccola.
0: Il gioco prosegue.
1: Attenzione,
0: comunque.
1: Ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
0: Anche perché sono legate, Alberto.
1: Accese,
0: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
1: Sì, sono legate, poverine.
0: Che lega, 2-2.
1: Madonna, quella affonda, vedi?
0: Madonna,
1: guarda
0: zona...
1: là.
0: Eccoci. Ecco le concorrenti della terza.
1: E calla.
0: Non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
1: Eccole che stanno raggiungendo il loro compagno.
0: Vedo un gran caos
1: là
0: in mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
1: Eccole,
0: ma
1: arriva.
0: È partita, chi è? Chi sono?
1: La squadra di Grottaglie che ha la fiaccola spenta. Però stanno arrivando per primi, ecco le due ragazze legate. Ecco,
0: forza,
1: Grottaglie.
0: Si rituffano.
1: Forza ragazze, che non si spenga la fiaccola. Eccole là.
0: Pulsano raggiunge Grottaglie,
1: sta raggiungendo, forza. Devono arrivare alla postazione qua. Vai.
0: Attenzione.
1: Vai, poverina, non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota. Veramente le due ragazze legate. Forza! La fiaccola è spenta,
0: veloci.
1: Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie. Eccole qua. Adesso incendieranno il loro
0: canestro. Alberto, intanto chiamo già le prossime squadre partecipanti,
1: ecco,
0: per la
1: terza
0: match.
1: Forza ragazze. Forza.
0: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS sta

Allora, come siamo? Siamo pronti? Ecco, le stanno ancora, no, stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole, stanno recuperando le fiaccole accese per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Estatte, di fare la loro parte. Attenzione. Attenzione, eccoci qua. Il nostro giudice Egidio Ippolito sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego. Ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze. Eccole qua. Una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci. Pronti Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e

0: manca pochissimo all'inizio della gara. Eccoci. Che succede?
1: Niente, si devono legare le concorrenti di San Giorgio Pubblicità.
0: Forza! C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca. Eccola.
1: Lì.
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola. Si è spenta la fiaccola di Montemesola.
1: Peccato.
0: Purtroppo, ai noi.
1: Peccato.
0: Ai loro, attenzione. Forza ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi. Per la terza manche, allora, io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu. Nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso e nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Statte è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi in me nell'altra vasca.
0: Fiaccola! Mamma mia! Forza, non si è spenta, forza ragazzi! Tiella su la fiaccola, forza! Forza! Forza! Ah, si è spenta l'altra fiaccola! No, si era già spenta.
1: Aspetta.
0: Fermi. Vabbè, sono...
1: da un'ora che era spenta.
0: Vabbè.
1: Op.
0: Dai, forza ragazzi di PGS Statte, stanno andando fortissimo.
1: Non va negate. Loro corrono,
0: ecco
1: loro...
0: ancora San Giorgio a ruota di Montemesola ha la fiaccola spenta.
1: Olè! PGS Statte è arrivato. Alberto per primo e a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronti, le altre squadre?
0: Vediamo le altre squadre se sono pronte, ci sono?
1: No, ce ne sono due, ne manca
0: Crispiano,
1: una.
0: Crispiano, Martina Franca,
1: manca una squadra.
0: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci. Dai, forza. Uè, dovete essere pronte prima, eh. Dai, sveglia. Presto che tardi.
1: Eccole arrivate.
0: Eccole qua. Le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. E se si ammoscia la fiaccola arriva la penalità. Attenzione,
1: lassù ancora non sono pronti.
0: Forza ragazzi, Crispiano, Martina Franca e Palagiano.
1: Ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21, sono pronti? Pronti?
0: Via, eccole qua in acqua, attente alla fiaccola, attente alla fiaccola.
1: Certo che chi sta dietro è ancora più.
0: Ecco
1: più
0: i ragazzi sono arrivati. Tutti con la fiaccola accesa.
1: Fiaccole salve.
0: È il momento più difficile, quello dello scivolo. Eccoci. Attenzione.
1: Loro nuotano in sincronia perfetta.
0: Martina Franca sta incitando a gran voce.

0: le loro ragazze.
1: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
0: Eccole, eccole le ragazze. Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza! Eccole qua! Sì, eccole qua! Hanno raggiunto il loro accompagnatore. Via, forza ragazzi! Forza! Veloci!
1: È successo qualche cosa. Si sono impigliati. Eccole.
0: Eccole qua che partono. Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
1: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
0: Poi, forza.
1: Di Martina.
0: Forza Martina,
1: vabbè,
0: forza.
1: Adesso puoi nuotare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
0: Forza
1: che
0: Martina
1: porta.
0: Franca, seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
1: loro
0: preoccupare.
1: Loro notano una sincronia perfetta però, loro due di Martina. Loro camminano invece.
0: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza.
1: Corrono.
0: Forza.
1: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
0: Martina Franca arriva per prima alla postazione.
1: Su.
0: Però ha una fiaccola spenta, vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva ecco. Anche Crispiano, ed ecco Palagiano con tutte e tre le fiaccole accese. Attenzione.
1: Che sta per arrivare. Su, ecco, è arrivato anche Palagiano, fine della gara, della manche.
0: Fine della manche, la terza manche.
1: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte, che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato di queste.
0: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori. Ecco il giudice.
1: Un grande dinosaurone, Alberto.
0: Allora, alla prima manche TM Grottaglie ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2,27. Alla seconda manche Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02. PGS Statte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Franca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo
1: sì,
0: cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
1: La diamo subito la classifica, molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata e penultimo Chinatown. Questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Statte con 9 punti. Nella 2 Crispiano con 8 punti. Alla terza Pulsano con 7 punti. Alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Alla quinta Palagiano con 5 punti. Nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti. Nella settima TM Grottaglie con 3 punti. Nell'ottava la terza con 2 punti, con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
0: Classifica finale.
1: Vai,
0: fino a questo momento.
1: Su.
0: 3 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 La Terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no, va bene.
1: Giustamente.
0: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina,
2: Cristina
3: Loredana.
2: È Loredana. Vai. Un bravo.

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama Alla Spoenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia. In onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini tarantini.

0: grazie. Un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora? Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
2: Ehi, ehi,
1: tacche sopra attacchi.

0: Vai, dove te ne vai?
1: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
0: Salve, andata a volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
1: Tuo fratello sta andando.
0: Sì, Dino.
1: Il mostro.
0: Sì, Sauro chi è?
1: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché sì, abbiamo ancora...
0: A disposizione?
1: Sì.
0: L'Ipercop?
1: L'Ipercop a disposizione.
0: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
0: E il diario.
1: Allora.
0: Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito, senza perdere tempo.
0: L'Ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
0: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
0: Dino.
1: Dino e...
0: E no,
1: guarda, non è che mi ricordi.
0: Vabbè, ma
1: no,
0: Dino non si... e l'altro
1: venite
0: che non se lo ricorda.
1: Venite qua. Adesso... Applauso del pubblico.
0: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
0: Eccola, Dino, chi è Dino?
1: E Luca.
0: Luca, Dino sei tu. Luca,
1: allora,
0: è lui.
1: Te, accompagnati.
0: La cap di Luca. Vabbè, la cap di Luca.
1: Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca,
0: sì, sul
1: alla...
0: bagnasciutto.
1: Sì, sul bagnasciutto.
0: Andiamo,
1: vai, disgraziato.
0: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare,
0: allora,
1: la Ipercopa, questo che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora, loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
0: sul bagnasciutto a posto.
1: Sul bagnasciutto a posto. Dallo Ionio all'Adriatico.
0: Sì, la dovete lasciare là.
1: Ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
0: Allora, vogliamo rimettere in moto il fungio?
1: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
0: Mettete il moto in moto.
1: Si può? Trago il fungo in moto.
0: Te lo passo dopo.
1: No, la direzione che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente.
0: Aspetta,
1: da fare. Aguanti il pallone.
0: Dai.
1: Dangi il pallone, salza Peppo! Dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne faci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
0: Allora, un momento, eh. Sei pronto?
1: Sì, spingo? Quindi dovete buttare il pallone sull'altra riva.
0: Ehi,
1: non ti far fregare a centimetri là.
0: Siamo pronti?
1: Allora, pronti? Via! Forza, con l'aiuto del pubblico, andiamo! Forza ragazzi, coraggiateli! Andiamo!
0: Oh!
1: Con si è Luca?
0: Luca, va forte!
1: Bocca i greci, si è!
0: Fuci come numa!
1: Sembra una tartaruga con le omorroidi.
0: Sembra un...
1: Dai, ok, madonna, Fush, Dino, dalle Dino,
0: no, da dall'altra
1: blocco, partita. Attaccati,
0: gira, no, dall'altra, devi aver, gira dall'altra parte il fungo,
1: dovete girare intorno al fungo, t'affrecate Dino, Luca, t'affrecate, non vale, togli la frizione, frena a mano,
0: no,
1: là,
0: tiralo,
1: togli,
0: dai, chiami, tiralo,
1: datevi un bacio, me già che state, datelo. Beh, che mo si usa.
0: Guarda,
1: dici che c'è un fiore in ogni casa.
0: È prepotente, come si
1: no,
0: chiama?
1: Luca è più forte, è più forte. Un cristiano ha pigliato un slittamento di quelli a morire. Vai! Non ce la faccio più.
0: Si è proprio
1: sfragana. Eccolo qua.
0: Oh, è arrivato qua.
1: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
0: Bravissimo, qua si è asciutto.
1: Vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Porca miseria, venite qua.
0: Però per
1: qualcuno che Salatino passando prendi i premi per piacere.
0: Grazie, senza meno. Ma è cosa da
1: non fare. Ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
0: Eccolo
1: anche
0: qua.
1: Voi amici di Martino
0: ce
1: in fondo.
0: Qua.
1: Benissimo.
0: Allora,
1: Luca the winner.
0: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
1: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
0: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote.
1: Lavori, benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
0: Al nipote lo regala, educato, al nipote.
1: Ah, al nipote lo regala.
0: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione.
1: Okay. Grazie ancora ragazzi.
0: Okay. Ciao, ragazzi, arrivederci.
1: Ciao.
0: Costa ma.
1: Quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
0: Che ci dobbiamo segnare?
1: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
0: Ma come
1: perché
0: parli
1: parte
0: bene?
1: La
0: come parli
1: nuovo
0: bene?
1: Gioco.
0: Come parli bene?
1: Oh, io ho fatto

0: le scuole alte. Prego, maestro.
1: Prego.
2: Grazie, vai. Gianni.
3: Grazie.
2: Ciao, Nica.
3: Oh, allora, siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
2: Gioco che vede in gioco.
3: Brava, carina questa frasetta.
2: Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
3: Allora, Francesca, spiega di che cosa si tratta.
2: Fermo.
3: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi
2: il
3: partiamo.
2: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle là, quelle rose e azzurre, e dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro, e se non dovesse trovarlo dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
3: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre e sono...
2: giocatori per squadra sono 2, un maschio e una femminuccia.
3: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito, perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
2: Via! Si sono tuffati!
3: Eccoli, forza!
2: Vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti.

0: l'uovo giusto per portarlo alla...
1: alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano Amico Joe di Martina Franca. Eccolo, correre velocissimo.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque, si stanno. Eccoli qua, sono arrivati quasi tutti. Mancano ancora 4 concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale. Eccoli qua. Attenzione.

0: recensioni ancora sono arenati.
1: Quanto tempo ancora chiediamo al giudice?
0: 4 minuti.
1: 2 minuti. 2 minuti.
0: Ancora 2 minuti.
1: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
0: Avete
1: dei
0: ancora 2 minuti.
1: Concorrenti l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
0: Che squadra è rimasta senza dinosauro?
1: Vediamo.
0: Cestino Rosa? C'è, scusa?
1: No, non. Tutti hanno
0: San Giorgio
1: completato?
0: San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo.
1: Attenzione.
0: Forse sta arrivando.
1: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10, ancora la conclusione.
0: Eccola, trovato,
1: di quest'ultima
0: trovato
1: gara.
0: Ha trovato.
1: Attenzione.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Eccoci. Stanno arrivando gli ultimi ritardatari con l'uovo di dinosauro.
0: Distrutti.
1: A portarlo distrutti dalla fatica.
0: Ma oh, ma arrivati.
1: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti, hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. Nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
0: E sai che gioco è, Alberto, quello di disparità?
1: No.
0: Palla canestro.
1: Ah, un'altra volta.
0: Di spareggio.
1: Un'altra volta il gioco di spareggio palla canestro.
0: Chi è stato con noi ieri?
1: Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
0: È un gioco faticosissimo.
1: Si rischia di fare le 5 del mattino qua a vedere i palloni che non vanno nel canestro. Attenzione, eccoci. I giudici hanno conteggiato?
0: No, sono in tanti, Alberto.
1: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
0: Nico Salatino, sono
1: di... Eccoli, stanno arrivando di corsa.
0: Al centro vicino. Erano andati a fare uno spuntino.
1: Munitevi di citofono.
0: Prego.
1: Ma sempre a mangiare
0: ti
1: stai
0: do il
1: a
0: mio?
1: Pensare. Madonna, madonna.
2: No, era andato a vedere là. È successo il macello.
0: È successo.
2: Vabbè, sì, stavano tutti a terra. Non si capisce che è successo. Stavano 35 carabinieri. 42, cioè, e il polipo è andato là, perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare il polipo, quello lui, mia suocera, non lo conosci?
3: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava Albert in mezzo là a vedere che...
3: Il fatto è atroce.
2: Sì.
3: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli.
2: Sì, sì.
3: Io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri, ma me la vedo io.
2: Sì.
3: C'è da fare, stavano due carabinieri innanzi alla botta. Guardi,
2: ecco,
3: abbiamo diritto
2: visto
3: prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
2: Ecco perché ti ho visto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
3: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri.
2: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma fa l'applauso. Ma io non lo so, questo fa certe cose. All'arma dei carabinieri. E ai carabinieri, ai poliziotti, niente?
3: Sì, no, hai ragione. Io certe volte mi confondo l'arma con...
2: Devi dire ai carabinieri, anche loro hanno diritto. Non solo, anche perché questi poveri carabinieri, dopo che hanno fatto ridere tutta Italia, hanno bisogno anche di un applauso.
3: Sì, ma adesso lasciamo stare.
2: Sì.
3: Voi vi volete riposare un attimo?
2: Andate a riposare,
3: ci vediamo dopo.
2: Ce la vediamo dopo.
3: Grazie.
2: Oh,
3: Salati, sono venuto vicino,
2: sì,
3: che guarda, adesso se non fai la ginnastica,
2: sì,
3: ti viene l'asma, che è un piacere. No, ma non è quella
2: ginnastica. Quale ginnastica?
3: No, la ginnastica è il footing.
2: Lo tu faccio, lo faccio io una volta al mese.
3: Una volta al mese.
2: Faccio il
3: come
2: footing.
3: Lo fai?
2: Una con, diciamo, di solito con mia moglie, poi non lo so tu come lo... Il footing.
3: Cioè tutte e due uscite la mattina. No. Mi fate questa.
2: Cioè, quella tutta la mattina, ma la, la sera, 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina, ma come sta?
3: La sera.
2: La sera, tu.
3: E dove vai?
2: Io, a casa.
3: Dove come a casa?
2: Non capisco, scusa, che cosa vuoi. E tu dove vai?
3: La ginnastica, ma dove la fai tu?
2: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
3: Ah, ecco.
2: Certe volte. Qualche altra volta poi.
3: Ma a te ti piacciono le femmine, Sanati?
2: A me? Sì. Perché?
3: Sicuro, ma vengono un picco strani.
2: Che?
3: Come lo vedete voi a Salatino?
2: Mi piacciono, mi
3: piacciono. La verità.
2: Sì. Mi piace.
3: Chiediamo al pubblico qua di
2: mi
3: prova.

0: piacciono, mi piace, te lo garantisco.
1: No, io sto chiedendo al Puck come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No.
2: Non lo vedo normale.
1: Non ti vedi, hanno ragione.
0: Ognuno
1: vedi che fai schifo proprio.
0: Ognuno nasconde i suoi segreti.
1: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa. Se l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
0: Sì.
1: Mi stavo prendendo una busta di veleno nel bar.
0: Sì.
1: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio.
0: Alto.
1: La giacca bianca, pantaloni blè,
0: sì.
1: Capello biondo, cravatta,
0: sì,
1: rossa, sgargiante, pelo biondo, tacaspil, che le manda la palla, sì, no?
0: Col tacaspil?
1: Sì,
0: un uomo?
1: Sì.
0: Un uomo. E vabbè, beh, spiega.
1: Si è avvicinato al bancone,
0: sì,
1: si è poggiato così, pia, ha fatto barman, tutti terciuti.
0: Come fa, come fa?
1: Sì, barman.
0: Ma vi tenuto un po'. Sì. Beh, e poi?
1: E il barman, mi dica, signore.
0: Prego.
1: Sì, barman, un caffè.
0: Sì.
1: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi. Bisagerato.
0: Nah.
1: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già ha detto: stupida, chiamami Luisa.
0: Un barman?
1: Sì, si è riuscito a agire pure.
0: E dai, è venuto per lei.
1: Sì, una cosa atroce.
0: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
1: Si usa, non ce ne frega niente, ognuno sceglie la strada che vuole.
0: Comunque, vabbè.
1: Beh, allora.
0: Vogliamo invitare qua, sì, il signor Alberto?
1: Sì.
0: Signor Alberto, si accomodi. Cioè, il Fritz stava ingazzato, ma sbatto prima di te.
1: No, ma non sta mai ingazzato, se sta, si vede.
2: Sto ingazzato, vai.
0: Va bene, okay. Perciò, via. Vai, vai, che sta ingazzato. Se te l'ho detto, non mi credi.
2: D'accordo.
0: Sì, dai.
2: Allora,
0: anche lei. A poco.
2: Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
3: Classifica del sesto gioco, vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina Bianca,
2: ma che vi siete ammosciati?
3: 8 punti. Ah. Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano alla, sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti, alla settima Palagiano con 3 punti, all'ottava Pulsano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
2: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997, però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché è stata bloccata dal traffico, dai fan e tutti quanti, una nostra carissima amica. Di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli, vai, scatenati.
3: Attenzione,
2: eccola.
3: Ciao,
2: ciao Sabrina,
3: ciao.
2: Come stai? Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
4: È vero, sono arrivata alla fine.
2: Sei arrivata alla fine, come la ciliegina sulla torta, eh?
4: Sì.
2: No, Sabrina.
3: Come stai? Bene?
4: Bene, grazie.
3: Oh, bella in forma.
2: Hai visto che accoglienza?
4: Sì, sì, i fuochi proprio.
2: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
3: Un saluto a Sabrina Ferilli.
2: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere. Forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
4: Io non ci sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
2: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli.
4: È pugliese. E siamo stati un mese a Bari.
2: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
4: Una grande accoglienza, sì.
2: Quindi stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, e devo dire che se lo merita perché Sabrina è simpatica, veramente una ragazza divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
4: Vabbè.
2: È vero o no?
4: Sì.
2: No, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina,

0: Noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
1: Bene.
0: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati, i giudici. Vorrei qui tutti i giudici, prego. Forza i giudici. Dai ragazzi, su. Ecco i giudici delle gare di Water Games 1997. Eccoli qua. E il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare, eccoli qua. No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno, perché sono stati molto molto bravi. E facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza! Oh! Ecco qua!
1: Sveglia!
0: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che va a finire nell'acqua. Ecco,
1: grazie,
0: girati.
1: Grazie, grazie di tutto il lavoro. Al prossimo, allora, perché è 98 allora.
0: E ringraziamo Studio 100 ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
1: Non è che stanno tutti lassù.
0: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai. I capitani delle squadre.
1: Il primo capitano è arrivato.
0: Eccolo qua.
1: Benvenuto.
0: Ciao.
1: Che piacere averla qui.
0: Mettetevi qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
1: Scusa, io
0: piano coi baci che te spacco le ossa.
1: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo so.
0: Eccoli qua. Allora, loro sono. Oh, oh, d'allarga, figlio mio. Allora, loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
1: Fa niente, l'hanno ucciso!
0: I capitani delle squadre, per favore, dai! Manca Crispiano! Il capitano della squadra di Crispiano,
1: forse
0: per favore!
1: Lui che si sta buttando? No, no, non lo so, non credo.
0: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare le 5 del mattino.
1: Giudici,
0: forza.
1: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
0: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
1: Corri!
0: Qual è? Dai! Madonna, come sei lento! Come sei moscio, figlio mio! Madonna mia, dai! Com'è moscio? Dai. Cammina! Chi sei tu?
1: Crispiano,
0: oh, mettiti qua.
1: È arrivato.
0: Allora, attenzione.
1: Alla buon'ora.
0: Finale dei Water Games. Vince, lo facciamo dire a Sabrina. Vieni qua.
2: Ah, vedi. Momento solenne.
0: Momento solenne, con 45 punti vince la squadra di
2: Crispiano.
0: Crispiano! Eccoli
1: allora
0: qua. Bravissimi. Vedi.
1: Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano.
0: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati, la squadra di 43 punti, TM Grottaglie.
1: TM Grottaglie.
0: TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano di Martina? Peccato. Allora, diamo per regolarità tutta la classifica con 31 San Giorgio Pubblicità, PGS Estate, sesta Pulsano, settima Montemesola, ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo? Giancarlo?
1: È qui Giancarlo, Alberto.
0: Sabrina classifica. Sabrina.
1: State
0: Allora attenzione Sabrina, vattene a posto, disgrazia.
1: Non c'è legato.
0: Sabrina deve consegnare, moccolotto reggo io, al capitano di Crispiano, eccolo qua. Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
1: Niente niente, va, siete non di fa Crispiano.
0: Ecco. Allora, a tutti i capitani, ecco le medaglie.
1: Meritata dopo queste fatiche.
0: Al capitano, eccolo. Vieni qua. Crispiano, oh! Vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Ecco. Queste qui, alla seconda.
1: Distribuisce il capitano?
0: Allora, alla seconda classificata TM Grottaglie, eccolo qua, devi premiare. TM Grottaglie, seconda classificata. Vai. Alla terza classificata, Martina Franca. Vai, il capitano di Martina.
1: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra. Va bene?
0: Allora, alla quarta classificata, San Giorgio Pubblicità. Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi. Siete stati bravissimi ragazzi. Vi devo mangiare. Io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto, PGS Statte. Eccolo qua. Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Montemesola. Oh, glielo do io a lei, è femmina. Eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano. Sì. Ultimo posto pari merito Palagiano e la terza. La squadra della terza.
1: Un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza, giustamente.
3: Chiama questo.
0: Allora, ringraziamo le squadre. Ragazzi, un applauso caloroso, fortissimo, per tutti
1: hanno
0: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera. C'è una targa anche per il consigliere.

0: io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Vi ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Ferilli, giustamente. Parlava con me, guardava. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Che fa? Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
3: Scusa.
1: No, allora, scusate, ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore, quanto sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita. Siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Acqua Folies. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss che fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
3: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
3: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie Sabrina Ferilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao.

26 delegazioni sportive, 26 paesi, 26 culture, 26 accenti, suoni, colori, una miscela nella quale ci tufferemo giorno per giorno, anche noi, per le strade dei giochi.

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100, in questa edizione ovviamente un'ampia pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo, ieri la parata inaugurale, oggi il grande giorno con l'apertura allo stadio Iacovone e poi ancora Ex Ilva ed una pagina dedicata anche alla cronaca. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM.

0: ideato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: Ogni traguardo inizia con un viaggio, un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine. Per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione. Dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Il giorno che Taranto attende da anni, questa sera lo Iacovone, completamente rinnovato e sold out, ospiterà la cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Ma non sarà soltanto una notte di sport e spettacolo, per la città può cominciare una nuova storia. Il futuro dell'ex Ilva di Taranto passerà anche dai tavoli di Palazzo Chigi che si terranno a settembre, mentre il dossier sul tavolo del governo resta complesso. Grande successo e tanta emozione nella serata di ieri per la parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo 2026, organizzata da Fondazione Taranto 25 nel Borgo.
12: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Non potevamo che non aprire così con i Giochi del Mediterraneo. Taranto è pronta questa sera. Allo Iacovone si apre ufficialmente la 20esima edizione, una serata che va oltre lo sport e che può segnare l'inizio di una nuova storia per la città. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
13: Ci sono giorni che una città aspetta a lungo, quasi senza sapere come immaginarli. Per Taranto quel giorno è arrivato. Questa sera nello stadio Iacovone, completamente rinnovato e sold out, prenderà vita la cerimonia inaugurale dei 20esimi giochi.

0: del Mediterraneo, un evento che abbraccia 13 città e 4 province, ma che avrà proprio in Taranto il suo cuore. 26 nazioni, oltre alla delegazione di Atletica Vaticana, 3.803 atleti, 33 discipline e 28 campi di gara. Numeri mai visti prima dalla città, chiamata ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, capi di Stato e di Governo, ambasciatori e ministri. Sarà Mattarella a pronunciare la formula che dichiarerà ufficialmente aperti i giochi. L'Italia si presenta con la delegazione più numerosa, 497 atleti guidati dai portabandiera Tortu e Testa. Tra i protagonisti anche Benedetta Pilato, Gianmarco Tamberi e numerosi campioni e medagliati olimpici. La cerimonia d'apertura sarà un viaggio tra mito, memoria e futuro con coreografie, luci, droni, acqua e fuochi. Sul palco Mietta, Albano, Serena Brancale e il giovane Simone Grande. La tarantina Antonella Palmisano invece sarà la prima atleta a entrare nello stadio con il tricolore. Ma questa sera Taranto non dovrà limitarsi a ospitare uno spettacolo. Dovrà sentirsi protagonista, gestire la pressione senza subirla e vestire finalmente i panni della prima donna senza considerarsi la sorella minore delle città abituate ai grandi appuntamenti. Questi giochi possono rappresentare un'occasione di riscatto e di rinascita sociale, l'alba di una nuova narrazione che non parli più soltanto di acciaio e industria, ma neppure esclusivamente di sport, perché dopo l'ultima medaglia dovrà restare una Taranto nuova, consapevole del proprio valore e capace di pensarsi grande e nobilissimamente fiera di sé. Questa sera il Mediterraneo guarderà qui verso le luci del nuovo Iacovone. È il tuo momento. Sentiti grande Taranto e goditi i tuoi giochi.
1: E intervalliamo per qualche minuto la pagina dedicata ai giochi del Mediterraneo e parliamo invece di Ex Ilva. Il futuro dello stabilimento di Taranto passerà anche dai tavoli di Palazzo Chigi che si terranno a settembre, mentre il dossier sul tavolo del governo resta complesso. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Il futuro dell'Ex Ilva e le prospettive di sviluppo economico di Taranto torneranno al centro dell'agenda del governo nei primi giorni di settembre. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha annunciato la convocazione di un nuovo confronto a Palazzo Chigi, dedicato allo stabilimento siderurgico, al quale si affiancherà un tavolo specificamente rivolto alla città e alle opportunità di investimento sul territorio. L'obiettivo del primo incontro sarà fare il punto sulle manifestazioni di interesse arrivate nelle ultime settimane e valutare le possibili soluzioni per il futuro assetto dell'Ex Ilva. Il dossier resta particolarmente delicato anche sul fronte occupazionale e industriale. Nei giorni scorsi Federacciaia, insieme a 14 imprese associate, ha presentato una manifestazione di interesse riguardante gli stabilimenti e concentrata sull'area a freddo del sito di Taranto. La Meloni ha ribadito che per l'esecutivo conservare in Italia una significativa capacità di produrre l'acciaio rappresenta un obiettivo di interesse nazionale. Il confronto sull'Ex Ilva sarà quindi affiancato da un secondo tavolo, dedicato più complessivamente al futuro economico della città. L'intenzione infatti è quella di valutare nuovi investimenti imprenditoriali capaci di affiancarsi alla siderurgia, favorendo una maggior diversificazione del tessuto produttivo locale. Al confronto saranno coinvolte le realtà del territorio, insieme alla Regione Puglia e agli enti locali. L'iniziativa arriva in una fase particolarmente complessa per Taranto, nella quale si intrecciano questioni industriali, occupazionali, ambientali e sanitarie. Sul futuro dell'Ex Ilva, infatti, pesa la prospettiva della chiusura dell'area a caldo, fissata il 26 ottobre, a seguito del provvedimento della Corte d'Appello di Milano. Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha richiamato l'attenzione sulla situazione della città, sottolineando come le difficoltà legate al lavoro, alla salute e allo sviluppo economico rappresentino una questione di rilevanza nazionale. In questo quadro l'avvio dei giochi del Mediterraneo offre alla città anche l'occasione per rilanciare la propria immagine e guardare a nuove prospettive di crescita.
1: Paura nella notte nel centro di Taranto, un'auto ha travolto tavolini e arredi davanti ad un locale. Le persone sono riuscite a mettersi in salvo e non si sono registrati feriti. Un uomo è stato fermato dai carabinieri. Notte di paura nel cuore di Taranto, dove una serata di festa si è trasformata in pochi istanti in una tragedia sfiorata. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, alla vigilia dell'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, ha imboccato via Regina Margherita e dopo aver perso il controllo è finita sul marciapiede. La vettura ha abbattuto alcune protezioni e ha travolto tavolini e arredi all'esterno di un locale. In quel momento l'area era affollata, tra le persone
3: persone presenti c'erano anche bambini. Il rumore della vettura ha fatto scattare l'allarme in pochi secondi.

0: Di chi si trovava ai tavolini è riuscito ad allontanarsi e a mettersi al riparo. L'impatto avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, ma fortunatamente non si registrano feriti. Secondo una prima ricostruzione, l'auto potrebbe essere stata coinvolta poco prima in un tamponamento lungo Corso Umberto, dal quale sarebbe poi nato un inseguimento, una dinamica però che resta al vaglio degli investigatori. Dopo lo schianto, il conducente è stato affrontato da alcune persone presenti in strada, ne è nata una colluttazione interrotta dall'arrivo dei Carabinieri. Un uomo è stato fermato ed accompagnato in caserma, mentre un'altra persona, che potrebbe essere stata a bordo dell'auto, sarebbe riuscita ad allontanarsi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118. Ora si lavora per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti, anche attraverso le testimonianze e le immagini delle telecamere della zona. Ed un nuovo episodio di violenza nel carcere di Taranto. Sei agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante l'intervento per fermare un detenuto. La denuncia arriva dal SAPPE, il servizio di Giovanna Calabrese.
1: Sei poliziotti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel carcere di Taranto durante l'intervento per fermare un detenuto, a riferirle Federico Pilagatti, segretario nazionale del SAPPE.
2: Ancora sei poliziotti in servizio presso il carcere di Taranto sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso con prognosi dai 10 ai 30 giorni di guarigione. Tutto questo perché hanno subito un'aggressione da parte di un detenuto che già nella giornata di ieri aveva creato forte tensione, caos ed eventi critici.
1: Gli agenti tra ispettori e sovrintendenti sono stati accompagnati in ospedale. Le prognosi vanno dai 10 ai 30 giorni. Uno di loro avrebbe riportato anche la frattura di una mano. Il detenuto nella stessa giornata era già stato protagonista di diversi episodi di violenza. Trasferito in isolamento, avrebbe continuato a minacciare il personale fino a impugnare un punteruolo. A quel punto è intervenuto un nucleo della polizia penitenziaria con gli scudi protettivi. Durante le operazioni di contenimento, sei agenti sarebbero stati colpiti. Il SAPPE chiede interventi immediati per garantire la sicurezza degli agenti e una gestione più efficace delle situazioni di particolare pericolosità.
2: Proprio per questo noi denunciamo la situazione, ci hanno legato le mani, siamo all'interno delle carceri solo per prendere botte e questo non è più possibile. Noi chiediamo all'amministrazione di applicare, far applicare tutte quelle normative già previste per questi detenuti violenti che poi vanno a creare enorme disagio anche all'altra popolazione detenuta, nonché alla sicurezza delle carceri.
1: E torniamo ai giochi del Mediterraneo. Sono 25 gli atleti pugliesi in gara, da Benedetta Pilato a Paolo Monna e al giovane Cristian Lupo. Una squadra nella squadra, pronta a giocare in casa con il cuore della manifestazione a Taranto. Il servizio è di Dario Galitelli.
3: Sono 25, hanno radici pugliesi e giocheranno in casa. È la squadra nella squadra dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La delegazione azzurra, la più numerosa della manifestazione con 498 atleti, potrà contare su alcuni dei migliori talenti della regione. I riflettori saranno puntati soprattutto su Benedetta Pilato. La nuotatrice tarantina torna nella sua città dopo le tre medaglie conquistate agli Europei di Parigi, due argenti nei 50 rana e nella staffetta 4x100 mista e un bronzo nei 100 rana. In vasca ci saranno anche i fratelli baresi Marco e Luca De Tullio, Chiara Tarantino, Emanuela Potenza e Federica Toma. Grande attesa anche per Paolo Monna, bronzo olimpico a Parigi 2024 nel tiro a segno, e per Cristian Lupo, portiere delle giovanili del Lecce, protagonista del successo dell'Italia alle Europee Under 17 con 4 rigori parati tra semifinale e finale. Tra gli atleti più titolati spiccano la karateka tarantina Silvia Semeraro, già campionessa europea e oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018, e la pesista di Grottaglie Giulia Imperio, due volte campionessa europea e vincitrice di 2 ore a Orano 2022. Ma la Puglia sarà rappresentata anche nella vela, nella canoa, nel taekwondo, nella boxe, nella scherma, nel tennis, nel badminton e nell'atletica. Negli sport di squadra, spazio tra gli altri a Giada Babbo e Davide Pugliese nella pallamano, Francesco D'Amico e Alessandro Fanizza nella pallavolo e Giorgia Amatori nel basket 3 contro 3. Per la Puglia è la seconda volta da padrona di casa dopo Bari 1997, ma questa volta il cuore dei giochi batte a Taranto, la città che accoglie il Mediterraneo e sogna di vivere e di vedere i suoi atleti salire sul podio davanti alla propria gente.
4: Trasporti potenziati oggi per la cerimonia di apertura dei giochi del Mediterraneo allo Iacovone, dalle 16 navette dai parcheggi di scambio e corse aggiuntive sulle principali linee urbane, i dettagli nel servizio.
0: E finalmente il giorno della cerimonia di apertura dei 20esimi giochi del Mediterraneo 2026, lo stadio Erasmo Iacovone è pronto ad accogliere gli spettatori e per garantire l'afflusso e il successivo deflusso, Clima Mobilità ha predisposto un piano straordinario per il trasporto pubblico. Dalle 16 di oggi sono attive le navette dai principali parcheggi di scambio verso lo stadio, con corse continue e frequenza modulata in base al numero degli spettatori. Tre le fermate di riferimento attorno allo Iacovone, via Lago Maggiore per chi ha il biglietto di Curva Sud e Tribuna Ovest lato Sud, via Ancona all'angolo con via Maestri del Lavoro per Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Ovest lato Nord e piazza Giussani destinata agli stessi settori della parte nord dello stadio. I collegamenti sono attivi dai parcheggi San Cataldo, Cimino, Bernardini e dall'area del porto mercantile Cruise Port. Per utilizzare navette e servizi potenziati è necessario essere in possesso di un regolare biglietto park and ride secondo le normali condizioni oppure di un titolo di viaggio. Potenziate anche le linee urbane 1, 2, 3 ed 8 che garantiscono collegamenti aggiuntivi con il quartiere Tamburi e con il centro della città. Previsto inoltre il potenziamento del collegamento da e per Talsano. Particolare attenzione è riservata al termine della cerimonia, dalle 22 circa o comunque al termine effettivo dell'evento, i mezzi saranno già posizionati nelle aree di fermata attorno allo stadio per accompagnare gli spettatori verso i parcheggi di scambio e i diversi quartieri della città. Sul fronte della viabilità però c'è una criticità da considerare. Oggi è prevista la chiusura del rondò del Cavalcavia ed il park and ride Democrate potrebbe non essere fruibile o essere interessato da rallentamenti. Per questo l'invito è di utilizzare in alternativa il parcheggio del porto mercantile Cruise Port, Park Cimino e Park San Cataldo, evitando di concentrare il traffico sull'area del Democrate. Per chi deve raggiungere lo Iacovone dunque l'indicazione è chiara: muoversi con largo anticipo, utilizzare i parcheggi di scambio e da affidarsi al trasporto pubblico potenziato per raggiungere lo stadio e al termine della cerimonia per fare ritorno.
4: È stata la nave Palinuro, ormeggiata alla banchina del Castello Aragonese di Taranto, ad ospitare la cerimonia di emissione del francobollo celebrativo dei 20esimi giochi del Mediterraneo. Il francobollo riproduce il logo dei giochi ideato dagli studenti dell'Istituto Gaetano Salvemini di Taranto. Ascoltiamo la dichiarazione raccolta.
5: Anche oggi una pagina importantissima per la nostra città. Celebriamo l'annullamento del francobollo realizzato a cura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in vendita da subito presso tutti gli uffici postali, celebrativo della 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il plauso maggiore va a chi ha ideato il logo dei Giochi del Mediterraneo, che è una ragazzina della scuola Salvemini di Taranto, che nel 2019, a seguito di un concorso comunale, ha realizzato questa bella immagine che riporta alla memoria tutto ciò che Taranto rappresenta, quindi la Marina Militare, il monumento ai militari, i colori della città di Taranto, quindi il mare, il sole, i bei tramonti, il colore della terra, tutto quello che ci fa ben sperare e che abbraccia il futuro, che è il motto dei Giochi del Mediterraneo che io rappresento. Grazie.
4: Grande successo e tanta emozione ieri durante la parata inaugurale dei Giochi del Mediterraneo organizzata da Fondazione Taranto 25 nel Borgo. A seguire per noi l'evento c'era Maria Laura Paletta.
6: Taranto ritrova se stessa alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo 2026. Il capoluogo ionico rialza la testa e si stringe intorno a quella che appare sempre più come un'occasione di riscatto. Una settantina di associazioni e società sportive di Taranto e provincia, oltre 5.000 partecipanti e tantissimi cittadini hanno trasformato la parata inaugurale in una straordinaria fotografia di comunità. Un messaggio semplice e potente: è tempo di voltare pagina e mostrare al mondo il volto migliore della città. Un fiume di bandiere, bambini e ragazzi in divisa, atleti e società. Dalla pallavolo alla vela, dal basket al calcio, dalle arti marziali al pugilato, è il vero lascito di un evento che con lo sport ha unito Taranto e richiamato l'intero territorio a fare quadrato intorno al suo capoluogo. L'evento organizzato da Fondazione Taranto 25 è andato oltre ogni aspettativa.
7: Questa serata per noi di Fondazione è emozionantissima. perché quando il marketing dei Giochi del Mediterraneo ci ha chiesto di organizzare questa parata

0: entrata degli sportivi tarantini abbiamo detto subito sì. Questi giochi devono essere dedicati ai ragazzi e alle ragazze della nostra città, perché debbano avere da questo evento, che quelli della mia generazione avrebbero sempre sognato di avere, un motivo in più per credere nel futuro di Taranto, per credere che Taranto è la città giusta dove loro possono vivere e possono immaginare di vivere anche in futuro.
1: Da raduno delle 19 in via di Palma, il corteo ha attraversato il borgo fino a piazza Garibaldi, dove è stato inaugurato ufficialmente il Fan Village. Musica, intrattenimento, sport con la conduzione del giornalista Matteo Schinaia e la partecipazione degli atleti ionici Roberta Chiurlia e Claudia Sammanco, insieme al modello Fabio Mancini. A sorpresa tra i partecipanti anche il ministro dello sport Andrea Bodi, accanto al presidente della regione Puglia Antonio De Caro.
2: È una vetrina per tutta la Puglia, è una vetrina però soprattutto per la città di Taranto, per le sue bellezze, è una città straordinaria, ancora poco conosciuta agli occhi dei viaggiatori, speriamo possano conoscere attraverso le immagini televisive, a cominciare da queste ore, possano conoscere una città straordinaria come la conosciamo noi.
3: La cosa che è confortante è la presenza di questo popolo, di questa comunità che evidentemente ha apprezzato l'impegno di tutti noi, tutti insieme, e sono convinto che apprezzerà anche il frutto del nostro lavoro, a partire dalle infrastrutture, i nuovi impianti, ma soprattutto la cultura sportiva, che non risolve ma certamente aiuta la città a risollevarsi e a trovare quella forza d'animo e anche quella fiducia e quella speranza che sono indispensabili per affrontare i momenti difficili. Che lo spirito dei giochi rimanga anche dopo i giochi e che il nostro impegno di questi anni rimanga e continui anche dopo i giochi.
1: Un segnale che rafforza il valore di una manifestazione destinata a portare Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali. Ma l'entusiasmo è solo l'inizio, il difficile, come ha ricordato Bodi, verrà dopo. Intanto Taranto ha fatto vedere di esserci, unita, orgogliosa, pronta a prendersi la scena. I Giochi del Mediterraneo sono una vetrina per la Puglia, ma soprattutto una grande occasione per una città che ha voglia di chiudere col passato e riscattare il proprio presente.
4: E come avete ascoltato nel servizio, ieri anche l'inaugurazione a Piazza Garibaldi del Fan Village, ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
1: Un villaggio pensato per far vivere l'atmosfera dei Giochi del Mediterraneo 2026 a cittadini, turisti, appassionati e semplici curiosi è l'obiettivo del Fan Village, inaugurato ieri sera con l'arrivo della parata organizzata da Fondazione Taranto 25. In piazza Garibaldi, attorno alla Cassa Armonica, tanti stand che potranno essere visitati gratuitamente tutti i giorni fino al 3 settembre dalle ore 18 a mezzanotte.
5: Troveranno aggregazione, socialità, gli stand dei nostri partner, dove abbiamo tante attività di engagement, di divertimento, faremo delle cooking class, delle master class, sempre grazie a loro. Ci sarà la sera un DJ set dopo le 22 per intrattenere e verificare, ci saranno parecchi talk con un programma giornaliero ben contraddistinto, avremo anche la proiezione di docufilm sulla città di Taranto, insomma tutti i giorni dalle 18 alle 24 staremo bene insieme per divertirci, stare insieme, assaggiare i prodotti tipici della regione e goderci questi Giochi del Mediterraneo importantissimi, bellissimi, un momento di sport veramente importante, assolutamente. Anche all'interno della Cassa Armonica sull'Edwall ci sarà la possibilità anche di seguire, non sempre, quando non ci sono le attività, le gare in diretta. Quindi chi non sarà potuto andare alle venue per vedere le gare dal vivo potrà, chi vuole, venire qua dalle 18 e seguire le gare anche qui.
1: Dai gadget brandizzati con il logo dei giochi a Trenitalia, dalle degustazioni enogastronomiche ai DJ set allestiti nella Cassa Armonica. Uno degli stand più gettonati sin da subito è l'InfoPoint.
6: Mi chiedono molto dei biglietti che purtroppo però pare siano quasi terminati, sperano di poterli acquistare qui ma al momento ancora non è possibile, probabilmente da sabato avremo qui la postazione di Viva Ticket e quindi sarà possibile anche qui acquistarli per le gare che ancora hanno disponibilità. E poi chiedono molte notizie sulla mobilità perché ancora non è molto chiaro come poter raggiungere i vari luoghi.
4: E noi proseguiamo continuando a parlare dei giochi del Mediterraneo. Al via questa sera i giochi, ormai lo abbiamo detto, la RAI seguirà l'evento con oltre 100 ore di programmazione tra RAI 2, RAI Sport, RAI Play e TGR Puglia. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
7: Una sfida televisiva all'altezza di un grande evento sportivo. La RAI si prepara a raccontare da questa sera i giochi del Mediterraneo di Taranto con oltre 100 ore di programmazione, seguendo tutte le 33 discipline in calendario fino al 3 settembre. A presentare l'impegno del servizio pubblico è il direttore di RAI Sport Marco Lollobrigida, che rivendica la forza della RAI nel racconto dei grandi appuntamenti sportivi. Sui grandi eventi siamo i più bravi. Una macchina organizzativa che coinvolge 19 telecronisti e che Lollobrigida paragona quella necessaria per una piccola Olimpiade.
8: Per quanto ci riguarda è un impegno, non è uno sforzo, è un impegno importante che dobbiamo fare con il servizio pubblico, che abbiamo sempre fatto sui grandi eventi, perché i Giochi del Mediterraneo sono un grande evento. È nostro dovere darne riferimento, è nostro dovere raccontare non soltanto il gesto chiaramente sportivo di tutti questi 26 paesi, tutte le discipline che ci sono, ma raccontare il territorio. Perché come dicevo anche prima, di Taranto spesso si parla solo in termini difficili, no? Con l'Ilva, quel che è accaduto negli anni. In realtà bisogna scoprirla questa città ed è compito anche nostro, soprattutto nostro, far capire che c'è una bellezza dietro le difficoltà. Noi abbiamo 100 ore in tutto, quindi in realtà durante le dirette ci occuperemo di tutto. Abbiamo poi una rubrica molto importante la sera su Rai 2, nella quale ci occuperemo anche veramente di quelle che sono le storie degli atleti, le storie del territorio.
7: La cerimonia inaugurale sarà trasmessa questa sera su Rai 2 in diretta dalle 20 con la telecronaca di Arianna Secondini e Angelo Mellone.
9: Un posto meraviglioso, io lo dico sempre, io ci voglio tornare a vivere prima o poi, per cui il fatto di vederla così riattivata, così piena di energia, così piena di sorriso, no? Intanto mi riempie di gioia e poi è il miglior biglietto da visita per le migliaia e migliaia e migliaia di persone che stanno arrivando, sono arrivate e arriveranno in questi giorni.
10: Il messaggio di venite a Taranto, venitela a vedere questa città meravigliosa, godetevela, e siccome nella cerimonia ci saranno tanti riferimenti anche al passato, anche a questo atleta di Taranto, oramai lo possiamo dire, io penso che questo sarà veramente uno spot per questa città e per il sud, per cui sono molto felice.
7: Rai Sport seguirà invece le competizioni con circa 50 ore di trasmissione, mentre Rai Play proporrà ulteriori contenuti. Un impegno che non si limita alle gare. Per la Rai i giochi rappresentano anche l'occasione per raccontare Taranto, le sue bellezze e il suo rapporto con lo sport, offrendo al pubblico un'immagine diversa della città.
4: E ci spostiamo adesso per un attimo a Massafra, dove in questi giorni si sta svolgendo Vicoli Corti. Dopo le prime serate il festival prosegue con nuovi film, incontri ed ospiti fino alla serata conclusiva di domenica tra premi, omaggi e performance.
11: Dopo il successo di pubblico delle prime serate, entra nel vivo la 21esima edizione di Vicoli Corti, il festival di cinema di periferia in programma fino a domenica al Parco Madre Teresa di Calcutta di Massafra. Un fine settimana ricco di cortometraggi e lungometraggi, ma anche documentari, musica, incontri, masterclass e presentazioni di libri. Questa sera, venerdì 21 agosto, il festival si interroga sul significato di fare cultura in provincia con un confronto insieme a Scomodo. Spazio anche alla masterclass di regia di Silvia Luzzi e Luca Bellino e alla proiezione di Cattiva Strada di Davide Angiuli. Domani cinema e letteratura si incontrano con Cult Thriller di Caterina Sabato, mentre Vicoli Fuori porta il festival nel carcere di Taranto con la consegna del premio alla Clessidra Umana di Elia Bey. In programma anche il documentario Agnus Dei di Massimiliano Camaiti ed una selezione di cinema d'animazione. Gran finale domenica 23 agosto con un confronto sul futuro dell'industria cinematografica insieme a Dot Corn, le premiazioni dei cortometraggi vincitori ed il premio Sentinella dello Sguardo Laura Samani. A chiudere la 21esima edizione, l'omaggio a Bertolucci e la performance audiovisiva Cinema Italiano Electronic Odyssey di Giacomo Abruzzese e DJ Phil Fly.
4: E con Massafra chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale e vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: Ogni traguardo inizia con un viaggio. Un movimento che unisce, oltrepassando ogni confine, per raccontarci la storia di ogni incontro. Un'energia che ha una sola direzione, dove prestazioni, equilibrio e determinazione diventano una cosa sola. Let's meet at the Games.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, il consueto appuntamento con le notizie sul territorio e non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. La SS Taranto, il direttore sportivo del club ionico Danilo Pagni, ha fatto chiarezza sulle ultime operazioni di mercato, la cessione di Trombino al Nardò e il giovane Semiglia si è arrivati alla rescissione per motivi esclusivamente tattici. Il DS inoltre annuncia l'arrivo di un nuovo giocatore con caratteristiche più offensive. Alfredo Trombino e Cristian Semiglia non fanno più parte della SS Taranto. A fare chiarezza sulle due operazioni è stato il direttore sportivo Danilo Pagni, intervistato dall'Edicola del Sud. Per Trombino, ceduto al Nardò, si è trattato di un'operazione tutt'altro che semplice. Non era facile, ma ci siamo riusciti, ha spiegato Pagni. Diverso invece il discorso per Semiglia, giovane arrivato a Taranto dopo essere stato strappato alla concorrenza. La rescissione è stata dettata esclusivamente da ragioni tattiche. Il club aveva valutato la possibilità di trovare una collocazione al giocatore nel sistema di gioco di Mister Giuliatto, anche ipotizzando lo spostamento di Asio Osmanovic. Alla fine, però, la scelta è stata quella di separarsi. Ci siamo privati delle sue qualità, ha ammesso Pagni. Il direttore sportivo ha però già annunciato un nuovo innesto. Il Taranto è pronto a prendere un giocatore con caratteristiche differenti, più offensivo e soprattutto più funambolico. Un'operazione che conferma la volontà del club di completare la rosa seguendo le esigenze tattiche del nuovo tecnico.
3: Ci spostiamo adesso in Valle d'Itria, in Casa Martina. È arrivato il successo per 4-0 contro il Ferrandina nel primo dei tre test fino a fine agosto. Gli uomini di La Terza mostrano buone indicazioni in vista appunto del match contro il Gravina di Coppa. Guardiamo il servizio.
2: Buona la prima dei tre test per il Martina di Mister La Terza in vista della sfida col Gravina del 30 agosto. I biancazzurri superano con un netto 4-0 il Ferrandina, mostrando subito buone indicazioni. La Terza parte con il 4-3-3, Colzani tra i pali, Mancini, Dieng, Janos e Berto in difesa a centrocampo, Antinucci, Fieves e Correnti, mentre in avanti Spazio, Altridente, Silvestro, Battista e Cruz. Protagonista assoluto Correnti, autore di una doppietta, mentre completano il poker Silvestro e Battista. Un primo test positivo per gli uomini di La Terza che raccolgono buone indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti. 4 gol, porta inviolata e tanta fiducia. Il percorso verso il 30 agosto entra nel vivo.
3: Passiamo adesso ai giochi del Mediterraneo, dove ieri è iniziata appunto la competizione sportiva. E allora passiamo con gli aggiornamenti appunto dei risultati, con la grafica che in questo momento vi viene mostrata. La pallavolo ha aperto il programma sportivo dei giochi del Mediterraneo con 7 incontri e una doppia vittoria per l'Italia nella giornata di ieri. Nel torneo maschile gli azzurri hanno superato il Portogallo per 3-1, imponendosi con un 25-19, 19-25, 25-20 e 25-15. Successi netti anche per Grecia, Tunisia e Spagna, tutte vittoriose per 3-0 rispettivamente contro Kosovo, Algeria ed Egitto. Buona la partenza anche della nazionale femminile che ha battuto la Bosnia-Herzegovina in 3-7, 25-23, 25-20 e 25-17. Nel girone B invece la Turchia ha superato la Macedonia del Nord, mentre la Grecia ha avuto la meglio sul Kosovo con lo stesso risultato. Passiamo invece alla giornata di oggi, sempre grazie alle immagini. La giornata di oggi che si è aperta con le batterie di canoa kayak nelle specialità maschili e femminili dei 500 e 1000 metri. Nel K2 maschile sui 500 metri l'Algeria ha fatto registrare il miglior tempo, mentre la coppia italiana formata da Cinti e Campari ha chiuso con il settimo crono. Dominio algerino anche nel K1 femminile con Aya Ferfad, autrice della migliore prestazione. Ottavo tempo invece per l'azzurra Giorgia La Calamita. Nel K1 maschile il più veloce è stato un altro atleta algerino, Mehdi Berkani, mentre l'italiano Giacomo Rossi ha ottenuto il decimo tempo. Disputati anche due incontri di pallavolo nel torneo femminile. Al Palamazzola di Taranto il Kosovo ha superato l'Algeria per 3-0. A Brindisi invece la Francia si imposta sulla Serbia con lo stesso risultato nel torneo maschile. Alle 14 invece, sempre al Palamazzola, ha preso il via la sfida femminile tra Egitto e Serbia. Torniamo adesso a parlare appunto dei giochi con le interviste che ha registrato il nostro direttore Dario Gallitelli al presidente Murè Burai e il presidente del comitato Massimo Ferrese.
4: In questo lasso di tempo, diverse volte, come ha trovato la città al suo arrivo e come se l'ha trovata cambiata in questi giorni?
5: Bene, io sono venuto qui l'ultima volta 26-27 giugno di quest'anno e devo dire che ringrazio il Comune di Taranto, ringrazio le autorità locali, le autorità regionali, soprattutto per come hanno allestito questa città. È veramente molto bello e soprattutto penso che i cittadini di Taranto debbano essere felici di come la loro città sia cambiata e sia stata proprio vestita in questo senso. Bene, io tra l'altro penso che questo sport a livello internazionale, Taranto farà dei giochi meravigliosi a livello di sport internazionale, e in quanto membro del comitato internazionale devo dire che mi congratulo con Taranto per aver realizzato tutte queste infrastrutture sportive. Del resto, come anche Cortina ha dimostrato, è il miracolo italiano. All'ultimo secondo si riesce a far tutto.

0: E per questo io devo dire che è doveroso ringraziare tutti quanti ed è doveroso auspicarvi i migliori giochi.
1: Io credo che l'emozione sia tanta, non è soltanto la mia che l'ho vissuta, ma credo che sia anche vostra. Attraverso voi avete chiaramente, attraverso i vostri media, attraverso le vostre telecamere, i mezzi di informazione, avete spiegato tutto quello che facevamo, realizzavamo ogni giorno, e quindi i cittadini hanno vissuto con voi e con me tutto questo e sono stati parte integrante di tutto ciò, e quindi vedo entusiasmo nei cittadini, vedo che sono contenti, vedo che vogliono che si realizzino i migliori giochi di sempre in una Taranto che ha tutte le carte in regola per rilanciarsi e per decollare, e attraverso i giochi questo si può fare, perché è un faro che accendiamo su questa città, ma non bastano i giochi. Dobbiamo investire di più su Taranto, Taranto merita questo, Taranto ha bisogno di questo.
2: Le faccio una domanda personale, lei ha curato la confezione di quello che è il regalo, che sono le strutture che resteranno in dote a Taranto, l'ha curata, l'ha chiusa, adesso l'ha portata sul piatto dei regali, voglio sapere le sensazioni adesso quando stiamo per aprirlo questo regalo.
1: Beh, la sensazione chiaramente è grande, potete immaginare, non riesco nemmeno a nasconderla a volte, perché è stato difficile, sono stati 30 mesi molto delicati. All'inizio abbiamo rischiato, anzi avevamo già perso i giochi del Mediterraneo a Taranto, li abbiamo presi per i capelli, li abbiamo salvati, e poi tutte le opere da realizzare, e chiaramente molti mi dicevano, ma lo capisco perché chiaramente è una cosa molto difficile, io però ci ho creduto anche quando ho visto che il clima non era dalla nostra parte, le intemperie, tutto quello che è accaduto prima per la pioggia e poi per il caldo anche a 40 gradi che ci ha fatto fermare i cantieri, però ci ho sempre creduto e diciamo, i fatti ci hanno dato ragione, gli impianti sono tutti pronti, i giochi sono iniziati, questa sera la cerimonia d'apertura. Io sono molto soddisfatto e chiaramente senza di voi, lo devo dire, senza di voi, perché non devo dirvelo dopo, oltre le telecamere, ma senza di voi che mi avete dato una grande forza e attraverso di voi i cittadini hanno capito il passo che stavamo compiendo e il grande lavoro che stavamo facendo, noi oggi ce la stiamo facendo.
3: E proseguono le presentazioni delle delegazioni arrivate a Taranto per i Giochi del Mediterraneo. Oggi è stata la volta di San Marino, che ha raccontato l'emozione di essere nella città dei due mari, nel servizio di Cosimo Lenti.
4: Le diverse delegazioni giunte a Taranto in occasione dei Giochi del Mediterraneo si stanno presentando alla città, portando con sé entusiasmo e aspettative. Questa mattina è stata la volta di San Marino nel Day 1 della manifestazione. La delegazione sammarinese ha raccontato l'emozione di essere nella città dei due mari e allo stesso tempo l'ambizione di vivere da protagonista questa esperienza, puntando a conquistare qualche prezioso traguardo.
5: Giochi del Mediterraneo è sempre una competizione meravigliosa, specialmente per noi che non siamo ancora purtroppo sport olimpico. Cercheremo di puntare in alto, abbiamo provato le corsie ieri, hanno comunque caratteristiche particolari, probabilmente vincerà chi riuscirà ad adattarsi meglio, noi cerchiamo di fare il possibile. Sinceramente siamo rimasti positivamente impressionati, entrare nella nave già è respirare l'aria dei giochi. E la cosa bella di queste competizioni è proprio quella di conoscere persone da diversi stati che praticano sport diversi, e si prospetta una settimana davvero intensa per noi. L'organizzazione per ora sta andando bene e aspettative è difficile crearsene, noi cerchiamo di vivere la giornata e di goderci ogni momento, perché alla fine di questa esperienza porteremo a casa ricordi stupendi al di là del risultato sportivo, se poi arriverà anche quello sarà la ciliegina sulla torta.
6: È sempre un onore indossare i propri colori, quindi poter rappresentare il proprio paese, poter essere a capo della delegazione degli atleti che rappresenta la nostra bandiera è un grandissimo onore. Farlo vicino a casa è ovviamente sentirsi ancora più vicini e questo ovviamente aiuta poi, penso, ai ragazzi anche a competere al meglio. Sicuramente nelle pause c'è tanta voglia di andare a scoprire anche una città, soprattutto per chi non è mai stato qua a Taranto e per tutte le immagini che stanno girando e tutto il lavoro che è stato fatto, quindi c'è attesa e voglia di scoprire la città.
3: E con questo ultimo servizio siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo, noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui.

L'invito ovviamente a seguirci con tutta la nostra programmazione. Questa sera gran speciale del Made in Ta con tutti gli aggiornamenti relativi a una grande serata di sport qui a Taranto, come sempre qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini. Buon proseguimento di giornata.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrato, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti del secolo

0: lo scorso, è il Mini Moog. Siamo arrivati decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di far musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, non mi viene in mente meno.

0: laser laser che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
1: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi degli anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

e ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità.

0: come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili, e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequenze.

0: per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti. Cioè, in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili a avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, magari non sai niente, c'è proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale.

0: anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di ottava, con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava la voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Choir Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come

0: vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: La tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Jonigan. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione.
4: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
4: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
0: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
2: Mi hai dato due giorni.

0: Giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
0: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. Cinque strade confluiscono a questo incrocio, di cui due danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
0: Ah, fammi vedere, di!
2: Scusa.
0: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
2: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
0: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
0: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in quattro parti.
0: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
2: E la polizia?
1: Dorme i sette sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
0: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
0: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
0: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
0: Tra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
2: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto un minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
0: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
2: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
0: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
0: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
0: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
0: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
0: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
0: No, calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
0: No, ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
0: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
0: Ma sai, Anne abita qui.
3: E allora?
0: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
3: No.
0: Mi chiedi qualcosa? Che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
0: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
0: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
0: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
0: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
0: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Ma credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: Oh.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi i martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno $50.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora?
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
3: No.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto. Un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Jimmy?
1: Sei tu, George?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Li hai ricordati i vecchi tempi? Sto scherzando.

0: ci resisto. Che ti prende?
1: Credevo di potercela fare.
0: A far che? Di che stai parlando?
1: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
0: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani,
0: eh? Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, senta, grazie. Compri? Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: un caffè e latte.
1: Well, honey, can't love eight. Honey, can't love eight.
0: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andarmene.
0: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente polizia?
5: È passata un'autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11...
4: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
0: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa. Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
0: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
0: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.
6: Senti un po', John.
4: Dimmi.
6: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
4: Beh, cos'è?
6: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
7: Sei pazzo?
6: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
4: Come lo spieghi, George?
7: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
6: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
4: Che facevi ancora là?
6: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
4: Non ti avevo detto di non trattenerti?
6: Solo pochi secondi.
5: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?

0: Ma ti dico...
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
0: Che hai? Devo parlarti.
2: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4, via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende coi jeepy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Will e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu staici attento.
3: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
4: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: Se arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.

0: Com'è che non l'hai fatto finora?
1: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
0: E perché non ce l'hai più?
1: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
2: Vogliamo bere qualcosa insieme?
0: Mi scusi, Sala.
1: Vattene, squadrina!
2: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
1: Guardati da quella, George.
0: Non sono tutte così.
1: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
0: Quasi le 10.
1: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
0: E che fine ha fatto tua madre?
1: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
0: Ma perché sei voluta venire qui,
3: poi? Non lo so.
0: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
3: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John.
2: È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato?

0: Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarla.
1: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, Giorgio.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
2: Senti,
3: vero.
2: Adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Puoi smetterla, insomma.
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai?
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
3: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Powler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza.
3: Potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta con rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: No, dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Paolo!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
1: Ma certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
1: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
4: Non fidarti di lei.
5: Non levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
5: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
3: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Stai zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No! No!
1: Fino in fondo!
0: No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
2: Stava bene?
1: Certo, perché no?
2: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
2: Non è possibile.
1: Oh, avanti, Giorgio, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
2: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
2: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
2: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
2: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
5: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
2: Quel fifone se la squaglierà.
6: Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
1: Ma sì, ragazzi, filerà tutto.

0: a meraviglia? Coraggio! Ci rideremo sopra domani, vedrete.
1: Ma sicuro.
0: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più. Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma... lasciamo stare. I due minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. Due minuti, Jimmy. Dirò io se...
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallentati.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: Fermi, dove siete? Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
1: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatevi tutti la schiena. Alzate le mani.
1: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
1: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Mike! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
4: Fermo, fermo!
1: Con calma, mettiti laggiù.
3: Ehi, ma
1: mettiti laggiù!
4: Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo!
1: Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non parliamo!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato arrestato. Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farà ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?

0: arrendetevi. Non avete possibilità di...
1: Tu non vieni?
0: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
0: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Hines.
0: Tutto è sotto controllo.
1: Cosa pensi, stupido?
0: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
1: Se sparate ancora l'uccido!
3: Oddio!
1: Non sparate!
0: Ma zitta! Sta zitta! Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
1: Vai, diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
1: Ma lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: Baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Fa sul serio. Mi ammazzerà. Amore, non posso. È esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: Cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
1: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No.

Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ora non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

0: Dai qui.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. A Hitler.
3: A Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
4: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
5: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
5: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
4: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, finalmente, non se ne poteva più.
4: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svento, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
1: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr.
1: Holmes. Da stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le confesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondermi in un libro.
1: Caro Tobel,

0: Mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
1: Perché chiama i miei domestici?
0: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
1: Holmes, sei incredibilmente semplice.
0: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Sergio.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: No? Sono del dottor Watson, come ha disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Com'è?